State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org. Take one. The Choco. Do fricchetto. Mash, man.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente, Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

cosa vuoi? Tito, ti dico una cosa, questo muro è alto, ma potremmo anche abbatterlo. E una risata, tutto quanto cambierà. La nostra grande forza. Tito, che cos'è?

storie di pensieri strani, crisi maniacali. Uccido io la quiete col veleno che produco per restare nei miei piani. La deficienza è sotto tiro, la tengo appesa a un filo. La tua risata è insopportabile, se premo uccido. Non ho tempo da sprecare, zero sprechi, niente giochi, io da fare. Quello che mi spetta non lo voglio più, non serve più. Anche se ci fosse non mi calma più, ormai ci sono e resto. Mi nutro di fastidio e mi innesco, mi volosco. Ho il fermo immagine sul programma guaio, sono stronzo.

se no ti cago addosso, sicuramente io ti stress. Imparo a fare

Siediti qui, capitano, accanto a me in questa parte di cielo, dove non siamo e ci siamo, e siamo insieme preghiere e pensiero.

Federico, mi guardi su Wikipedia se sotto la voce di rapper super fighissimo c'è la mia faccia?

Rimorire se c'è un vampiro da saziare, bell'affare. Ti rubano l'anima un pezzo per volta, condizionano ogni tua scelta, sono in agguato ad ogni tua svolta. Il nemico ti ascolta, pronto a succhiare ogni singola stilla del tuo ego in rivolta.

dominare l'opinione pubblica è antico come il mondo ed infallibile. Ne aumentano le fazioni riducendo le interazioni, moltiplicando le incomprensioni e dividendo le persone. Rivoluzione resta un vocabolo impronunciabile se l'unico scontro possibile è fra parti di popolo che vivono gomito a gomito e non si accorgono di essere identiche. E non vedono identiche, i vampiri piantano in quanti credono, obbediscono e combattono. Camerati o compagni che siano, fanno piatto unico con una carota e tanti bastoni come contorno, per dei commensali con troppi canini, una fame di inferno.

solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare. Perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo.

solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare. Perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre

0: un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare.
1: Domani un altro giorno,
0: solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare.
1: Domani un altro giorno,
0: solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare.
1: Domani un altro giorno,
0: perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre

0: rassegna stampa di Radio Onda d'Urto, tutti i giorni alle ore 8:30 la selezione degli articoli dai quotidiani nazionali, poi alle ore 9:15 la rassegna stampa di carattere locale.
1: Cominciamo subito.
2: Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa dei quotidiani nazionali.
3: Una buona mattinata, un ben ritrovato alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
4: Quali sono i principali temi di questa rassegna stampa dei quotidiani locali?
0: Ascolta le rassegne stampa dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
5: Un taglio differente.

Fuori Onda è la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì, alle ore 20, parole, immagini e voci con le principali notizie trattate in radio durante la giornata. Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Basta andare sul sito newsletter.radioondadurto.org e lasciare il proprio indirizzo mail. Fuori Onda, in poche

0: Dal 1985 su Radio Onda d'Urto trovate informazione locale, nazionale ed internazionale, cultura, musica e intrattenimento. Ascoltaci anche tramite l'app e sul sito radioondadurto.org. Seguici su Telegram, Instagram, Facebook e Twitter. Contattaci allo 030 456 70 e all'indirizzo redazione@radioondadurto.org. Scegli Radio Onda d'Urto, scegli una radio libera.
1: Radio Onda d'Urto, sono le 8 in punto, di nuovo in diretta sulle nostre e vostre frequenze. Iniziamo questa giornata di informazione venerdì partendo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali e locali. Andremo infatti a vedere quali sono le notizie riportate sulle prime pagine che anticipano le rassegne stampa. Alle 8.30 quella dei quotidiani nazionali, alle 9.15 quella di carattere locale. Partiamo dal Corriere della Sera. Questa mattina in taglio centrale si parla di Meloni. Tornano le preferenze. Il centro-sinistra attacca. Non è vero, la Premier, siete voi a non averle mai volute. In Senato sia l'emendamento che prevede anche i capilista bloccati. Alta la proposta dell'opposizione. Questo è l'argomento in primo piano, in taglio centrale, sulla prima pagina del Corriere della Sera questa mattina, questo venerdì 11 di settembre. Ricordiamo anche la data perché non è casuale. Vedremo come alcuni quotidiani approfondiscono anche il tema dell'anniversario a 25 anni dal crollo delle Torri Gemelle. Corriere della Sera che poi parla in taglio alto del Trump Show, cioè quelle dichiarazioni fatte a Dallas durante la convention repubblicana di questi giorni per attaccare da un lato i democratici statunitensi e dall'altro fare promesse in vista delle elezioni di midterm. È una campagna elettorale di metà mandato con il voto che si avrà agli inizi di novembre. Trump, lo show elettorale, la promessa, vinco la guerra in Iran, il sottotteso e anche il voto di metà mandato e do $5,000 a ogni americano. Quelle profezie sbagliate dopo l'11 settembre, poi l'articolo di Federico Rampini che poi segue nelle pagine del quotidiano del Corriere. Ci spostiamo sulla Repubblica, anche qui si parla di legge elettorale e di governo in primo piano. Meloni nella palude, il titolo. Al Senato la maggioranza arriva a un passo dal crollo, poi si ricompatta e boccia le preferenze. Lettera del governo a Bruxelles per chiedere flessibilità, caro energia, BCE, sui tassi dello 0,25%. Questo è l'argomento in primo piano, che in realtà ne racchiude ovviamente tanti. Si parla da un lato della legge elettorale, di quello che è lo scontro al momento interno alla maggioranza e nelle aule parlamentari, quando fuori nella realtà la gente vive il disastro della crisi energetica. Ieri la BCE ha alzato i tassi dello 0,25%. Questa è la notizia in primo piano dalla Repubblica. Poi in taglio centrale anche qui si parla di Donald Trump. Repubblica e Corriere della Sera finiscono sempre un po' per assomigliarsi, sia nelle notizie di primo piano sia anche nella lettura degli articoli. Stati Uniti, Trump, comizio show, se vinco $5,000 per ogni americano, è la notizia riportata questo 11 di settembre sulla prima pagina della Repubblica. E poi ancora super promesse elettorali. Denise e il dolore senza fine, si uccide la figlia di Lea Garofalo. E poi dalla Germania la AfD cerca alleati, prove di dialogo con i rossobruni per governare. E poi l'intelligenza artificiale e i rischi della macchina del potere. Queste le notizie riportate in primo piano dalla Repubblica. Ci spostiamo ora sul Fatto Quotidiano, che anche qui in primo piano l'argomento principe è dedicato al Melonellum, cioè alla legge elettorale, le proposte che arrivano dalle frange del governo. preferenze, la giravolta di Meloni per affossarle. Fratelli d'Italia ritira il sì al testo del centro-sinistra. Effetto Vannacci, dopo la sfida di Futuro Nazionale si torna ai capilista bloccati per evitare la disfatta bis. Il Movimento 5 Stelle al PD, le primarie si fanno comunque. Queste le notizie che arrivano da un lato e dall'altro del Parlamento, dalla maggioranza che litiga ma cerca di non farsi fregare dal centro-sinistra, e il centro-sinistra che litiga per decidere chi mettere al vertice della campagna elettorale in vista del voto del prossimo anno. In taglio alto poi, sempre dal Fatto Quotidiano, si parla di La Vitola, si parla di Ranucci, affari e chat bucate dietro l'attentato a Ranucci, la bomba, la pista economica al posto di quella politica. Gli approfondimenti all'interno del Quotidiano di Travaglio questa mattina. Andiamo ora su Il Domani. Questa mattina Il Domani 2, come sempre, le notizie riportate in primo piano. In taglio alto si parla anche qui di scontro in Parlamento, rinnegare per non morire. Meloni dice no alle preferenze, la destra boccia l'emendamento del PD e introduce una finta possibilità di scelta per i cittadini. Restano i capilista bloccati. La premier ha preferito salvare la poltrona e non scontentare gli alleati. Legge elettorale, la maggioranza si ricompatta, Parrini che dice ha perso la faccia. In taglio basso poi, voto di scambio, Trump corrompe gli americani, midterm, $5,000 a chi mi vota. È la notizia riportata in taglio basso dalla prima pagina del Domani. E poi c'è la vignetta di Magnasciutti, come sempre dalla prima pagina del Domani, che parla e ricorda delle torri gemelle. E sono le due torri gemelle stesse che conversano. Una dice all'altra: ti ricordi quando il mondo andò in pausa? E l'altra risponde: dov'è il tasto play quando serve? Questa è la notizia riportata con una vignetta per ricordare anche i 25 anni oggi dal crollo delle Twin Towers. E poi ancora quelle elite moderate e lo spirito di Monaco, è Piero Ignazzi che firma questo editoriale, e Salvatore Bragantini che dice: se il dollaro diventa arma di ricatto. Andiamo ora sul Manifesto. Manifesto è il primo quotidiano a noi in mano che cambia argomento principale. Abbiamo visto come Repubblica, Corriere della Sera, Il Fatto Quotidiano, Il Domani abbiano dato massimo rilievo allo scontro sulla legge elettorale, e qui invece la prima pagina del Manifesto è dedicata alla Palestina. Non è un film, è il titolo, che ricorda anche canzoni e film appunto con questa dicitura. Tecniche da videogame per un genocidio, presentato alla Mostra di Venezia il film NAZA, l'acronimo israeliano per vittime collaterali, che non sono un incidente ma l'obiettivo dei bombardamenti a distanza, come raccontano i soldati di Tel Aviv intervistati sotto anonimato. A pagina 2, a pagina 3, quindi in primo piano, si parla sul Manifesto, a partire appunto della presentazione del film alla Mostra del Cinema di Venezia, ma di cosa sia in realtà la verità sul campo all'interno della Striscia di Gaza. Il gioco di parole non è un film, nel titolo in prima pagina. In taglio basso anche qui la legge elettorale, Fratelli d'Italia tira a campare, no alle preferenze, la premier prima prova a inseguire Vannacci ma poi si piega agli alleati sulla legge elettorale. E poi ancora Trump a Palazzola: se vincono i repubblicani avrete tutti $5,000. Tra l'altro ieri abbiamo anche ironicamente provato a fare un po' i calcoli in vista di questa promessa ovviamente corruttibile degli americani per il voto delle elezioni di midterm. Gli americani sono 350 milioni, per $5,000 americano si parla di 1750 miliardi che Trump dovrebbe sborsare in caso di vittoria alle elezioni di midterm, ma ovviamente è tutta fantapolitica. E poi altre notizie che arrivano dalle prime pagine dei quotidiani nazionali. Chiudiamo con il Sole 24 Ore, si parla della BCE, come vi dicevamo, che ha alzato ieri i tassi, rate del mutuo su del 3%, rally petrolifero, vendite sui titoli di Stato. È la politica monetaria che piega in questo caso se stessa rispetto a quelli che sono i rialzi energetici causati dalle guerre imperialiste nel Golfo, nello stretto di Hormuz e ora anche lo stretto di Bab el-Mandeb davanti alle coste yemenite. Il tasso sui depositi al 2,50%, Lagarde, inflazione ben sopra i target a lungo, Brent oltre i $105, qua al barile si parla di benzina che supera i 100 di WTI, rendimenti al top dal 2007 su bond statunitensi.

Andiamo sul giornale di Brescia. Brescia Oggi, Corriere della Sera, Dorso Brescia, nella Repubblica Milano. Sono i quattro quotidiani in mano anche all'interno della rassegna stampa locale che arriva dopo quella nazionale alle 9:15. Andiamo a vedere il giornale di Brescia. Qui il quotidiano locale apre in taglio alto in realtà con notizie di carattere internazionale. In questo caso si parla dei 25 anni dopo il crollo delle Torri Gemelle, come viene scritto, dopo l'orrore. Cosa resta dell'11 settembre nel titolo in taglio alto. E poi in taglio centrale, in questo caso si parla di tassi, salgono i tassi e allerta mutui. Si parla della decisione della BCE di portarli al 2,5% che influenzerà anche l'importo delle rate sulla casa, ma siamo solo all'inizio, in arrivo altri 3 ritocchi. E poi ancora scontri fatali, 2 nuove vittime in città. Qui la notizia in primo piano è dedicata alle tragedie, agli incidenti su strada nel bresciano. E poi ancora prima campanella, ecco come cambia la scuola, anche i comuni bresciani al giro d'Italia per la pace. Queste le notizie che arrivano dalla prima pagina del giornale di Brescia. Andiamo ora sul Brescia Oggi, qui in taglio alto, autonomia differenziata, via libera alle preintese, voto senza sorprese, passa la mozione, ora la decisione spetta a Roma, la Lombardia ha fretta, è il virgolettato. E poi le opposizioni, la protesta in regione è soltanto propaganda, BCE anche qui e i tassi, un avviso ai governi. E poi 2 vittime, deceduta la donna investita in città, schianto in auto nel sottopasso, anziana muore in tangenziale. Si parla poi di maltempo in città e provincia, altri danni da una bomba d'acqua, allagamenti al civile. A Sirmione in trappola i baby ladri under 14, a Coglio la sindaca indaga, non l'ha indagata, non lascio. 23 anni fa l'attentato, il ricordo dei bresciani a New York, noi scampati alle Torri Gemelle. Queste le notizie dalla prima pagina del Brescia Oggi. Corriere della Sera, Dorso Bresciano, si parla anche qui di maltempo, spostati 6 pazienti dal civile, allagamenti nella notte all'ospedale. E poi in taglio centrale, stretta sugli affitti brevi, è polemica. Turismo e abitazioni, sono quasi 10.000 nel bresciano le strutture extra alberghiere, Fantini che dice bene la proposta dell'Unione Europea. La politica intanto si divide, contrario il centrodestra, favorevole il PD per il Movimento 5 Stelle, misura troppo modesta. E chiudiamo con la Repubblica Milano, regione rodeo nel centrodestra, ma arriva il via libera all'autonomia. Il Consiglio approva infatti la risoluzione che recepisce le norme nazionali dopo un lungo scontro nella maggioranza. Il muro di Fratelli d'Italia cede solo dopo la minaccia di Fontana, così cade la giunta. A proposito di cadute, parliamo di quella che è la notizia in taglio centrale con l'immagine allegata e l'emergenza maltempo ieri che con le piogge scroscianti ha fatto crollare il soffitto dell'aula bunker a Milano. Stiamo parlando dell'aula bunker dove si tengono i processi, e in questo caso ce n'era uno in corso sulla mafia che è stato fatto slittare a causa del crollo del controsoffitto durante la seduta. Questa è l'ultima notizia da segnalarvi all'interno della rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani nazionali. Noi facciamo una breve pausa con spot rigorosamente non commerciali, poi l'appuntamento con Storia di Classe e tra pochissimi minuti il primo appuntamento con il giornale radio, in breve alle ore 8:20. Rimanete all'ascolto.

0: su Radio Onda d'Urto l'informazione con il giornale radio è in formato breve ogni mattina alle ore 7.20, 8.20 e alle 11. Poi alle ore 13 l'edizione con i servizi. IGR formato breve nel pomeriggio è alle ore 16 e 17.20. L'ultima edizione con i servizi è alle ore 19.20.
1: Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera.
2: Vediamo subito i titoli. A minuti è tutto dalle notizie in breve del giornale Radio Flash. Ora qualche spot rigorosamente non commerciale.
0: Riascolta il GR dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
3: Un taglio differente.
4: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
5: El pueblo unido jamás será vencido.
6: El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido.
7: Esta será seguramente la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción. Que sean ellas el castigo moral a los que han traicionado.
8: In Cile, come nel resto del mondo, nel 1973 l'11 settembre era di martedì. Sergio Vuskovic Rojo, sindaco comunista di Valparaíso, in Cile, viene condotto nella nave scuola della Marina Militare Cilena alle 2 del pomeriggio. Da poche ore il generale Pinochet ha preso il potere con un colpo di Stato. Il presidente socialista Salvador Allende ha preferito uccidersi piuttosto che arrendersi. Per 9 giorni Vuskovic non sarà che un corpo in catene nelle mani dei torturatori.
9: Per la prima volta nella loro vita le persone avevano una dignità.
10: Perché sempre io tengo confianza nella intelligenza del pueblo, entonces il pueblo organizzato è intelligente. Entonces, ¿cuál puede ser el temor al organismo del pueblo?
9: Ma non sapevamo quanto questo fosse pericoloso. Il vostro segretario di Stato, Henry Kissinger, disse: non vedo come si possa stare fermi a guardare mentre un paese cade nelle mani dei comunisti, grazie all'irresponsabilità del suo stesso popolo.
8: Le immagini in bianco e nero che le televisioni di tutto il mondo trasmettono il giorno successivo al golpe mostrano colte di fumo levarsi dalla resistenza presidenziale del Palazzo della Moneda, sottoposta ad attacchi aerei di terra da parte dei militari golpisti. L'opinione degli USA sulle elezioni di Allende nel 1970 è riassunta in una conversazione tra l'allora segretario di Stato Henry Kissinger e il direttore della CIA, Richard Helms. Non permetteremo che il Cile finisca nel canale di scolo, dice Kissinger. Sono con lei, risponde Helms. È il 12 settembre del 70. 3 giorni dopo, il presidente nordamericano Richard Nixon, quello dello scandalo Watergate, ordina alla CIA di far piangere l'economia cilena. Il Cile subisce il boicottaggio economico statunitense, esercitato contro i suoi prodotti minerari, facendo crollare il prezzo internazionale del rame. Agisce anche l'embargo di altri paesi latinoamericani, preoccupati di un'eventuale estensione del modello cileno. La finanza internazionale blocca la concessione di prestiti al Cile. Opera anche un boicottaggio interno, con dismissioni e rinunce a investimenti. Nonostante queste enormi difficoltà, Allende non perde la fiducia dell'elettorato, affermandosi nelle elezioni alla Camera del 1973. Il colpo di grazia è allora inferto dai militari, sostenuti dall'amministrazione statunitense, sempre lesta a intervenire dinanzi a governi sudamericani ostili. Lo squalo fra le sardine, come suggerisce la metafora del saggio in forma di favola di Juan José Arevalo. La figura chiave che abbatte la democrazia è Augusto Pinochet, nominato proprio da Allende neanche un mese prima capo delle forze armate. L'ufficiale deve gli ultimi 2 importanti avanzamenti di carriera proprio al presidente, ma ne tradisce la fiducia mettendosi a capo dei golpisti quando comprende che il moto interno ai militari avrà successo. L'11 settembre 1973 Pinochet guida il colpo di Stato cingendo d'assedio il palazzo presidenziale, attaccandolo via terra e bombardandolo con dei caccia Hawker Hunter di fabbricazione britannica. Il golpe di Pinochet e la durissima dittatura che instaurò ebbe un'influenza politica enorme in tutto il mondo. L'intendimento USA e delle destre fasciste continentali era quello di impedire la formazione di governi di ispirazione socialista, anche se democraticamente eletti, in tutti i paesi d'America Latina. Tale obiettivo sarebbe stato perseguito mediante la cosiddetta Operazione Condor, con la quale gli Stati Uniti d'America promossero la formazione di governi autoritari in vari paesi della regione, cacciando i presidenti eletti e legittimando massacri, sparizioni forzate e violenze.
3: Supereranno altri uomini questo momento gris e amargo dove la traizione prende un cuore. Llegan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía.

0: Vuoi sapere tutto ciò che accade sulle nostre frequenze giorno per giorno e non perderti neppure una notizia? Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter a cura della redazione informativa di Radio Onda d'Urto. Uno strumento pratico, immediato e totalmente gratuito per accedere al nostro lavoro quotidiano e riascoltarlo come e quando vuoi. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 20, Fuori Onda, un modo nuovo per conoscere il mondo e trasformarlo. Iscriviti con la tua email su newsletter.radioondadurto.org o visita il nostro sito.
1: Radio Onda d'Urto, sono le 8:21 minuti, in onda ora il giornale radio in breve di questo venerdì 11 settembre. Guerra negli stretti commerciali. A Hormuz, dopo i bombardamenti incrociati dei giorni scorsi, le navi passano al lumicino. I dati preliminari sul tracciamento delle navi mostrano infatti che ieri i transiti attraverso lo stretto di Hormuz sono scesi a 7, rimanendo ben al di sotto della media degli ultimi 10 giorni di 15 attraversamenti navali al giorno. E poi c'è l'altro capitolo, quello dello stretto di Bab el-Mandeb, una delle rotte mercantili più importanti al mondo, il cui controllo è adesso conteso con una feroce battaglia dai ribelli Houthi sostenuti dall'Iran e dalle forze governative yemenite appoggiate dai sauditi. Queste ultime hanno chiesto l'intervento dell'ONU contro l'avanzata Houthi in Yemen, che ieri ha preso il controllo sia della città di Mosha che dell'isola di Zuqar sul Mar Rosso, avvicinandosi così al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. Poi ci sono le violenze sistemiche dello Stato di Israele contro terre e popolazioni limitrofe. All'alba di questa mattina una bomba è stata sganciata sul campo profughi palestinese di Ein El Ilweh, nel sud del Libano, mentre a Gaza solo ieri almeno 8 i morti ammazzati. Spazzata via una famiglia intera, due figlie, madre e padre, da un raid israeliano che ha incenerito la loro casa a Beit Lahia, siamo nel nord della striscia di Gaza, mentre 4 persone sono state uccise in serata da attacchi israeliani a Khan Yunis nel sud di Gaza. Schizzano così i prezzi dell'energia nel mondo. Il petrolio vola a $108 al barile, il gas a 81 euro. Risultato, almeno in Italia, benzina ormai sopra i 2 euro e 10 centesimi al litro, sopra i 2 euro e 220 centesimi il gasolio, per cui ieri il Consiglio dei Ministri ha allungato di 7 giorni, fino al 17 di settembre, il micro sconto a tempo sul diesel. Settimana prossima attesi nuovi provvedimenti per l'espansione della produzione nazionale di idrocarburi, ha detto la Meloni a fine incontro a Palazzo Chigi. E non solo crisi economica, un'incalcolabile crisi ambientale si sta consumando nei mari in guerra. Un'immagine del programma europeo Copernicus, scattata mercoledì, mostra delle striature brunastre identificate dalla AFP come sversamenti di petrolio in mare a circa 20 chilometri dalla costa iraniana. E poi ci sono le conseguenze sociali della guerra imperialista. Per chi sottoscriverà adesso un mutuo a tasso variabile, la rata mensile sarà più alta di circa 20 euro al mese fino a 300 euro all'anno. L'aumento dei tassi di interesse di un quarto di punto disposto ieri dalla BCE per contrastare la crescita dell'inflazione provocata dalla crisi energetica legata alla guerra in Iran avrà importanti ricadute sulla spesa delle famiglie e delle imprese che devono chiedere un finanziamento bancario e un mutuo. Su questo la stessa BCE conferma la stima di inflazione al 3% per quest'anno, al rialzo, mentre nel 2027 è stimato al 2,5% e nel 2028 al 2,1%. Correzione al rialzo anche per le previsioni di crescita, allo 0,9% nel 2026 e all'1,4% nel 2027, tali però da non recuperare lo scatto del caro vita almeno per le persone comuni. Ma di tutto questo Meloni non parla, impegnata com'è a tenere in piedi i pezzi disgregati del governo che continua a discutere sulla legge elettorale. Ieri in Senato la Premier ha fatto fare ai propri senatori un dietrofront sulle preferenze, piegandosi al diktat dei suoi alleati. L'esatto contrario di quanto accaduto alla Camera, dove la sfida era arrivata sino al voto di un emendamento poi bocciato a scrutinio segreto. Via libera invece all'emendamento unitario della maggioranza che prevede capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze, con alternanza di genere sui 6 nomi prestampati. E chiudiamo il giornale radio in breve con gli omicidi quotidiani sui luoghi di lavoro in Italia. È morto nella tarda serata di ieri un operaio di 34 anni precipitato da un'altezza di 9 metri mentre era a lavoro in un oleificio in via Foggia a Barletta. L'uomo, originario di Barletta, era arrivato in condizioni critiche al pronto soccorso dell'ospedale della città per poi essere trasferito a Bonobo di Andria, dove è poi deceduto nel reparto di rianimazione. 8:26 minuti, si chiude il giornale radio in breve che torna con una nuova edizione in breve alle ore 11 di questa mattina. La linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi al via lo spazio approfondimenti di questa mattina. Scusate, poi al via le rassegne stampa. Alle ore 8:30 la rassegna stampa dei quotidiani nazionali e alle ore 9:15 quella di carattere locale. A tutti e tutte un buon ascolto.

Agenda dei comunicati e degli appuntamenti, oggi venerdì 11 di settembre. Apriamo ricordando la programmazione cinematografica al CTM di Rezzato, questa sera alle 21, terapia di famiglia. Numerose sono le anticipazioni. Iniziamo con il ricordare la festa della CGIL da oggi fino al 13 settembre a Rogno, in provincia di Bergamo, all'Aria Festa, fondata sul lavoro, la 13ª edizione della festa della CGIL in Valle Camonica Sebino. Ancora festa dell'Ampi a Cremona dal 12, cioè da domani sabato e domenica, alla Cascina Carlotta, Pino Dada in provincia di Cremona, Porto di Pace, diritti umani, giustizia, legalità, libertà e democrazia, antifascismo sono le parole d'ordine della festa dell'Ampi provinciale di Cremona. Si inizia, dicevamo, sabato 12, domani 12 di settembre, con l'apertura alle 17, alle 18 Gianfranco Pagliarulo, presidente dell'Ampi nazionale, dialoga con Giancarlo Corradda, presidente dell'Ampi provinciale. Poi alle 19 c'è l'apertura della cucina, alle 21 DJ set con Pirti Durti, alle 22 concerto Lato Malo è l'appuntamento. Questa è la festa dell'Ampi che inizierà domani sabato 12 di settembre. Sempre domani, presidio a Lavagnone, difendiamo il nostro patrimonio archeologico, difendiamo il territorio. Dalle 11 alle 12 si terrà un presidio presso all'area di Lavagnone, interessato dal progetto per la realizzazione di un nuovo impianto avicolo. L'appuntamento, dicevamo, domani sabato a partire dalle 11.

Proseguiamo ricordando ancora gli appuntamenti. Domani sabato, domenica 13 settembre, sesta edizione di AFA, autoproduzioni fichissime underground, festival dedicato al fumetto, all'illustrazione e all'editoria indipendente presso il centro SOS Fornace di Ro in via Risorgimento 18, dalle 12 alle 22. Domani sabato 12 e domenica 13 settembre. Proseguiamo e chiudiamo con domenica 13 settembre, Mirko Sick Mostra, terzo anniversario, tende di Sick Life nell'area Graffiti alle ore 10 all'Arcicremlino di Borgo San Giacomo di via Gabbiano 5. Alle 10 sarà appunto Sick Life in memoria di Mirko Serpelloni, morto sul lavoro. Interventi di Eliana Como della FIOM CGL Nazionale, Gianluca Bono della FIOM CGL di Brescia e la mamma di Mirko, Maruschka Ambrosini. Alle 12.30 ci sarà un pranzo sociale a richiesta, naturalmente il piatto vegetariano, 20 euro con bevande incluse. È tutto per quanto riguarda l'agenda di oggi. Ricordo l'indirizzo di posta elettronica dove potete inviare i vostri comunicati: redazione@radioondadurto.org.

In un mondo di propaganda e voci allineate, c'è chi resiste da oltre 40 anni. Radio Onda d'Urto, informazione libera, autonoma, senza padroni. Dai forza a chi dà voce alle lotte, sostieni l'informazione indipendente, dona il tuo 5 per 1000. 02 08 46 20 174 è il codice da inserire.

8:32 minuti, Radio Onda d'Urto, buongiorno anche da parte di Francesco e il via alla rassegna stampa nazionale. I quotidiani in studio sono il Sole 24 Ore, la Repubblica, il Corriere della Sera, il Domani, il Manifesto, il Fatto Quotidiano. E i temi che andremo ad affrontare riguardano un po' tutto il mondo e l'Italia. E dall'Italia al resto del mondo, in particolare dobbiamo occuparci di quello che è la situazione in Medio Oriente, negli Stati Uniti, qualche accenno alla Germania. I temi che invece affrontiamo in Italia sono un po' una pagina di palazzo con il Consiglio dei Ministri di ieri, quello che sta succedendo sul fronte dell'inflazione e del lavoro, la legge elettorale. Quello che è il tema principale che affronteremo quest'oggi è lo schermo cinematografico, la mostra di Venezia, dove ieri è arrivato Nazza, che porta sullo schermo i soldati israeliani a Gaza. Sì, è stato un genocidio. Questo è l'articolo di Cuzzocrea, Annalisa Cuzzocrea, pagina 15 di Repubblica, che attacca così: se il mondo non crede alle vittime, ascoltiamo i carnefici. Si sono detti questo Yuval Abraham e Rachel Zor. Hanno poco più di 30 anni, non li avevano ancora quando hanno cominciato a lavorare a un film documentario, Nazza, realizzato insieme ai giornalisti investigativi del Guardian in collaborazione con il partner dell'inchiesta Plus 972 Magazine e Local Call. Il muro di negazione davanti al massacro di civili di Gaza nella nostra società è talmente spesso, ha raccontato Abraham, che è bastato chiedere per scoprire le regole di ingaggio nell'esercito israeliano, per scoprire che dietro lo sterminio di oltre 70.000 palestinesi c'era e c'è un sistema di videosorveglianza continua, di uccisione di massa, che non distingue in alcun modo tra obiettivi militari e civili, tra terroristi di Hamas e bambini inermi. Dopo il 7 ottobre 2023, che cosa avevano fatto? Sono andati di notte per raccontare appunto che cosa avevano fatto.

0: che cosa continuano a fare i soldati, gli ufficiali dell'intelligence israeliana. Il film è girato, diciamo, interamente di notte, perché la notte è piombata da quel giorno su Israele e sulla sua coscienza, dicono i registi, e perché al buio è più facile lasciarsi andare alla verità. In 3 anni di lavoro, 24 ufficiali, soldati israeliani, hanno deciso di parlare solo a patto di restare anonimi. Le figure, le voci dei testimoni sono state così camuffate con l'intelligenza artificiale. Così la Repubblica, ma il manifesto ci dedica la prima pagina dicendo: non è un film, tecniche da videogame per un genocidio, presentato alla Mostra di Venezia, il film NAZA, l'acronimo israeliano per vittime collaterali, che non sono un incidente, ma l'obiettivo dei bombardamenti a distanza, come raccontano i soldati di Tel Aviv intervistati sotto anonimato. E c'è proprio l'intervento dei due registi che raccontano: negli ultimi 3 anni sui tetti di Tel Aviv abbiamo condotto interviste notturne a 24 soldati israeliani che avevano avuto un ruolo attivo nell'offensiva di Israele contro Gaza, per lo più ufficiali dell'intelligence che dagli schermi partecipano a distanza all'uccisione di massa dei palestinesi. Chiunque abbia visto la devastazione della striscia di Gaza, ascoltato gli abitanti di Gaza o preso sul serio le parole dei leader israeliani avrebbe dovuto riconoscere questa verità già anni fa, quindi insomma per far conoscere quello che Israele ha fatto a Gaza. Questo film è stato realizzato per una semplice ragione, continuano i due registi: eravamo consapevoli che le testimonianze di ufficiali e soldati dell'esercito che ha annientato Gaza, coloro che hanno condotto la sorveglianza, calcolato quante persone innocenti avrebbero probabilmente perso la vita in ciascuna abitazione e dato ripetutamente il via libera al bombardamento di intere famiglie, avrebbero reso ancora più difficile negare i crimini. È un film su un sistema, si concentra sugli ordini, sulle politiche, sui modelli operativi, non sulle deviazioni da essi. La conclusione che traiamo dalle testimonianze è chiara: l'uccisione di massa di civili palestinesi a Gaza non è stata un tragico effetto collaterale di una guerra contro Hamas, come viene comunemente rappresentato in Israele, bensì un atto premeditato, calcolato, intenzionale. È per questo che una commissione dell'ONU, tra le principali organizzazioni per i diritti umani del mondo, studiosi palestinesi, israeliani, internazionali, lo hanno descritto come un genocidio. Così l'intervento dei due registi, che poi continua, ma c'è anche l'articolo di Cristina Piccino, la storica insomma curatrice delle pagine di cinema su Il Manifesto. C'è un numero di NAZA permesso che si alza secondo il grado di importanza del nemico da colpire. NAZA vuol dire appunto le vittime collaterali, l'acronimo che viene utilizzato per questo. Per i junior può essere 20, per le gerarchie anche illimitato. Quindi qua sta dicendo questo numero, le vittime collaterali possono essere illimitate se si può colpire qualcuno delle gerarchie del nemico. A spiegarlo con precisione sono i militari dell'intelligence israeliana, corpi speciali che da remoto hanno messo in pratica quella macchina dello sterminio capillare costruita, rodata negli anni dallo Stato di Israele, e grazie alla tecnologia a cui oggi l'intelligenza artificiale offre una strumentazione ancora più efficace, che dopo l'attacco del 7 ottobre è stata portata a una piena realizzazione. NAZA diventa infatti, man mano che la guerra va avanti, un concetto che dimentica gli obiettivi militari, terroristi, Hamas, e indica invece la sola volontà di uccidere il numero più alto di palestinesi possibile. Uccidere per uccidere, con l'indifferenza di una totale disumanizzazione, era come un videogame, dicono i militari dell'IDF, e per alcuni è addirittura un divertimento. Insomma, questo è l'articolo che poi continua. Ci sono alcune parole ricorrenti nei racconti dei militari che rivendicano il loro status elitario e di sinistra. Una è pulizia. Dovevamo pulire, ripetono. Così, dopo aver ucciso a distanza, chi era sul campo bruciava le case in modo da cancellare qualsiasi traccia dei palestinesi, delle loro esistenze, della loro memoria. L'altra, ovviamente, è uccidere. Ci dicono come sparavano alle persone che correvano verso il cibo, osservandole cadere in remoto mentre le mani tracciano il disegno dei corpi che crollano, o spiegano quelle linee mai tracciate che i palestinesi, senza saperne l'esistenza, non dovevano superare. Un bambino che si è avvicinato è stato ucciso senza una ragione. Il corpo mangiato dai cani, ma Gaza, dicono ancora, è piena di corpi. E poi ancora interviste riportate da queste a queste persone che dice: il mio ruolo è tecnico, non è prevista una posizione morale, risponde uno dei militari ad Abraham, che è uno dei registi. E in questa frase affiora il senso del sentimento di un intero paese, la stessa quieta indifferenza, la narrazione di un essere vittima in quello skyline che diventa solo, che dista solo 60 chilometri da Gaza e dal genocidio, al cui centro risiedono i palazzi dell'intelligence. Possibile? In strada si celebra la giornata della memoria. La Cineteca di Tel Aviv propone Shoah di Lanzmann. Il riferimento all'olocausto e ai nazisti torna in diverse dichiarazioni dei soldati. Del resto è un elemento fondante di quella società, insieme ai miti biblici, che Netanyahu ha strumentalizzato dal 7 ottobre con spudoratezza, quasi a legittimarvi il proprio agire, opponendo l'antisemitismo alle critiche alla sua politica. Penso ancora che i nazisti siano il male, ma io allora chi sono? Si chiede uno degli intervistati. Ci vuole molto coraggio a porre, come fa il film, questi interrogativi alla società israeliana e non solo. E poi appunto l'articolo continua, quindi stiamo parlando del film presentato alla mostra di internazionale di cinema di Venezia, ma poi appunto che occupa la prima pagina, le pagine interne del manifesto, e che viene insomma riportato su numerosi quotidiani oggi, come è giusto che sia. Tornando dalla cinematografia, ma ricordiamo, non è un film, sono interviste, è un documentario. Nessuna tregua, l'Iran, raid uccidono un'intera famiglia. I raid su Gaza non cessano. Ieri è stata sterminata una famiglia di madre, padre, due figlie, e intanto l'ultima rivelazione: Israele sta boicottando la nuova polizia disarmata che è stata voluta dal board di Trump, quegli agenti insomma che dovrebbero sostituire Hamas. E appunto qua ce ne parla sempre sul manifesto Eliana Riva. Per quanto riguarda poi ancora il Medio Oriente, che poi chiuderemo questa pagina, ci spostiamo su il Sole 24 Ore, che a pagina 4, quindi insomma abbastanza in alto nello sfoglio del quotidiano, titola così: ONU, insufficienti i beni essenziali nella striscia di Gaza, l'ultimo appello. Le emergenze si rincorrono a Gaza. In una limitata porzione di terra dove vivono ammassati tra i rifiuti e macerie circa 2 milioni di palestinesi, manca praticamente tutto. L'ultimo appello arriva dalle Nazioni Unite. Il portavoce di Dujarric, scusate, intervenendo in un briefing, ha dichiarato che i beni essenziali nella striscia sono insufficienti a causa della carenza di fondi e delle persistenti e severe restrizioni imposte dalle autorità israeliane, che impediscono ai partner delle Nazioni Unite di rifornirle. Ma il portavoce dell'ONU ha parlato anche delle operazioni militari dell'IDF, cioè dell'esercito israeliano, che continuano a colpire aree densamente popolate, mettendo in pericolo i civili, causando danni alle proprietà. I casi, anche recenti, non mancano. Dujarric ha ricordato un raid israeliano di martedì scorso contro un edificio al campo profughi di Al-Burej, vicino a Deir al-Balah, struttura che ospitava due scuole dell'ONU utilizzate come rifugi temporanei per sfollati e un panificio sostenuto dalle Nazioni Unite, che ha lasciato circa 100 famiglie senza casa né beni. Quindi insomma questa è la quotidianità di quello che accade a Gaza. Spostandoci ancora, restando in Medio Oriente, ma andando un po' più in là, ci spostiamo verso riapriamo il quotidiano La Repubblica, che ci presenta l'avanzata degli Houthi in Yemen per controllare il Mar Rosso. Scacco all'Arabia Saudita. Quindi insomma gli Houthi si spostano, cercano le milizie alleate di Teheran, così vengono presentate dalla Repubblica. sappiamo che c'è molta attenzione in queste settimane sullo stretto di Hormuz, adesso invece a rischio c'è anche quello di Bab el Mandeb, così viene presentato dalla Repubblica questa avanzata degli Houthi in Yemen. Bab el Mandeb, lo stretto del Mar Rosso, è comunque un altro punto cruciale del commercio internazionale. Commercio internazionale che ovviamente sta vedendo in queste ultime settimane un vero e proprio rally a causa del costo del petrolio. Questo è il titolo di apertura del Sole 24 Ore: rally petrolifero, vendite su titoli di Stato, che arrivava subito sotto quello della BCE, che alza i tassi e le rate del mutuo saliranno del 3%. Ma questo è un tema che affronteremo tra pochissimo. Restiamo invece sulla pagina internazionale, perché ieri c'è stata la conferenza di Trump in Texas. Sono molti i giornali che ne parlano di questo show elettorale e soprattutto della promessa che ha fatto Donald Trump. Il titolo di apertura del Corriere della Sera, non di apertura ma di taglio alto, diciamo, poi con un corpo più grosso, quello che riguarda la pagina nazionale e il governo. Invece il titolo di taglio alto è: Trump, lo show elettorale, la promessa, vinco e do $5,000 a ogni americano. E lo prende un po' in giro Massimo Gramellini sulla prima pagina della Corriere della Sera, intitolato il suo articolo, il caffè, Donald della Mancia, perché tutti sghignazzano e si indignano per i $5,000 promessi da Trump a ogni adulto americano in caso di vittoria delle elezioni, una follia economica prima ancora che morale. Ma siamo sicuri che gli altri si comportino in modo tanto diverso? Sento nessuno la sua sfrontatezza, però in giro non si vedono statistiche che chiedono il consenso su programmi politici in grado di affrontare davvero i grandi temi del nostro tempo, o almeno le piccole angosce della vita quotidiana. Si vedono invece mercanti di voti più o meno sfacciati. Sceglimi e ti ricompenserò con dei soldi di pronta cassa in forma di super bonus, redditi di cittadinanza quando va bene. Qua insomma Gramellini critica famose misure italiane, altrimenti di compravendita sotto banco a prezzi stracciati, anche €30 per una preferenza, che al confronto Trump è un signore, nulla di nuovo. E poi ricorda che il sindaco Lauro regalava prima una scarpa prima del voto e poi uno dopo il voto, ma riesce a far risalire questa sua ricostruzione Gramellini fino a Cesare. Non pensiate che si comportasse tanto diversamente quando si faceva prestare i soldi dal Musk dell'epoca, Crasso, per procacciarsi i voti utili a diventare edile e poi console, così appunto l'articolo di Gramellini. Per quanto riguarda i contenuti di quella che è la conferenza di ieri, se vinco $5,000 a cittadino, ma anche la destra ora critica Trump, l'annuncio di dubbia legalità alla convention per le midterm, la manovra costerebbe 1200 miliardi, così il Corriere della Sera, pagina 8, che poi ricorda anche i precedenti delle promesse di Trump: meno tasse, più soldi, promesse miliardarie anche in questo caso, che erano rimaste sulla carta, come quello che era il Doge Dividend, cioè nel senso un dividendo da dare a tutti gli americani a reddito medio e basso, che sarebbe arrivato dopo appunto i risparmi per il Dipartimento per l'Efficienza Governativa, che era stato affidato a Elon Musk, che invece sostanzialmente non ha portato nessun risparmio. Anche i dazi, Trump aveva detto che grazie a quei risparmi avrebbe ridistribuito appunto i soldi risparmiati, ma non è stato poi così. Questo per quanto riguarda la conferenza di Trump ieri. E restando invece negli Stati Uniti, Trump non sarà a New York oggi, oggi 11 settembre 2026 è 25 anni dopo l'11 settembre del 2001, quindi quella mattinata che in qualche modo ha sicuramente cambiato il modo di percepire il mondo, visto che poi si è entrati nell'era esplicita della guerra permanente e da lì poi sono arrivate una serie di limitazioni alle libertà personali. L'articolo che ne parla sul Corriere della Sera è affidato a Federico Rampini. È stata la fine di un'era, ma l'America continua a generare rivoluzioni. Il paese non è diventato islamofobo, dice il titolo di questo articolo, portando alcuni esempi, quello per esempio di New York, che è martirizzata da Al-Qaeda, ha un sindaco musulmano e un memoriale che racconta anche le ragioni dell'altro. Secondo Rampini, molte profezie di allora non si sono avverate, il cuore del capitalismo globale ha continuato a battere, gli effetti geopolitici furono enormi, quelli economici no, così appunto Federico Rampini. Su questa vicenda dell'11 settembre c'è un intero speciale dedicato a questo sul manifesto, con appunto la traccia del secolo, l'eredità dell'attacco alle Torri Gemelle nel mondo di Trump e della guerra permanente. Citiamo soltanto che ci sono articoli di Annoni, Bascetta, Bianchi, Leonardo Bianchi, Branca, Catucci e Celada sono corrispondenti dagli Stati Uniti del manifesto, Daniolo Vallan, Di Vito, Ida Dominiani, Emanuele Giordana, Michele Giorgio, appunto, che fa un articolo dedicato a come è cambiata la situazione nei territori occupati palestinesi dopo l'11 settembre. Ricordiamo insomma che poco dopo è scoppiata anche la seconda intifada. Moltedo, Negri, Portelli, Ricciardi, Strazzari e Fabrizio Tonello, uno dei tanti americanisti del manifesto, insieme a Portelli e altri che abbiamo appunto citato solo come articolo, un inserto di 16 pagine dedicato a questo tema e con una visione un po' diversa da quella che invece citavamo di Federico Rampini sul Corriere della Sera. E adesso noi apriamo la pagina invece dedicata all'Italia.
1: Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh,

0: Una pagina dedicata all'Italia che parte dal titolo di Repubblica, Meloni nella palude, al Senato la maggioranza arriva a un passo dal crollo, poi si ricompatta e boccia le preferenze, quindi stiamo parlando della legge elettorale, lettera del governo Bruxelles per chiedere flessibilità, caro energia, la BCE sui tassi dello 0,25%. Proviamo a tenerli tutti insieme, questi temi che vengono sintetizzati come capitoli di un lungo di una lunga giornata, ma che riguarda insomma quello che sta accadendo da settimane nel nostro paese, senza concentrarci troppo su quella che è la legge elettorale, ma anche su questo c'è qualcosa da dire, perché insomma molti giornali trascurano alcuni degli aspetti, concentrandosi soltanto sul fatto che questa legge elettorale in qualche modo è una legge, concentrandosi solo sui capilista bloccati e quindi sul fatto che Meloni si è rimangiata la promessa che aveva detto che avrebbe portato le preferenze, perché i capilista bloccati non significa affatto mettere le preferenze su una scheda elettorale, però invece quello che non viene fatto sottolineare su questa legge elettorale è quello che segnala il manifesto, ovvero che c'è una norma che viene definita anti-cespugli, cancellata la norma anti-cespugli, la guerriglia al centro della destra, decuplicate le firme per le nuove liste. La maggioranza ha cancellato dalla legge elettorale la norma anticespugli che escludeva dal calcolo complessivo dei voti le liste rimaste sotto la soglia di sbarramento del 3%, a eccezione della miglior perdente. In cambio ha deciso di aumentare esponenzialmente le firme necessarie alle nuove formazioni per presentarsi sulla scheda. Da 1500 in ogni collegio adesso sono quasi 9000. Sono dei piccoli tecnicismi che mostrano come nel corso dei mesi il centrodestra ha progressivamente riscrinto il Melonellum a seconda dei sondaggi del momento. In particolare la anticespugli era stata presentata da Forza Italia lo scorso giugno alla Camera per minare l'area di centro del campo largo. Se a destra, sondaggi alla mano, l'unica lista sotto la soglia di sbarramento del 3% dovrebbe essere Noi Moderati di Maurizio Lupi, nel centro-sinistra la platea è decisamente più affollata, perché ci sono Italia Viva, Più Europa, Progetto Civico dell'assessore romano Alessandro Onorato, i comitati Più Uno di Ernesto Ruffini, il Partito Socialista di Enzo Maraio, Più a sinistra Scalcia, Rifondazione Comunista col segretario Acerbo, che spinge per aderire a un fronte costituzionale con il resto del centro-sinistra. Tutte hanno difficoltà a raggiungere il 3%, stante la norma i loro voti sarebbero stati cancellati a eccezione del migliore. In una tornata giocata sul filo di lana, come si annuncia la prossima, quando Futuro Nazionale Vannacci si prepara a erodere i consensi della maggioranza, per il centrodestra ogni voto conta. Ecco, però insomma, per presentarsi alle elezioni un nuovo simbolo avrà bisogno di 700.000 sottoscrizioni. Questo è quello che viene raccontato su questa norma che appunto è stata cancellata. Ma la pagina, diciamo così, italiana non è solo di palazzo, ovviamente. Quello che sono gli attacchi a Meloni per aver perso la faccia, per aver essersi rimangiata questa norma sulle preferenze e il fatto che le preferenze restano bloccate sui capilista. Quello che invece poi è diciamo molto più fuori dal palazzo è quello che accade nel mondo reale, nel paese reale, con la decisione del governo di prorogare gli sconti sul diesel, quindi gli aiuti sono stati estesi fino al 17 settembre. In che modo? Con un diciamo così uno sconto di 17 centesimi che riguarda solo il diesel, e tutto viene prorogato in attesa del 22 settembre, che sarà una data veramente cruciale per quanto riguarda la maggioranza. Cosa accadrà il 22 settembre? Ci sarà non l'inizio dell'autunno, ma si inizierà a guardare alle elezioni del 2027. Quel giorno, racconta Tommaso Ciriaco su Repubblica, l'Istat presenterà i dati aggiornati sui conti pubblici e darà risposta a questa domanda: l'Italia è riuscita nel 2025 a restare sotto la fatidica soglia del 3% nel rapporto tra deficit e prodotto interno lordo? Alcuni mesi fa la prima valutazione era stata negativa. Questa è la sentenza di appello, fondamentale perché da questa percentuale dipende la possibilità di uscire o meno dalla procedura per deficit eccessivo. Non è solo una questione politica o reputazionale. Tagliare questo traguardo, così come hanno stabilito Meloni e Giorgetti negli ultimi giorni, determinerebbe un effetto considerato fondamentale in vista delle prossime elezioni. Garantirebbe all'esecutivo un tesoretto di 8-10 miliardi. A Palazzo Chigi è già stato valutato anche cosa fare di questo denaro, misure per il ceto medio, una spinta decisiva in vista del voto già in manovra per convincere gli elettori a votare di nuovo a destra. Quindi questo è il traguardo che vogliono, su cui non possono fare niente ovviamente perché i dati del 2025 poi saranno calcolati dall'Istat, e poi quando vengono calcolati dall'Istat di solito vengono confermati dall'Europa, e quindi questo non avrà delle non dovrebbe essere poi contestato dall'Europa. Europa, che cosa invece muove l'Europa in questo momento? La Banca Centrale Europea alza ancora i tassi. L'inflazione resta un problema, i tassi vanno al 2,5%, quindi un aumento dello 0,25%. Lagarde dice: economia europea resiliente è una sorpresa positiva. Che cosa cambia con i tassi al 2,5%? È interessante notare come viene proposto da il Corriere della Sera, quotidiano che, insomma, da quando c'è stato il governo Meloni di sicuro ha fatto molto per appoggiarlo, anche nel far percepire gli effetti di quello che il governo italiano sceglie di fare, e quindi questo specchietto è anche un po' un'operazione di mascheramento, almeno secondo me, ma lo vedremo tra un attimo quando faremo il confronto con come viene presentata la stessa notizia dal Sole 24 Ore, che solitamente è un po' più neutro e asettico. Famiglie e imprese, cosa cambia? Titoli di Stato, BTP, i rendimenti scontano altri rialzi. Mutui, variabile, la rata è salita di 15-20 euro. Ecco, messa così, variabile, la rata è salita di 15-20 euro, è un titolo che sembra, insomma, minimizzare le conseguenze. Prendiamo lo stesso titolo che decide di fare il Sole 24 Ore. Effetto BCE sui mutui, rincaro medio del 3%. La stretta fa salire da 762 a 780 euro la rata di un mutuo standard da 140.000 euro. L'articolo è di Vito Lops, andiamo a vedere. Nuovo rialzo per le rate dei mutui variabili in Italia. La stretta della BCE, già scontata dal mercato, renderà mediamente più cara la prossima rata del 3%, il che vuol dire che un mutuo standard da 140.000 euro a 20 anni su un immobile da 200.000 passerà da 762 a 780 euro con le elaborazioni di mutuionline.it. Si portano avanti, già indicano che la stessa rata si avvicinerà agli 800 euro entro dicembre, quando l'istituto guidato dalla Lagarde dovrebbe proseguire la lotta all'inflazione con un nuovo rialzo. Allo stesso tempo, per tutti coloro che invece vorranno stipulare un nuovo mutuo, la scelta tra fisso e variabile diventa ancora più impegnativa. Cosa succede in questo momento? Tra promozioni e mutui green sono sul mercato diverse offerte con un tasso fisso inferiore al 3,5%, che sembra un paradosso perché di solito diciamo gli indici Euris, il punto di partenza per determinare, una volta sommato lo spread deciso dalla banca, il costo finale del prestito ipotecario, sono più alti, quindi per esempio sui 20 anni è il 3,59%. Quindi in questo momento molte banche, ragionando solo sulla singola operazione di mutuo, stanno di fatto erogando mutui sotto costo a vantaggio del mercato e della domanda, una divergenza che non potrà durare per sempre. In questo momento, dice Alessio Santarelli di mutuionline.it, il fisso appare la soluzione più efficiente per la maggior parte delle famiglie, il costo della protezione resta limitato, mentre il beneficio in termini di certezza della rata e stabilità finanziaria continua a essere elevato. Così, insomma, il modo in cui questa notizia sull'inflazione, sui mutui, sui tassi alzati dalla Banca Centrale Europea per cercare di contenere l'inflazione viene presentata da Il Sole 24 Ore. Andando poi a vedere anche il Fatto Quotidiano, una segnalazione su come questa pagina internazionale trova eco sul quotidiano di riferimento del Movimento 5 Stelle, insomma il quotidiano di Marco Travaglio, preferenze, la giravolta di Meloni per affossarle, Fratelli d'Italia ritira il sì al testo del centrosinistra, questo è il titolo di apertura del Fatto Quotidiano della prima pagina. Dopo la sfida di Futuro Nazionale si torna ai capilista bloccati per evitare la disfatta bis, il Movimento 5 Stelle al PD, le primarie si fanno comunque, così il appunto il Fatto Quotidiano nella prima pagina, che poi dà la colpa a questo bluff sulle preferenze all'effetto Vannacci, così appunto lo presenta il Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano che fa anche il punto sulla pseudo o comunque la preparazione della campagna elettorale di Ilaria Salis, la sindaca di Genova che sta per pubblicare un libro, è già domani che arriverà il 13 ottobre nelle librerie, e insomma quello che è l'evento di presentazione sarà in piazza a Genova, e c'è già in un'intervista domenica 18 da Fabio Fazio in TV a Che Tempo Che Fa, insomma come se si stesse preparando non solo alla presentazione di un libro ma a qualcosa di molto più grosso per quanto riguarda appunto le di sfide all'interno di quello che è il campo largo. Questo è il modo in cui viene presentata da il Fatto Quotidiano. Per quanto riguarda invece il sovranismo italiano, c'è un articolo interessante sul manifesto che ci racconta di come la proroga per le accise, cioè questi 7 giorni di sconti sul diesel, sono stati ancora prorogati di 7 giorni in attesa del petrolio italiano. 7 giorni di sconti, Meloni annuncia commissari per le trivellazioni e rilancia il nucleare, così appunto è intervenuta la Meloni. Serve fare di più per costruire soluzioni strutturali di lungo periodo, allora abbiamo avuto il coraggio di riaprire la strada del nucleare. Insomma, stiamo parlando di sconti che durano una settimana, pensate se riaprire la strada del nucleare può essere una prospettiva per la situazione reale del nostro dell'economia italiana, delle tasche di chi vive in questo paese in questo momento. Comunque continua la Meloni, vogliamo andare avanti sull'aumento della produzione nazionale di petrolio e di gas, perché non ha molto senso comprare all'estero l'energia quando possiamo produrla in Italia. Per farlo servono altri commissari, il Consiglio dei Ministri ha licenziato una norma per nominare dei commissari che aiutino le regioni a tagliare i tempi di permessi e concessioni per la ricerca, l'esplorazione, l'estrazione di idrocarburi sul nostro territorio. L'Italia non può permettersi di aspettare decenni prima di sbloccare una concessione, così Giorgia Meloni. Secondo le analisi del Servizi Studi Parlamentari, finora l'intero ciclo di interventi dello Stato per finanziare il taglio delle accise sui carburanti è costato 2,74 miliardi. Le proroghe da 17 centesimi al litro per il gasolio impegnano 180 milioni in una ogni settimana, ma non è detto che si trovino e sono completamente insufficienti davanti alla rincorsa dei prezzi di benzina e diesel che hanno superato i 2 euro al self-service, con un aumento della spesa per gli automobilisti di 5 euro sul pieno rispetto a un mese fa, 4 euro per la benzina. Meloni è intenzionata a tamponare con aiuti mirati fino a novembre e affidare il resto alla finanziaria, contando di avere più spazio di manovra se l'Istat dovesse certificare che l'Italia è scesa sotto il 3% di rapporto deficit-PIL, ma di questo insomma è quello che dicevamo all'inizio di questo chunk di notizie dedicate alla situazione in Italia, situazione in Italia che necessariamente deve parlare di lavoro, e sono tante le segnalazioni che ci permettiamo di fare. La Lega prova a precarizzare anche i lavoratori portuali. Se siamo sulla stessa pagina del manifesto, pagina 6, un emendamento del Carroccio consente di reperire personale attraverso le agenzie interinali. Una proposta che, se approvata, eliminerebbe il ruolo esclusivo dei lavoratori portuali che è previsto dalla legge del 1994, il testo del governo Ciampi che ha riordinato la gestione degli scali marittimi. L'emendamento prevede che, qualora le imprese che operano nei porti non abbiano personale sufficiente per far fronte alla fornitura di lavoro temporaneo, possano rivolgersi a soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, quindi insomma le agenzie interinali. Attualmente invece gli unici soggetti autorizzati ad assumere e formare lavoratori sulle banchine sono le autorità di sistema portuale, che sono degli enti pubblici, ovviamente i sindacati. In particolare la prima nota che è arrivata è quella dei sindacati confederali dei trasporti, la FIT e la UIL Trasporti, che hanno chiesto il ritiro dell'emendamento. Sempre per quanto riguarda la triplice CGIL, CISL e UIL, e 14 associazioni datoriali hanno ripreso il confronto sui temi della contrattazione e della rappresentanza. Da qua fino al 28 settembre sono previsti 6 incontri, un accordo quadro interconfederale per fissare le regole per certificare il peso effettivo delle sigle sindacali e datoriali, combattendo così i contratti pirata. Questo è quello che viene definito questo tavolo. Da notare che insomma tra le sigle che non partecipano a questo ci sono i sindacati di base, quindi non è solo un tentativo di evitare quei contratti pirata come quelli che per esempio firma in alcuni casi la UGL in alcuni settori per non rappresentativi, che vanno accordi al ribasso, ma il rischio è quello anche di escludere, ma non viene fatto notare questo dal manifesto, la rappresentanza dei sindacati più combattivi. Per quanto riguarda il lavoro, che cresce per gli over 50 e diventa sempre più povero, ci sono stati negli ultimi 5 anni, dal 2021 a oggi, 1,6 milioni di occupati in più, ma il lavoro è povero ed è trainato dagli uomini over 50, non dai giovani, non dalle donne. Questi sono i dati dell'Istat. L'inflazione è cresciuta a causa della guerra di Trump in Iran, il caro carburanti e l'energia, così sono stati vanificati i modesti aumenti dei salari, che in più non hanno recuperato l'inflazione cumulata dall'inizio della guerra russa in Ucraina. Questi insomma sono l'indagine barometro 2026 dell'Ipsos Secours Populaire, presentata ieri a Bruxelles, sintomo di una crescita che produce occupazione povera, tipica di una economia a basso valore aggiunto, come dimostrano i dati della produzione industriale, anch'essi resi noti ieri, al ribasso e stabile dopo un calo pluriennale esploso sotto il governo Meloni. Sono due, andiamo poi più avanti, i motivi di questo incremento dell'occupazione stabile, cioè le fasce anagrafiche più avanzate, spinto da due precisi fattori strutturali. Da un lato agiscono le politiche previdenziali, la cui progressiva stretta sull'età pensionabile ha allungato la permanenza dei lavoratori senior e ritardato l'uscita per raggiungere i minimi contributivi, unita alla precarizzazione che ha posticipato la permanenza continuativa nel mercato del lavoro, e dall'altro pesa l'invecchiamento della forza lavoro, il calo della partecipazione dei giovani bilanciato dall'aumento degli ultra cinquantenni. Questa trasformazione è in atto da tempo ed è uno degli effetti della precarietà sistemica introdotta da destra e sinistra dalla metà degli anni 90, così fa notare Roberto Ciccarelli su Il Manifesto. Manifesto che noi chiudiamo per restare sul tema del lavoro. Prendiamolo da Il Sole 24 Ore, pagina 36, una sentenza importante, 37, è dipendente il rider diretto dall'algoritmo. Per il Tribunale di Torino, con un sistema di punteggio, l'autonomia è condizionata. Al lavoratore erano stati applicati contratti qualificati come prestazione d'opera. Insomma, invece questa è una sentenza, quella dell'8 settembre del Tribunale di Tribunale del Lavoro di Torino, che non arriva isolata ma si inserisce dentro un percorso molto tortuoso, quello della qualificazione del lavoro tramite piattaforma. Appunto questo è quello che viene citato da Il Sole 24 Ore. In chiusura sul tema del lavoro, due brevissime segnalazioni dal quotidiano Domani a pagina 5 e a pagina 9. A pagina 5, lavoro e territori, l'intelligenza artificiale sta aumentando le disuguaglianze. In linea generale, l'avanzamento tecnico produce effetti favorevoli ai lavoratori solo quando si associa a condizioni organizzative e istituzionali capaci di accrescerne il potere contrattuale. Ciò si è reso storicamente possibile quando i lavoratori sono stati sufficientemente compatti da poter agire collettivamente per la tutela dei propri interessi. In casi diversi, come la rivoluzione informatica degli anni 80 e 90, l'avanzamento tecnologico ha invece funzionato prevalentemente come meccanismo di disciplina attraverso la segmentazione della classe lavoratrice e il conseguente indebolimento della sua capacità negoziale. Ecco, l'intelligenza artificiale appartiene a questa seconda categoria, secondo Guglielmo e Forges d'Avanzati. Polarizza le mansioni, riduce i costi di coordinamento e controllo di processi produttivi esternalizzati, accentua il controllo a distanza e la standardizzazione dei processi, e dunque tende a comprimere gli spazi per l'organizzazione collettiva dei lavoratori e a ridimensionare la loro capacità di coalizzarsi. Due le segnalazioni proprio al volo in chiusura di rassegna stampa, sarebbero di più, ma insomma il tempo è terminato. Sulla morte della figlia di Lea Garofalo segnaliamo pagina 25 della Repubblica. Denise e il dolore senza fine, si uccide la figlia di Lea Garofalo, e poi l'articolo racconta il coraggio e il dolore di questa donna. Anche lei si era ribellata alle cosche dopo che la madre, testimone di giustizia, fu assassinata dall''ndrangheta e si è suicidata alla stessa età della madre. La foto di Luigi Ciotti e Giuliano Pisapia con uno striscione dedicato a Lea Garofalo campeggia su pagina 25 della Repubblica. Una segnalazione sulla sinistra della giunta milanese, insomma, definirla di sinistra ovviamente è sbagliato, però insomma il centro-sinistra che vuole abbattere il villaggio delle Rose nella zona Chiesa Rossa, confine tra Milano e Rozzano, dove vivono 48 famiglie Rom, 250 persone che si sono costruite nel tempo casette prefabbricate, colorate e accoglienti, non abusivo, perché era stato concesso dalla giunta Albertini dopo lo sgombero di un campo irregolare. Un articolo molto interessante di Gianni Barbacetto sul Fatto Quotidiano a pagina 11. E infine, visto che chiudiamo con una segnalazione dagli esteri, perché non possiamo dimenticare quello che sta accadendo in Germania. La AfD apre il dialogo con il partito dei rossobruni, una intera pagina su Repubblica da Berlino che parla di questa mancanza di 3 seggi per andare al potere nella Sassonia-Anhalt per l'AfD, di cui ci siamo a lungo occupati questa settimana. La sinistra putiniana, cioè questa di Sarah Wagenknecht, fondatrice e leader del partito BSW, la sinistra putiniana pronta all'intesa all'allarme della Bundesbank. Questo era l'articolo a pagina 11 di Repubblica. E con questo termina la nostra rassegna stampa nazionale. Qualche istante di ritardo, ci scusiamo con Umberto che tra pochissimo arriva per la rassegna stampa locale.
1: Nello spazio Dissonanze di Radio Onda d'Urto, il mercoledì dalle 13.30 alle 14.30 va in onda Navdania.
2: E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi.
1: Trasmissione dedicata all'ecologia e al consumo critico.
2: Malati di morte.
1: Agli stili di vita sostenibili, agli animali e all'ambiente, all'antispecismo e all'attivismo.
2: Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba.
1: Navdania, il mercoledì su Radio Onda d'Urto.
2: Provare una bomba, poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva.

La rassegna stampa dei quotidiani locali di Radio Onda Lurto. Un saluto a tutti e a tutte da parte di Umberto, da parte mia. Tra le principali notizie di cui ci occuperemo, un bell'articolo, un interessante articolo di Thomas Bendinelli sugli affitti brevi sul Corriere della Sera Dorso Bresciano. Poi parleremo invece di scuola dal giornale di Brescia, di Coglio, l'inchiesta che mette al centro di un giro di cittadinanze facili la sindaca di destra di Coglio, quella campionessa della legalità e delle misure dure contro i migranti. E poi insomma altre, una rassegna di Emergency dal giornale di Brescia, il Giro d'Italia per la pace e altre che vedremo poi in seguito. Cominciamo subito quindi con Stretta su affitti brevi e polemica. La politica si divide, contrario il centrodestra, favorevole il PD, per il Movimento 5 Stelle misura troppo modesta. Andiamo quindi a pagina 3, dove si sviluppa l'articolo, anzi sono due a dire la verità. Affitti brevi, quasi 10.000 strutture. Fantini dice bene la proposta dell'Unione Europea. L'accoglienza extraalberghiera pesa sul mercato della casa. Un nuovo ruolo affidato ai comuni. Sono 9.636 le strutture extraalberghiere attive in provincia di Brescia e in alcune delle principali località turistiche il loro numero arriva a cifre importanti. 1.095 ad Esenzano, 827 a Sirmione, 359 a Salò, 301 a Ponte di Legno, 246 a Gargnano, 236 a Gardone Riviera. In città sono 579. Dietro questi numeri c'è una trasformazione del territorio che non riguarda più soltanto il modo di accogliere i turisti, ma anche dove e a quali condizioni possono vivere i residenti. È dentro questo scenario che arriva la proposta della Commissione europea per l'Affordable Housing Act, che punta a dare ai comuni la possibilità, non l'obbligo, di intervenire sugli affitti brevi nelle aree sottoposte a maggior pressione abitativa. Il testo dovrà ora essere discusso nel percorso legislativo europeo. La proposta ha già diviso la politica nostrana. La destra la considera un attacco alla proprietà privata, il PD è più favorevole, mentre Movimento 5 Stelle e altre forze la giudicano una misura troppo modesta. Nel bresciano la questione va però oltre il confronto politico e anche oltre la concorrenza tra alberghi e strutture extraalberghiere. Gli affitti brevi hanno effetti sul mercato della casa, ma anche sull'equilibrio sociale e commerciale dei territori. È una situazione che non riguarda solo l'Italia e che sta influenzando le tensioni abitative in tutta Europa, osserva Alessandro Fantini, presidente di Federalberghi Brescia. La proposta europea può offrire uno strumento ai territori, non è un obbligo e non credo che sia un attacco alla proprietà privata. Fantini non mette in discussione le forme alternative di ospitalità, considerate un completamento all'offerta alberghiera. Il problema nasce quando gli alloggi destinati agli affitti brevi sottraggono abitazioni alla locazione ordinaria e stravolgono il tessuto sociale delle località turistiche. Meno residenti si traducono in comuni più vuoti durante i periodi non turistici e quindi meno negozi di vicinato, minore socialità e servizi che rischiano di indebolirsi. C'è poi il problema di chi in questi territori deve lavorare. La difficoltà di trovare appartamenti a prezzi sostenibili riguarda anche gli stagionali. Una volta affittavamo appartamenti agli stagionali, ora non è più possibile farlo o bisogna spendere cifre assurde, spiega Fantini. In alcuni casi i lavoratori sono costretti a cercare casa a 10-15 km dal posto di lavoro. Le staff house,
con strutture non più utilizzate e trasformate in residence per lavoratori, hanno dato una risposta parziale, ma non risolto una situazione che rischia di diventare un ostacolo anche per le imprese nel reperire personale. Questo è il primo articolo. Il secondo, Poli, l'assessore, possibilità per i sindaci di regolare l'offerta abitativa. Pappalardo non è la soluzione. Cardin del Sunia, 13.000 alloggi sfitti, bisogna lavorare su quelli. Un approccio apprezzabile con un metodo corretto per affrontare un problema reale. Andrea Poli, assessore alle attività produttive del Comune di Brescia, guarda con favore alla proposta europea sull'abitare, ma invita a leggere in una a leggerla in una prospettiva più ampia. Il regolamento non riguarda soltanto Airbnb, né introduce semplicemente nuove regole per le locazioni turistiche. Mette al centro la possibilità per i sindaci di governare l'offerta abitativa nel suo complesso. I fenomeni sono globali, ma gli effetti sono molto localizzati. Firenze non è Brescia, così come Milano non è Venezia. Concentrazione degli affitti brevi e pressione abitativa cambiano da città a città. Da qui, secondo Poli, l'importanza di lasciare margini di intervento alle amministrazioni locali. Resta ovviamente da capire da quale livello scatterà la possibilità di regolamentare e come regolamento potrà essere applicato. Non sarà facile metterlo a terra. Una possibilità potrebbe essere anche distribuire l'offerta. Se ho questo effetto nel centro storico, l'offerta si può dipanare anche in semiperiferia. Insomma, sulla carta, uno strumento flessibile. Disegno opposto Leonardo Pappalardo, avvocato dell'UPI, l'Unione dei Proprietari. L'emergenza abitativa prosegue ed è sotto gli occhi di tutti, ma la soluzione non può essere una limitazione arbitraria del diritto di proprietà. Le proposte dell'UPI vanno nella direzione di riportare abitazioni sul mercato residenziale più che di limitare gli affitti turistici. Detassare parzialmente chi rimette in locazione un immobile sfitto, accorciare i tempi per il rilascio degli alloggi, stabilizzare le detrazioni per le ristrutturazioni e facilitare la regolarizzazione delle irregolarità sanabili. Più articolata la posizione di Simone Cardin del Sunia Brescia, secondo cui la proposta europea può aiutare, ma non è dirimente per affrontare l'emergenza abitativa. A Brescia, ricorda, ci sono circa 13.000 alloggi sfitti secondo i dati Istat ed è soprattutto su questo patrimonio che bisogna lavorare. L'Agenzia per la Casa, così come alcune misure prese dal Comune di Brescia, dalle garanzie per i proprietari agli incentivi per chi affitta canone concordato, possono contribuire a cambiare la tendenza. Sullo sfondo, ricorda Cardin, resta anche un problema che viene da decenni di abbandono delle politiche pubbliche per la casa. In Italia gli alloggi pubblici in locazione sono meno del 5%, ben lontani dalla Francia e da altre esperienze europee. Lasciamo il Corriere per il momento e andiamo a pagina 10 e 11 per l'apertura delle cronache di Brescia e provincia sul Giornale di Brescia. Scuola al via tra novità didattiche e riforme. Cosa cambia tra psicologo, metal detector e intelligenza artificiale? Nuove indicazioni nazionali per il primo ciclo, latino e consenso informato. Resta il divieto degli smartphone. Tra le novità più discusse c'è il latino per l'educazione linguistica alle medie. Non diventa una materia obbligatoria per tutti. Potrà essere attivato dalle scuole utilizzando gli spazi di autonomia. Già nell'agosto 2025 il Ministero aveva adottato, col DM 166/2025, specifiche linee guida per l'introduzione dell'intelligenza artificiale con l'obiettivo di favorirne un uso efficace, sicuro, inclusivo e consapevole.
L'obiettivo non è quindi sostituire il docente o delegare l'apprendimento agli algoritmi, ma sviluppare negli studenti competenze digitali e informatiche e la capacità di utilizzare queste tecnologie in maniera critica e responsabile. Con il nuovo anno scolastico diventa anche più visibile Ascoltami, il servizio nazionale dedicato al benessere psicologico degli studenti. Il servizio è stato attivato il 28 maggio 2026 ed è destinato agli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado e del primo biennio delle superiori statali. Educazione sessuale. La legge 104 del 9 giugno 2026 introduce il consenso informato preventivo per la partecipazione alle attività previste dalla scuola che riguardano temi attinenti alla sessualità. Metal detector. Tra le misure che hanno attirato maggiore attenzione ci sono anche i metal detector, ma non si tratta di installarli indiscriminatamente. La norma consente controlli mirati delle forze dell'ordine. Istituti tecnici. Qui si inserisce anche il 4 più 2, nata inizialmente come sperimentazione con la legge 121 del 2024, la filiera mette in relazione i percorsi quadriennali degli istituti tecnici e professionali e il mondo produttivo. Liceo matematico. Il progetto non introduce un nuovo indirizzo liceale autonomo, si innesta sui licei già esistenti e punta a rafforzare l'insegnamento

L'esame conclusivo resta poi in vigore la nuova maturità. Il colloquio è concentrato sulle quattro discipline individuate annualmente dal Ministero e deve valutare non soltanto le conoscenze, ma anche capacità di argomentazione, autonomia e maturazione personale. Per gli studenti delle superiori che ottengono 6 in comportamento, lo scrutinio finale può essere sospeso in attesa di un elaborato critico sulla cittadinanza attiva e solidale. L'altro articolo, nuovo curricolo per i tecnici, materie anticipate, discipline accorpate e nodi da sciogliere. L'introduzione di scienze sperimentali e la flessibilità richiedono un ripensamento della gestione scolastica. Il 4+2 laddove attivato, il percorso introduce il modello della filiera formativa tecnologico-professionale, modello 4+2. Per dirla semplice, ci si diploma un anno prima per poi proseguire con un biennio di specializzazione tecnologica superiore. Non tutti i tecnici possono attivare questa modalità. Tra le poche scuole che cominceranno questo cammino c'è il Tartaglia Olivieri. Adesso invece andiamo a vedere l'inchiesta sulle cittadinanze facili. Accoglio, nessuno vuole commentare. Ecco, Accoglio, che è il paese dove tanti, purtroppo, tanti abitanti sono sempre pronti a prendersela con i profughi, con i richiedenti asilo, con i migranti. Ricordiamo tutte le vicende di contrapposizione appunto a alcuni profughi che erano stati collocati in un albergo. Ebbene, adesso nessuno vuole commentare sulla propria sindaca che è trincerata nel suo hotel a San Colombano. Indagata la sindaca Zanini, per gli investigatori il giro d'affari sarebbe stato di 200.000 euro. L'articolo è di Salvatore Montillo, che fa un reportage da Accoglio. Certo che me li ricordo. Fino a qualche anno fa gruppi di ragazzi brasiliani tra i 20 e i 30 anni si vedevano in paese, giusto il tempo di fare i documenti e andare. C'erano anche famiglie. Davanti alle telecamere i cittadini di Accoglio non si esprimono. Qualcuno abbassa lo sguardo, altri liquidano la domanda con poche parole: non so nulla, non mi interessa, chiedete in comune. Lontano dall'obiettivo però qualche ricordo riaffiora, come quello dei giovani sudamericani che per un periodo comparivano nelle vie del paese e poi sparivano. Nel piccolo centro dell'Alta Valtrompia, poco più di 2.000 abitanti, l'inchiesta sulle cosiddette cittadinanze facili ha sollevato un polverone che stride con il silenzio incontrato tra bar, negozi e piazze. In paese tutti conoscono la sindaca Mirella Zanini, che nel 2021 ha indossato per la quinta volta la fascia tricolore, in carica da quasi 25 anni. Ma nessuno accetta di commentare le accuse che la vedono indagata insieme ad altre 9 persone per corruzione, per atti contrari ai doveri d'ufficio, falso materiale ideologico e violazione sulla normativa sull'ingresso e sulla permanenza degli stranieri. C'è chi dice di non aver mai visto cittadini brasiliani a Accoglio e chi ammette di ricordarne la presenza, ma soltanto dopo aver chiesto di spegnere telecamera e microfono. Secondo la Procura di Brescia, oltre 100 brasiliani sarebbero stati formalmente residenti a Accoglio senza aver mai abitato negli immobili indicati, in via Trento e in via Castiglione. Ecco, questi sono i sindaci che poi magari invece cercano in tutti i modi di non dare la residenza a migranti che veramente abitano e lavorano in quei comuni. Li conosciamo bene, questi sono i sindaci della destra, delle varie forze della destra, che fanno appunto i campioni di legalità e poi, ecco, finiscono così. Comunque, la residenza era indispensabile per presentare la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Le pratiche sarebbero state sostenute da documentazione genealogica, in alcuni casi ritenuta falsa,
controlli omessi o soltanto

tanto apparenti e procedure concluse in tempi particolarmente rapidi. Uno degli intermediari, un brasiliano di 50 anni, avrebbe reclutato i connazionali e seguito l'intero iter, incassando per ogni pratica tra 3.700 e 10.000 euro. Il giro complessivo ricostruito dagli investigatori supererebbe i 200.000 euro. Zanini, che dopo l'avviso di garanzia si è dimessa da assessore, peraltro la sindaca viene anche contestata la consegna. Allora, secondo l'accusa, Zanini avrebbe ricevuto 300 euro in contanti per ciascuna. Alla sindaca viene inoltre contestata la consegna di un iPhone 14 del valore di 1.163 euro. Zanini, che dopo l'avviso di garanzia si è dimessa da assessore della comunità montana, non sembra intenzionata a lasciare la fascia tricolore. Respinge le accuse, ma ieri mattina, raggiunta nel suo hotel-ristorante a San Colombano, si è trincerata dietro un muro di silenzio e non ha voluto incontrare la stampa. Con i giornalisti non parla, ci è stato detto. Accanto però Salvatore Montillo raccoglie la testimonianza anche di una brasiliana in paese da 2 anni, una scelta di vita. È una storia appunto che è di reale processo migratorio. La donna vive in Italia da 25 anni, lavora all'ospedale civile di Brescia ed è sposata con un italiano. A Coglio si è trasferita col marito soltanto un paio d'anni fa. Una scelta fatta non per ottenere documenti, ma per cercare la tranquillità di un piccolo paese di montagna, lontano dal traffico e dai ritmi della città. È lei l'unica brasiliana che incontriamo durante il nostro giro nel centro dell'Alta Valtrompia. Parla senza difficoltà della propria esperienza e spiega di trovarsi bene in paese. La donna incontrata a Coglio ha costruito da un quarto di secolo la propria vita nel bresciano e da 2 anni ha scelto la Valtrompia come casa. Una presenza reale e quotidiana che con l'inchiesta condivide soltanto, per coincidenza, il paese di origine. A pagina 20 del Brescia Oggi si è ancora più netti nel definire, insomma, praticamente la fiducia del paese. Il titolo infatti è: la sindaca non si dimette, incassa la fiducia del paese, e questo ci dice anche molto sul degrado civile e morale di una parte, insomma, degli abitanti di Coglio, che d'altra parte li ricordiamo quando si scatenavano contro i profughi e i richiedenti asilo. Zanini lascia la comunità montana ma non il comune. Si allarga l'inchiesta sulle cittadinanze brasiliane, sono 114 le pratiche in tutto. Ovviamente non stiamo parlando di tutto il paese, ma di una parte comunque consistente, che era quella che si faceva sentire proprio in questa canea contro i migranti. Sono 114 le cittadinanze italiane finite sotto la lente degli investigatori, una dozzina quelle contestate alla sindaca di Fratelli d'Italia. Per ognuna avrebbe ottenuto 300 euro. Per Zanini le ipotesi di reato riguardano falso e corruzione, non solo per le pratiche ma anche per una vicenda relativa agli appalti. Nel frattempo la comunità fa quadrato attorno alla sindaca, al quinto mandato consecutivo. I cittadini intervistati continuano ad apprezzare l'operato dell'amministrazione, che fa di tutto per promuovere e salvaguardare il territorio. Anche Rosaria Patellini, presidente della Proloco, esprime la propria vicinanza a Zanini e ne sottolinea la correttezza e la precisione, ricordando come abbia sempre fatto il possibile per aiutare la comunità e anche le sue tasche. Ci verrebbe da dire se le accuse appunto si riveleranno vere. Adesso andiamo a leggere l'apertura della cronaca di Città e Provincia. Sul Brescia Oggi la troviamo a pagina 14 e 15. E abbiamo le notizie sul maltempo, l'emergenza notturna, bomba d'acqua su Brescia, allagati i reparti del civile.
In poche decine di minuti sulla città si è abbattuto un violento temporale, provocando danni e disagi. Colpito pure l'ospedale con l'acqua che è entrata anche nei padiglioni di anestesia e di rianimazione. Il direttore generale Luigi Cagliazzo dice che la continuità assistenziale per i pazienti è sempre stata garantita. Altri due articoli, uno sul meteo, il sole torna a splendere, ma l'afa lascerà il posto a temperature più miti, speriamo. Tetti e alberi divelti, la provincia conta i danni del maltempo. Le raffiche di vento hanno colpito la Bassa, il Garda e l'Alta Val Camonica, un territorio ormai da tempo al centro del ciclone. Sul Corriere troviamo anche in apertura la notizia proprio nella prima pagina, la notizia dell'allagamento al civile. Allagamenti nella notte all'ospedale civile, spostati 6 pazienti. L'acqua ha iniziato ad entrare in diversi locali intorno alle 3. Gli operatori si sono subito accorti di quanto stava accadendo e si sono organizzati per contenere e risolvere la situazione. Le aree più colpite sono state quella nord, dove si trova l'accettazione, e il primo piano in scala 3, dove si trova il reparto di anestesia e rianimazione. Per evitare qualsiasi disagio connesso alla presenza di acqua in reparto, alcuni pazienti sono stati trasferiti. Disagi anche nel resto della provincia per la corda del maltempo. A dare lavoro ai vigili del fuoco sono soprattutto alberi divelti dal vento. Ecco, probabilmente c'è un refuso, probabilmente sarà per la forza del maltempo comunque. Andiamo adesso avanti con il Brescia Oggi. C'è un articolo di politica regionale. Autonomia, voto storico in aula. Il sì apre la partita con Roma. Il Consiglio regionale approva con 48 sì e 21 no la risoluzione sulle intese col governo. 4 le materie interessate, dalla protezione civile alla sanità. Il centrodestra esulta per un passaggio, tra virgolette, epocale. Le opposizioni attaccano un percorso giudicato ridimensionato rispetto alle promesse del 2017. La sfida ora si sposta in Parlamento. Allora, quali sono le materie? I testi votati dal Consiglio regionale riguardano i due schemi di intesa definitivi concordati prima della pausa estiva col governo, ovvero l'attribuzione di ulteriori competenze e funzioni a Regione Lombardia nelle materie non LEP, protezione civile, professioni, previdenza complementare integrativa e nella materia tutela della salute, coordinamento della finanza pubblica. Vediamo le reazioni dell'opposizione. Il fronte delle opposizioni legge invece il voto in tutt'altro modo. Miriam Cominelli del PD contesta innanzitutto la distanza tra le aspettative del referendum del 2017 e il risultato raggiunto oggi. Per la consigliera Dem, dopo anni di propaganda, la maggioranza si trova a dover difendere una bandierina ormai scolorita. A questo si aggiungono, secondo Cominelli, dubbi sul metodo e sul rispetto del ruolo del Consiglio regionale. Una bocciatura politica arriva anche da Emilio Del Bono del PD, che definisce il voto la conferma del fallimento del percorso verso il federalismo fiscale. Durissimo il giudizio del Movimento 5 Stelle. Nicola Di Marco, capogruppo regionale, parla di un percorso lacunoso e deficitario. La protesta poi al Pirellone, flash mob, le opposizioni in piazza è solo propaganda, dicono. PD, AVS, Movimento 5 Stelle e Patto Civico attaccano. 4 funzioni sulle 23 richieste sono pura demagogia. Mentre il Consiglio regionale della Lombardia era in aula per discutere le preintese sottoscritte dalla Regione col governo sull'autonomia differenziata, davanti al Pirellone è andata in scena la protesta delle opposizioni e delle realtà che si oppongono al progetto. Al presidio, promosso dal tavolo No Autonomia Differenziata Lombardia, dal Coordinamento per la Democrazia Costituzionale Lombardia e da Libertà e Giustizia Circolo di Milano, hanno partecipato i consiglieri regionali,
Onorio Rosati di AVS, Simone Negri e Paola Bocci del PD, Paola Pizzighini del Movimento 5 Stelle e Michela Palestra del Patto Civico. Con loro anche il presidente provinciale dell'ANPI Milano, Primo Minelli. La contestazione arriva proprio nel giorno in cui il Consiglio regionale è chiamato a confrontarsi sul percorso dell'autonomia. Le opposizioni annunciano una risoluzione alternativa, contestando nel merito l'impostazione delle preintese. Avevamo presentato una risoluzione alternativa perché quanto viene proposto non risponde ai problemi della regione, spiega Rosati. Ecco, in realtà qui non si capisce se avevano presentato o presenteranno, perché c'è scritto letteralmente avevamo, presenteremo. Comunque, in Lombardia negli ultimi anni si sarebbe registrato un aumento smisurato delle disuguaglianze che incidono sulla vita quotidiana delle persone, soprattutto nelle grandi città. Da qui la critica al contenuto delle preintese. Per Rosati, invece di introdurre strumenti in grado di sostenere un progetto di sviluppo e di coesione sociale, il testo messo sul tavolo si limita a prevedere in modo propagandistico quattro funzioni a fronte delle 23 materie richieste in origine. Un passaggio che nella lettura del consigliere non produrrebbe effetti concreti sulla vita della regione. La conclusione è netta e guarda anche al quadro politico della Lega. Pura propaganda in vista dell'appuntamento di Pontida, e delle divisioni interne alla Lega, attacca Rosati. Il confronto sull'autonomia è entrato così nel vivo anche fuori dall'aula. Da una parte la maggioranza regionale, dall'altra le opposizioni contestano che le preintese possano rappresentare una risposta concreta per la Lombardia. L'ultimo articolo, sempre a firma Giuseppe Spatola, competenze maggiori, ma la sfida resta sulle risorse. Dalle materie sanitarie alla protezione civile, il trasferimento dei poteri apre adesso la partita sull'attuazione concreta. Il capitolo più delicato riguarda la sanità. Le regioni in equilibrio economico e in regola con i LEA potranno avere maggiore libertà nel distribuire le risorse.

Sempre sul Brescia Oggi ci sono due pagine dedicate ai bresciani a New York 25 anni fa, quando ci fu l'attentato alle Torri Gemelle. Quell'11 settembre stavamo per visitare le Torri Gemelle, puntini puntini, virgolettato. Chiara Bertazzoni in quei giorni si trovava proprio a New York con la sua famiglia. Il 10 settembre l'idea era quella di visitare le Twin Towers il giorno dopo. A salvarci tutti fu il fatto che il primo attentato avvenne già alle 8:30 del mattino. Anni dopo siamo tornati per un momento di ricordo e di consapevolezza della nostra fortuna. Per le strade giravano persone con le foto dei parenti dispersi sulla schiena. Poi la tragedia vista da una sala conferenze poco distante. Vedevamo fumo, pensavamo ad un incidente, poi la verità ci ha travolti col suo dramma. Marco Taglietti stava partecipando ad un meeting di lavoro. All'inizio nessuno aveva capito cosa stava succedendo. Infine la terza storia è quella di uno studente che si apprestava a fare un tour del World Trade Center. Scene surreali da film, noi dentro ad un incubo. Alessandro Acquaviva era iscritto alla Fordham University. Ci stavamo organizzando per andare a Manhattan. Poi, Brescia Musei, pagina 21. Un agosto da 12.360 visite bresciane. Dalla città in 2107, dalla provincia in 10.253. Grande successo per l'Eden d'estate e per il Summer Camp al museo. 10 sold out nel periodo estivo, programma all'aperto del cinema Eden apprezzato. Poi abbiamo invece Caregiver e salute mentale a pagina 22, l'aiuto di una nuova realtà. Nasce un tavolo territoriale dedicato al tema e che parte dall'ascolto delle famiglie coinvolte. L'assessore Fenaroli dice servono però più risorse. L'articolo è di Philippe Jacquard. Allora, in quest'ottica il nuovo gruppo territoriale promosso da Loggia, ASST Spedali Civili, Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, Associazione dei Familiari dei Pazienti e agli enti del terzo settore ha sviluppato un questionario. Raccolte 165 risposte da parte di famiglie di caregiver con a carico persone con fragilità psichiche. Il 69% degli intervistati dichiara la presenza di bisogni non coperti da servizi o che potrebbero manifestarsi nel breve periodo. In poche parole, i caregiver stessi chiedono che prosegua l'implementazione di una rete di sostegno tra collaborazioni e percorsi personalizzati. I servizi li abbiamo, ma riescono ad intercettare al meglio i bisogni? Riflette Enrico Burato, direttore sociosanitario del Civile. Ora sappiamo che dobbiamo fare di più, anche perché in reparto si registra un aumento continuo di accessi, anche di giovani. Occorre che le famiglie diventino un elemento cardine quando si affronta il tema della salute mentale, commenta Carlo Colosini, presidente dell'Alleanza Salute Mentale. Questa esperienza è valida per il metodo. Il percorso è innovativo, come sottolineato dalla consigliera comunale Raisa Labaran, e l'obiettivo è di rendere il tavolo permanente. Mentre l'assessore Marco Fenaroli non dimentica la prospettiva politica. La riflessione è aperta anche alle risorse. Se non incrementano, come facciamo? Accanto un articolo che invece riguarda i servizi sociali del Comune di Brescia. Assistente sociale aggredita da un uomo, la Loggia agisca. Era stato convocato negli uffici dei servizi sociali di Via della Rocca per comunicargli la fine del percorso di assistenza. Un colloquio che però è rapidamente degenerato, fino a trasformarsi in un episodio di violenza e furia scatenata ai danni della sede del servizio sociale territoriale zona centro e di un assistente sociale. Protagonista della vicenda è un quarantenne iracheno regolare sul territorio italiano che fino a poche settimane fa era seguito dai servizi sociali del comune. L'altro ieri era stato convocato negli uffici di Via della Rocca, ma presa la decisione, cioè
la conclusione del percorso di presa in carico, ha perso il controllo andando in escandescenza, urlando e scaraventando a terra tutto ciò che era nel suo raggio di azione, tra cui il computer, un condizionatore portatile, le sedie e due smartphone che si trovavano sulla scrivania. Richiesto quindi l'intervento delle forze dell'ordine, sul posto è arrivata la polizia locale che ha accompagnato l'uomo al comando di via Donegani. È stato denunciato a piede libero per interruzione di pubblico servizio e lesioni dolose. L'assistente sociale, infatti, a causa della paura e dello shock subito, è stata portata in ospedale e dimessa con una prognosi di 3 giorni. Interviene Massimo Petricciuolo, delegato WILP FP di Brescia, che dice chiede un incontro urgente con l'amministrazione e che vengano adottati provvedimenti concreti, tra cui la presenza di una guardia giurata in struttura, in particolare nelle fasce orarie e nelle situazioni più a rischio, la realizzazione di un punto di ascolto protetto con l'installazione di una vetrata di sicurezza antisfondamento, la presenza di agenti della locale durante i colloqui con utenti che presentino profili di particolare rischio. Insomma, un po' una militarizzazione dei servizi sociali è la richiesta di questo delegato della UIL. Chiudiamo il Brescia Oggi con Valcamonica, ponte di legno, Valle delle Messi, il paradiso avrà un ingresso attrezzato. Comune e Parco dello Stelvio vogliono creare un nuovo chiosco nell'area picnic all'imbocco dell'area protetta. Lasciamo quindi il Brescia Oggi. Sto

Per quanto riguarda il giornale di Brescia, le ultime segnalazioni. Brescia recupera il teatro romano per il definitivo salto di qualità. È un intervento di Paolo Corsini, l'ex sindaco, sul giornale di Brescia, pagina 9, quella dei commenti e delle opinioni. Brescia è una straordinaria città d'arte che dal 2011 può vantare siti UNESCO collegati per il tramite del corridoio inaugurato nel 2023 dal percorso pedonale che unisce in un unico parco il Capitolium, il Teatro Romano, il Monastero di Santa Giulia, uno dei poli della Regio Langabardorum, comprensiva di Benevento, Campello sul Clitunno, Castelseprio, Cividale del Friuli, Monte Sant'Angelo di Foggia e Spoleto. Il riconoscimento UNESCO è una conquista di eccezionale significato. La vittoria alata ha offerto la possibilità di approfondire il patrimonio monumentale e artistico della città. E poi conclude Corsini. Brescia, che ha ottenuto l'ambito riconoscimento, ha davanti a sé, come emerso nella giornata celebrativa della vittoria alata, una meta tale da poterla consacrare definitivamente all'altezza di città UNESCO. Il recupero e la valorizzazione del teatro romano, risalente all'età Flavia, poi rimaneggiato nel III secolo d.C. e successivamente sottoposto a danneggiamenti, il più grande dell'Italia del Nord dopo quello di Verona. Un impegno per la cui realizzazione l'intera città deve sentirsi mobilitata in vista dell'acquisizione di un patrimonio che rende più illustre la sua storia, proiettandola su di un palcoscenico internazionale che nobilita la sua identità. Così Paolo Corsini, storico ed ex sindaco, oltre che ex parlamentare. Adesso passiamo da pagina 12, un'intera pagina dedicata ad incidenti stradali. È morta la donna investita mercoledì sulle strisce pedonali a Sant'Eufemia. Katia Morichetti aveva 51 anni, comunità affranta per quanto accaduto. Le indagini sono affidate alla polizia locale di Brescia che dovrà accertare la dinamica. E poi perde il controllo dell'auto e si schianta in tangenziale ovest, muore a 87 anni. L'incidente è avvenuto ieri in galleria, la vittima è Anna Maria Bozzetti. E finisce contro il muro, gravissimo automobilista a Vobarno. Il fatto è avvenuto sullo svincolo di immissione alla statale 45 Ter. Adesso invece Giro d'Italia per la pace e una lanterna in viaggio tra i comuni bresciani. Partenza domani alle 16 in Piazza Loggia, poi tappa a Nave, Bovezzo e Borgo Satollo e via via negli altri paesi. Articolo di Francesca Marmaglio. Più la guerra si fa dura, più l'odio si tramanda, più estirpare quel veleno diventa difficile. Per questo motivo, più il conflitto si allunga, più raggiungere la pace diviene complesso. Lo hanno vissuto i popoli nel passato, lo stiamo vivendo noi nel XXI secolo. Per ricordarci che però, malgrado i venti contrari, decidere di fare la cosa giusta è sempre la scelta migliore, arriva l'iniziativa nazionale Giro d'Italia per la pace. A partecipare al Giro del Nord Italia, le città di Brescia, Bergamo, Cremona, che grazie all'aiuto dei ciclisti di Paciclica FIAB e Percorri la Pace ACLI, saranno unite nel segno della pace. È bene che i comuni che svolgono un lavoro amministrativo, ha detto Roberto Rossini, presidente del Consiglio Comunale di Brescia, abbiano anche la capacità di guardare al di fuori, senza restare scollegati da quello che succede nel mondo. L'iniziativa includerà anche 14 comuni del territorio. Si comincia domani con la consegna in Piazza Loggia alle 16 della Lanterna della Pace e poi si proseguirà verso Nave, Bovezzo e Borgo Satollo. Per le altre 5 tappe la carovana dei ciclisti partirà sempre a Piazza Loggia. Il 18 settembre verso Colle Beato, il 19 settembre verso Leno, il 20 settembre la destinazione saranno Provaglio di Iseo e Iseo, il 22 settembre Castenedolo e Rezzato, mentre il 26 settembre il giro si chiuderà passando per Gussago, Ome, Cellatica e Ronengo Saiano. Questo momento storico ha bisogno della presenza di tutti noi, una presenza visibile, bisogna osare la pace, ha detto Agostino Zanotti, vicepresidente del coordinamento degli enti locali per la pace e la cooperazione internazionale. Il ruolo delle amministrazioni è anche quello di promuovere la pace, per questo siamo molto contenti che così tanti comuni si siano resi disponibili alla partecipazione. Ormai da una ventina d'anni partecipiamo alla Marcia della Pace ed è per noi importante esserci anche in questa occasione, ha detto il coordinatore FIAB Paciclica Ettore Brunelli. Porteremo la lanterna in tutti i paesi e la consegneremo anche alle altre città che proseguiranno il Giro d'Italia per la pace.
Portare questo messaggio in sella ad una bici acquista per noi un significato ancora più importante, perché pedalare costa fatica, così come fare la pace, soprattutto quando i conflitti diventano così acri e duraturi. Per accogliere la lanterna della pace, tutti i comuni hanno organizzato delle iniziative aperte alla comunità. A Bovezzo ci sarà la festa delle associazioni, mentre a Borgo Satollo la notte bianca con il concerto per la pace, a Collebeato in viaggio verso l'altro, a Leno fare pace con l'ambiente, a Provaglio è stata organizzata una biciclettata, a Castenedolo e Rezzato la marcia della pace e a Gussago la camminata per la pace. Cura, pace e diritti al via la rassegna di Emergency. Si parte domenica e si va avanti fino dopo Ogni Santi, con cinema, teatro, incontri culturali, testimonianze e momenti conviviali. Gli Emergency Days 2026 di Brescia, progetto promosso dai volontari di Emergency, vogliono essere uno strumento per incontrare un pubblico sempre più ampio, eterogeneo e curioso e per aprire uno spazio di riflessione sui temi che da sempre sono al centro dell'impegno dell'associazione, come la cura, i diritti, la pace e il rifiuto della guerra. Nel corso della manifestazione si parlerà dei progetti in paesi come il Sudan, la striscia di Gaza e l'Afghanistan, territori nei quali la guerra, la povertà e la negazione dei diritti rendono ancora più fragile la vita delle persone. Particolare attenzione sarà dedicata alla condizione delle donne in Afghanistan, dove la progressiva cancellazione dei loro diritti e delle loro libertà ha assunto dimensioni drammatiche. E infatti, se il primo incontro sarà leggero e festoso, domenica alle 19 in via Gasparo da Salò è in programma un aperitivo in musica con un omaggio a Miles Davis, nel secondo, il 29 settembre alle 20.45 alla Cascina Clarabella Corte Franca, si parlerà de Il Burka Svelato con Manuela Valenti. Sarà un'occasione per comprendere cosa significhi vivere in un paese nel quale alle donne vengono progressivamente sottratti spazi, possibilità, istruzione, lavoro e partecipazione alla vita sociale. Ci sarà anche il teatro. 13 ottobre alle 20.30 al Borsoni verrà portato in scena C'era una volta la guerra. Il cinema all'Eden il 20 ottobre alle 21 e al castello Oldofredi di Iseo il 21 alle 20.45 sarà proiettato Open Heart. E l'arte, la mostra, i diritti sono di tutti, altrimenti sono privilegi, nella sala studio Eco di Corso Mameli dal 25 ottobre al 5 novembre. Ingresso gratuito, info su brescia@volontari.emergency.it. Chiudiamo infine con Repubblica Milano. Leggiamo l'articolo. Rider, Glovo va allo scontro con i PM, le assunzioni non si fanno nel processo. Per il colosso delle consegne è tema di contrattazione collettiva. Ora dovrà il GIP dovrà esprimersi sulla revoca del commissariamento. Allora, continuiamo a discutere di come migliorare le condizioni dei rider, dalle paghe alla sicurezza, ma di assunzioni non se ne parla, perché l'inquadramento contrattuale dei fattorini è materia di contrattazione collettiva, non del processo penale. Non è negoziabile il fatto che siano lavoratori autonomi. È un cambiamento del genere, meriterebbe in discussione la sostenibilità economica della società. Questa è la risposta di Glovo alle critiche della Procura contenute in una memoria inviata ai giudici. Il 18 agosto il PM Storari si era infatti opposto alla revoca dell'amministrazione giudiziaria chiesta dal colosso delle consegne a domicilio. Il braccio di ferro va avanti, proprio nel giorno in cui a Torino il Tribunale ordina il reintegro di un rider licenziato da Glovo. Come si è arrivati fin qui? A febbraio Storari dispone il commissariamento della società con la nomina di un amministratore giudiziario. L'accusa? Paghe sotto la soglia di povertà. A maggio un passo avanti. Il colosso propone stipendi da 14 euro lordi l'ora invece di 10 e un compenso minimo per consegna di 3 euro. Basta per uscire dal commissariamento? No, per Storari, che a metà agosto firma un atto molto duro. Glovo, scrive, continua a muoversi nella illegalità perché ai lavoratori non viene retribuito ancora il 30% dell'attività che svolgono e andrebbero assunti come subordinati.
con tutte le tutele. Ieri, sul tavolo del GIP Roberto Crepaldi, è arrivata la risposta della società, che per ora non chiede più la revoca del commissariamento. Il professor Francesco D'Alessandro, avvocato di Fudigno, spiega: la società aveva chiesto la revoca sulla base del presupposto che le misure concordate con la procura fossero state tutte attuate e avessero dato i risultati attesi. A quel punto la conseguenza naturale era quella della revoca e della prosecuzione della collaborazione. La procura ha ritenuto che fossero però da considerare anche altri aspetti sui quali abbiamo continuato a dialogare. Ma c'è un tema insormontabile: le assunzioni. La società è stata trasparente fin dall'inizio. I margini di collaborazione erano estesi, ma non di fronte alla possibilità di discutere di inquadramento contrattuale, che dal nostro punto di vista è materia di diritto del lavoro e di contrattazione collettiva, non di processo penale. Nella memoria si dice che un cambiamento del genere stravolgerebbe la sostenibilità economica del colosso. Nessuna disponibilità a convertire i lavoratori in subordinati. Per tre motivi: libertà costituzionale, autonomia dei rider, considerato un valore, e il perimetro del procedimento in corso. Un'altra critica: si chiede al giudice di farsi regolatore del food delivery al posto del Parlamento. Il GIP ora dovrà esprimersi sul nodo assunzioni ed è attesa la relazione dell'amministratore giudiziario. Con questa notizia chiudiamo la rassegna stampa dei quotidiani locali di Radio Onda d'Urto.

Ora la linea passa a Laura Pescatori per la Compagnia dei Gatti Neri. Alle 11 ci risentiamo come redazione informativa col GR Flash e a seguire lo spazio approfondimenti. Restate sintonizzati e sintonizzate sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

11 settembre 2001. La Columbia Records pubblica Love and Death, il 31esimo album di Bob Dylan. In questo disco Bob si immerge completamente nelle radici della musica americana, spaziando tra swing, rockabilly e folk. Ci ascoltiamo.

11 settembre 1943, auguri anche a Mickey Hart, batterista statunitense, lo troviamo in casa Grateful Dead. Al di fuori della band, Mickey è un pioniere della world music, grande ricercatore etnomusicale. Noi da Wake of the Flood, decimo album dei Grateful Dead, ci ascoltiamo Stella Blue, siamo nel 1973.

arriviamo all'11 settembre del 1945, andiamo a fare gli auguri anche a Leo Kottke, chitarrista statunitense. Fu scoperto dal chitarrista John Fahey. Leo incise diversi album capisaldi per la musica acustica americana. Nel 69, ad esempio, in casa Tecoma Records pubblica l'album Six and Eleven String Guitar, interamente strumentale, da qui The Driving of the Year Neil.

11 settembre 1948 nasce nel Regno Unito John Martin, musicista inglese. Nella sua quarantennale carriera pubblicò 23 album, scardinando insomma i confini del folk, quello più tradizionale, e riuscire a fonderlo in maniera particolarmente unica con il jazz, il blues, ma anche l'elettronica. Morì il 29 gennaio del 2009 e noi ci ascoltiamo The Easy Blues, traccia di chiusura dell'album Solidaire del 1973.

andiamo all'11 settembre del 1953, facciamo gli auguri anche a Tommy Shaw, cantante e musicista statunitense. Nel 75 entra negli Styx, nei primi anni 90 cofonda i Damn Yankees, supergruppo hard rock. In parallelo ha anche all'attivo il progetto Showblaze e anche una carriera in solo. Noi degli Styx ci ascoltiamo Too Much Time on My Hands.

0: hands. Too much time on my...
1: Settembre 1957, auguri a John Moss, batterista inglese. Siamo in casa Culture Club, iconica band pop degli anni 80 guidata da Boy George. Prima di giungere qui suonò in diverse band di un certo spessore, tra cui Damned, Adam and the Ants, London. Noi da Colors by the Number del 1983 ci ascoltiamo Karma Chameleon, la pre-piece.

E andiamo su altri lidi. 11 settembre 1965. Auguri a Moby, cantante e musicista statunitense, uno dei pionieri della musica elettronica. Nel 99 raggiunse il successo planetario grazie all'album Play, da cui noi andremo ad ascoltarci Natural Blues.

11 settembre 1967, andiamo a fare gli auguri anche a Harry Connick Jr., cantante statunitense nonché icona del jazz. Proprio quest'anno ha debuttato sul prestigioso palco della Carnegie Hall con un'opera sinfonica dedicata alla madre defunta, a Babe Elaboration. Noi però per l'ascolto andiamo all'inverno del 2001, quando pubblica l'album Songs I Heard, da qui a Spoonful of Sugar.

E cambiamo decisamente sonorità spostandoci all'11 settembre del 1969. Nasce in Florida Gigi Gein, bassista statunitense, lo troviamo in casa Marilyn Manson dal 90 al 94, o meglio, ci suonò nei primi anni della band quando ancora si chiamavano Marilyn Manson and the Spooky Kids. E coscrisse molti brani dell'album di debutto. Poi a causa della sua tossicodipendenza nel 1993 fu allontanato dalla band. Morì per un overdose l'8 ottobre del 2008. E noi, proprio da questo esordio, intitolato Portrait of an American Family, ci ascoltiamo Lunchbox. Give it

11 settembre 1971, auguri anche a Richard Ashcroft, cantante e musicista inglese, stiamo parlando dei Verve, una delle band di riferimento nella scena Britpop degli anni 90. Nel 2000 debutta in solo con grande successo, in parallelo ha fondato il progetto RPA and the United Nations of Sound. Noi però gli facciamo gli auguri con un classicone dei Verve, Bittersweet Symphony.

noi andiamo a salutarci andando all'11 settembre del 1987. Viene assassinato Peter Tosh, cantante e musicista reggae giamaicano, pilastro fondamentale della musica reggae mondiale. Insieme a Marley e Wailer fondò appunto i The Wailers. Per l'ascolto però restiamo dalle sue vesti soliste. 1977 pubblica Equal Rights, il suo secondo album, da qui l'omonimo brano. Peter nacque il 19 ottobre del 1944, su queste note noi ci salutiamo, restituiamo poi la linea alla redazione informativa, mentre invece la compagnia dei gattini ritorna domani. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto, da parte di Laura. Ciao!

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Su Radio Onda d'Urto l'informazione con il giornale radio è in formato breve ogni mattina alle ore 7.20, 8.20 e alle 11. Poi alle ore 13 l'edizione con i servizi. I GR formato breve nel pomeriggio è alle ore 16 e 17 e 20. L'ultima edizione con i servizi è alle ore 19 e 20.
2: Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera.
3: Vediamo subito i titoli. A minuti è tutto dalle notizie in breve del giornale Radio Flash. Ora qualche spot rigorosamente non commerciale.
1: Riascolta il GR dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
4: Un taglio differente.

0: In un mondo di propaganda e voci allineate, c'è chi resiste da oltre 40 anni. Radio Onda d'Urto, informazione libera, autonoma, senza padroni. Dai forza a chi dà voce alle lotte, sostieni l'informazione indipendente, dona il tuo 5 per 1000. 02 08 46 20 174 è il codice da inserire.
1: Radio Onda d'Urto, sono le 11 in punto, in onda ora il giornale radio in breve di questo venerdì 11 di settembre. È guerra per il controllo degli stretti commerciali in Medio Oriente. A Hormuz, dopo i bombardamenti incrociati dei giorni scorsi, le navi passano al lumicino. I dati preliminari sul tracciamento delle navi mostrano infatti che ieri i transiti attraverso lo stretto sono scesi a 7 unità, rimanendo ben al di sotto della media degli ultimi 10 giorni di 15 attraversamenti quotidiani. Questa mattina la Marina iraniana ha inoltre colpito una nave senza pilota statunitense di tipo 6 il drone nel Golfo. Altro capitolo è lo stretto di Bab el-Mandeb, una delle rotte mercantili più importanti al mondo, il cui controllo è conteso con una feroce battaglia dai ribelli Houthi sostenuti dall'Iran e dalle forze governative yemenite appoggiate dai sauditi. Quest'ultime hanno chiesto l'intervento dell'ONU contro l'avanzata Houthi in Yemen, che ieri ha preso il controllo sia della città di Mocha che dell'isola di Zucar sul Mar Rosso e che questa mattina ha conquistato l'ultimo tratto della costa yemenita sul Mar Rosso, portando a termine un'offensiva durata 18 ore che garantisce loro ora il pieno controllo dell'intero litorale. E poi ci sono le violenze sistemiche dello Stato di Israele contro le terre e le popolazioni limitrofe. All'alba di questa mattina una bomba è stata sganciata sul campo profughi palestinese di Ein El Ilwe nel sud del Libano, così come in diverse aree del distretto di Tiro, mentre a Gaza, solo ieri, almeno i morti ammazzati sono arrivati a 8. Spazzata via un'intera famiglia di 2 figlie, madre e padre, da un raid israeliano che ha incenerito la loro casa a Beit Lahia, siamo nel nord della striscia di Gaza, mentre 4 persone sono state uccise in serata da attacchi israeliani a Khan Yunis, a sud. In tutto questo schizzano i prezzi dell'energia nel mondo. Il petrolio è volato sopra i $108 al barile, il gas a 81 euro. Risultato, almeno in Italia, benzina ormai ai 2,10 euro al litro, sopra i 2,20 euro invece il gasolio, per cui ieri il CDM ha allungato di 7 giorni, cioè fino al 17 di settembre, il micro sconto a tempo è determinato e solo appunto per il diesel. Settimana prossima attesi nuovi provvedimenti per l'espansione della produzione nazionale di idrocarburi, ha detto ieri Meloni a fine incontro a Palazzo Chigi. E non solo crisi economica, un'incalcolabile crisi ambientale si sta consumando nei mari in guerra. Un'immagine del programma europeo Copernicus, scattata mercoledì, mostra delle striature brunastre identificate dall'AFP come sversamenti di petrolio in mare a circa 20 chilometri dalla costa iraniana. Conseguenze sociali della guerra imperialista. Per chi sottoscriverà adesso un mutuo a tasso variabile, la rata mensile sarà più alta di circa 20 euro al mese fino a 300 euro l'anno. L'aumento dei tassi di interesse su un quadro di punto disposto ieri dalla BCE per contrastare la crescita dell'inflazione provocata dalla crisi energetica legata alla guerra in Iran avrà importanti ricadute sulla spesa delle famiglie e delle imprese che devono chiedere un finanziamento bancario e un mutuo. Su questo la stessa BCE confermata la stima di inflazione al 3% per quest'anno al rialzo, mentre nel 2027 è stimata al 2,5% e sul 2028 al 2,1%. Ma di tutto questo Meloni non parla, impegnata com'è a tenere in piedi i pezzi disgregati del governo che continua a discutere sulla legge elettorale. Ieri in Senato la Premier ha fatto fare ai propri senatori un dietrofront sulle preferenze, piegandosi ai diktat di Lega e Forza Italia. L'esatto contrario di quanto accaduto alla Camera, dove la sfida era arrivata sino al voto di un emendamento, poi bocciato a scrutinio segreto. Via libera invece all'emendamento unitario della maggioranza che prevede capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere su 6 nomi prestampati. E poi ci sono gli omicidi sul lavoro quotidiani in Italia. È morto nella tarda serata di ieri l'operaio di 34 anni precipitato da un'altezza di 9 metri ieri mentre era a lavoro in un oleificio a Barletta. L'uomo era arrivato in condizioni critiche al pronto soccorso dell'ospedale della città per poi essere trasferito al Bonomo di Adria, dove è poi deceduto nel reparto di rianimazione. 25 anni fa a New York il crollo delle Torri Gemelle, con esse la fine del mito della Pax Americana post guerra fredda e quella che sarà la perenne guerra globale. Dopo 25 anni Zoran Mamdani, sindaco della Grande Mela, ha pubblicato 170.000 documenti finora secretati, dai quali si evince che in conseguenza dei crolli degli edifici e delle esplosioni tra polvere e detriti l'aria sopra Lower Manhattan era altamente tossica e inquinata, soprattutto di amianto. E lo è stata per mesi. Le autorità lo sapevano, ma hanno invitato lo stesso la popolazione a tornare nei luoghi di lavoro e dove risiedevano, esponendola a rischi altissimi per la propria salute. Hanno sacrificato i cittadini e i soccorritori, noi morivamo a ogni respiro e lo sapevano, ha denunciato James Brosi, presidente della Uniformed Fire Officer Association, cioè il sindacato dei vigili del fuoco di New York. È morta questa mattina all'età di 78 anni Emma Bonino, figura apicale del Partito Radicale Italiano, presidente di Più Europa fino al 2025, già ministra dei governi Letta e Prodi, commissaria europea, fondatrice di Non c'è pace senza giustizia. Emma Bonino era stata ricoverata in ospedale presso il Santo Spirito di Roma il 7 settembre scorso per un aggravamento delle sue condizioni di salute. Ieri sera era uscita dalla terapia intensiva dell'ospedale ed era stata trasferita in una struttura privata sulla base di quanto concordato tra il medico curante e i medici del Santo Spirito. Tra poco, sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, nello spazio approfondimenti, il ricordo ai nostri microfoni dell'avvocata e femminista storica Simonetta Crisci. 11:06 minuti, è tutto con le notizie in breve del giornale Radio Flash, che torna in forma lunga alle ore 13 di questa mattina. Tra poco invece, come dicevamo, lo spazio approfondimenti. A tutti e tutte un buon ascolto.

0: Fuori Onda è la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì, alle ore 20, parole, immagini e voci con le principali notizie trattate in radio durante la giornata. Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Basta andare sul sito newsletter.radioondadurto.org e lasciare il proprio indirizzo mail. Fuori Onda, in poche righe, una volta al giorno, tutto il mondo della radio.
1: Siete sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. L'arma della critica non può certamente sostituire la critica delle armi. La forza materiale deve essere abbattuta dalla forza materiale, ma anche la teoria diviene una forza materiale non appena si impadronisce delle masse. Karl Marx.
2: In cui i mass media sono megafono di guerre e propagande belliciste, l'informazione libera e indipendente è un bene sempre più prezioso che possiamo difendere insieme. È infatti anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 se in questi anni abbiamo potuto garantire un altro tipo di informazione, dal basso, senza padrini, padroni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Un contributo concreto che puoi rinnovare anche quest'anno scrivendo nell'apposita sezione della tua dichiarazione dei redditi S730 il codice 02084620174. Difendi l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, l'emittente che da oltre 40 anni dà voce a chi non ne ha. Per maggiori informazioni visita il sito www.radioondadurto.org.
3: Radio Onda d'Urto. Sono le 11:09, il via allo spazio approfondimenti di questo venerdì 11 settembre 2026. Inizieremo tra pochissimo con un ricordo di Simonetta Crisci, una avvocata femminista storica di Roma, sulla figura di Emma Bonino, la leader, ex leader dei radicali, che è morta questa mattina a 78 anni. Andremo poi a fare una pagina internazionale. Dallo Yemen, con gli Houthi filo-iraniani che hanno conquistato la città di Mocha sul Mar Rosso e stanno puntando sullo stretto di Bab el-Mandeb, punto di transito del traffico marittimo attraverso lo stretto di Suez e quindi verso il Mediterraneo. Ne parleremo con Nima Baheli, analista di politica marittima. Avremo poi una corrispondenza da Saint-Denis, cittadina alle porte di Parigi, dove la France Insoumise si prepara a una campagna elettorale dedicata a quelle persone dei quartieri popolari che normalmente si astengono dal voto. Ne parleremo con la consigliera Alice Ferraglio, bresciana eletta proprio a Saint-Denis con la France Insoumise. Andiamo poi a parlare dell'AMPI, la festa provinciale di Cremona. Si terrà questo fine settimana alla Cascina Carlotta di Spino Dadda. E del raduno provinciale in Alto Adige del partito Südtiroler Freiheit, l'estrema destra altoatesina, che ha invitato Jean-Pascal Homme, il presidente dell'organizzazione giovanile dell'AfD, Generation Deutschland, presidio della cittadinanza democratica e solidale, l'appuntamento sabato alle 16 a Termeno. Ne parleremo con Matteo di Bozen Solidale, spazio 77.

0: E poi una serata speciale il 14 settembre per il rilancio del Servizio Sanitario Nazionale a Milano. Curarsi è un diritto, non un privilegio. E parleremo con Vittorio Agnoletto nell'ambito della campagna Io Firmo per il diritto alla salute del Comitato per il rilancio del Servizio Sanitario Nazionale. Alle 12 la trasmissione a cura con Andrea Fumagalli, economista nostro collaboratore, dedicata ai fatti economici più rilevanti della settimana. Questo è il nostro menù di quest'oggi nello spazio approfondimenti. Cominciamo con un ricordo di Emma Bonino da parte dell'avvocata femminista storica Simonetta Crisci.
1: Devo dire che con le donne del Partito Radicale ho avuto sempre un rapporto, in quanto loro sono state tra le protagoniste quando non c'era un femminismo autonomo, diciamo, e per cui sui diritti civili avevo i contatti con queste donne del Partito Radicale, tra cui Adele Faccia e Emma Bonino, che erano le più, diciamo, combattive e più vicine, anche se lontane dalle mie idee. Quando stavo nel Partito Comunista, diciamo fino al 69-70, e ci furono delle battaglie grossissime per il divorzio, per il referendum sul divorzio, per l'aborto successivamente, e con loro e con Emma facemmo un sacco di moltissimi incontri con le donne, battaglie, manifestazioni, e devo dire che era una donna combattiva, lo è stata sempre, come lo fu anche Adele Faccia. Erano due donne particolari, diciamo. Certo, Emma era più indirizzata all'interno del Partito Radicale, era una delle responsabili, era una persona che comunque portava avanti idee radicali che erano molto lontane da quelle che avevamo noi, che eravamo più, diciamo, aderenti prima al Partito Comunista, all'autonomia. Abbiamo fatto le nostre battaglie separate ma anche unite nei momenti importanti. Emma ha partecipato a tutta la battaglia contro il nucleare, ricordo tanti anni fa, nell'80, a un cinema Città Vecchia, che fece un intervento che veramente era molto legato a delle idee che non sembravano neanche dei radicali. L'unico punto veramente di scontro è stato sulla Palestina, perché come sapete i radicali hanno preso sempre posizione o comunque apertamente a favore di Israele. Al di là di questo, Emma però ha sempre saputo collegare la battaglia di genere rispetto alle battaglie puramente politiche, perché le battaglie di genere sono quelle che hanno fatto unificare il movimento femminista, che poi ha avuto una sua autonomia. Ecco, Emma è stata una delle protagoniste, ma poi distinguendosi come rappresentante di un partito in particolare, naturalmente non ha avuto una continuità con queste unioni, diciamo, di battaglie unite con le compagne, però la sua vita è sempre stata improntata, devo dire, rispettandola, che ha sempre saputo distinguere le battaglie di genere da quelle puramente politiche. Questa è una cosa importante, l'ha saputa fare, ha partecipato a dei movimenti di massa, anche se autonomamente, non in nome del Partito Radicale, questo me lo ricordo, però era una donna, insomma, volitiva e combattiva, su questo non si può dire altro.
0: Così Simonetta Crisci, il suo ricordo su Emma Bonino. Iniziamo adesso invece una pagina internazionale, ci spostiamo in Yemen e parliamo di quello che sta avvenendo attorno allo strategico stretto di Bab el Mandeb con Nima Baheli, analista di politica marittima.
2: Abbiamo raggiunto telefonicamente il professore Nima Baheli, analista di politica marittima e geopolitica del Medio Oriente. Intanto buongiorno.
3: buongiorno a voi.
2: E con lei appunto volevamo capire cosa sta avvenendo nello Yemen, tanto le notizie di cronaca le ricordiamo, i ribelli Houthi hanno assunto il controllo della città portuale sul Mar Rosso, la città è quella di Mocca, e stanno in qualche modo tentando di raggiungere Bab el Mandeb. Naturalmente è una situazione molto molto importante, intanto perché questa operazione militare è importante.
3: Sì, possiamo dire che la situazione al momento è molto fluida e quindi bisognerà capire quali saranno gli sviluppi prossimi venturi. Il conflitto si era riaperto con attacchi e scontri fra le fazioni filo saudite nei confronti appunto degli Houthi. In un primo momento sembrava che appunto le sorti potessero arridere le fazioni saudite, mentre invece si è visto come gli Houthi siano stati molto competenti nel colpire, diciamo, le retrovie avversarie e nel riuscire a rompere tutta una serie di assedi e di sconfitte iniziali e ribaltare la situazione andando in direzione appunto alla conquista della città portuale di Mocha. Non a caso il nome ricorda appunto il caffè, perché il caffè nasce da quella località, esercitando ulteriori pressioni verso appunto in direzione di Zubab. È importante questo sviluppo perché permette appunto agli Houthi di acquisire ulteriore leva strategica su un altro dei choke point fondamentali per la navigazione e per l'Europa e per il Mediterraneo in senso lato.
2: Sì, perché molte di fatto petroliere hanno scelto questa via dopo di fatto la guerra aperta dagli Stati Uniti nei confronti dell'Iran e la chiusura, potremmo definirla così, dello stretto di Hormuz.
3: Sì, diciamo, a seguito della crisi di Hormuz si è per esempio molto parlato dell'oleodotto che collega il Golfo Persico alla città portuale di Yanbu, saudita appunto, sul Mar Rosso. Questo sviluppo, come anche questo conflitto, rischierebbe di, come già dimostrato fra l'altro in passato quando gli Houthi hanno colpito appunto proprio la città di Yanbu, rischierebbe di chiudere e di aumentare per esempio le tariffe assicurative delle navi che per bypassare Hormuz vanno appunto sulla direttrice del Mar Rosso. E quindi questo elemento, al momento noi non sappiamo, per esempio si parla anche di un tentativo di conquistare tutta una serie di isolotti al largo dello stretto di Bab el Mandeb. Non sappiamo quanto queste conquiste siano potenzialmente fattibili o durature, ma da un punto di vista prettamente finanziario ed economico è interessante il fatto che possano potenzialmente chiudere lo stretto, perché questo fa sì che appunto tutte le varie tariffe marittime vadano incrementandosi, creando quindi un effetto di contagio sui prezzi energetici e sui trasporti appunto di questa direttrice.
2: In apertura lei diceva che è una situazione molto fluida e infatti vogliamo ricordare che intanto i gruppi militari alleati filo sauditi stanno attaccando la capitale e sembrerebbe che abbiano raggiunto Sana'a, almeno la periferia di Sana'a, ricordiamo conquistata nel 2015 dalle forze ribelli degli Houthi.
3: Sì, in questo ci sono anche i residui delle forze filo-emiratine che a inizio anno vennero fortemente, diciamo, ridotte dall'intervento appunto delle forze saudite, per cui la situazione è molto fluida e non c'è un equilibrio di forze tale per poter permettere al momento la prevalenza di uno schieramento sull'altro, e quindi sarà da comprendere quantomeno nel medio termine quali saranno gli sviluppi, e su tutto questo in qualche forma aleggia anche questi accordi della Mecca che erano stati recentemente siglati dall'Arabia Saudita con la Turchia e col Pakistan, per capire se da un punto di vista prettamente difensivo Ankara e Islamabad interverranno a fianco dell'Arabia Saudita o meno, e questo è un ulteriore sviluppo. Però è fondamentale, secondo me, invece, in ottica di più ampia prospettiva, il fatto che a ridosso, diciamo, delle elezioni americane di midterm, Teheran potrebbe potenzialmente cercare di bloccare due dei più importanti colli di bottiglia del traffico marittimo globale.
2: Professore, noi intanto la ringraziamo per la sua disponibilità e ci riaggiorneremo.
3: Grazie a voi, a presto.
2: Grazie, a presto. Io ricordo che con noi c'era Nima Bailey, analista di politica marittima e geopolitica del Medio Oriente.

Kenny Arcana con La Rage ci introduce al prossimo contributo. Arriva con la consigliera comunale Alice Ferraglio, eletta a Saint-Denis con La France Insoumise, per parlarci della campagna elettorale di questa cittadina alle porte di Parigi, dove la France Insoumise prepara a cercare di portare al voto le persone dei quartieri popolari che normalmente si astengono.

0: c'est énorme.
1: Siamo in collegamento con Saint-Denis, alla periferia di Parigi, con Alice Ferraglio, compagna bresciana che ormai da anni vive e lavora in Francia ed è consigliera comunale per la France Insoumise proprio a Saint-Denis. Ciao innanzitutto Alice, buona giornata.
2: Ciao, grazie.
1: Siamo ormai già in piena campagna per le presidenziali in Francia. Ti chiediamo, ecco, in quale anche contesto sociale ed eventuali mobilitazioni è stata avviata questa campagna per le presidenziali 2027?
2: Allora, è una domanda molto interessante perché permette di far comprendere quanto questa campagna presidenziale sia ancorata a delle dinamiche più ampie appunto mobilitazioni sociali, di movimento. Faccio proprio un esempio molto, molto significativo. Noi, in quanto France Insoumise, abbiamo una strategia elettorale che vuole andare a cercare i voti di quelli che normalmente si astengono, che non votano. Questo perché, da un punto di vista oggettivo di analisi di classe, sono le persone che hanno un interesse concreto, materiale, a votare per noi, per il nostro programma. E queste persone si trovano soprattutto nei quartieri popolari, quartieri periferici, non soltanto nelle zone urbane ma anche nella ruralità. E dunque, per andare a intercettare questo tipo di voto, è nata una dinamica, un'iniziativa cittadina che non è France Insoumise, anche se ci sono degli esponenti della France Insoumise dei quartieri popolari che vi aderiscono. Penso per esempio al nostro sindaco Bali Bagayoko della France Insoumise di Saint-Denis, e questa è una dinamica che è nata da degli attivisti, da degli esponenti di associazioni, ma anche influencer che fanno politica sui social dei quartieri popolari. È interessante anche il nome che ha preso questa iniziativa. Si chiama in francese l'Alliance des numéro 10, l'alleanza dei numero 10, e numero 10 è un'espressione calcistica che designa la persona che crea la dinamica del gioco, che assembla, che prende delle responsabilità. Quindi significa che i quartieri popolari in questa campagna non vogliono restare spettatori ma attori, quindi vogliono parteciparvi, non più essere rappresentati da qualcuno di diverso che porterebbe la loro parola, ma vogliono prendere la parola e vogliono esserci. Ma questa in realtà è un tipo di dinamica che la France Insoumise sostiene da quando è nata. Basti vedere l'attenzione che il nostro movimento mette nella questione della rappresentazione di persone che non sono non bianche, persone che qua vengono definite racisé. E questa iniziativa ha avuto la sua prima manifestazione domenica 30 agosto a Saint-Denis. Qui differenti persone provenienti da diverse realtà, non solo politiche ma, come ho detto prima, anche associative, hanno preso la parola in sostegno della campagna presidenziale di Jean-Luc Mélenchon, perché vedono nella France Insoumise la possibilità di portare la loro voce e le loro situazioni, i loro problemi che vivono quotidianamente, di provare ad avere una risposta. E questa è stato l'inizio di

0: Sono sempre presenti in Francia, ma allora se vogliamo parlare di momenti diciamo significativi che avranno o almeno come obiettivo di avere un pubblico di massa presente nelle piazze, ti posso citare due eventi che avranno luogo nei prossimi giorni. E parliamo già del 20 settembre, ci sarà una manifestazione contro quella che viene definita la legge permis de tuer, permesso di uccidere. E si tratta di una legge che è stata adottata il 7 luglio dall'Assemblea nazionale, legge portata dai repubblicani, sostenuta dal governo e voluta dall'estrema destra. In pratica, cosa cambia con questa legge? Questa legge rende dà la presunzione di legittima difesa ai poliziotti, per cui alle forze dell'ordine. Quindi, cosa significa? Che quando un poliziotto, quando un agente delle forze dell'ordine sparerà a qualcuno, normalmente a un manifestante o a una persona rassise, perché nel senso, è inutile quasi dirlo, ma chi è nel mirino della violenza delle forze dell'ordine sono queste categorie di persone. In questo caso il poliziotto non ci sarà una necessità di spiegare la legittimità di quell'atto. Lo sparo sarà a priori legittimo e sarà a carico della famiglia, degli eventuali familiari della vittima, di provare che quello sparo è stato illegittimo. E questo crea dei problemi a quello che è lo Stato di diritto, tant'è che moltissime associazioni, fra cui Amnesty International, hanno denunciato questa legge e hanno chiamato alla manifestazione del 20 settembre. Quindi sarà una manifestazione in cui la France Insoumise parteciperà, ma che è voluta e sostenuta da differenti attori politici e associativi francesi. E poi non dimentichiamo che il 29 settembre è data importante perché il 30 ci sarà la presentazione del budget 2027, è stata indetta una manifestazione dall'intersindacale, fa parte anche la CGT, per contestare i tagli presentati dal governo e domandare una rivalorizzazione dei salari. Ma se vogliamo proprio fare una panoramica un pochino più istituzionale, vedere com'è la composizione a sinistra, possiamo dire che per il momento, cioè, tutti i sondaggi danno la France Insoumise al primo turno, significa che per tutti i sondaggi la France Insoumise è capace di vincere il primo turno e di andare al secondo turno. A sinistra c'è una piccola spaccatura, abbiamo il Partito Comunista Francese che è forte del suo 2,3% nel 2022, si ripresenta, vuole ripresentarsi sempre con lo stesso candidato, Fabien Roussel, alla presidenziale. Per il momento i Verdi presentano la loro candidata, Marine Tondelier, anche se c'è una spaccatura all'interno del partito, con un'ala del partito che vorrebbe che i Verdi sostenessero la candidatura di Jean-Luc Mélenchon. Il Partito Socialista, anche se non rientra veramente nel campo della sinistra, però formalmente ancora, avrà una primaria dal 9 al 17 ottobre per scegliere il suo candidato fra la decina di candidati che si presenterà.
1: Alice Ferraglio da Saint-Denis, consigliera comunale della France Insoumise, grazie per questa corrispondenza e a risentirci e alla prossima.
0: Grazie a voi.

0: Yeah. Se una roba che te di, ta che te dil e te fal. Se una roba che te fa, ta che te fal e mia dil. Tira su le macchie che funky del, funky del, funky del. Tira su le macchie che funky del, funky del. News.
1: E ci spostiamo adesso a Cremona per la prima festa dell'ANPI, l'Associazione Nazionale di Partigiani d'Italia, che si tiene questo fine settimana.
0: Lino Farmer.
2: Per la prima volta la festa ANPI provinciale a Cremona si terrà questo fine settimana, 12 e 13 di settembre, nella Cascina Carlotta a Spino d'Adda. Noi ne parliamo con Marco Cicorella, vicepresidente ANPI di Spino d'Adda. Intanto benvenuto Marco su Radio Onda d'Urto.
3: E buongiorno, ciao e grazie mille per l'invito e per l'opportunità a raccontare l'evento.
2: Grazie a voi. Allora iniziamo dal titolo Porto di Pace e dalle finalità di questa due giorni.
3: Benissimo, allora Porto di Pace l'abbiamo elaborato un po', ma comunque il senso parte dalle parole, cioè creare un punto dove ognuno che ha una sensibilità di un certo tipo possa attraccare, possa arrivare, possa essere ben accolto e dialogare degli argomenti che sono legati alla pace. Quindi la Cascina Carlotta tra l'altro si presta proprio fisicamente come luogo che accoglie, è molto bello come locazione, e questo è il senso principale. Andando un po' oltre, diciamo che andando un po' oltre, vuole essere un punto dove la gente possa venire a dire io ci sono, cioè io ero presente, ed è un modo, perché saranno qua con noi tante persone, tante associazioni, per far vedere come è semplice mettere il proprio corpo al servizio della pace. Cioè, ci spaventano sempre, no? Le notizie, sembriamo noi piccoli e il mondo grande che non possiamo cambiare. Qui si possono incontrare attori semplici che hanno fatto qualcosa col proprio corpo, che non hanno smesso di pensare e hanno messo il loro corpo. Questo è un po' il sunto.
2: Ecco, infatti è ANPI che organizza, però sono tantissime le associazioni che hanno aderito, sì, che partecipano a questa iniziativa.
3: Assolutamente sì, ci tengo a dire che è un bellissimo esperimento, che siamo tante ANPI del territorio, quindi c'è stata un'unione di intenti che è la prima volta che si realizza nella provincia. Diciamo che un po' casualmente, proprio per la bella location che dicevo prima qua a Spino d'Adda, noi siamo sulla punta della provincia, siamo più vicini a Milano che a Cremona, tanto per dire, e le associazioni, poi dopo te li menzionerò, però ci abbiamo da Medici Senza Frontiere, Casa per la Pace, ci abbiamo quei ragazzi che sono in Piazza del Duomo da oramai più di un anno, tutte le sere, abbiamo realtà che sono sulla rotta balcanica, abbiamo gente che ha fatto esperienza con le barche, con Mediterranea, cioè c'è veramente una varietà. Tant'è vero che, un po' anticipandomi rispetto al programma, abbiamo dovuto cercare di intensificare tutto e per dare a tutti l'opportunità di conoscere anche in brevissimo la questione.
2: Ecco, andiamo quindi su un po' sui dettagli, sul programma delle due giornate.
3: Sì, allora, il primo giorno, che è sabato, ok, noi apriamo alle 5:30 gli spazi e alle 6:00, magari con qualche minuto di ritardo, avremo il nostro presidente nazionale Gianfranco Pagliarulo, che dialogherà con il nostro presidente provinciale Corrada. E quindi imposteranno un ragionamento, diciamo, un po' più istituzionale legato all'ANPI, legato all'antifascismo, e sicuramente si parlerà un po' della legge elettorale, insomma di cose contemporanee. Dopodiché pranzo, cena, perché qua c'è un'ottima cucina, e quindi tortelli cremaschi e via dicendo, e subito dopo ci sarà un concerto dei Lato Malo, che sono un gruppo di giovani, quindi musica anche rivolta a giovani. Abbiamo tutta una serie di cocktail, quindi una serata molto ben organizzata. Questo è il sabato. La domenica, che è un po' l'essenza della festa, comincia con sette percorsi, che non vi raccontavo prima, cerco di essere sintetico, 7 percorsi, tanti quanto sono i colori che compongono la bandiera della pace. Ogni colore ha il suo significato, quindi te ne elenco qualcuno, ma poi leggetevelo sul programma. Rosso l'antifascismo, i diritti umani sono viola, il giallo è il disarmo e non violenza, l'arancione la cooperazione e via dicendo. Andando sul sito portodipacecremona.it trovi tutti i dettagli che servono, dove ti indicano le partenze di quelle che noi abbiamo denominato flottiglie, ok? Le 7 flottiglie che partono da 7 punti diversi del paese con percorsi che vanno da 800 metri a 4 chilometri, proprio perché tutti le possano fare. Tra l'altro, una nota di colore qua a Spinodadda: noi abbiamo una tenuta liberata alla malavita che è in gestione all'Arci e che gestisce dei minori non accompagnati, che anche loro partiranno con degli asinelli e verranno a piedi fino alla Cascina. L'atto simbolico cosa vuole rappresentare? Che chi partecipa a questa festa cammina lui stesso, è un componente della festa. Saranno raggiunti in tutti i 7 punti dai rimorchiatori, quindi dei volontari che vanno a prendere al punto di partenza, portano la bandiera di colore che rappresenta quella flottiglia, quindi arrivano in Cascina, ognuno col suo colore si ricompone la bandiera della pace, perché la pace non può esistere se non è composta da questi 7 elementi per essere duratura, e lì comincia il pranzo popolare. Pranzo popolare che è a base di couscous vegetariano. Abbiamo certo di fare una roba più popolare possibile, che potessero mangiare tutti, che potessero contribuire tutti con 5 euro, quindi è una roba semplice. La gran cosa secondo noi è che ci saranno delle tavolate dove saremo tutti insieme con 5 cori che vengono da noi per cantare, per animare questo momento comunitario. A partire da lì, diciamo alle 3, cominciamo la fase dei 2 palchi di interventi. Avremo 2 interventi cada palco, quindi ci avremo il primo intervento Palestina, ok, non è utile che ti dico gli orari, li potete trovare, con tutti i suoi relatori. Abbiamo l'intervento sull'immigrazione sullo stesso palco, nell'altro palco avremo un intervento sul disarmo e sui diritti umani, quindi 4 nuclei di interventi generali. E poi si conclude verso le 6:30 con cocktail e al finale grandissimo concerto della banda popolare dell'Emilia Rossa, abbastanza conosciuta.
2: Io volevo ricordare che per tutti i dettagli potete consultare il sito portodipacecremona.it. Volevo anche ricordare che per il pranzo popolare, quello di cui ci hai parlato, della domenica, è necessaria la prenotazione chiamando il numero WhatsApp 353 484 2566. Lo ripeto, 353 484 2566, la festa Ampi provinciale di Cremona, e questo fine settimana, sabato e domenica 12 e 13 settembre, all'interno della Cascina Carlotta di Spinodadda. Tutti i 2 giorni saranno sempre attivi gli aperitivi, il ristorante con alternativa vegetariana, la griglieria e la birreria. Io ti ringrazio, Marco Cicorella, vicepresidente Ampi di Spinodadda, per aver presentato l'iniziativa su queste frequenze. A risentirci.
3: Io ringrazio te e tutti voi per la gentilezza estrema e vi aspettiamo. Un abbraccio.

0: E dall'Ampi la festa a Cremona. Ci spostiamo invece alla mobilitazione antifascista che si tiene questo fine settimana in provincia di Bolzano, a Termeno. Un presidio contro l'invito dell'estrema destra altoatesina a Jean-Pascal Homme, presidente dell'organizzazione giovanile della AfD, Generation Deutschland. Matteo di Bozen Solidale, Spazio 77.
1: Continuiamo il capitolo sull'estrema destra. Dopo Pietramurata, la frazione di Dro in provincia di Trento, dove dal 3 al 6 settembre si sono radunati i neonazisti del Veneto Fronte Skinhead con i loro illustri, tra virgolette, ospiti della rete Blooden and Honor, che è già segnalata e monitorata per terrorismo. Dopo Cadi Davide, che ospiterà nella frazione di Verona questo fine settimana la più nostrana festa nazionale di Casa Pound, con ospiti altrettanto nostrani, arrivano ospiti internazionali legati all'estrema destra anche in Alto Adige. Infatti è atteso questo fine settimana l'arrivo di Jean-Pascal Homme, il presidente dell'organizzazione giovanile dell'AfD, Generation Deutschland. Ne parliamo con Matteo di Bozen Solidale, Spazio 77, di nuovo ai nostri microfoni. Ciao, bentornato.
2: Sì, ciao a tutte e a tutti, grazie insomma di questo spazio di informazione. Sabato appunto, come già hai anticipato, ci sarà questo personaggio, questo Jean-Pascal Homme, che rappresenta un po' il settore giovanile dell'AfD, dell'Alternative for Deutschland. Fresca tra l'altro di una vittoria abbastanza plebiscitaria nel Land della Sassonia. E Homme è stato invitato da Südtirol Freiheit, partito di indipendentista di estrema destra tedesca, che ha ben 4 consiglieri provinciali e una rete abbastanza strutturata nelle varie valli, in particolare, cioè dove si parla un po' di più tedesco, nelle varie valli del Sud Tirolo. Homme verrà a parlare ad una platea giovane, diciamo, di ragazzi dai 16 ai 30 anni circa. Homme è un soggetto estremista che da anni è molto vicino a tutto quello che è tutta quella che è la galassia dell'estrema destra europea e la galassia identitaria. Ad un certo punto, qualche anno fa, è stato addirittura espulso dal partito, dall'AfD, per aver espresso dichiarazioni troppo oltranziste, troppo radicali. Homme è molto vicino a gruppi neonazisti. In alcune dichiarazioni ha sminuito quello che è successo durante il nazismo e in qualche modo ha riportato in positivo la figura di Adolf Hitler. Non stiamo quindi parlando di un nostalgico di vecchia data, stiamo parlando di un tutto sommato un ragazzo giovane, perché Homme non ha ancora 30 anni, dichiaratamente neonazista, che appunto verrà a relazionare e interloquire con giovani del Sud Tirolo.
1: Per questo quindi che si sta preparando il presidio questo sabato, l'appuntamento è alle ore 16 in piazza del municipio a Termeno.
2: Sì, allora intanto non siamo più in piazza del municipio, perché poi, ironia della sorte, Termeno sulla strada del vino, che si trova diciamo a metà tra Bolzano e Trento, è un borgo molto piccolo e che di fatto non ha piazze, se non piazza del municipio, che è composta da una decina di parcheggi. Ironia della sorte, dicevo, all'interno della casa comunale del paese, si terrà questa conferenza nera neonazista e più o meno alla stessa ora ci sarà anche la marcia degli Schützen, questa componente pseudomilitare appunto di area tedesca, componente storica peraltro e tradizionalista, e quindi chiaramente ci hanno negato la piazza. Adesso siamo in fase di trattativa per capire quale sarà effettivamente il luogo di ritrovo, ma il presidio è confermato e entro domani mattina usciremo appunto con il luogo effettivo del presidio. Il presidio ha un po', come dire, l'idea di quello che è successo a Pietramurata, cioè di andare comunque a presidiare il territorio, è un po' come è successo il 28 febbraio con il grande corteo contro la remigrazione, ribadire che esiste una società antifascista democratica ovviamente, che si rifà alla Costituzione, solidale, e che respinge questi personaggi lugubri, e li respingiamo insomma da dove sono venuti.
1: Grazie Matteo, ci riaggiorneremo quindi sul luogo esatto del presidio di Termeno. Intanto ti salutiamo, Matteo Bozen, Solidale Spazio 77, per essere stato con noi.
2: Grazie a voi, una buona serata.

0: sempre in tema di antifascismo. Ci spostiamo, cambiamo un po' il programma che avevamo annunciato, rimandiamo nelle prossime edizioni dello Spazio Approfondimenti la presentazione del convegno con Vittorio Agnoletto dedicata alla serata del 14 settembre per il rilancio del Servizio Sanitario Nazionale. Adesso invece andiamo a proporre qualcosa di più storico, perché 100 anni fa l'anarchico Lucetti fece un attentato contro Mussolini.
1: 11 settembre 2026 ricorre il 100° anniversario dell'attentato dinamitardo compiuto dall'anarchico Gino Lucetti contro Benito Mussolini a Roma. Ripercorriamo questa pagina di storia con Pio Acito, compagno di Matera.
2: Oggi è una data particolare, ci sono alcune ricorrenze importanti sul pianeta. Leggevo poco fa che nell'831 gli arabi conquistano Palermo. 831, 1200 anni fa, e resteranno a Palermo gli arabi decorando quella città, tollerando tutte le regioni fino al 1070, per 250 anni. Poi invece i crociati riconquistano la Sicilia e fanno strage dei musulmani. E invece è solo 100 anni fa. Il fascismo in Italia si era insediato da pochi anni, gli anarchici sono molto arrabbiati contro i fascisti perché hanno combattuto con gli arditi del popolo, hanno preso anni di carcere, hanno preso molte mazzate, molti sono stati ammazzati dai fascisti di Farinacci, di Mussolini, di Giurati, e quindi in tutta Europa, in Sud America pensano di eliminare Mussolini. Ebbene, uno ci arriva molto vicino, Gino Lucetti, anarchico di Carrara, nato nel 1900, giovanissimo, 25-26 anni, è stato tra gli arditi del popolo, ha fatto il militare durante la prima guerra mondiale, è diventato un ardito, senso uno un guastatore, esperto in esplosivi e in bombe. Ebbene, Gino Lucetti la mattina dell'11 settembre 1926 aspetta Mussolini a Porta Pia, ha fatto dei sopralluoghi come opportuno nei giorni precedenti, conosceva il tragitto della macchina, conosceva bene i tempi di percorrenza che faceva la macchina di Mussolini. Lungo la strada, via Nomentana fino a Porta Pia, la strada era presidiata da una ventina di militi in borghese, alcuni in borghese, alcuni in divisa. Lucetti trova, si piazza dietro un'edicola, vede arrivare la macchina, espertissimo con le bombe Sipe, Gino è bravo con quelle, aspetta che la macchina sia a circa 40 metri, tira fuori la bomba, strofina la miccia di accensione, conta fino a 4, sa bene che restano solo 3 secondi per l'esplosione, lancia la bomba percorre una traiettoria di 20 metri in 3 secondi e cade giusto sulla macchina, è il momento giusto, ma purtroppo tocca il roll bar della macchina, la cappotta, e rimbalza fuori e esplode meno di un secondo dopo. Che botta di culo per Benito Mussolini. Si salva il duce perché la bomba è rimbalzata sulla cappotta, sarebbe stato fatto a pezzi da quella bomba Sipe. L'Italia avrebbe risparmiato la presenza del duce per altri anni fino al 28 aprile del 1945, quando Mussolini venne catturato dai partigiani e viene fucilato e poi verrà appeso a Piazzale Loreto, nello stesso posto dove pochi mesi prima i fascisti e i nazisti avevano trucidato 15 cittadini e partigiani milanesi. Bene, l'operazione fatta bene, fatta male? L'operazione perfetta, dal punto di vista tecnico è riuscita benissimo. Solo il culo ha salvato Benito Mussolini da quella bomba.
1: Ecco, com'è finì poi Gino Lucetti?
2: Gino Lucetti fu catturato, fu
1: immediatamente.
2: Sì, poche decine di metri dopo, perché la bomba comunque rimbalzando fuori la macchina fece alcuni feriti, 5 feriti non gravi, perché in un'area aperta, in un posto aperto, la bomba fa pochi danni. Dentro la macchina avrebbe fatto davvero moltissimi danni per il bene dell'Italia. Fu catturato subito dopo il signor Uccetti, fu processato e fu condannato all'ergastolo. Cosa strana, fino al 1926 non c'era la pena di morte e quindi fu totalizzato isolamento stretto per alcuni anni, un po' come oggi per Cospito, attenzione, per Alfredo. Giulio Uccetti gira tutte le carceri isolate. L'isola d'Elba, Ponza, Ischia, verrà liberato solo dopo lo sbarco degli americani in Sud Italia. Viene liberato nel 43, a metà settembre, alla fine di settembre del 43, e quando lui è fuori dal carcere, due giorni dopo, un bombardamento tedesco contro l'isola presidiata dagli americani, Giulio Uccetti viene colpito da una bomba e muore. Paradosso della storia e contraddizione della storia. Ma la cosa, Giulio Uccetti non è mai stato abbandonato dagli anarchici in tutta Europa, era riconosciuto, era stimato anche dai detenuti con i quali aveva condiviso il carcere duro, e in Toscana, lui di Carrara, molto stimato in Toscana, e i partigiani toscani anarchici costituiscono un battaglione, il famoso battaglione Uccetti, che opera nel Grossetano, in Lunigiana, ed è un battaglione molto selezionato, molto duro, che continuerà a lavorare contro i fascisti e i nazisti anche dopo il 25 aprile. Per molti mesi gli anarchici toscani mantengono alta la rabbia e attiva la rabbia contro i collaboratori e i fascisti più cattivi della zona. Il battaglione Uccetti sfiderà poi per le città della Toscana liberate. Da aggiungere c'è un piccolo fermento in Italia, c'è un'attenzione alla storia, c'è una voglia di ascoltare la storia e di scrivere nuove storie. Questa piega fascistoide del pianeta, dell'Europa, dell'America è terribile, è attiva però le coscienze, mantiene attiva la rabbia. Credo che dovremmo non accettare di subire per decenni il fascismo che sta camminando ovunque, dovremmo ribellarci prima.
1: Grazie Pio Acito, ciao, grazie mille, ciao.
2: Grazie a voi compagni, ciao.

0: Eccoci qui, come ogni venerdì, con la rubrica curata dal nostro collaboratore, l'economista Andrea Fumagalli, lo ricordiamo, docente di economia politica all'Università di Pavia, e la critica naturalmente a quelle che sono le informazioni economiche della settimana. Intanto, buongiorno Andrea.
1: Buongiorno a te Rosangelo, un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
0: Allora, io aprirei parlando appunto di 25 anni fa, dell'11 settembre, oggi è l'11 settembre, e ricordiamo il 2001, il giorno che naturalmente noi associamo ai crolli, sono crollate le Torri Gemelle, è crollato il mito della Pax Americana post-guerra fredda e sono crollate però anche le nostre economie. 25 anni sono passati, durante i quali tutto è un po' cambiato, si è assistito a cambiamenti di fatto strutturali, vale per molti aspetti delle nostre vite chiaramente, ma io Andrea volevo sottolineare gli aspetti geopolitici, geoeconomici, finanziari di quello che fu appunto l'11 settembre del 2001.
1: Sì, la data è una data simbolica, non soltanto simbolica, ma segna probabilmente anche uno spartiacque, vedendolo anche a 25, un quarto di secolo dopo, perché segna il passaggio, diciamo, epocale dalla quella che veniva considerata la supremazia geopolitica, finanziaria, economica degli Stati Uniti come unico soggetto economicamente internazionalizzato e globalizzato in grado di reggere le sorti del mondo dopo la scomparsa dell'Unione Sovietica e il crollo del muro di Berlino di circa 12 anni prima. E questa supremazia che nei 10 anni degli anni 90 aveva posto gli Stati Uniti al centro della gerarchia economica, politica, militare internazionale inizia a venire meno. In realtà questa supremazia soprattutto finanziaria aveva già dato segnali di cedimento nel marzo del 2000, quindi un anno e mezzo prima dell'attacco alle Twin Towers, quando ci fu uno dei più potenti crolli di borsa, del tutto inaspettato perché non c'erano state avvisaglie particolari, anzi a partire dal 1991, proprio per segnare il primato economico del nuovo capitalismo statunitense, il capitalismo che poi diventerà il capitalismo delle piattaforme, no? Si era registrato il più grande e poderoso aumento delle borse finanziarie per la durata di circa 9 anni, dalla fine della prima guerra del Golfo, del marzo del 1991 al marzo del 2000. L'indice Nasdaq, cioè l'indice dei titoli tecnologici, in quel momento rappresentavano la frontiera dello sfruttamento e dell'accumulazione capitalistica, erano aumentati di 7-8 volte in 9 anni, una cosa mai vista nella storia finanziaria mondiale. E nel marzo del 2000 c'è un brusco risveglio, un crollo di oltre il 25-30% nel giro di una settimana dell'indice Nasdaq, crollo dei mercati finanziari, dimostrazione che questo capitalismo trainato dalla finanza è anche un capitalismo fortemente instabile, tanto più è capace di crescere, tanto più è in grado anche di crollare da questo punto di vista. All'interno di questo quadro, quello che è successo l'11 settembre, da un lato consente di ripristinare forme di accumulazione capitalistica spostandosi o non interessando soltanto le imprese tecnologiche, che erano le imprese del software, erano le imprese informatiche digitali, non ancora le imprese degli algoritmi, dei cloud e delle nanotecnologie come sono quelle di oggi. Attraverso spostando la centralità di queste tecnologie verso le tecnologie di sorveglianza, le tecnologie di controllo, le tecnologie di repressione, e quindi da dopo l'11 in settembre inizio quel processo di investimenti nelle tecnologie, in una nuova idea di apparato militare industriale, che non è più quello della guerra del Vietnam degli anni 60, ereditato dalla seconda guerra mondiale, ma sono nuove tecnologie che modificano completamente il modo di fare la guerra. E il campo di sperimentazione di queste tecnologie inizia a essere proprio la reazione militare che dopo l'11 settembre gli Stati Uniti impongono agli altri paesi occidentali nei confronti del terrorismo islamico, dell'islamismo islamico, di Al-Qaeda, con poi che si svilupperà poi nella guerra in Afghanistan, e quindi la ripresa di una tensione bellica che sarà funzionale all'accumulazione capitalistica, proprio basato non più soltanto sulla tecnologia informatica, comunicativa, relazionale, ma anche sulla tecnologia militare, la tecnologia dei droni, la tecnologia della morte. Questo è, l'11 settembre segna questo passaggio nel modello di accumulazione capitalistico. Dall'altra parte, e questo potrebbe essere visto positivamente dal punto di vista del capitale americano, perché consente di uscire dalla grande crisi finanziaria del marzo del 2000 con una nuova ipotesi di accumulazione. Però un'ipotesi di accumulazione, come sappiamo, in realtà, vista la forte instabilità strutturale dei mercati finanziari, dura per 4-5 anni, nel 6-7 anni, nel 2007, nel 2008 abbiamo la grave crisi finanziaria dovuta allo scoppio della bolla speculativa sui subprime e sull'immobile. E questo mette in evidenza tutta una serie di instabilità strutturali nella dinamica finanziaria, che proprio nel marzo del 2000 avevano visto la luce. Questo sul piano, diciamo, è l'effetto sul piano economico prettamente dal punto di vista capitalistico a trazione americana. L'Europa nel frattempo acuisce la dipendenza dagli assetti militari americani, c'è una ripresa del ruolo della NATO, i cui effetti saranno molto preoccupanti, lo vediamo nei giorni nostri, negli anni 20 del nuovo millennio, con l'allargamento a est, le tensioni verso l'Ucraina che a partire da Piazza Maidan nel 2004 oggi. Invece, dal punto di vista internazionale, l'11 settembre viene visto in maniera del tutto diversa, viene visto come il primo attacco all'egemonia unipolare americana, a guida americana. E questo consente a altri paesi che non sono direttamente coinvolti in questa azione, perché l'11 settembre viene mossa da istanze, diciamo, anti-americane, anti-imperialiste, ma fortemente regressive dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico, dal punto di vista dei diritti, eccetera, eccetera. Non è la minaccia di un sol dell'avvenire o di una società più giusta, come era la minaccia rappresentata nel corso del Novecento dai movimenti comunisti e socialisti. È una minaccia retrograda da questo punto di vista, che però mette in discussione l'egemonia unilaterale e unipolare negli Stati Uniti e consente a una serie di altri stati, quelli che poi già non a caso nel 2001, l'altro fatto evidente che nel dicembre del 2001, poco, due mesi dopo il crollo delle Torri Gemelle, la Cina entra nel WTO, entra nel salotto buono, chiamiamolo così tra virgolette, del commercio capitalistico mondiale, ma entra in maniera destabilizzante in un certo senso, non si piega a quelle che erano le dinamiche oligarchiche delle grandi corporation americane, crea dei disturbi in questo senso e inizia a svilupparsi quella capacità di penetrazione commerciale attraverso la logistica, attraverso l'export, che la Cina è in grado di sviluppare verso i paesi occidentali con la creazione prima della Banca di Shanghai, poi con la creazione delle prime riunioni dei BRICS, in incontri biannuali con la maggior parte dei paesi africani che sono depositari delle materie prime fondamentali per il nuovo paradigma tecnologico delle piattaforme, degli algoritmi, dei big data e via dicendo. E quindi da qui l'unipolarità che sembrava scontata fino a che è sancita dallo sviluppo delle dot-com americane negli anni 90 del secolo scorso viene fortemente messa in crisi ed entra in una situazione che ancora oggi è molto, molto critica per gli Stati Uniti. Le politiche protezionistiche di Trump adesso cercano di dare una risposta, un pannicello caldo a quella che invece è uno sviluppo economico molto sostenuto anche dal punto di vista tecnologico eccetera dei paesi BRICS, che diventano BRICS Plus e che oggi costituiscono un'alternativa economica e quindi evidenziano la necessità di una convergenza verso un mondo geoeconomico e geopolitico multipolare. Tutto, diciamo, l'11 settembre è un po' la chiave di volta di tutti questi processi.
0: Prossimo argomento, Andrea, l'impennata dei prezzi provocata dallo shock energetico rischia di durare a lungo e così la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto per contrastare appunto questa impennata provocata, diciamo, legata alla guerra in Iran. Il tasso sui depositi sale così dal 2,25% alle 2,50%.
1: Sì, è una notizia che non è un a ciel sereno, nel senso che era abbastanza attesa, in parte era stata già prevista, Non a caso infatti queste decisioni di aumentare i tassi di interesse non hanno avuto pesanti ripercussioni sui mercati finanziari, almeno fino al momento, perché i mercati finanziari sono ben condizionati da altre cose, diciamo, e che viene giustificata nella conferenza stampa che la governatrice Lagarde ha tenuto ieri dopo la riunione del board della BCE, dai dati che ha presentato sull'inflazione, che la Lagarde ha detto che l'inflazione dovrebbe mantenersi su livelli ben al di sopra dell'obiettivo del 2% della BCE, e secondo la previsione della Banca Centrale Europea dovrebbe essere del 3% nel 2026, del 2,5% nel 2027 e del 2,1% nel 2028. È interessante notare che la Lagarde ha anche dei dati sulle previsioni e sulle aspettative di inflazione al netto della componente energetica, l'inflazione sarebbe al netto della componente energetica, che è la causa principale dell'aumento dei prezzi in seguito alla tensione nello stretto di Hormuz, dovrebbe attestarsi nel 2026 al 2,5%, però nel 2026-2027 dovrebbe essere maggiore, 2,6 e 2,3 contro il 2,5 e il 2,1, compresa la componente energetica. È interessante osservare che pochi analisti si sono sfumati su questo aspetto, perché ciò implica che le aspettative inflazionistiche della Banca Centrale nel corso del 2027-2028 non riguardano più semplicemente gli shock sui prodotti energetici. Anzi, la BCE si aspetta che le tensioni in Hormuz la situazione tenderà a trovare una sorta di compromesso in qualche modo, un interesse anche dello stesso presidente Trump di calmierare la situazione in vista delle elezioni di midterm del prossimo novembre, e quindi questo probabilmente farà sì che l'impennata dei prezzi del petrolio, che proprio in questi giorni hanno superato i $100 al barile e quindi giustificano queste decisioni di aumentare i tassi di interesse, probabilmente questa impennata dei prezzi rientrerà, ma non rientreranno invece l'effetto trascino che l'aumento dei prezzi energetici ha sugli altri prezzi, soprattutto su quelli del cosiddetto inflazione del carrello della spesa, che infatti continuerebbe a mantenersi abbastanza superiore al 2,6 al 2%. La Lagarde però poi ha tenuto a dire che non si è discusso delle prospettive future sui tassi di interesse, che le discussioni del board che hanno portato, il board della BCE che hanno portato a questa decisione, sono state fatte sulla base di informazioni presenti e non su informazioni relative alle aspettative future. La Lagarde però non si è limitata a dire questo, ha detto che è possibile che i tassi di interesse possono non avere un ulteriore aggravio, un ulteriore aumento, se si creano delle condizioni che possono sostenere quella che è l'economia europea, che comunque secondo la Lagarde presenta un certo grado di resilienza più che positivo. Le aspettative sono una crescita dello 0,6% anche nel terzo trimestre del 2026, così come era stata la crescita dello 0,6% nel secondo trimestre appena passato di quest'anno. E queste condizioni sono: primo, è che si realizzi, ed è una cosa che la Lagarde dice tutte le volte, ma poi non si realizza mai, un mercato dei capitali unico. E questo mercato dei capitali unico, questa è la novità che forse può essere detta, dovrebbe fondarsi anche sul varo e la costruzione di un euro digitale in tempi molto molto stretti. L'euro digitale è un progetto che sta molto a cuore alla Banca Centrale Europea, vuole essere, ne abbiamo già parlato qualche tempo fa da questi stessi microfoni, la possibilità di sviluppare un competitor allo sviluppo di forme digitali basate sulle criptomonete che l'amministrazione Trump sta fortemente incentivando, anche per interesse di carattere personale, come sappiamo, della famiglia Trump. E l'euro digitale quindi potrebbe creare quelle condizioni di maggiore stabilità per quanto riguarda i mercati dei capitali europei, che comunque sono ancora fortemente differenziati nonostante il tentativo di convergenza ad unicum, che potrebbe però far sì che di fronte a degli shock esogeni come quelli dovuti ai prodotti energetici, la stabilità dei mercati dei capitali possa essere un buon antidoto all'aumento dei tassi di interesse. E altra cosa che ha detto Trump, e questo si rivolge essenzialmente ad alcuni paesi europei, Italia compresa, crediamo, è che la BCE è totalmente contraria alla cancellazione del debito, perché la cancellazione del debito, anche per motivi, cancellazione del debito non si intende che il debito viene annullato, significa che possono essere fatte delle spese pubbliche in debito. Sapete che questa è una questione, l'Italia sta chiedendo da parecchio tempo delle deroghe al patto di stabilità per quanto riguarda gli interventi a sostegno contro il caro benzina. Proprio ieri il Consiglio dei Ministri ha prorogato di 7 giorni il taglio delle accise sul diesel, e vanno avanti di 7 giorni, ma ogni volta questo comporta dei soldi. Chi finanzia questi soldi? Chi finanzia queste riduzioni dell'accisa? E allora l'Italia ha mandato prima dell'estate, che non ha ancora ricevuto risposta, bisogna dire, una lettera per chiedere una deroga di queste spese rispetto al patto di stabilità, vista la situazione particolare dei prodotti energetici. Ma sui 16 miliardi che dovrebbe spendere sul piano militare. Ora, il fatto che la Lega dice, attenzione, i debiti vanno pagati, non ci possono essere deroghe, non si possono fare spese che incrementano a debito, incrementano il debito, perché questo è finanziariamente pericoloso, e anche un segnale che forse la BCE non sarebbe molto contenta di queste deroghe. E questo potrebbe essere un problema per l'Italia nella stesura della prossima finanziaria, che ricordiamo sarà una finanziaria elettorale.
0: Ecco, volevo anche chiederti però che ricadute invece ci potrebbero essere sui risparmi, sui mutui.
1: Queste sono le solite ricadute. L'aumento dei tassi di interesse sicuramente si scaricherà sul tasso di interesse interbancario, sul tasso di interesse sui crediti e quindi sui mutui, immediatamente. Mentre non sarà immediatamente uno scaricamento sul tasso di interesse dei depositi. E questo consentirà alle banche di ulteriormente aumentare extra profitti nei margini di intermediazione fra tasso di interesse sui crediti e tasso di interesse sui depositi. È un po' come l'aumento del prezzo del petrolio. Quando il prezzo del petrolio aumenta, immediatamente noi lo paghiamo alla pompa di benzina. Quando il prezzo del petrolio scende, prima che questa discesa del prezzo del petrolio si riverberi in un calo dei prezzi della benzina, ci passa del tempo. E lo stesso vale per i tassi di interesse. Appena i tassi di interesse ufficialmente vengono aumentati, immediatamente aumentano i tassi di interesse sui mutui a tasso variabile, ovviamente, perché quelli di tasso fisso non vengono toccati per definizione, e il costo del denaro per le imprese. E questo ovviamente ha degli effetti recessivi sull'economia, come sappiamo. Però non è che aumentano i tassi sui depositi, cosa che sarebbe ovvio che si dovesse fare. Questo aumentano in misure decisamente superiori e in tempi molto più avanti. Quindi, però, fino adesso sono 25 punti percentuali, il tasso di interesse è il 2,5%, siamo ancora a dei livelli tutto sommato sopportabili. Certo, non sono più i livelli di 10 anni fa, quando i tassi di interesse non tornano allo 0,15%. Però rispetto al tasso di interesse che sono arrivati fino oltre il 3% nel momento della grave crisi dello shock del gas, siamo ancora in una situazione, diciamo, possiamo dire, se vogliamo essere un po' ottimistici, una situazione potabile.
0: L'altro argomento invece, siamo in Italia, parliamo di produzione industriale totalmente ferma a luglio rispetto allo stesso mese del 2025, stagnante nei primi 7 mesi del 2026, si è paragonata allo stesso periodo dell'anno precedente. La produzione è industriale dunque ancora nel pantano, così come viene dimostrato dai dati Istat, che ricorda che ha registrato a luglio un più 0,7% rispetto a giugno, mese in cui però lo ricordiamo si era registrato un calo dell'1%.
1: Allora, esatto. Allora, il dato dell'Istat è interessante notare come viene riportato oggi dalla stampa filomeloniana e dalla stampa non tanto filomeloniana, diciamo, perché la stampa filomeloniana si sofferma sul grande aumento della produzione industriale, che tra il luglio 2026 e giugno 2026, quindi in un solo mese, 23 giorni lavorativi ci sono stati, c'è stato un incremento di ben lo 0,7%, che non si vedeva da anni, si potrebbe dire, un aumento così consistente in un solo mese. Però, se andiamo a vedere bene i dati, l'Istat lo dice in maniera molto chiara, per cui l'informazione dovrebbe tener conto anche di questi altri dati, abbiamo, come hai rilevato tu, che l'incremento su base annua è pari a zero. L'incremento per quanto riguarda l'andamento congiunturale complessivo nella media del periodo maggio-luglio, quindi da maggio a luglio e non solo da luglio su giugno, è stata del meno 0,1%. Perché? Perché nel mese di giugno, come ricordavo giustamente tu, la produzione industriale era calata di ben un punto percentuale. Quindi c'è stato un effetto rimbalzo, e questo 0,7% in più nel solo mese di giugno è dovuto anche al forte calo nel mese di giugno. Tant'è vero che nei primi 6 mesi di quest'anno il livello della produzione industriale è esattamente pari a quello di un anno fa. Quindi di fatto la produzione industriale è stagnante da questo punto di vista. E se andiamo a vedere poi all'interno dei comparti dei manifatturieri, vediamo che si osserva un calo nel settore energetico, e questo è dovuto anche all'aumento dei prezzi del petrolio. Aumentano solo nel mese di luglio i beni di consumo e beni intermedi, ma soprattutto abbiamo un aumento abbastanza consistente delle costruzioni che traino un po' tutto il settore dell'industria in senso stretto. L'industria in senso stretto è il settore manifatturiero con i suoi comparti, più il settore delle costruzioni e del settore dei beni energetici. E fra questi tre componenti, quello che maggiormente è aumentato è quello delle costruzioni, quindi non proprio un aumento che potremmo dire all'interno della produzione manifatturiera, che tende quindi ancora a perdere punti percentuali rispetto al prodotto interno lordo. E questo è un po' il dato della situazione. Poi abbiamo dei settori che vanno meglio, come la fornitura di energia elettrica, gas e vapore aumenta del 7%, e la farmaceutica aumenta del 7%, però abbiamo che contemporaneamente riparazione e installazione di macchine e apparecchiature cala del 4-6%, la chimica del 3-4%, le apparecchiature elettriche calano del 2-8%. Quindi abbiamo una situazione up and down e abbastanza diversificata all'interno dei vari settori manifatturieri.
0: Andrea, ci fermiamo qui per oggi?
1: Sì, ci fermiamo qui annunciando che a partire dalla settimana prossima inizieremo magari ad approfondire le tematiche legate alla finanziaria 2027. Ricordiamo che c'è una data particolarmente importante, che è il 22 settembre prossimo, quando l'Istat presenterà i dati relativi al rapporto debito-PIL. Se questo rapporto non supera la fatidica soglia del 3%, il rapporto deficit-PIL, allora l'Italia potrebbe uscire dalla procedura di infrazione, adesso l'Italia è sottoposta, e l'uscita di questa dalla procedura di infrazione potrebbe, diciamo, generare quello che viene definito un tesoretto tra gli 8 e i 10 miliardi, che farebbero molto comodo al governo Meloni per una finanziaria che deve essere una finanziaria espansiva. Una finanziaria, visto che ci sono il prossimo anno, non sappiamo ancora se inizio d'anno o metà anno, le elezioni politiche. Inoltre c'è l'altro aspetto, riguarda questa spada di Damocle rappresentato dall'ok che il governo italiano ha dato all'aumento della spesa militare per arrivare al 5% del PIL entro il 2030, cioè servirebbero circa 16 miliardi solo per quest'anno, se si vuole mantenere questa promessa, e l'Italia ha opzionato circa 14,9 miliardi sul fondo SAFE, Security Action for Europe, che come sappiamo è il fondo europeo da 150 miliardi garantito dal bilancio UE, che non è un fondo gratuito, un fondo è un debito che poi bisogna ripagare con gli interessi, che però consentirebbe questo accesso a questo fondo, a questo strumento, quei 14,9 miliardi su 16 miliardi che sarebbero utili al governo Meloni per l'aumento delle spese militari. Se questo strumento non potesse essere utilizzato, perché è collegato anche al fatto se l'Italia esce dalle frazioni, che subisce dall'Europa per eccesso di deficit pubblico, se questo non si dovesse verificare, l'Italia perderebbe la possibilità di prendere 14,9 miliardi dal fondo SAFE e circa 8-10 miliardi per venir meno delle frazioni, quindi un totale, un tesoretto che ammonterebbe sui 25 miliardi, che è esattamente, diciamo, quasi l'80% della finanziaria. Quindi la data del 22 settembre è particolarmente nevralgica e bisogna monitorare molto poi le modalità con cui l'Istat, che a questo punto diventa centrale per la sopravvivenza, anche per le finalità elettorali di questo governo, se l'Istat farà bene i conti o magari chiuderà qualcosa per rientrare. Sappiamo che il presidente dell'Istat è in quota leghista, quindi insomma bisogna stare attenti e monitorare bene che tutto venga fatto in maniera trasparente e corretta.
0: Benissimo Andrea, naturalmente cominceremo a parlare la prossima settimana, intanto naturalmente io ti saluto e ti ringrazio.
1: Grazie a te Rosangela, un caro saluto all'ascoltatrice e all'ascoltatore, buona continuazione sulle frequenze antagoniste di Radio 2.
0: Io intanto ricordo che con noi appunto c'era il curatore della trasmissione settimanale di analisi critica dei fatti economici della settimana, Andrea Fumagalli, docente di economia politica all'Università di Pavia.
2: E alle 12:29 minuti noi terminiamo qui lo spazio approfondimenti di questa mattina e vi proponiamo una trasmissione in già andata in onda di Flatlandia. Buon proseguimento di ascolto, la redazione informativa torna tra mezz'ora con il giornale radio.
3: Dissonanze.

0: alle 12.31 riprendiamo la linea dallo studio Viola per quest'ultima puntata della stagione di Flatlandia. Ciao Chicca.
1: Ciao Simone, ciao a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Si finisce il nostro anno scolastico specifico, quello che appunto termina prima di Dissonanza Estate e poi di tutta l'onda lunga della festa della radio, per cui presenteremo tutte le, come dire, le...
0: gli appuntamenti,
1: cercavo qualcosa un po' più... però gli appuntamenti della nostra festa. E va bene, oggi dedichiamo la puntata a un autore che già conosciamo, che è Michel Jean. Abbiamo parlato di un suo libro qualche puntata fa, qualche mese fa, era Cucù. Siccome è un autore molto interessante, i temi, va bene, sono cose che magari noi non conosciamo assolutamente quanto meriterebbero. Cucù si occupava di come

0: E per essere, come dire, programmati a non essere più parte della loro gente, quindi cancellazione della lingua e spesso anche violenze, stupri e morte. Ok, prima di affrontare questo allegro libro e parlarne con Sara Giuliani, che di Iperborea, che l'ha tradotto, il traduttore ovviamente il
1: Marcos y Marcos.
0: No, sì, volevo dire la casa editrice. Perché ho scritto Iperborea? La casa editrice è Marcos y Marcos. Scusate, io veramente adesso mi ripiglio. Mentre Simone vi va a ascoltare, ho detto cerca un artista canadese.
1: Io sono andato a beccare subito i Rush, ovviamente.

0: vabbè, si parlava di Canada, ha detto vabbè, mettiamo i Rush, che tra l'altro da pochissimo sono tornati in pista per il 50° di questo album, con alle pelli, dato che insomma Neil Peart ci ha lasciato nel 2020, una grandissima batterista tedesca, nata a Aschaffenburg, che si chiama Annika Nilles, che è eccezionale, e tutti erano pronti a puntare il dito, perché quando sostituisci una leggenda e dopo sali sul palco, appena sbagli di una virgola, ecco, avete visto, e invece ha lasciato tutti a bocca aperta, zitti, muti, e ha fatto un concerto incredibile. Grandissima Annika Nilles, ecco, così, giusto per...
1: voleva dare spazio a una batterista, fa sempre
0: certo,
1: piacere.
0: Certo.
1: Allora, buongiorno Sara Giuliani, grazie di essere con noi in questa puntata in cui ci occupiamo di nuovo di Michel Jean. Ciao Sara.
2: Buongiorno, grazie per avermi invitata di nuovo.
1: Allora, volevo sottolineare un dettaglio in questo momento che mi ha colpito, non ci avevo mai fatto caso, ma prendendo il libro di Marcos y Marcos, una casa editrice che noi amiamo molto, ho notato che nel piccolo, come dire, richiamo che c'è sempre sul dorso, in cui ti fanno, citano qualche frase del libro, in calce c'è traduzione di Sara Giuliani, e è uno spazio dato alla traduzione che mi sembra molto bello, perché in effetti sappiamo, adesso no, senza entrare nel solito bla bla che il traduttore riscrive il libro, però sappiamo quanto spazio in quello che leggiamo e nell'immaginazione che creiamo intorno al libro ha avuto la persona che ha tradotto. Mi sembra bello.
2: Sì, sono d'accordo, è una cosa che hanno iniziato a fare da poco in realtà, perché in Cucum ancora invece era nella letta della quarta, e adesso invece appunto è così più in vista, quindi ovviamente fa sempre piacere.
1: Ok, un applauso a Marcos y Marcos, esatto. Un applauso anche perché sta portando questo autore in Italia, e devo dire che tutti e due i romanzi che ho letto mi hanno dato una coltellata. Allora, ho brevemente citato Cucum, ma adesso parliamo di...

0: Maican, che è ancora più straziante, e lo introduco dicendo che ho dei cari amici che si stanno spostando dall'America di Trump al Canada perché sono disperati. E io ho detto loro: che meraviglia, anch'io voglio andare. È vero, cioè io andrei a vivere in Canada domani. E è difficile pensare che un paese così progressista, così democratico, eccetera, affondi le sue radici comunque in uno sterminio, in un genocidio. È quello che ci raccontano invece tutti e due questi libri, e come dire, una cosa non nega l'altra, però è molto destabilizzante.
1: Sì, sono assolutamente d'accordo, anch'io sono rimasta molto colpita scoprendo questa storia che da noi è, mi sento di dire che è assolutamente sconosciuta.
0: Sconosciuta.
1: Sì, completamente, ma insomma ti dirò di più, in realtà Michelle ci diceva che anche in Quebec per tantissimi anni lo è stata, nel senso che è solo una quindicina d'anni fa che hanno iniziato ad emergere queste storie. E un po' perché ovviamente chi, adesso rimane entrando proprio nel tema di Maican, quindi dei collegi, un po' perché chi era stato in collegio si vergognava di raccontare le esperienze, le violenze, insomma, subite, e un po' perché ovviamente le autorità non avevano nessun interesse a
0: Di
1: appunto
0: seppellire i loro
1: macchiare
0: cadaveri,
1: questa
0: sì.
1: immagine del Canada come paese progressista, aperto, eccetera, riportando alla luce queste storie, no? E quindi questo è uno dei motivi che Michelle menziona sempre per motivare poi la sua scelta di scrivere su questi argomenti.
0: Allora, mentre il primo libro era Cookma, era proprio un memoir, diciamo, era proprio la biografia di una donna. Il taglio che dà a Maican, che vuol dire lupo, tra l'altro, in lingua innu, e gli innu ormai, se hai letto due libri, impari a conoscerli, amarli. Maican si occupa di questa storia con un taglio un po' più, non so come dire, giallo, investigativo, perché una avvocata sta facendo uno studio molto prestigioso, che si chiama Audrey Duval, si fa carico pro bono di indagare su alcuni ragazzi che avrebbero diritto a un risarcimento. Ragazzi di un tempo, adesso sono dei settantenni, e ne sono stati rintracciati moltissimi, ma quattro mancano all'appello, scusa, tre mancano all'appello, comunque tre, già perché poi sono tre che mancano all'appello, e lei, cominciando a ricercarli, entra nel vivo di una storia spaventosa di cui lei non sapeva nulla, e cioè di tutti gli abusi che hanno subito. Perché, dicevo prima, a un certo punto i bambini nativi sono stati prelevati a forza, con le minacce proprio, dalle loro case, mandati in collegi. L'idea a cui hanno creduto molti genitori è che là sarebbero stati comunque almeno nutriti, curati, protetti dal freddo, eccetera. Però in realtà questi bambini sono stati strappati a una vita nelle tende, a una vita a contatto con la natura, per essere portati in gironi infernali in cui hanno subito ogni tipo di abusi. E il romanzo oscilla dal presente al passato, dal presente dell'avvocata che indaga al passato, con l'aiuto di un personaggio molto particolare che si occupa di dare da mangiare alla gente per strada, sostanzialmente, e che la guida in parte nel presente spaventoso di queste persone, ma pian pianino lei riesce a ricostruire anche passo passo quello che è successo ai ragazzi che mancano all'appello. E la prima cosa che ti chiedo, me l'hai già detto, ma è come ci si sente a entrare in pagine così dolorose durante la traduzione?
1: Non è facilissimo, nel senso che mentre appunto Cucum presentava sì insomma, dei passaggi dolorosi, anche in quel caso però era un dolore un po' più sottile e diciamo indiretto, mentre qua abbiamo, come sa bene chi l'ha già letto, e abbiamo proprio delle sequenze molto, molto forti. Per quanto in realtà non si, cioè Michelle non scenda mai nei dettagli delle sevizie, però insomma, te li fa intuire molto bene e già leggerli una volta, tu potrai confermarmelo,
0: È
1: è abbastanza
0: spaventoso.
1: difficile leggerli più e più volte, ti lascio, per doverli tradurre, ti lascio immaginare insomma come sia. Però io trovo comunque che anche insomma, in presenza di questi passaggi molto duri e di tanto dolore sia comunque un libro che secondo me alla fine ti lascia con della luce, cioè non ti lascia nello sconforto più completo, perché adesso senza ovviamente parlare della conclusione, però secondo me è una conclusione molto bella e che in realtà dà speranza.
0: Sì, hai ragione. In realtà pensavo anche a un dettaglio. Sto cercando il nome, perché ovviamente io non l'ho finito ieri sera, dell'uomo che per strada dà da mangiare.
1: Dimmi.
0: Ok. In tutti e due i romanzi c'è una figura che guida un po' fuori dalle tenebre ciò che è accaduto. Nel primo romanzo è la sua bisnonna, e in questo romanzo comunque è la figura dell'avvocata. È una bella figura, lei parte da un mondo protetto e sicuro, non ha mai pensato di indagare, non sapeva neanche insomma chi calpesta il sangue nel momento che cammina per le strade, però è indomita, lei nell'andare indietro inorridisce, ma non si fa assolutamente fermare in questa ricerca della verità. E mi sembra bello che un autore uomo, sto dicendo una banalità, però abbia scelto due personaggi femminili come dire leader dei suoi due libri.
1: Sì, e tra l'altro secondo me lui è anche molto bravo a poi dar vita a dei personaggi femminili, appunto perché magari abbiamo un po' la tendenza a pensare che un autore uomo sia più forte nei personaggi maschili, o anche solo per un senso di medesimazione, no? E cioè, secondo me lui dà vita proprio a due personaggi femminili molto forti, molto belli e molto credibili anche.
0: Sì, scusami, ti ho fermato.
1: E poi sempre relativamente invece al personaggio appunto dell'avvocata, Michelle l'ha proprio pensato come una sorta di allegoria del popolo quebecchese, cioè che all'inizio appunto non conoscono queste storie e che invece quando poi ci si avvicinano lo fanno pieni di stereotipi e di preconcetti nei confronti dei nativi, no? Quindi problemi di alcolismo eccetera, ma poi a mano che si approfondisce la storia, poi proprio come lo fa Audrey, anche i quebecchesi poi hanno capito che cosa c'era dietro, no? Tutti questi problemi, e sono venuti a conoscenza di questa pagina della loro storia che non conoscevano.
0: Se hai letto io consiglio veramente di leggere Cocoon insieme a questo libro, perché ritrovi molte tematiche. Cocoon forse è più di quell'elegiaco, ma non nel senso di creare poesia laddove non c'è, è più lirico, ecco, è più lirico nel raccontare la storia di un popolo che si muoveva con i ritmi delle stagioni, piantando i campi, cacciando, in un rapporto con la natura che è incredibile da leggere in un momento in cui siamo nell'esplosione della piaga del cambiamento climatico che stiamo provocando e che fa sì che la vita come la conosciamo sulla Terra probabilmente sia destinata a estinguersi o comunque a cambiare radicalmente, e la natura è proprio così come serve a noi per sopravvivere, è stata violata in ogni modo. Leggere di questi grandi cicli naturali e di come le persone che li vivevano li amavano, perché secondo me questo amore esce fortissimo. Spostandoci in Maikan, l'amore è qualcosa a cui sono stati strappati. Cioè già dall'inizio proprio questi ragazzini, adolescenti o bambini piccoli vengono sradicati, e è ancora più brutale l'esperienza che facciamo noi lettori nell'immedesimarci, nel calarci nell'esperienza che hanno avuto questi bambini. Ti sei documentata per fare la traduzione?
1: Sì, io già in realtà leggendo Cucum, che appunto avevo letto anch'io come primo romanzo, nonostante in realtà Cucum sia successivo a Maikan come uscita e come scrittura in Canada, e già leggendo quello comunque avevo, perché anche lì emerge, no? C'è un capitolo, sì, te lo ricorderai sicuramente, certo, in cui certo. Noi no, vediamo i bambini che partono, in Maikan invece noi...
0: li vediamo arrivare.
1: Cucum rimani diciamo nel villaggio, in Maikan invece c'è la stessa scena ma poi tu parti insieme ai bambini, no? E quindi già lì mi aveva incuriosito questo tema, perché appunto come dicevo prima non era assolutamente una cosa che io conoscessi già prima, e quindi già lì mi ero un po' documentata, avevo visto insomma anche tutto il discorso del Papa che era andato là a scusarsi sul luogo, su uno dei luoghi in cui avevano poi trovato queste fosse comuni, scavando insomma hanno trovato il corpo di adesso non ricordo quanti bambini, e quindi un po' un po' mi ero documentata ed è, sì, è una storia abbastanza terrificante.
0: Sì, io non ho i numeri in mano, ma devono essere spaventosi. Cioè, abbiamo pensato alle Magdalene, le ragazzine incinte o comunque considerate, come dire, non più brave ragazze, che venivano mandate alle suore in Irlanda e poi le abbiamo trovate anche quelle, sì, nelle fosse. Il panorama di quello che ha fatto la Chiesa nel confronto dei piccoli e degli innocenti è spaventoso. È molto dura leggere nel libro, perché la storia è raccontata appunto da un'adulta, ma poi le vicende che vediamo in modo cinematografico, vorrei dire, sono quelle di questi ragazzini. In particolare due amiche e un ragazzo. Tra il ragazzo e una delle ragazze nascerà una storia d'amore che è così spaventosamente destinata al dolore, perché sono campi di concentramento quei posti. E quando noi incontriamo poi, adesso non voglio fare troppi spoiler in avanti, però incontreremo una di queste ragazzine cresciuta, una donna dipendente dall'alcol, che vive una vita distrutta, e mentre soffri per quei bambini continuamente la tua mente slitta in avanti pensando che poi questi sono adulti che in molti casi sono perduti completamente, e è facile vederli dal di fuori e dire la piaga dell'alcolismo, ma in realtà quello che c'è nell'infanzia è... Mi mancano le parole per parlare di questo libro, perché poi io, quando la violenza è esercitata sui bambini, sono proprio mi manca la terra sotto i piedi, e è proprio genocidaria questa azione, perché hanno distrutto un popolo completamente.
1: Sì, infatti anche appunto anche Michel, quando ne parla, lui dice che proprio è stata una ferita intergenerazionale, perché poi ha avuto delle conseguenze anche sulle generazioni successive, no? Perché queste persone che tornavano comunque distrutte a casa loro diventavano poi genitori che però non avevano gli strumenti di prendersi cura nel modo più corretto dei propri figli, no? E quindi,
0: no, poi casa loro, che non era la casa in cui erano cresciuti, perché loro venivano da una vita di tende e caccia che è stata distrutta, perché poi il legname che serviva distruggeva la foresta, alterava i cammini che erano stati percorsi da secoli dai cacciatori e dalle cacciatrici, e non lo so, è un libro che io consiglierò ai gruppi di lettura, perché è avvincente. Il primo capitolo ci porta, è veramente, io adesso mi viene proprio da dire, sono scene da film, il primo capitolo con una fuga, non sappiamo di chi, non sappiamo da dove, non sappiamo a fare cosa, perché si parla di nascondere qualcosa, e poi quando alla fine, come nei libri belli, si chiude e tu capisci cosa è successo all'inizio. Vabbè, è un libro che consiglio a tutti di leggere, perché è bello, è avvincente, eccetera. Però la storia che si porta dietro, io immagino che tutti vorranno leggere poi l'altro libro che è stato pubblicato a Marcos y Marcos. Sai se hai intenzione di pubblicarne altri?
1: Sì, adesso procederemo, diciamo, più o meno con una cadenza di un anno e mezzo, come era stato fra questi due, quindi fra un annetto abbondante ne arriverà un altro.
0: Io non so, non l'ho fatto perché sono ancora tramortita dalla lettura, però immagino che anche c'è un personaggio che è un prete spaventoso, veramente uscito, non lo so, nell'inferno di Dante, non immagino in che giro le avrebbero messo, però la realtà è che queste persone poi, nel momento in cui sono emerse queste violenze, erano già vecchie morte. E quindi alla fine immagino che non ci saranno state grandi sanzioni sulle persone, ci saranno stati dei risarcimenti.
1: Sì, c'è stata proprio una politica di risarcimento da parte del governo nei confronti dei superstiti che ancora erano in vita, però sì, a parte quello non...
0: Sì, questo personaggio che viene citato ha più di 90 anni, ma è sano, eccetera. Però le persone non... Io non so perché mi sto facendo così male in questo... in questi giorni ho letto questo libro, e Fantasmi dello Tsunami, in cui si racconta di come le persone che hanno fatto sì che in una certa scuola i bambini morissero praticamente tutti, non sono mai state punite, mai il risarcimento è stata l'unica giustizia simbolica, quantomeno che i genitori hanno ricevuto. E è veramente brutto quando non c'è più la possibilità di far punire, non so neanche cosa vuoi punire in 90 anni, ma di mettere i colpevoli a confronto con la propria colpa e col dolore dei sopravvissuti. Questa è un'altra delle ferite, secondo me, che questo libro ti provoca. Perché
1: sì.
0: Boh.
1: Sì, però vorrei comunque davvero lasciare anche un messaggio.
0: No, lasciamo
1: un po'.
0: Che è un bel libro, sì, hai ragione.
1: Cioè che comunque per quanto i temi trattati siano davvero tremendi, però c'è anche un aspetto di cui adesso non abbiamo tanto parlato, però questi tre amici, no, che noi seguiamo, in realtà sono l'uno per l'altro un'ancora di salvezza,
0: sì.
1: No? Il modo, la forza di andare avanti, di superare, di affrontare le difficoltà del quotidiano. E da questo emerge proprio un sentimento di fratellanza che c'è, che avevamo già visto anche in Cucum, che proprio caratterizza gli Innu come popolo e come cultura, e che ti fa capire quanto comunque anche nei periodi di immensa difficoltà, nei luoghi più ostili, quando c'è comunione fra le persone, tutto diventa più tollerabile, più sopportabile, no?
0: No, guarda,
1: questo
0: sì.
1: È un messaggio.
0: No, ringrazio
1: molto
0: Sara
1: bello,
0: Giuliani, che... di aver dato un messaggio di speranza, perché io faccio veramente fatica, è un mio limite, mi faccio veramente fatica. Però è vero, persone che vivevano in una comunità fortissima, anche perché avevano bisogno gli uni degli altri per sopravvivere, persone che stavano molto tempo da sole o con la propria famiglia cacciando, ma avevano dei ritrovi rituali durante l'anno in cui erano tutti insieme. Persino questi bambini sradicati dalle loro case creano una comunità e si difendono come possono e trovano anche della gioia, che è una cosa, anche lì per me è una coltellata, però trovano anche della gioia, riesce persino a nascere l'amore. E soprattutto c'è una cosa che non possiamo dirvi, però che ti dà la misura della resilienza, della capacità di amore, anche che persino bambini che sono stati abusati in ogni modo, però venendo comunque, a parte la forza delle persone individuali, ma venendo da un passato di comunità così forte, la ricreano. E questo è secondo me il messaggio più bello del libro. E poi che anche, come dire, la colpa del bianco in qualche modo può tradursi in un lavoro importante, fondamentale, che è quello in questo caso di rintracciare le persone per dare un indennizzo, ma soprattutto per diseppellire una verità. E mi è piaciuto molto questo bilanciamento tra l'avvocata e la storia dei ragazzini.
1: Sì, sono d'accordo.
0: Allora, senti, io ti ringrazio, ti saluto, e davvero Sara Giuliani ha messo il dito su una cosa importante, cioè che questo è un libro che vi lascerà sicuramente qualcosa, che ha molte luci insieme alle ombre terribili, e che è anche un giallo, perché è un giallo, leggetelo e scoprirete perché, e che vi verrà voglia di leggere tutto Michel Jean man mano che esce.
1: E esatto.
0: Ringraziamo Marcos, che già ci ha regalato due libri e adesso ci regalerà gli altri. E so che è stato in tour in Italia, tra l'altro io non ho potuto incontrarlo, mi sarebbe piaciuto molto, ma speriamo
1: tornerà. Perfetto. Torna sempre volentieri, quindi ci saranno altre occasioni.
0: Io mi complimento con Sara Giuliani per il bellissimo lavoro di traduzione che ha fatto, perché dà l'idea della misura anche della scrittura iniziale. Mi piace molto questa bella traduzione, complimenti.
1: E grazie.
0: Grazie di essere stata con noi e di aver portato un po' di luce nella mia disperazione. E ci sentiamo per il prossimo libro di
1: certo,
0: Michel Jean. Grazie mille, grazie di essere stata
1: a Flatlandia. Grazie a voi per avermi
0: invitata. Allora, abbiamo parlato di Mai Can, Michel Jean, editore Marcos, e leggetelo.

0: mi sembrava carino chiudere con gli Arcade Fire, anche loro canadesi.
1: Sì.
0: Qui i canadesi sono gli stessi che ammazzano le foche a bastonate, eh? Cioè,
1: sì, no, ma
0: senso,
1: è un paese, cioè, di... bello democratico, poi ci sono delle cose. Vabbè, è vero, è anche vero che sì.
0: Cuccioli di foca bastonate,
1: no,
0: non le
1: no,
0: foche,
1: lo, no, no, lo so, perché cioè, sono quelli che interessano, le foche, le foche adulte non interessano. Non ci sono paesi perfetti, la superficie che vediamo comunque è costruita sempre su strati precedenti, e la storia dei bambini degli Innu e delle tribù native del Canada è una storia da conoscere, e portatevi a casa un bel libro che vi terrà agganciati. E come tutti i libri Marcos e Marcos, sicuramente, però questo, vabbè, ha una nota particolare, per cui ve lo raccomando.
0: Grazie, Chicca.
1: Grazie Simone della regia, grazie a tutte le persone che sono state con noi e ci hanno ascoltato. Ricordo che il podcast di questa trasmissione, non l'aveste sentita, voleste risentirla, è disponibile su Flatlandia, sito di Radio Onda d'Urto, potete scaricarlo o ascoltarlo in diretta.
0: La linea adesso alla redazione informativa per il GR e l'agenda, noi poi ci risentiamo verso le 16 con Baraonda d'Urto. Una buona continuazione sulle nostre e vostre frequenze.
1: Ciao!
0: Ciao!

0: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
1: Anche quest'anno sostieni Radio Onda d'Urto donando il tuo 5 per 1000. Puoi farlo con il codice 0208 4620174. Conoscere il mondo per trasformarlo assieme.
2: Radio Onda d'Urto, sono le 13 in punto, in onda ora il giornale radio di questo venerdì 11 di settembre. Guerra per il controllo degli stretti commerciali. A Hormuz le navi passano al lumicino mentre gli Houthi conquistano l'intera costa yemenita sul Mar Rosso per controllare lo stretto di Bab el Mandeb. Gli aggiornamenti nel giornale radio con il commento di Alberto Negri, analista di questioni internazionali ed editorialista del Manifesto. Schizzano intanto i prezzi delle energie nel mondo, il petrolio vola a $108 al barile, il gas a 81 euro. Aumento dei tassi di interesse di un quarto di punto in Europa, disposto ieri dalla Banca Centrale Europea per contrastare la crescita dell'inflazione. A rischio ora i mutui e i prestiti, con noi l'economista Andrea Fumagalli. E poi c'è la politica di Palazzo Italiana. Ieri il voto in Senato della legge elettorale, un emendamento della senatrice Zedda di Fratelli d'Italia innalza più di 700.000 il numero delle firme necessarie per presentarsi alle elezioni. Il commento di Maurizio Acerbo, segretario di Rifondazione Comunista. Parleremo poi di lavoro e la Corte d'Appello di Milano che conferma il blocco dell'area caldo dello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto. Sentiremo ai nostri microfoni Francesco Rizzo, dirigente sindacale USB di Taranto. E poi il mondo della politica italiana. È morta questa mattina all'età di 78 anni Emma Bonino. Avremo il ricordo ai nostri microfoni dell'avvocata e femminista storica Simonetta Crisci. Di nuovo un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici. Iniziamo questo giornale radio del mattino partendo dalla guerra, dalle guerre per il controllo degli stretti commerciali. A Hormuz, dopo i bombardamenti crociati dei giorni scorsi, le navi passano ora al lumicino. I dati preliminari sul tracciamento delle navi mostrano infatti che ieri i transiti attraverso lo stretto di Hormuz sono scesi a 7, rimanendo ben al di sotto della media degli ultimi 10 giorni di 15 navi attraversate ogni giorno. Questa mattina la Marina iraniana ha colpito una nave senza pilota statunitense di tipo sail drone all'interno del Golfo. E l'altro capitolo è lo stretto di Bab el Mandeb, una delle rotte mercantili più importanti al mondo, il cui controllo è conteso ora con una feroce battaglia dai ribelli Houthi sostenuti dall'Iran e dalle forze governative yemenite appoggiate invece dai sauditi. Bombe dell'aviazione dell'Arabia Saudita hanno colpito questa mattina l'aeroporto di Mocha, città yemenita sul Mar Rosso, conquistata ieri dagli Houthi insieme all'isola di Zuqar, mentre questa mattina i ribelli hanno preso il pieno controllo dell'intera costa. Sentiamo ai nostri microfoni Alberto Negri, analista di questioni internazionali ed editorialista del Manifesto.
3: Ci troviamo di nuovo in una trappola strategica come quella di Hormuz. Quella di Bab el Mandeb è un altro degli stretti fondamentali per l'approvvigionamento di energia. Da lì passa circa il 12% del petrolio mondiale, ma anche il 40% dei traffici commerciali di tutto il mondo. E gli Houthi si sono impadroniti, almeno questa è una notizia delle ultimissime ore, di un'isola strategica che sta proprio al centro dello stretto e che quindi gli permetterebbe in qualche modo di controllare i traffici. Naturalmente già gli Houthi stanno tenendo sotto tiro gli impianti petroliferi sauditi, le petroliere saudite. Insomma, stiamo di fronte a un evoluzione della situazione che diventerà sempre più preoccupante se poi ci sarà anche, come si vocifera, l'intervento del Pakistan.
2: E poi ci sono le violenze sistemiche dello Stato di Israele contro terre e popolazioni limitrofe. All'alba di questa mattina una bomba è stata sganciata sul campo profughi palestinese di Ein il Eiwe, nel sud del Libano, così come in diverse aree nel distretto di Tiro, mentre a Gaza solo ieri almeno i morti sono arrivati a 8. Spazzata via un'intera famiglia, due figlie, madre e padre, da un raid israeliano che ha incenerito la loro casa a Beit Lahia, nel nord della striscia di Gaza, mentre 4 persone sono state uccise in serata da attacchi israeliani a Khan Yunis, a sud. Solo questa mattina un nuovo morto a Gaza, che si aggiunge ai 73.670 palestinesi uccisi nella striscia da Israele dopo quasi 3 anni di genocidio. E schizzano i prezzi dell'energia del mondo. Il petrolio vola sopra i 108 dollari al barile, il gas sopra gli 81 euro. Risultato, almeno in Italia, benzina ormai ai 2,10 euro alla pompa, sopra i 2,20 euro il gasolio, per cui ieri il Consiglio dei Ministri ha allungato di 7 giorni, fino al 17 settembre, il microsconto a tempo e solo per il diesel. Settimana prossima attesi nuovi provvedimenti per l'espansione della produzione nazionale di idrocarburi, ha fatto sapere Meloni a fine incontro a Palazzo Chigi. E da qui le conseguenze sociali della guerra imperialista. Per chi sottoscriverà adesso un mutuo a tasso variabile, la rata mensile sarà più alta di circa 20 euro, fino a 300 euro all'anno. L'aumento dei tassi di interesse di un quarto di punto, infatti, disposto ieri dalla BCE per contrastare la crescita dell'inflazione provocata dalla crisi energetica legata alla guerra in Iran, avrà importanti ricadute sulla spesa delle famiglie e delle imprese che devono chiedere un finanziamento bancario o un mutuo. Su questo la stessa BCE conferma la stima di inflazione al 3% per quest'anno, al rialzo, mentre nel 2027 è stimata al 2,5% e per il 2028 al 2,1%. Sentiamo ai nostri microfoni l'economista Andrea Fumagalli, professore associato di economia politica presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali all'Università di Pavia.
4: L'aumento dei tassi di interesse sicuramente si scaricherà sul tasso di interesse interbancario, sul tasso di interesse sui crediti e quindi sui mutui, immediatamente, mentre non sarà immediatamente uno scaricamento sul tasso di interesse dei depositi, e questo consentirà alle banche di ulteriormente aumentare extra profitti nei margini di intermediazione fra tasso di interesse sui crediti e tasso di interesse sui depositi. È un po' come l'aumento del prezzo del petrolio. Quando il prezzo del petrolio aumenta, immediatamente noi lo paghiamo alla pompa di benzina. Quando il prezzo del petrolio scende, prima che questa discesa del prezzo del petrolio si riverberi in un calo dei prezzi della benzina, ci passa del tempo. Lo stesso vale per i tassi di interesse. Appena i tassi di interesse ufficialmente vengono aumentati, immediatamente aumentano i tassi di interesse sui mutui a tasso variabile, ovviamente, con il tasso fisso. E questo ovviamente ha degli effetti recessivi sull'economia, come sappiamo.
2: E non solo crisi economica, un'incalcolabile crisi ambientale si sta consumando nei mari in guerra. Un'immagine del programma europeo Copernicus, scattata mercoledì, mostra infatti delle striature brunastre, identificate dalla FP come sversamenti di petrolio in mare a circa 20 chilometri dalla costa iraniana. Ma di tutto questo Meloni non parla, impegnata com'è a tenere in piedi i pezzi disgregati del governo che continua a discutere sulla legge elettorale. Ieri in Senato la Premier ha fatto fare ai propri senatori un dietrofront sulle preferenze, piegandosi al diktat di Forza Italia e Lega. L'esatto contrario di quanto accaduto alla Camera, dove la sfida era arrivata sino al voto di un emendamento poi bocciato a scrutinio segreto. Via libera invece all'emendamento unitario della maggioranza che prevede capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze, con alternanza di genere, su 6 nomi prestampati. Rifondazione Comunista denuncia il carattere antidemocratico e liberticida dell'emendamento della senatrice Zedda di Fratelli d'Italia, che innalza a più di 700.000 il numero delle firme necessarie per presentarsi alle elezioni per i partiti attualmente non rappresentati in Parlamento. Sentiamo su questo il commento ai microfoni di Radio Onda d'Urto di Maurizio Acerbo, segretario di Rifondazione Comunista.
5: Beh, le stime sono varie, c'è addirittura chi ha calcolato più di 700.000. Comunque, in ogni caso, è un numero, una cifra abnorme, e si tratta di una norma che lede i diritti costituzionali, a partire da quelli sanciti dall'articolo 48 e dall'articolo 51, ma anche lo stesso principio di uguaglianza. Faccio presente che per richiedere la convocazione di un referendum abrogativo in Italia sono sufficienti 500.000 firme. E poi non si capisce, cioè quelli che sono già in Parlamento non devono raccoglierle, oppure ne dovranno raccogliere un numero molto basso in caso si costituiscano prima delle elezioni in componente, mentre chi è fuori dal Parlamento come noi viene posto nelle condizioni sostanzialmente di non poter partecipare alla competizione elettorale, quindi siamo di fronte a una norma incostituzionale, antidemocratica e anche liberticida.
2: Parliamo ora di omicidi sul lavoro quotidiani in Italia. È morto nella tarda serata di ieri l'operaio di 34 anni precipitato da un'altezza di 9 metri mentre era a lavoro in un oleificio a Barletta. L'uomo era arrivato in condizioni critiche al pronto soccorso dell'ospedale della città per poi essere trasferito al Bonomo di Adria, dove è poi deceduto nel reparto di rianimazione. Ancora lavoro andando a Taranto. La Corte d'Appello Civile di Milano ha confermato il provvedimento con cui a fine luglio è stato disposto il blocco dell'area caldo dello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto, che dovrà essere messo in atto entro il 28 di ottobre. I giudici infatti hanno respinto l'istanza di sospensiva dello stop delle attività presentata dai legali di ADI ed ex Ilva in amministrazione straordinaria. Sentiamo il commento di Francesco Rizzo, dirigente sindacale di USB da Taranto.
6: Se fossimo in un paese normale, alla luce di quella sentenza, ma già prima, io non avrei manco aspettato l'appello, avrebbero finanziato le bonifiche per eliminare i problemi che la procura ha messo in evidenza, che sono problemi tra l'altro, come diciamo, dal punto di vista della salute ambientale importantissimi, avrebbero dovuto presentare già un progetto a salvaguardia di tutte le persone, perché il dramma poi è che diciamo, determinazioni si ripercuoteranno su le migliaia di lavoratori di Acciaierie d'Italia, di Ilva Est e dell'appalto, gli errori che la politica ha commesso in questi anni, e invece siamo ancora, come dire, con la convocazione dell'ulteriore tavolo. Da parte nostra, io lo dico in tutta onestà, io credo che sarà un punto di svolta quel tavolo, perché o ci mettono sul tavolo la sostanza, le soluzioni, e la smettono pure di continuare ad incorrere una gara che non ha senso con i privati in una condizione catastrofica. Il governo ci deve mettere le mani, ci deve mettere le risorse, deve varare un progetto innanzitutto per bonificare e poi deve dar via, dar luogo finalmente al suo progetto di riurbanizzazione.
2: E poi la violenza di genere, anch'essa quotidiana in Italia. Arrestato l'ex fidanzato di una donna che era al lavoro nel suo negozio di Bari quando l'uomo ha sfondato l'ingresso per tentare di aggredirla. La donna è corsa in bagno ed è riuscita a chiedere aiuto alla polizia. E poi Roma, dove un uomo si è liberato del braccialetto elettronico e ha incendiato il negozio in cui lavorava l'ex compagna, senza provocare fortunatamente feriti o vittime. Oggi l'arresto dell'ex compagno. A più di un mese di distanza dalla giornata di lotta del 25 luglio in Val di Susa, due giovanissimi attivisti tedeschi sono ancora rinchiusi nel carcere delle Vallette di Torino. Sono stati arrestati dopo la manifestazione al cantiere di Chiomonte e oggi devono fare i conti con accuse pesantissime: devastazioni, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Libertà per tutti e tutte le Notav, scrive lo storico movimento valsusino, che ha lanciato per oggi, questo venerdì, un presidio fuori dal carcere alle 18:30. Un'occasione, fanno sapere, per fare arrivare la nostra voce e solidarietà anche a Giorgio Rossetto, storico militante torinese, a cui è stata revocata il 21 agosto la misura alternativa che stava scontando ai domiciliari. E ancora condanne a 3 mesi due attiviste di ultima generazione dopo l'azione del gennaio 2023, durante la quale venne colorata la facciata del Senato con vernice lavabile per denunciare gli effetti dell'inazione della crisi climatica. Ieri l'udienza al Tribunale di Roma nei confronti delle due attiviste aderenti alla campagna "Non paghiamo il fossile" di ultima generazione. Secondo quanto riferito dal movimento, durante l'azione una delle due si sarebbe limitata a riprendere quanto stava accadendo con uno smartphone, mentre l'altra avrebbe srotolato uno striscione rimanendo seduta a terra. Il PM aveva chiesto l'assoluzione, la difesa ora ha annunciato l'appello. E ora il conflitto russo-ucraino. Sale a 5 morti e 67 feriti il bilancio di un attacco russo contro un centro commerciale a Plavorad, nell'oblast di Dnipro. Siamo in Ucraina. Altri attacchi delle forze armate russe si sono verificati nelle regioni di Kiev, qui 2 morti, Kremlinsky e Odessa, dove sono stati colpiti centri logistici, data center e navi ucraine. Mosca parla anche della conquista di 2 centri abitati nelle regioni del Donetsk e di Zaporizhia. Sul fronte del riarmo europeo, oggi la Commissione ha approvato lo stanziamento di 6 miliardi e 100 milioni per droni e missili destinati alle forniture militari ucraine. Con questi sono ora allocati tutti i 28 e 3 miliardi di euro in armi destinati al sostegno dell'Ucraina per il 2026, come fatto sapere questa mattina dalla Commissione europea. E dall'altro lato della trincea, a Oriente, Putin è arrivato a Nuova Delhi per partecipare al vertice economico dei BRICS, che inizierà ufficialmente sabato in India e che cercherà di rinsaldare il blocco orientale, nonostante la guerra guidata dagli Stati Uniti e Israele contro l'Iran, che abbia creato divisioni interne tra i suoi membri, vista anche la presenza di Iran, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti nell'alleanza. 25 anni fa a New York, il crollo delle Torri Gemelle e con esse la fine del mito della Pax Americana post guerra fredda e quella che sarà la perenne guerra globale. Dopo 25 anni, Zoran Mamdani, sindaco della Grande Mela, ha pubblicato 170.000 documenti finora secretati, dai quali si evince che in conseguenza dei crolli degli edifici e delle esplosioni a New York, tra polvere e detriti, l'aria sopra Lower Manhattan era altamente tossica e inquinata, soprattutto di amianto, e lo è stata per mesi. Le autorità lo sapevano, ma hanno invitato lo stesso la popolazione a tornare nei luoghi di lavoro dove risiedevano, esponendola a rischi altissimi per la propria salute. Hanno sacrificato i cittadini e i soccorritori, noi morivamo a ogni respiro e lo sapevano, ha denunciato James Brosi, presidente della Uniformed Fire Officer Association, il sindacato dei vigili del fuoco di New York. Le autorità hanno fatto una scelta consapevole in nome dell'economia, ha aggiunto Brosi. È morta questa mattina all'età di 78 anni Emma Bonino, figura apicale del Partito Radicale Italiano, presidente di Più Europa fino al 2025, già ministra dei governi Letta e Prodi, già commissaria europea, fondatrice di Non c'è pace senza giustizia. Emma Bonino era stata ricoverata in ospedale presso il Santo Spirito di Roma il 7 settembre per un aggravamento delle sue condizioni di salute. Ieri sera era uscita dalla terapia intensiva dello ospedale ed era stata trasferita in una struttura privata sulla base di quanto concordato tra il medico curante e i medici del Santo Spirito. Il ricordo ai microfoni di Radio Onda d'Urto dell'avvocata e femminista storica Simonetta Crisci.
7: Con le donne del Partito Radicale ho avuto sempre un rapporto, in quanto loro sono state tra le protagoniste quando non c'era un femminismo autonomo, diciamo, e per cui sui diritti civili avevo i contatti con queste donne del Partito Radicale, tra cui Adele Faccia e Emma Bonino, che erano le più, diciamo, combattive e più vicine, anche se lontane dalle mie idee. E ci furono delle battaglie grossissime per il referendum sul divorzio, per l'aborto successivamente, e con loro e con Emma facemmo moltissimi incontri con le donne, battaglie, manifestazioni. Emma era più indirizzata all'interno del Partito Radicale, era una delle responsabili, era una persona che comunque portava avanti idee radicali che erano molto lontane da quelle che avevamo noi, che eravamo più, diciamo, aderenti prima al Partito Comunista, all'autonomia. L'unico punto veramente di scontro è stato sulla Palestina, perché, come sapete, i radicali hanno preso sempre posizione o comunque apertamente a favore di Israele.
2: Radio Onda d'Urto, sono le 13:18. Con questa ultima notizia si chiude il giornale radio di questa mattina. L'ultimo aggiornamento arriva rispetto alla legge elettorale. Verso l'abbassamento minimo a 6.000 firme per i nuovi partiti e quanto ha fatto sapere la maggioranza, che sta ragionando sull'ipotesi di ridurre il numero delle firme previste nella riformulazione dell'emendamento proposto da Fratelli d'Italia sui cosiddetti cespugli per i partiti che non sono in Parlamento e che corrono alle elezioni. L'ipotesi su cui si starebbe ragionando è quella di prevederne 6.000 e 7.000. Vedremo poi quale saranno il numero ufficiale che deciderà il governo. E quindi alle 13:19 si chiude definitivamente il giornale radio di questa mattina. La linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi torniamo in studio per annunciarvi la programmazione di questo pomeriggio. A tutti e a tutte un buon ascolto.

0: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti oggi venerdì 11 di settembre. Apriamo ricordando la programmazione cinematografica al CTM di Rezzato, questa sera alle 21, terapia di famiglia. Numerose sono le anticipazioni. Iniziamo con il ricordare la festa della CGIL da oggi fino al 13 settembre a Rogno, in provincia di Bergamo, all'Aria Festa, fondata sul lavoro, la 13ª edizione della festa della CGIL in Valle Camonica Sebino. Ancora festa dell'Ampi a Cremona dal 12, cioè da domani sabato, e domenica alla Cascina Carlotta, Pino Dada in provincia di Cremona, Porto di Pace, diritti umani, giustizia, legalità, libertà e democrazia, antifascismo sono le parole d'ordine della festa dell'Ampi provinciale di Cremona. Si inizia, dicevamo, sabato 12, domani 12 di settembre, con l'apertura alle 17, alle 18 Gianfranco Pagliarulo, presidente dell'Ampi nazionale, dialoga con Giancarlo Corradda, presidente dell'Ampi provinciale. Poi alle 19 c'è l'apertura della cucina, alle 21 DJ set con Pirti Durti, alle 22 concerto Lato Malo è l'appuntamento. Questa è la festa dell'Ampi che inizierà domani sabato 12 di settembre. Sempre domani presidio a Lavagnone, difendiamo il nostro patrimonio archeologico, difendiamo il territorio. Dalle 11 alle 12 si terrà un presidio presso all'area di Lavagnone, interessato dal progetto per la realizzazione di un nuovo impianto avicolo. Appuntamento, dicevamo, domani sabato a partire dalle 11 in via Lavagnone. Prosegue con inoltre con la raccolta delle firme online per la petizione Fermiamo l'impianto avicolo a Lavagnone. Questo è l'appuntamento di sabato. Festa settembrina al parco di Piero, al parco di Piero, il largo Formentone a Brescia. L'appuntamento sempre domani dalle 12 alle 22, stand gastronomico con opzioni vegetariane e vegane. Alle 15 ci sarà il mercatino di seconda mano, dalle 18 alle 20 musica con i Planconte. Il ricavato sarà destinato alle attività di sostegno delle attività associative. Proseguiamo ricordando ancora gli appuntamenti. Domani sabato, domenica 13 settembre, sesta edizione di AFA, autoproduzioni fichissime underground, festival dedicato al fumetto, all'illustrazione e all'editoria indipendente, presso il centro SOS Fornace di Ro in via Risorgimento 18, dalle 12 alle 22, domani sabato 12 e domenica 13 settembre. Proseguiamo e chiudiamo con domenica 13 settembre Mirko Sick Mostra, terzo anniversario, stand di Sick Life nell'area Graffiti, alle ore 10 all'Arci Cremlino di Borgo San Giacomo di via Gabbiano 5. Alle 10 sarà appunto Sick Life in memoria di Mirko Serpelloni, morto sul lavoro. Interventi di Eliana Como della FIOM CGIL nazionale, Gianluca Bono della FIOM CGIL di Brescia e la mamma di Mirko, Maruschka Ambrosini. Alle 12.30 ci sarà un pranzo sociale, a richiesta naturalmente il piatto vegetariano, 20 euro con bevande incluse. È tutto per quanto riguarda l'agenda di oggi. Ricordo l'indirizzo di posta elettronica dove potete inviare i vostri comunicati, e redazione @radioondadurto.org.
1: Parola per parola il tuo occhiello e il tuo titolo. L'isperato gesto di un disoccupato si brucia vivo padre di 5 figli. Ora, io non sono Umberto Eco e non voglio farti una lezione di semantica applicata all'informazione, ma mi pare evidente che la parola disperato è gonfia di valori polemici. Se poi me la unisci alla parola disoccupato, disperato, disoccupato, beh, allora ci troviamo di fronte a una vera e propria provocazione.
2: Ma
1: compiuta la quale? Tu prendi questo povero uomo di lettore e gli sbatti in faccia 5 orfani e un cadavere carbonizzato. No, dico, cosa vogliamo farne di questo povero uomo direttore? Un nevrotico? Che forse ha dato fuoco lui? Vogliamo vedere di rifare insieme questo titolo? Può capitare a tutti di sbagliare, no? Scrivi. Drammatico suicidio. Drammatico suicidio, due parole. Di... Cos'è, un calabrese, il poveretto?
2: Sì.
1: Ecco, di un immigrato. Immigrato, una parola sola, che contiene implicitamente disoccupato il padre di cinque figli, ma dà anche un'informazione in più.
2: Certo.
1: Il succo della notizia, la sintesi. Comunque il pezzo è eccellente. Sì, magari c'è qualche parolina in più, qualche aggettivo da limare. Per esempio quel licenziato.
2: Rimasto senza lavoro.
1: Rimasto senza lavoro, bravo. Dacci dentro la leva, che la stoppa c'è.
3: Qui a Radio Onda d'Urto la realtà non viene edulcorata e mistificata. Sostienici con l'abbonamento e donaci il tuo 5 per 1000. Tutte le informazioni sul sito della radio o sui nostri social.

Al via fra poco la seconda parte di Dissonanze. L'informazione invece torna con i giornali radio con le edizioni delle 16, 17.20 e 19.20. E lo spazio approfondimenti delle 17.30. A tutti e tutte un buon ascolto.

Non starò più a cercare parole che non trovo per dirti cose vecchie con il vestito nuovo, per raccontarti il vuoto che al solito ho di dentro.

Ed eccoci, ultima puntata di questa stagione di Dissonanze Estate. Oggi è venerdì 31 di luglio. Un saluto a tutte e a tutti da Simone.

0: verso il suo primo album solista a 15 anni ormai dallo scioglimento dei REM. Ha pubblicato una nuova anticipazione che si chiama Ham Desiderata, brano ascoltabile soltanto attraverso la piattaforma Joyfully Waiting, che è una piattaforma dedicata a esposizioni e installazioni sonore, quindi non lo trovate questo brano da nessun'altra parte, in nessuna piattaforma online, tranne questa. Beh, non è proprio un brano, una canzone vera e propria, è più che altro un lavoro particolare che mette insieme tante cose che arrivano dal percorso recente di Stipe. Infatti questa Ham Desiderata combina la lettura di una poesia del 1927 di Max Herrmann, che si chiama appunto per l'appunto Desiderata, con una versione strumentale di Ham, che sarà un brano che entrerà nel suo prossimo album solista. La lettura di questa poesia faceva parte anche di un'installazione della personale mostra di Stipe all'ECA di Milano, che si è svolta tra il dicembre del 2024 e il marzo del 2025, mentre la parte strumentale è stata curata da un collaboratore di lunga data di Stipe che già sta lavorando su diversi brani suoi solisti, che è Andy LeMaster, e in questa registrazione c'è anche la voce di un'artista georgiana di Athens, Elizabeth Hatmaker. Io direi che possiamo andare ad ascoltarcela questa Ham Desiderata, Michael Stipe.
1: Placidly amid the noise and the haste, and remember what peace there may be in silence. As far as possible, without surrender, be on good terms with all persons. Speak your truth quietly and clearly, and listen to others, even to the dull and the ignorant. They too have their story.
2: Without surrender.
1: Avoid loud and aggressive persons. They are vexatious to the spirit. If you compare yourself with others, you may become vain or bitter. For always there will be greater and lesser persons than yourself.
2: Avoid loud and aggressive persons.
1: Enjoy your achievements as well as your plans.
2: If you compare
1: keep interested in your own career, however humble.
2: For always
1: it is a real possession in the changing fortunes of time.
2: Enjoy your achievements as well as your plans.
1: Exercise caution in your business affairs, for the world is full of trickery.
2: It is a real possession.
1: But let this not blind you to what virtue there is. Many persons strive for high ideals, and everywhere life is full of heroism. Be yourself, especially do not feign affection. Neither be cynical about love, for in the face of all aridity and disenchantment, it is as perennial as the grass. Take kindly the counsel of the years, gracefully surrendering the things of youth. Nurture strength of spirit to shield you in sudden misfortune. But do not distress yourself with dark imaginings. Many fears are born of fatigue and loneliness. Beyond a wholesome discipline, be gentle with yourself. You are a child of the universe, no less than the trees and the stars. You have a right to be here. And whether or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should.
2: Therefore, be at peace.
1: Therefore, be at peace with God, whatever you conceive Him to be,
2: and
1: whatever your labors and aspirations.
2: Keep
1: in the noisy confusion of life,
2: with all its sham,
1: keep peace in your soul.
2: Dreams, it is still
1: with all its sham, drudgery, and broken dreams,
2: strive to be happy.
1: It is still a beautiful world. Be cheerful. Strive to be happy.
0: Ham Desiderata, quindi, nuovo brano per Michael Stipe, ex frontman dei REM, brano molto molto particolare, molto evocativo. Bene, andiamo adesso ad ascoltare una puntata di Con gli occhi chiusi di questa stagione. Buon ascolto.

Un saluto a tutte e a tutti da Simone, ben ritrovate e ben ritrovati a una nuova puntata di Con gli occhi chiusi, la rubrica di letture di Flatlandia. Oggi andremo a leggere un estratto dall'ultimo romanzo di Michael Zandurian, In viaggio contromano, è uscito nel 2009 e ristampato recentemente da Marcos y Marcos nella traduzione di Claudia Tarolo. Michael Zandurian vive a Detroit con la moglie Rita, bibliotecaria, un certo numero di gatti e migliaia di oggetti molto vintage. Dopo aver letto e amato Carver, Tule Brautigan ha scritto una raccolta di racconti, Il mondo delle cose. Il suo primo romanzo, Second Hand, è la storia d'amore tra Richard e Teresa, bislacchi e imbranati ma uniti dal desiderio di proteggere cose che altri hanno abbandonato. Poi è venuto Beautiful Music, che parla del potere salvifico della musica nella vita di un adolescente di Detroit degli anni 70. E da questo romanzo, nell'originale The Leisure Seeker, in onore del re dei camper anni 70 negli Stati Uniti, Paolo Virzì ha tratto un film, Ella e John, con Helen Mirren e Donald Sutherland nei panni dei due protagonisti, acclamato alla Biennale di Venezia 2017 e poi distribuito in tutto il mondo. Ma di che parla In viaggio contromano, invece? Poche storie. Ella e John hanno deciso, partiranno. E chi se ne frega dei divieti e delle ansie dei figli? Al diavolo medici, paramedici, rompiscatole che ti ammorbano a suon di esami, prescrizioni, precauzioni. Ella ha più problemi sanitari di un paese del terzo mondo. John non ricorda come si chiama sua moglie, ma insieme formano una persona intera. Di cose grandiose se ne possono fare anche all'ultimo round, anche dopo una vita che non ha nulla di straordinario. E allora? Si parte e stop. In barba a ogni cautela, ogni pallosa ragionevolezza, a 80 anni suonati, Ella e John balzano sul loro camper, un vecchio Leisure Seeker, e attraversano l'America da est a ovest. Partendo da Detroit, puntano dritti a Disneyland lungo la mitica Route 66. Un vero e proprio viaggio contromano a base di cocktail vietati, hippies irriducibili, diapositive all'alba, malviventi messi in fuga. Un inno alla strada, un caleidoscopio di paesaggi strepitosi e cittadine fantasma, ansie, sogni, paure. Quello che è stato, che si è amato, quel che è qui e ora e più non sarà. Perché la vita è profondamente nostra, drammaticamente grande. Fino all'ultimo chilometro. Bene, non mi resta che augurare a tutte e a tutti un buon ascolto con gli occhi chiusi.

In viaggio contro mano di Michael Zanzurian. Capitolo 1, Michigan. Noi siamo turisti. Ho finito per farmene una ragione. Io e mio marito non siamo mai stati i tipi che viaggiano per espandere la mente. Abbiamo viaggiato per divertimento. Wikiwachi, Gatlinburg, South of the Border, Lake George, Rock City, Wall Drug. Abbiamo visto maiali e cavalli che nuotano, un palazzo russo ricoperto di chicchi di grano, ragazzine che bevono Pepsi Cola sott'acqua da una bottiglietta da 25 centilitri, il London Bridge in mezzo al deserto, un pappagallo in bicicletta su una fune sospesa. L'abbiamo sempre saputo. Questo viaggio, il nostro ultimo viaggio, l'abbiamo organizzato all'improvviso, privilegio dei pensionati, e sono felicissima della mia scelta, anche se tutti, medici, figli, volevano impedirci di andare. Le sconsiglio vivamente ogni tipo di viaggio, ella, ha detto il dottor Tomaszewski, uno dei 100 medici che adesso si occupano di me, non appena ho accennato che mi sarebbe piaciuto partire con mio marito. Ed è bastato che buttassi lì a mia figlia l'idea di un umilissimo fine settimana perché lei usasse il tono normalmente riservato a un cucciolo disubbidiente. No! Ma John e io avevamo bisogno di una vacanza. Ne avevamo bisogno più che mai. Detto tra noi, ai medici interessa soltanto avermi sotto mano per infliggermi le loro analisi, punzecchiarmi con i loro strumenti gelidi, avvistare macchie dentro di me. E l'hanno già fatto in abbondanza. I ragazzi saranno senz'altro preoccupati del nostro benessere, ma non sono davvero affari loro. Se anche dispongono di un'ampia procura sulla gestione dei nostri affari, beh, questo non significa che siano al ponte di comando. E magari ve lo starete chiedendo anche voi, è davvero una buona idea? Due vecchiardi disgraziati, una con più problemi sanitari di una nazione del terzo mondo, l'altro così demente da non sapere nemmeno che giorno è, e in procinto di attraversare gli Stati Uniti in camper? Ma non scherziamo, è evidente che non è una buona idea. Mi viene in mente la storia di Ambrose Bierce, autore di Racconti dell'orrore che adoravo da ragazza. Quando compì 70 anni, decise così, di punto in bianco, di sparire in Messico. Scrisse: «Naturalmente è possibile, anzi probabile, che non ritornerò. Sono paesi strani in cui succede di tutto». E scrisse anche: «Sempre meglio della vecchiaia, della malattia o di cadere dalle scale nella cantina». Avendo una buona esperienza di tutte e tre le cose, beh, concordo caldamente con l'amico Ambrose. In parole povere, non avevamo nulla da perdere. E così ho deciso di passare all'azione. Il nostro piccolo camper, il Leisure Seeker, era pronto a partire. Ma lo è sempre stato, da quando siamo andati in pensione. Quindi, dopo aver garantito ai miei figli che una vacanza era l'ultima cosa che mi passava per la testa, ho rapito mio marito John e siamo fuggiti. Destinazione Disneyland, California. È lì che portavamo i bambini, quindi lo preferiamo all'altro. E in fondo a questo punto della nostra vita siamo più bambini che mai, e soprattutto John. Dal circondario di Detroit, dove abbiamo passato la vita, puntiamo a ovest, attraverso lo stato. Per ora si viaggia da Dio, in comodità e in pace. L'aria che entra dal mio finestrino produce un whoosh setoso di rumore bianco, mentre i chilometri ci strappano ai nostri vecchi sé. La mente sgombra, cala il dolore, si dissolvono le ansie, almeno per qualche ora. John non spiccica parola, ma sembra molto contento di guidare. È una delle sue giornate buone. Dopo circa 3 ore ci fermiamo per la nostra prima notte in una cittadina di villeggiatura che si compiace di definirsi colonia di artisti. Entrando in città spicca, immersa nei sempreverdi, una tavolozza da pittore grande come una piscina per bambini, ogni chiazza di pittura contrassegnata da una lampada colorata che illumina la tinta corrispondente. Accanto un'insegna: Saugatuck. È qui che abbiamo trascorso la nostra luna di miele quasi 60 anni fa.
nella pensione della signora Miller, rasa al suolo da gran tempo. C'eravamo venuti in Greyhound. Ecco il nostro viaggio di nozze. Saltare su un pullman per il Michigan occidentale. Non potevamo permetterci altro, ma per noi era già un'emozione. Che bello divertirsi con poco. E dopo esserci registrati al campeggio dei caravan, andiamo a passeggiare, nei limiti delle nostre possibilità, si intende, per goderci quel che resta nel pomeriggio. Sono contenta di essere di nuovo qui con mio marito dopo tanto tempo. Sono passati almeno 30 anni dalla nostra ultima visita. E tutto sommato, la città non è molto cambiata. Pullula di pasticcerie, gallerie d'arte, gelaterie, botteghe d'antiquariato. Il parco è dove lo ricordavo. E molti degli edifici più vecchi sono ancora in piedi e in buono stato. Mi sorprende che i residenti non abbiano sentito il bisogno di demolire tutto e ricostruire da zero. Devono aver capito che la gente, quando va in vacanza, vuole tornare in un posto che conosce, che continua a sentire suo, sebbene per un periodo limitato. Ci fermiamo su una panchina in Main Street. L'aria autunnale sa di torta al cioccolato. Sfilano famiglie in felpa e pantaloncini corti, leccando coni gelato, chiacchierando, le loro risate acute e distratte, voci distese e vacanziere. «Bello qui», dice John, le sue prime parole dal nostro arrivo. «Siamo a casa?» «No, ma bello è bello», rispondo. John, ovunque siamo, chiede immancabilmente se siamo a casa, specie nell'ultimo anno, da quando le cose si sono messe al peggio. I veri problemi di memoria sono cominciati circa 4 anni fa, anche se qualche avvisaglia c'era già stata. È stato un processo graduale il suo. I miei problemi sono insorti molto più di recente. Mi dicono che siamo fortunati, ma io non la vedo così. Nella sua testa prima hanno iniziato a smangiarsi lentamente gli angoli della lavagna, poi i bordi dei bordi, formando un cerchio sempre più piccolo che tende a chiudersi su se stesso. Rimangono solo chiazze di ricordi qua e là, zone dove il cancellino non ha lavorato a fondo, reminiscenze che gli sento evocare all'infinito. Di tanto in tanto, in uno sprazzo di lucidità, si rende conto di aver dimenticato la maggior parte della nostra vita comune, ma ultimamente accade di rado. Mi sollevano il morale le rare occasioni in cui è infastidito dalla sua smemoratezza, perché significa che è ancora da questa parte, qui con me. E di solito non lo è. Beh, fa lo stesso, ci penso io a custodire i ricordi. Durante la notte John dorme incredibilmente bene, mentre io quasi non chiudo occhio. Rimango alzata a leggere o a guardare assurdi talk show notturni sul nostro minuscolo televisore a pile. Unica compagnia, la mia parrucca sul suo sostegno di polistirolo. Me ne sto lì con lei, nella penombra azzurrina, ad ascoltare Jay Leno al rombo di John e delle sue adenoidi. Non importa. Non riesco ad appisolarmi per più di un paio d'ore comunque, e di solito non mi pesa. A questo punto il sonno mi sembra un lusso che non mi posso permettere. John ha lasciato il portafogli, le monete e le chiavi sul tavolo, come fa a casa. Prendo il suo portafogli massiccio, in cuoio lavorato a quadrotti, scurito dal sudore, e lo apro. Emana odore di muschio e fa un rumore vischioso mentre ci frugo dentro. È un disastro, come immagino sia la sua mente, tutto mischiato e appiccicato insieme. L'intrico che ho visto raffigurato nella brochure degli studi medici, pezzetti di carta macchiati di scarabocchi illeggibili, biglietti da visita di persone morte da tempo, la chiave di riserva di un'auto venduta anni fa, tessere assicurative scadute accanto a quelle nuove. Saranno almeno 10 anni che non lo svuota. Mi chiedo come faccia a sedercisi sopra. Non c'è da stupirsi che abbia sempre mal di schiena. Infilo il dito in uno scomparto e trovo un foglietto ripiegato 2 volte. A differenza del resto, non sembrerebbe lì da sempre. Lo apro. È una fotografia strappata da qualche parte. A un primo sguardo pare una foto di famiglia, persone riunite davanti a una casa, ma non ne riconosco nessuna. Spiegando il bordo inferiore smangiato, vedo una didascalia.
i vostri amici della Publishers Clearing House. Va detto che riceviamo una mole incredibile di posta da questa società. All'inizio della sua malattia, John a un certo punto si era fissato sulla Publishers Clearing House. Partecipava di continuo ai loro concorsi a premi, abbonandoci a riviste totalmente inutili: Adolescenza Oggi, Guida Fuoristrada, Furetti da Caccia. Nel giro di poco i bastardi cominciarono a mandarci 3 lettere la settimana. E più avanti è diventato sempre più difficile per John decifrare le loro modalità di iscrizione, e le lettere, aperte e lette a metà, hanno cominciato a impilarsi. E ci vuole un po', ma alla fine capisco perché John tiene questa fotografia nel portafogli. Pensa che sia una foto della sua di famiglia. Scoppio a ridere e rido tanto forte che ho paura di svegliarlo. Rido fino alle lacrime e strappo la fotografia in 1000 minuscoli pezzetti.

Capitolo 2. Indiana. Procediamo di buon'ora nella foschia della statale dell'Indiana verso Chicago, dove imboccheremo la Route 66 nel suo punto di avvio ufficiale. Di norma è meglio tenersi alla larga dalle grandi città, sono posti pericolosi per i vecchi. Non riesci a stare al passo, ti riducono in polpette, ricordatevelo. Ma è domenica mattina e il traffico è al suo minimo. Beh, si fa per dire, camion giganteschi ci sorpassano rombando a 120, 130 all'ora e anche di più. Ma John non fa una piega. Sebbene la sua mente stia andando in fumo, è ancora un ottimo guidatore. Mi fa venire in mente Dustin Hoffman in Rain Man. Sarà per via di tutti i viaggi in auto che abbiamo fatto in passato o perché guida da quando aveva 13 anni, ma ho l'impressione che è un talento che non perderà. Comunque, una volta entrati nel ritmo della guida prolungata, è solo questione di orientarsi. Compito mio, regina delle mappe. Schivare svincoli traditori, intercettare i pericoli che piombano su di noi nello specchietto retrovisore. E d'un tratto l'aria diventa piatta e grigia. Fabbriche e fonderie luccicano in lontananza sotto una coltre di nebbia sporca. John fa una smorfia, si volta verso di me e chiede: ma hai fatto una puzza? No, rispondo, siamo nei pressi di Gary.

Capitolo 3. Illinois. Fuori Chicago, l'autostrada Dan Ryan è abbastanza sgombra e vanno tutti troppo veloce. John cerca di tenere la destra, ma le corsie sfuggono continuamente e altre se ne aggiungono. Forse sarebbe più prudente prendere la Route 66 a Joliet, come avevo pensato in un primo tempo. Solo che una parte di me ha bisogno di compiere questo viaggio dall'inizio vero e proprio alla sua vera, vera fine. Convenzionalmente la Route 66 parte dal lago Michigan all'incrocio tra Jackson Boulevard e Lakeshore Drive, che troviamo senza grandi problemi. Più difficile localizzare il punto di partenza ufficiale tra Michigan Avenue e Adams Street. Quando finalmente individuiamo il cartello, chiedo a John di accostare. Di solito non è uno scherzo, ma oggi la strada è deserta. Inizia qui la storica Illinois US 66 Route. Mi affaccio al finestrino per guardare meglio, senza scendere dal camper. La mia parrucca non reggerebbe il vento. Rotolerebbe lungo Adam Street come una salsola, in men che non si dica. Ci siamo, annuncio a John. Sì, signore, risponde lui con grande entusiasmo. Non sono certa che capisca cosa stiamo facendo. Gli dico di proseguire sulla Adams. Procediamo tra palazzi altissimi che bloccano la luce del sole. Questo crepuscolo dei grattacieli mi infonde una strana sensazione di sicurezza. Quando prendiamo Ogden Avenue, comincio a vedere le indicazioni. A Berwyn ci sono insegne della Route 66 appese ai lampioni e vedo un posto chiamato Agenzia Immobiliare della Route 66. A Cicero, il vecchio territorio di Al Capone, ormai la gente si è svegliata, passeggiano senza fretta, si godono la domenica mattina. È quello che dobbiamo fare anche noi, se vogliamo sopravvivere a questo viaggio. Senza fretta, senza tensione, senza autostrade a quattro corsie, se possiamo evitarlo. Ne abbiamo fatte anche troppe di vacanze così, con i bambini. 2 giorni per arrivare in Florida, 3 per la California. Abbiamo solo 2 settimane. Via, via, via. Adesso invece abbiamo tutto il tempo del mondo. Peccato che io sia a pezzi e John ricordi a stento il suo nome, ma non importa, me lo ricordo io. Messi insieme, facciamo una persona intera. Dal marciapiedi, 2 bimbetti appena usciti dalla messa ci salutano. John suona il clacson, io sollevo la mano e la faccio ruotare sul polso come se fossi la regina Elisabetta. Oltrepassiamo la statua di un enorme pollo bianco. Lo sapevate che ci sono sezioni di Route 66 sepolte sotto l'autostrada? È così. Ce l'hanno schiaffata sopra, bastardi senza cuore. E per questo la Route 66 è ormai una strada morta, fuori servizio. Le decorazioni strappate dalle spalline come a un soldato in disgrazia. Quando incappiamo in uno di quei tratti, John accelera d'impulso, un istinto innato, il piede pesante di un figlio di Detroit. «Schiaccia, John!» gli dico con un senso di liberazione che non provo da anni. Dalla nostra posizione sopraelevata nel Leisure Seeker, la sepolta Route 66 vola sotto di noi come un'onda ruggente. D'un tratto assonnata, abbasso appena il finestrino, lasciando entrare un getto d'aria mite. Un suono simile al fruscio di lenzuola fresche di bucato. Voglio il vento in faccia. Nel vano portaoggetti trovo un foulard di plastica, antico omaggio di una tintoria nel nostro vecchio quartiere di Detroit. Me lo avvolgo intorno alla parrucca, lo annodo sotto il mento e poi abbasso il finestrino. Il foulard si gonfia come se stesse per far decollare la mia testa con parrucca e tutto. Richiudo quasi completamente il finestrino. È mattina inoltrata adesso, il clima perfetto, un luminoso giorno di settembre, il sole giallo pastello e sorridente che trovi nell'angolo in alto dei disegni dei bambini. Riesco ancora ad avvertire il respiro dell'autunno nell'aria, umidiccio e muschioso. È la tipica giornata autunnale che un tempo mi trasmetteva una sensazione di possibilità infinite. Ricordo un viaggio molti anni fa, quando i figli venivano ancora con noi. Guardavamo i pianori del Missouri in un giorno come questo e per un istante ci sembrava che la vita sarebbe durata per sempre, che non sarebbe mai finita. Strano cosa può farti credere un po' di sole.
Adesso l'autunno non è più la mia stagione preferita. Le foglie morte, raggrinzite, hanno perso il loro fascino, ma un motivo ci sarà. L'autostrada a mille foglie finisce e siamo di nuovo sulla Route 66. Lo deduco dal gigantesco uomo spaziale vestito di verde che svetta su di un lato. John, guarda! Esclamo mentre ci avviciniamo al colosso smeraldino, l'enorme zucca in un casco integrale. E cosa c'è? Risponde John senza staccare gli occhi dalla strada. Non gliene può importare di meno. Superato anche il launching pad drive-in, mi torna la voglia di aprire il finestrino e mi rendo conto in quel momento che se mi va di sentire il vento e il sole in faccia, beh, non c'è proprio nulla che me lo vieti. Mi tolgo il foulard, mi sgancio il casco di fibre sintetiche effetto naturale Eva Gabor Milady 2 Evening Shade, 75% bianca, 25% nera, dalla nuca, dove è precariamente attaccato agli ultimi capelli che mi restano. Infilo la mano sotto, poi tiro all'indietro verso l'altro per liberare la testa. Abbasso il finestrino e lancio l'odioso aggeggio fuori, dove ruzzola e rimbalza come un animale appena colpito. Che sollievo meraviglioso! Non so da quanto la mia testa non vedeva la luce del sole. I pochi capelli superstiti sono sottili e delicati come i primi ciuffi di un neonato. Nel vento delizioso, le lunghe ciocche si storcono e danzano intorno al mio cranio. Triste, turbante e srotolato. Ma oggi non mi importa. Mi ha fatto tanto soffrire vedere i miei capelli indebolirsi dopo la menopausa. Mi vergognavo come se avessi fatto qualcosa di sbagliato. Temevo i commenti altrui. Passi la vita a preoccuparti di quel che penserà la gente quando in realtà gli altri per lo più non pensano niente. Nelle rare occasioni in cui accade, è vero, di solito è qualcosa di brutto, ma almeno bisogna apprezzare che abbiano fatto lo sforzo di pensare. Mi volto a guardare la sagoma di polistirolo. La testa è ancora attaccata al banco con il nastro adesivo, ma non è più mia complice. Adesso mi fissa, mi giudica e si domanda, ma cosa diavolo hai fatto? Non mi guardo allo specchio, so di sembrare un relitto, ma non importa, mi sento già più leggera. Più in là, un edificio che ha un aspetto familiare. Aerodinamico e ampio, ha il tetto a punta di un turchese schiarito da decenni di sole. Ci sono un cavallo sbiadito e un carro su uno dei lati. E poi vedo l'insegna. Stookcase. Quando andavamo in vacanza con i bambini, Kevin e Cindy, ci fermavamo spesso in questi posti, famosi per le barrette alle noci e il caffè acre. A volte cominciavano a indicarli centinaia di chilometri prima. I cartelli si ripetevano ogni 15-20 chilometri e i bambini facevano il diavolo a quattro e John diceva no, dobbiamo macinare ancora un po' di chilometri. E loro imploravano e alla fine, quando mancava un chilometro, beh, lui cedeva. E i bambini strillavano yeee! E io e John ci scambiavamo il sorriso dei genitori che sanno come viziare i propri figli. Ci sorpassa un furgone. Dopo un attimo cala di nuovo il silenzio, spezzato solo dal vento. Erano anni che non ne vedevo uno, osservo. Ti ricordi gli Stookey, John? Eh sì, risponde lui con un tono che quasi mi spingerebbe a credergli. Forza, dico, fermiamoci. Dobbiamo pur fare il pieno. E annuendo, John si porta accanto alle pompe. Non faccio in tempo a scendere dal camper che un uomo, con la sua bella camicia beige e i pantaloni marrone, si avvicina. Non abbiamo carburante, ma c'è un BP più avanti, ci informa. La voce è aspra ma non spiacevole. Si tira indietro con il pollice e la visiera del berretto bianco. Ah, non importa, rispondo. Volevamo soltanto una barretta alle noci. E scuote la testa. Non abbiamo più nemmeno quelle. E la verità è che abbiamo appena cessato l'attività. Oh, mi dispiace, faccio, aggrappandomi al bracciolo. A noi piaceva Stackey. Ci venivamo con i bambini. Alza le spalle desolato. Sì, piaceva a tutti. Mentre si allontana, riguadagno il sedile. Quando ho già allacciato la cintura e sto per dire a John di partire, l'uomo riappare accanto alla portiera. Ne ho trovata una, dice porgendomi una barretta alle noci. E se ne va prima che possa ringraziarlo.
Mi rendo conto adesso che la Route 66 si stava già disgregando quando la percorrevamo negli anni 60. Gran parte del vecchio tracciato ormai è chiuso, sepolto o deviato. Rimpiazzato da tempo dalle autostrade 55, 44 e 40. In certi tratti il selciato rosa originale è talmente decotto che non si può calpestare. Eppure adesso ci sono libri e cartine che illustrano il tragitto originario, con indicazioni chilometro per chilometro, guide dei campeggi. Davvero, ho trovato tutto sul World Wide Web, in biblioteca. Pare che la gente non voglia abbandonare la vecchia strada. Un sacco di bambini nati dopo la guerra, che ci hanno viaggiato con i genitori, vogliono tornare a vederla. Evidentemente tutte le cose vecchie tornano nuove. Beh, tranne noi.

Ho fame, dice John. Andiamo da McDonald's. Ma tu vuoi sempre andare da McDonald's? Replico, toccandogli il braccio con la barretta alle noci. Tieni, mangia questa. La guarda con sospetto. E io voglio un hamburger. Infilo la barretta nel sacchetto degli snack. E prendiamoci un hamburger da qualche parte per cambiare. John adora McDonald's. Io non ne vado precisamente matta, ma lui ci potrebbe mangiare tutti i giorni. E per un po' l'ha fatto. McDonald's è stata la sua meta fissa per qualche anno, dopo che è andato in pensione. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a metà mattina. A un certo punto cominciai a chiedermi cosa ci fosse di tanto attraente e lo accompagnai. Beh, nient'altro che una manica di vecchi mufloni seduti lì a ingurgitare grassi, a bere caffè in offerta speciale, leggere i giornali e inveire su come va il mondo. Si facevano versare la seconda tazza compresa nel prezzo e giù da capo man mano che spuntavano nuovi mufloni. Non vedevo l'ora di andarmene. Non ci tornai mai più e immagino che lui non desiderasse altro. Credo che John avesse appunto bisogno di un posto dove stare lontano da me dopo aver smesso di lavorare. E detto fuori dai denti, beh, io ero più che felice che si levasse dai piedi. Però una volta abituati ai ritmi di quella nuova vita, cominciamo a passarcela piuttosto bene. Eravamo entrambi in uno stato fisico più che dignitoso e ci davamo parecchio da fare. Quando John tornava dal McDonald's, ci dedicavamo a lavoretti di casa, sbrigavamo commissioni, rincorrevamo le offerte dei supermercati o dei grandi magazzini, ci concedevamo uno spettacolo pomeridiano, cenavamo presto. Riempivamo il serbatoio del Leisure Seeker e ce ne andavamo in giro per il fine settimana con amici o ci spingevamo fino agli outlet di Birch Run. Fu un buon periodo che finì troppo presto. Ci ritrovammo di colpo a trascorrere le giornate passando da uno studio medico all'altro, le settimane ad angosciarci per gli esami da fare, i mesi a riprenderci dopo averli fatti. E nel giro di poco rimanere in vita diventò un lavoro a tempo pieno. Naturale che avessimo bisogno di una vacanza. Riusciamo a scantonare McDonald's e ci fermiamo a pranzare nei dintorni di Normal, Illinois. Impugno il mio bastone a quattro piedi e mi calo dal camper. John è ancora arzillo, è già accorso in mio aiuto. Ti prendo io, dice. A messi insieme ce la caviamo benissimo noi due. All'interno il ristorante vorrebbe sembrare anni 50, ma non assomiglia per niente a come me li ricordo io. A un certo punto la gente deve essersi convinta che quel decennio fosse tutto a base di festicciole danzanti, gonne a campana, rock and roll, Thunderbird rosso fiammante, James Dean, Marilyn Monroe e Elvis. Buffo come un intero decennio possa ridursi a poche immagini pescate più o meno a caso. Per me quel decennio ha significato pannolini, passeggini, aborti spontanei e le acrobazie per dare vitto e alloggio a tre persone con $47 alla settimana. Come io e John ci sediamo a un tavolo, una ragazza in stile drive-in viene verso di noi. Ma perché drive-in? Siamo all'interno di un locale, per la miseria. Ha i capelli tinti di biondo, occhi e boccuccia da bambolina. Benvenuti al ristorante della Route 66, dice in un bisbiglio. Mi chiamo Chantal e sono la vostra cameriera. È un'affermazione che mi lascia interdetta e mi viene da rispondere: buongiorno Chantal, io sono Ella e questo è mio marito John. Direi che siamo i suoi clienti. Voglio un hamburger, taglia corto John. Ha lasciato per strada anche le buone maniere insieme alla memoria. E cerco di riderci sopra. Sì, prendiamo tutti e due un hamburger e un bel caffè. Chantal è delusa. Magari la pagano a percentuale. Posso consigliarvi le patatine Fabian? Un pelvis shake? Un cosa? È un milkshake al cioccolato. Mi fa un cenno di complicità. È buonissimo. Ah, ma certo, non me lo faccio ripetere due volte. Pelvis shake in arrivo! Esclama, felice di aver concluso l'affare. Quando la nostra nuova amica Chantal ci lascia, vado a fare una telefonata. Mamma, ma dove cazzo siete finiti? Strilla mia figlia al telefono, così, nell'atrio di un ristorante. Mi guardo intorno, vergognandomi quasi di starla ad ascoltare. Non so dove abbia preso certi modi, da meno di certo. Cindy, tesoro, non usare questo linguaggio. Io e tuo padre stiamo bene, stiamo facendo un viaggetto.
Ecco, non posso crederci ancora con questa storia, ma se ne abbiamo parlato e riparlato e si era deciso che una cosa simile era fuori discussione. È proprio esasperata e non mi piace che si scaldi così. Ha avuto problemi di pressione ultimamente e non le fa certo bene agitarsi in questo modo. Cindy, datti una calmata. Io e tuo padre non avevamo deciso un bel niente. Tu, Kevin e i medici avete deciso per noi e si dà il caso che abbiamo deciso di partire lo stesso. Mamma, ma tu sei malata. Ah, malata è dir poco, cara. Io sono ben oltre. Non posso credere che tu stia facendo una cosa del genere. Hai bisogno di cure mediche. Mi guardo intorno per accertarmi che nessuno mi stia a sentire e abbasso la voce. Senti, ne ho piene le tasche delle tue cure, ma cercano solo di farti stare meglio. E come? Uccidendomi? Preferisco andare in viaggio con tuo padre. Maledizione, mamma. Non credere di potermi parlare in questo tono, signorina, eh? Segue un lungo silenzio in cui Cindy si prende una pausa. È una tecnica che usava con i suoi figli quando la facevano disperare e adesso la adotta anche con noi. Mamma, dice con più calma, sai bene che papà non dovrebbe guidare nelle sue condizioni. Ah, ma tuo padre è perfettamente in grado di guidare. Non sarei partita se non ne fossi convinta. E se fate un incidente per causa sua? E se ci va di mezzo qualcuno? So che non ha tutti i torti, ma conosco John. Tuo padre non provocherà nessunissimo incidente. Non girano tranquillamente sedicenni che guidano come pazzi? E non si capisce perché non possa farlo tuo padre, che ha sempre guidato benissimo. Oh Gesù, mamma! Dice alzando la voce, segno che si sta arrendendo. Ma dove siete? Ma non ha importanza dove siamo, ci siamo appena fermati a mangiare. E dove state andando? Non mi va di farmi fare l'interrogatorio da mia figlia. Ma non so nemmeno se dovrei dirglielo, ma lo faccio comunque. Andiamo a Disneyland. A Disneyland? In California? Mi vuoi prendere in giro? È lì che mi rendo conto che mia figlia non ha perso il talento drammatico che aveva sviluppato quando era una ragazzina insopportabile. No, non ti prendo in giro. E mi sa che devo interrompere la telefonata al più presto. Chi mi dice che non possono intercettarla come in televisione? Oddio santo, non è possibile. Almeno avete portato il cellulare che vi abbiamo comprato? Certo, ma lo sai che non mi piace, tesoro. Comunque l'ho con me in caso di emergenza. Puoi farmi la cortesia di accenderlo? Dice implorante, in modo che possiamo rintracciarvi. Non credo proprio. E non hai motivo di preoccuparti tanto, ce la caveremo, è solo una piccola vacanza. Mamma, ti voglio bene, tesoro. È venuto il momento di riagganciare e io riaggancio. Se ne farà una ragione. Ma si sbaglia di grosso se pensa che accenderò quel cellulare. Ho già abbastanza cancri, grazie. Torno a tavola e finalmente ci mangiamo i nostri hamburger. E il pelvis shake al cioccolato? Beh, non è niente male.

E siamo così arrivati alla fine anche di questa puntata di Con gli occhi chiusi. Vi abbiamo letto un estratto di In viaggio contromano di Michael Zandurian, libro ristampato recentemente da Marcos y Marcos, inizialmente uscito nel 2009 nella traduzione ovviamente di Claudia Tarolo, libro romanzo da cui poi è stato tratto il film Ella e John di Paolo Virzì con Helen Mirren e Donald Sutherland nei panni dei due protagonisti. Bene, io vi ringrazio per essere stati all'ascolto, spero che questa puntata vi sia piaciuta e vi auguro un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Un saluto a tutte e a tutti da Simone. Ciao.

allora torniamo in studio per questi ultimi minuti di questa ultima puntata di Dissonanze Estate di questa stagione e chiudiamo con una pillola di spazio molto molto interessante, perché la China National Space Administration, l'agenzia spaziale cinese CNSA, ha selezionato tra i carichi payload internazionali della missione Chang'e 8 una dimostrazione tecnologica chiamata Bounced African Low Lunar Spheres, in acronimo diventa BOLS, che è sviluppata nell'ambito dell'iniziativa Africa to Moon, guidata dalla Foundation for Space Development Africa e dal South African Radio Astronomy Observatory, prima missione scientifica lunare africana. È composta questa BOLS da tre sonde sferiche, manco a dirlo, che una volta rilasciate vicino al polo sud della Luna andranno a formare una specie di array radio, un piccolo radiotelescopio. Ogni sonda sarà equipaggiata con delle antenne radio in grado di rilevare segnali a bassissima frequenza, quindi provenienti dalle epoche più antiche dell'universo, segnali che non possono essere osservati dalla superficie terrestre per via di innanzitutto della nostra atmosfera e poi di tutte le interferenze già solamente l'essere umano con tutti i suoi apparecchi elettronici e non crea. Quindi le sonde, tre sonde, invieranno poi i dati al lander di Chang'e 8, il quale li ritrasmetterà sulla Terra. I primi modelli sono già stati assemblati e saranno consegnati al team cinese per le prove di integrazione con la missione. Il lancio è per adesso previsto nel 2029. Oltre al Sudafrica, a questo progetto partecipano anche il Kenya, il Ghana, il Botswana e altri paesi africani. L'obiettivo è dimostrare che un radiotelescopio distribuito su più punti può operare direttamente sulla superficie lunare. Queste antenne lavoreranno a frequenze inferiori a 20 MHz e quindi una parte dello spettro radio che dalla Terra è praticamente inaccessibile, come vi dicevo, a causa della ionosfera e delle interferenze prodotte proprio dalle attività umane. La Luna invece è uno degli ambienti appunto più silenziosi da questo punto di vista, specialmente al polo sud, magari sul lato nascosto, che è schermato dai segnali provenienti dalla Terra. Questo infatti è per gli astronomi uno dei luoghi migliori per studiare l'universo primordiale attraverso delle onde radio a bassa frequenza. Questo BOLS è solamente il primo passo del programma spaziale africano. L'obiettivo finale infatti è realizzare un osservatorio composto da addirittura 55 antenne distribuite sulla faccia nascosta della Luna. E 55 antenne saranno in grado di effettuare osservazioni scientifiche molto molto più sensibili, ovviamente. Credo che anche le prossime missioni saranno realizzate in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Cinese. Questa, come sempre, è una bellissima notizia, perché dove c'è scienza la collaborazione internazionale funziona meglio, ovviamente. L'abbiamo visto e lo stiamo vedendo ancora adesso, in realtà, sulla Stazione Spaziale Internazionale, dove nonostante le tensioni politiche le agenzie spaziali di tutto il mondo, inclusa la Roscosmos russa, continuano a collaborare lassù a 400 chilometri di altezza. Bene, con questa pillolina di spazio possiamo veramente andare a chiudere questa puntata, ultima puntata di Dissonanze Estate di oggi, venerdì 31 di luglio, non prima di andare ad ascoltare una canzone, nuovo singolo
per il mitico Tom Morello. Si chiama Date Night e anticipa il suo primo album solista rock, che si chiamerà Everyone Gets Everything They Want, e che è in uscita il 25 di settembre, e ci sono già disponibili i pre-order. Io con questo vi ringrazio per essere state e stati all'ascolto di questa puntata, ma anche di tutta la stagione di Dissonanze. Vi ringrazio anche da parte di tutti e di tutta la redazione di Dissonanze, quindi Chicca, Camillo, Massimo, Claudio, Stefano, tutti quanti. E beh, ci lasciamo quindi con Tom Morello. Mi raccomando, ci vediamo in festa dal 5 di agosto. Passate a salutarci dallo studio esterno, che quest'anno, ovviamente, come tutta la festa, ricorderà il nostro caro Jean-Luc Stott, ma non solo. Bene, grazie a tutte e tutti, e un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Ciao.

Attention, attention.

Spoiler!

0: eccoci arrivati a una nuova puntata di Saltando lo Squalo. Ciao Chicca.
1: Ciao Simone, ciao Camillo.
2: Ciao Camillo.
3: Ciao a tutte e tutti.
0: Eccoci qua,
1: allora,
0: eccoci qua.
1: Puntata nuova ma anche un po' usata.
0: Sì, perché è la seconda puntata che dedichiamo a una serie...
1: prodotta con tanti soldi, grande dispiego di mezzi, attori e scrittura.
0: Che parla di gente con tanti soldi.
1: Con tanti soldi, noi saremo un po' critici e molto più Camillo di me, nel senso che io sono arrivata in fondo, Camillo no, in fondo per quanto si possa parlare di fondo, visto che siamo alla terza stagione, ma secondo me non danno segno di fermarsi, perché la gente lo guarda e soprattutto la danno su Netflix e sappiamo che... Adesso vi faccio il mio momento del rant su Netflix, che quando hai una scelta limitata alla fine guardi anche roba che non guarderesti, no? Perché io ricordo sempre il mio amico durante il lockdown che aveva Netflix e mi ha detto: ho visto tutto il catalogo, sto impazzendo, e ha visto dei film agghiaccianti che non avevo mai guardato. Comunque White Lotus è, poi adesso ne parliamo, ma ne abbiamo già parlato al momento della prima puntata. Breve riassunto
0: della prima stagione, era la nostra tredicesima stagione, la puntata 7, l'avevamo intitolata L'inferno è un villaggio vacanze.
1: Quindi se volete fare un confronto tra quello che ne pensavamo allora, la prima stagione mi aveva colpito di più, e quello che ne pensiamo adesso, comunque è una serie che persone che conosco e che hanno dei gusti anche abbastanza raffinati hanno apprezzato molto, quindi prendete tutto con la pinza del ghiaccio, e con anche col granello di sale. E poi fate che cosa? Bevete la tequila, anche una fetta di limone. E tenete conto che insomma sono tutte opinioni personali espresse con veemenza.
2: Ma ci sono anche dei dati oggettivi, però, non solo delle opinioni
1: personali. Ok, vedete, l'opinione mia che è personale, ma dal punto di vista di Camillo è oggettivo. Allora, brevissima panoramica, White Lotus è un villaggio vacanze, è un franchise, o comunque è una catena di villaggi vacanze estremamente esclusivi, ci va gente molto ricca e finora ne abbiamo visitati tre di questi villaggi. La prima stagione è quella di cui abbiamo parlato, era ambientata alle Hawaii. La seconda stagione, che è quella che a me mi fa venire voglia di sfondare il cartongesso col pugno come Xander, è ambientata a Taormina. E la terza, di cui avete sentito la sigla, è ambientata in Thailandia. Allora, una delle cose, devo dire, che sono divertenti di White Lotus è che scatenano anche il fandom, perché c'è un fandom, è il fatto che la sigla, che alla fine si poteva ballare come si chiama, Techno Viking, quello che nei rave parte davanti alla parata, ok, si può ballare così, avete sentito, tum tum, sempre riarrangiata seguendo un po', come dire, il folklore musicale del posto. Quindi Thailandia ha delle note vagamente thailandesi. Quello che si vede sullo schermo sono di solito dei dipinti tradizionali del luogo che rappresentano varie scene, sono montati in modo tale da essere molto suggestivi. Cosa succede? Che la gente, e ve lo dico, poi non so se lo fate anche voi se guardate White Lotus o no, cerca di identificare in alcune scene, e a volte questi stronzi ci giocano, perché a volte sì, a volte no, di identificare nelle scene rappresentate, adesso mi vengono in mente, tipo animali locali, uomini inghiottiti dai pesci, delle metafore di ciò che avviene nella serie. Uomini mangiati dai pesci ci sta, soprattutto io vorrei vedere pesci grandi che mangiano pesci piccoli, perché la serie parla di questa gente ricca, ma la mette sempre in una narrazione affiancata, e talvolta interagiscono, ma non tantissimo, con la narrazione che riguarda lo staff locale. Lo staff di White Lotus è sempre rigorosamente locale e per lo più ne esce male, perché i ricchi passano e lasciano una scia di dolore e lacrime sulla loro strada. Ti devo dire che però non ricordo se succede qualcosa di altamente drammatico nella prima stagione, l'ho rimossa.
2: Altro che sì.
1: Adesso ne parliamo. Nella seconda muore una persona, nella terza muoiono due persone. Il gioco della serie, sia nella seconda che nella terza, la prima l'ho rimossa, è di farti capire che è successo qualcosa, ma solo alla fine, nell'ultima puntata, capirai chi è rimasto.
2: Esattamente
1: travolto.
2: Così nella prima.
1: Ricordami cosa succede nella prima. Chi è che muore?
2: La serie inizia.
1: Scusate, spoiler, lo sapete, vero?
2: Quello che poi sarà uno dei nostri ricastri protagonisti in aeroporto, che sta

0: tentando di partire, in un dialogo superficiale con degli altri viaggiatori che sono lì si capisce che è successo qualcosa di grave, che qualcuno è morto perché vediamo una bara andare verso l'aereo. Si tratterà di scoprire poi nel corso della stagione chi è morto, punto.
1: Ok, nella seconda comincia con una gamba che galleggia e i bagnanti a Taormina urlano inorriditi, scopriremo poi a chi appartiene la gamba. Nella terza c'è una sparatoria e vediamo uno dei protagonisti che sta facendo una sessione di, non so come dire, body mind, una cosa così di rilassamento, perché ovviamente siamo in Thailandia, vogliamo non avere gli specialisti che non solo ti fanno i massaggi ma ti fanno fare anche un po' di percorso interiore insieme nella natura, così in, non so, in 5 sessioni acquisisci consapevolezza di te. Sarò bastarda in questo, scusate. E non si sa chi è morto, se è morto qualcuno, cosa è successo. Location, allora, soldi sì. Le ambientazioni sono tutte lussuose, gli alberghi sono strepitosi e la natura circostante è, perché è solo il meglio per i milionari. Parliamo di milionari, non parliamo di, cosa dici Camillo?
0: Milionari. Sì, non imprenditori qualsiasi.
1: Ok. L'interazione con la gente del luogo di solito porta alla distruzione della gente del luogo, non nella seconda stagione, perché gli italiani sono dei pezzi di merda e cosa fanno? Li fregano. Dire che mi ha fatto incazzare, cioè ci mancava la pizza e il mandolino, e poi, cioè, un po' mi fa ridere perché sia nella prima che nella terza stagione il ricco delude il povero. Allora, uso questi termini, scusate, assolutamente in modo sarcastico, cioè il discorso della manodopera locale sfruttata è molto serio, il fatto che la gente per fare turismo distrugga i luoghi è molto serio, e se vogliamo parlarne seriamente ne parliamo in un altro modo. Qui per discutere con Camillo dirò proprio il ricco e il povero, e qui
0: certamente
1: ricchi fregano i poveri, ma nella seconda stagione a Taormina le ragazze del posto però chi fregano l'unico buono, perché c'è anche uno buono, tra l'altro è un figlio di una famiglia ricca, quindi diciamo che non è che ancora si sia sporcato le mani personalmente. Io non credo che ci sia una maledizione che incombe lui,
2: non c'è un peccato originale,
1: non c'è un peccato originale che ricade. Però in questo caso sì, le colpe dei padri ricadono sui figli. Lui viene fregato da una donna di cui si innamora, che gli porta via un sacco di soldi, e finisce a proprio tarallucci e vino di loro contentissimi, che no, forse a pane cunzato, perché loro contentissime l'hanno fregato, e tu proprio pensi porco zio, cioè Sicilia fregatura degli americani è così. Cioè, vabbè, detto questo,
0: diciamo che anche nella prima stagione gli stereotipi abbondano.
1: Vai, ricordaceli.
0: No, allora io parto da una cosa che hai appena detto e sulla quale dissento immediatamente. Non è che è una serie che racconta come i ricchi fregano i poveri. C'è una serie che racconta dal punto di vista narrativo di come i ricchi fregano i poveri, ma una serie a cui dei poveri non frega assolutamente niente, e proprio per valori cinematografici, e poi ci arriviamo, punto. No. Scrittura e valori cinematografici. È evidente che al nostro autore della gente, tra virgolette, povera non interessa assolutamente niente, è una funzione che gli serve solo per portare avanti la storia, quindi già dissento sulla tua prima affermazione.
1: Ma che dissenti, sono d'accordissimo con te, cioè la racconta, ma in realtà è l'indagine profonda, in realtà forse nella terza c'è un piccolo sforzo in più su un personaggio.
0: Ribadisco, io però, mi fermo alla prima stagione, no, mi fermo solo a questa.
1: Però è vero, non gliene frega niente, se non per far vedere che poverini sono stati ingannati. Nella prima stagione
0: sono una funzione.
1: Il ragazzo a cui la ragazza ricca dice: ma sì, perché non freghi i soldi e l'orologio che ci sono nella cassaforte? Tu che sei povero, e così potrei avere dei soldi. Ovviamente lui lo fa, viene scoperto, licenziato, distrutto. No, e questa. C'erano altre fregature da
0: sì,
1: parte
0: sì, no,
1: dei
0: no,
1: ricchi.
0: Andiamo con calma, andiamo con calma. Ribadisco, prima stagione, poi lascio che sia tu a continuare con le successive.
1: No, ma interagiremo su.
0: Una delle, come dire, dei claim che accompagnano questa serie è una serie scritta benissimo. Allora, prima stagione, noi abbiamo una famiglia ricchissima che spende una quantità enorme di soldi per andare in un posto lussuosissimo. Padre, madre, figlio, figlia e amica della figlia, 5 persone, si ritrovano in una suite con un letto. Ora, perché cosa hanno pagato esattamente questi? Per dormire sul divano le due ragazze e per terra in un cucinino di 1 metro per 2 il figlio? Questa sarebbe una serie scritta benissimo.
1: No, tra l'altro c'è tutta poi, perché gli serviva di far vedere che
0: gli
1: loro
0: serviva, non è scritta benissimo.
1: Annoying, vogliono serviva, la stanza molto. Che avevano ordinato.
0: Secondo gruppo di personaggi, marito e moglie in luna di miele. Lui è, come dire, totalmente dipendente, tanto dal punto di vista pratico quanto dal punto di vista emotivo, dalla figura della madre che incombe su questa coppia. La vacanza è stata organizzata dalla madre, che l'ha regalata al figlio e alla nuora come regalo di nozze. La madre ha pagato per avere la suite di lusso estremo, punto, la suite più lussuosa di tutta la struttura. Lui arriva, scopre che gli hanno dato una suite diversa e mette in piedi un tramino che durerà per tutta la serie. Ora, secondo voi, chi ha pagato per avere la suite più lussuosa di tutta la struttura e quindi pagato un fottio di soldi? Nemmeno gli mandano una mail per dirgli: scusate, c'è stato un problema, dobbiamo cambiarvi la stanza? Non lo avvisano?
1: Infatti su scritta benissimo io... Ecco. No.
0: Togliamo subito, sgombriamo il campo da "è una serie scritta
1: allora,
0: benissimo".
1: Secondo me è scritta in modo... Allora, è scritta... Adesso dimmi se questo puoi condividere. Tutta la scrittura è al servizio degli attori. Sono attori, secondo me, bravi. E la scrittura serve a mettere in scena le loro menate, in modo da potergli fare... di permettere loro una prova attoriale in cui sono particolarmente nocivi e fastidiosi. Ecco, in questo senso la scrittura è al servizio molto più degli attori. Il luogo è un pretesto, l'interazione con la gente locale è un pretesto, siamo totalmente d'accordo. Il merito che do alla scrittura è che molti dialoghi sono offensivi e fastidiosi e che gli attori per lo più riescono a dar vita a dei personaggi di cui due o tre me li porto dietro, e se io mi ricordo una cosa dopo o è molto brutta o comunque è andata a toccare qualcosa. Per cui, per esempio, la signora, adesso andiamo a vedere, quella che tu hai chiamato Baby Jane,
0: chiamiamola Baby Jane,
1: che è un'attrice importantissima. Mi guardi l'attrice che compare nella prima e nella seconda stagione, per cortesia? L'attrice arriva e allora è una donna che ha una corporeità molto importante. È una donna molto molto molto curvy, di una certa età, che però non si arrende, per
0: e
1: cui
0: con un pessimo gusto.
2: Jennifer Coolidge.
1: Sì, deve essere lei. Capelli biondi lunghissimi, quel genere di unghie che ti permette solo di fare dei gesti elaborati, ma mai di impugnare un oggetto, veramente.
2: Jennifer Coolidge, che interpreta Tanya McCoy.
1: Ok. Lei arriva e inizialmente sembra donna ricca, frustrata, e fa una specie di amicizia con una donna che fa i massaggi, una donna nera. La illude anche dicendo: come sei brava, ti finanzio un centro massaggi perché sei veramente bravissima, quando torniamo in America io ti aiuto a mettere in piedi un'impresa. La chiudiamo così. Alla fine della prima stagione lei incontra un uomo il quale le fa la corte, lei lo sposerà e dice alla donna nera, alla masseuse: mi spiace.
0: Che per tutta la stagione aveva progressivamente costruito il proprio sogno.
1: Certo.
0: Di puntata in puntata, non è stato un episodio questo.
1: Ecco, vedi che qui però quella sì, non gliene importa niente per funzioni narrative, però un po' ce la fan conoscere, tanto che tornerà nella terza stagione.
0: No, attenzione, ci arriviamo dopo.
1: E la signora le dice alla fine: guarda, siccome a quel punto ha spostato il focus del suo interesse sulla nuova relazione, mi spiace, però io preferisco non mescolare l'amicizia coi soldi, e quindi forse è meglio, mi tiro indietro, scusami, e va via. E la signora masseuse resta lì con le pive nel sacco. C'è un pochino, cioè te lo fanno un po' apprezzare questo personaggio, tanto che poi ce lo tirano fuori. La donna Tanya McCoy tornerà nella seconda, e adesso ridiamo, e nella terza tornerà quest'altra donna, dico, e adesso Simone mi darà... Io non ricordo i nomi, ragazzi, ok.
0: Figurati, io neanche ci provo con i nomi. Allora, parto subito da questo personaggio. Il problema non è solo l'attenzione al povero vittima di turno, è il meccanismo che si instaura. Noi abbiamo, ricordami un attimo adesso, sono tre le storie che attraversano la serie, se non ricordo male: la famiglia con quella che dicevo prima, che vive
1: con le figlie,
0: in una suite,
1: sì,
0: con una sola stanza da letto, la coppia in luna di miele e
1: Tanya McCoy.
0: E Tanya McCoy, sono queste tre le storie. In tutte e tre i casi, quando si arriverà al momento dei conti, alla resa dei conti, i nostri personaggi o vengono giusti, i nostri personaggi ricchi e cattivi tra virgolette, o vengono giustificati tra virgolette per ciò che hanno fatto,
1: o giustiziati,
0: o no, o la passano bellamente liscia come se nulla fosse accaduto. Nel caso della nostra Baby Jane, cosa succede? Lei è una ricca, come dire, quantomeno nevrotica, diciamo appena
1: molto
0: nevrotica,
1: molto sola palesemente,
0: sicuramente con un profondo disagio che porta con sé. trova questa donna che l'aiuta a trovare in qualche modo una sorta, sembra che l'aiuti a trovare una sorta di equilibrio, e questo rende la nostra protagonista assolutamente felicissima e, come dire, in qualche modo sembra aver trovato una sorta, una possibilità
1: perché
0: di vivere,
1: sembra che una relazione si stia costruendo vagamente di amicizia
0: e poi si comporterà da stronza. Ma in mezzo succede una cosa: quando incontra l'uomo di cui stavi parlando tu, con cui costruirà una vicenda, e al momento il primo incontro loro non è esattamente il massimo dell'entusiasmo e della gioia, lui sembra essere un po' uno stronzo di prima categoria. Scopriremo immediatamente dopo che non è così. Perché? Perché sia lui che lei, entrambi i personaggi, mettono a nudo di fronte all'altro la propria fragilità e il proprio dolore, quindi rinunciano allo status, ai soldi, al potere, alle possibilità, si dichiarano fragili e deboli. In questo senso vincono, perché si incontrano, si riconoscono, superano quella che sembrava la stronzaggine, ma tale non era, era soltanto paura di esporsi, e quindi assumono un'aurea positiva. E a quel punto il fatto che lei si comporti da stronza con l'altra non ha nessun valore, perché la nostra protagonista si è rivelata superiore umanamente alla propria condizione sociale economica.
1: Allora, in realtà a me quella scena è sembrata profondamente patetica, e posso dirti che secondo me gli scrittori, che sicuramente sono al servizio di un canale streaming e sicuramente devono tenerci avvinti, chi ha deciso di far morire nella seconda stagione?
0: Non lo so, non l'ho vista.
1: Allora, chi è il cadavere che fluttua? È la signora. Allora, con un plot che secondo me lì era grottesco, e io un po' l'ho apprezzato, perché quello eravamo veramente nel, cioè, tanto mi ha fatto girare le scatole il ritratto dei siciliani, ok, proprio al servizio della prostituzione, ma poi inganno, insomma le personaggi femminili, però chi è che fluttua nel mare col cadavere gonfio e annegato? È Tania, perché Tania ha sposato quell'uomo, ma quell'uomo non era un ricco fragile, quell'uomo era un cacciatore di dote.
0: Stiamo parlando di un'altra stagione, punto. Okay. Io mi fermo alla prima.
1: Certo, loro secondo me ci hanno pensato. Io non lo so se quando hanno fatto quella scena sapevano già cosa avrebbero fatto nella seconda stagione. Onestamente, Camillo, tendo a pensare che quando nella writer room si sono trovati seduti hanno detto: ok, chi muore stavolta?
0: Esatto.
1: E uno ha detto: oh, ma facciamo morire quella là. Ok. Quindi in realtà però c'è una sorta di giustizia
2: politica.
1: Vengono in
2: mente i tre sceneggiatori di Boris subito. Tipo, genio.
1: No, però in realtà la punizione arriva perché lei, intanto magari Simone ci prepara la sigla della, non so se la sentiamo tutta, ma la sigla della seconda stagione.
2: Sì, è già pronta, è già qua.
1: Lei si trova, allora, lui la trascura, lei impara e incontra un gruppo di inglesi. Secondo me sono inglesi o di americani in cui c'è un ragazzo inglese, non mi ricordo più, tanto mi è interessato. In realtà è un personaggio molto interessante, il ragazzo giovane che è presentato come il nipote, ma tu capisci subito che c'è qualcosa che non va. Questo è un gruppo di uomini di una certa età gay che se la godono, barche, e la prendono: oh, sei meravigliosa, sei fantastica. Inizialmente ci credi un po', perché lei è uno di quei personaggi un po' appariscenti, come si conce al limite della drag queen, un po' leggermente, no? Quindi dici: ah, allora l'hanno trovata un personaggio originale, la coinvolgono. E c'è sto ragazzo giovane che sviluppa una relazione con un'altra, una segretaria, che forse è la segretaria di lei, tra l'altro, un assistente personale che io ho visto in altre serie, che viene vessata in tutti i modi. E cos'è che è interessante? Che in una puntata lui le dice: senti, non andare con lei, lei viene invitata a fare una cena in barca, diciamo, verso la fine, e lui le dice: non andare con lei perché questi sono pericolosi, credimi, ok. Lui recita con l'inglese delle classi lavoratrici, proprio per me è difficilissimo a capire. Lei andrà sulla barca e vedi prima di tutto che il ragazzo, in una scena che lei non vede ma mi sembra veda l'assistente, sta avendo un rapporto sessuale in cui svolge la parte top con uno di questi anziani, che era evidente che lo zio era vecchie storie, non so come dire, di una narrazione del mondo gay ricco degli anni, ne so, 40-50, le cose un po' Evelyn Waugh, cioè, ok? E quindi capisci chiaramente che lui è. Ma quando lei si trova sulla barca, loro le hanno fatto conoscere un uomo affascinantissimo e giovane, e gli hanno detto: guarda, tu gli piaci tantissimo, lei farà il sesso con lui, che gli dice: sei meraviglioso, tutta una cosa così.
2: Quentin.
1: Quando lei, no, Quentin è il ragazzo, lei fa sesso con quest'uomo, secondo me italiano, bellissimo. A un certo punto lei sulla nave scoprirà una foto che è lì, trascurata, la guarda bene e vede che ci sono quegli uomini lì insieme a suo marito. E capisce che suo marito la vuol far ammazzare. Chi è l'uomo che ha fatto sesso con lei? È il killer. E lei trova una pistola, e l'unica cosa, secondo me, di queste tre stagioni che è veramente divertente è che lei, con questa pistolina del cavolo, che forse aveva nella borsa,
0: certamente, perché, aveva già nella prima stagione,
1: fa una strage, perché mette a segno una serie di cose. Sapete che tutti sparano, non trovano becchi mai nessuno, lei ne tira giù una cifra, ma soprattutto a un certo punto, non so se cerca di chiamare qualcuno, ma dice una frase che viene riportata, che questi gay vogliono uccidermi. Ne ammazza una cifra, salvo poi, scivolando sul sangue, perché ovviamente siamo su Netflix, sai che io sono stronza, tu mi dici no Netflix, e io
0: no, vai tranquilla, vai tranquilla.
1: Scivolando sul sangue su questo yacht di lusso, cerca di saltarsi una barca per tornare a riva, e quando è riuscita a salvarsi, sempre con questa pistola tenuta con queste maniche, queste unghie lunghissime, scivola sul sangue, cade, picchia la testa sul corrimano della barca e annega. E poi il suo corpo mangiato dai pesci arriverà a riva. Quindi in realtà loro hanno preso i personaggi che tu dici giustamente si mettono a nudo e alla fine vincono, perché sono anche loro esseri umani che soffrono, però in realtà
0: i fragili, ribadisco.
1: Lei era fragile, nel senso che si è fidata, viene ammazzata, cioè sì, alla fine è vittima di questo agguato che le viene teso dal marito. Il marito tornerà nella terza stagione e verrà spennato giustamente da gente che l'ha riconosciuto, però invece che denunciarlo come vorrebbe fare all'inizio, torna la donna nera che era stata fregata nella prima stagione da Tania, e poi vi racconterò cosa succede. Però insomma c'è una strage nella seconda stagione e viene giustiziata quella. Secondo me qualcuno, forse si è aggiunto uno scrittore che ha detto: sai cos'è? A me ha veramente urtato Tania.
0: Si è aggiunto uno scrittore che ha avuto un'idea geniale. Siccome nella prima stagione c'è un momento topico che cambia gli equilibri ed è una cena in barca, facciamo che nella seconda stagione c'è un momento topico durante una cena in barca.
1: Allora, prima di fare... No, ragazzi, prima di ascoltare un pezzo della sigla italiana, vi dico solo questo. Molte battute che ricorrono in rete da parte del fandom è il bingo di White Lotus, cioè tu devi dire, non so, cena in barca, e poi lo barri quando compare nelle stagioni successive. Tutta una serie di scene si ricorrono identiche, e tu, come il bingo, fai la tombola e dici: eccola qua, tam tam.
2: Okay. Allora, un po' come il Fanta Sanremo, quando dice una cosa.
1: Ecco, sì, ma lo fanno su scene ripetute, identiche, ma in ambientazioni diverse, con attori diversi, in White Lotus. Quindi sì, esattamente, Camillo, quello che hai detto.
2: Andiamo a sentire quindi la sigla della stagione 2 di questo The White Lotus.

0: è una delle sigle più brutte che abbia mai sentito.
1: La seconda stagione
0: la mia
1: è orrenda,
0: proprio,
1: ma senti che è super prodotta però.
0: Sì, dai, è tecno, però
1: no, siccome siamo in Italia hanno messo anche una voce vagamente che ricorda una cantante lirica, però
0: spostata nei nativi americani, perché
1: allora l'arrangiamento hai sentito anche in quella thailandese, distorce sempre, perché alla fine in realtà
0: è 100 volte più bella la sigla thailandese,
1: anche secondo me è la più bella delle tre, però secondo me adesso non vorrei vederci troppo proiettando, ma è proprio che tu prendi una roba locale e la distorci all'americana, che è quello che succede anche con gli ospiti dei
0: potevano impegnarsi di più per fare allora, una cosa locale
1: mi
0: questa
1: dico
0: qua.
1: Sono americani che vanno in Italia, cosa pensi che si aspettino?
2: Non c'era il mandolino, chi
0: no, non c'era il mandolino.
1: Perché
0: esatto,
1: hanno allora
0: una chitarra, non
1: in
0: lo
1: realtà
0: so, cioè.
1: Voglio dirvi una roba rispetto agli altri paesi, c'è un'attenzione sempre alla musica, ma alla musica moderna.
0: Meno male.
1: No, non so se hai notato
0: se
1: anche
0: stata.
1: Alla musica moderna, quindi senza io non posso esprimermi sulla Thailandia o sulle Hawaii, ma si sentono spesso artisti del posto che fanno la loro musica, spesso musica pop, ok? Nella serie italiana la colonna sonora è 9 volte su 10 stupenda e stranissima. Cioè, Battiato, Celentano, ci sono delle cose che non sono proprio cioè, nella colonna sonora non c'è quella scontatezza che c'è nel cliché della ragazza italiana bella che poi gli dice "Oh, mi ricatta, ho bisogno di soldi, se no", e lui le dà i soldi. La colonna sonora è molto bella e c'è una ricerca, evidentemente un minimo, c'è qualcuno che si è messo lì e ha detto "Guardiamo la musica italiana negli ultimi invece che 95 anni, mamma, solo per te la mia canzone vola", ha guardato la musica gli ultimi 20-30 anni e questo è interessante. Fine, questo è quello che ho da dire in positivo sulla seconda stagione, oltre che questi gay vogliono uccidermi. Basta. E il fatto che lei spara e li tira giù tutti è veramente una scena grottesca. Quella è una scena un po' da, non so come dire, se facessi un'antologia delle scene incredibili
2: Scalt,
1: va bene, le scene Scalt, quella lì la metterei perché è un po' il contro, appunto, il contro cliché di quelli che sparano 10 colpi e il tipo scappa. Ecco, lì invece, come delle anatre, le tira giù. Ok, per poi morire, e va bene. Basta, ho finito le cose positive sulla seconda stagione.
2: Allora, facciamo un passo indietro, perché detto che c'è il gioco che vediamo, cioè come redimere i nostri protagonisti, c'è anche l'altro gioco, come cancellare quelli che non mi servono, appunto. Dicevi prima, una delle storie, quella della famiglia, due ragazze giovani, 18 anni, 17-18 anni, se non ricordo se sono maggiorenni,
1: sì,
2: o meno.
1: Molto giovani comunque.
2: Una delle due si innamora di un ragazzo del luogo, questo ragazzo porta con sé tutta una storia.
1: Ma scusa se ti fermo. Sbaglio o l'amica non è abbiente come la
2: certamente
1: la
2: c'è una differenza un pochino, di ceto, c'è una differenza di ceto importante, ma è semplicemente dichiarata, appunto, non lo vedremo mai, questa cosa non avrà nessuna conseguenza, è solo dichiarata, appunto, semplicemente stai a raccontare di una sensibilità diversa. È il solito discorso, la bionda e la mora, la bionda è il cliché di quella un po' più carogna, ariana, americana, bianca, wasp, e quindi più indifferente. L'altra, che invece porta con sé lo stigma del colore della pelle, è più sensibile alle difficoltà che si trova di fronte, per finta. Allora, una relazione con un ragazzo del luogo, si innamorano, lui scopre tutte le difficoltà che lui porta con sé, lo convince a come risolvere la propria situazione, come altro. Ruba, punto. È la soluzione
1: più semplice. Poveri rubano,
2: ruba,
1: no?
2: Lo fanno tutti, cioè, ruba anche tu.
1: Cosa che pensano i ricchi, i poveri rubano.
2: E si assume lei il compito di far sì che lui possa entrare, organizzare le cose in modo che lui possa entrare nella stanza in assenza della famiglia che la occupa e svuotare la cassaforte. Non farà in tempo a farlo che verrà immediatamente arrestato. Da quel momento non lo vedremo più, punto. Noi sappiamo che viene arrestato, sappiamo che subirà una serie di conseguenze, sappiamo che la sua famiglia ne verrà devastata, sappiamo, ma non lo vedremo mai,
1: cioè,
2: più.
1: Sappiamo,
2: scompare.
1: Ce lo immaginiamo noi.
2: No, ce lo dicono, ma lui fisicamente scompare dalla serie, nemmeno gli regala una scena a due patetica in cui lei gli chiede scusa, neanche
1: no.
2: Scompare, perché non serve più a nulla.
1: Allora, io credo che sia intenzionale in una forma superficiale.
2: Certo che lo è, perché non gli frega niente di quel personaggio.
1: Sì. Ma in una forma anche sì, però attribuendogli forse troppo, dico forse ce lo stanno proprio dimostrando.
2: No,
1: cosa succede?
2: No.
1: Esce dalla vita. Comunque, sai cosa mi viene in mente? Allora, la tipa a cui avevano promesso i soldi, fregata alla fine. Il tipo che ruba, fregato alla fine. Sai cosa mi viene in mente? Una delle leggi di Murphy. Che tu, se parti alla pari, perdi. Se parti in vantaggio, perdi. Che tu vinca o che tu perda, perdi. Questo è quello che succede alle persone non ricche, perché tra l'altro non è che ci sono i medi, lì c'è solo o la ricchezza oscena o della gente che lavora lì, e adesso per quanto tu sia, sì, di solito c'è il direttore dell'albergo, che nel caso uno è il più divertente di tutti. Tra l'altro c'è Lucas Gage in quel che fa il tipo sballone di cui lui si innamora un po', che è un attore che io adoro, c'è anche in Smile 2, bravissimo attore, era in Dead Boy Detectives, che è tutto in serie in cui lo vedo poco e lo vorrei vedere molto di più. Però il direttore dell'albergo nella prima stagione era...
2: Arriviamo alla sottotrama del direttore dell'albergo.
1: Ecco, quello secondo me è l'unico personaggio che fa da ponte un po' tra i due mondi, infatti...
2: Apparentemente, perché no. Più o meno a metà serie cominceremo a scoprire che ha tutto un passato molto complicato e che è lì, con una facciata di rispettabilità tra virgolette, che gli dovrebbe servire per superare quel passato e lasciarselo alle spalle, ma quel passato continua a inseguirlo e a tormentarlo.
1: E tanto alla fine cosa gli succede?
2: Finge di essere a metà. È una facciata, è un aspetto professionale, è la maschera del lavoratore, non è il personaggio. Cosa succede? Succede che il nostro verrà ucciso involontariamente. Allora, stiamo parlando, il protagonista, la coppia protagonista, in questo caso la coppia marito e moglie. Il marito di turno è convinto che in camera ci sia un ladro, reagisce come da ci si può,
1: certo,
2: aspettare in questa situazione,
1: il sparando, portare
2: punto,
1: le armi,
2: che
1: esatto.
2: Vuoi fare? Spari, punto, e ammazza, senza sapere chi stava ammazzando, il direttore dell'albergo. Non sapremo più nulla del direttore dell'albergo, ma non soltanto. Il nostro omicida, che va bene, è ricco, va bene, può pagarsi tutti gli avvocati di questo mondo, va bene, può corrompere chi vuole, ma se ne va senza che tutto questo accada. Spara, vediamo portare via il corpo e il nostro parte in aereo. Cioè un interrogatorio?
1: No.
2: Cioè la mamma che ha sovrainteso a tutto fino a quel momento, che chiama l'avvocato, l'avvocato che arriva e che lo prende? No, spara, prende, parte e torna a casa.
0: Però è scritta molto bene.
2: Ah, ma è scritta benissimo.
1: Sono d'accordo. Perché vuole essere, non so come dire, un'operetta morale.
2: Smettila di trovare giustificazioni, è scritta con i piedi.
1: Allora.
2: E lo sguardo è mefitico,
1: sì?
2: Assolutamente mefitico, è ipocrita e mefitico.
1: No, mi piace il fatto che io sono d'accordo con te, vogliono fare un'operetta morale scritta da non so da chi, però in cui racconti di ricchi ad uso dei ricchi, però è un'operetta morale che poi la finisce e dici oh basta.
2: Tu presupponi che lo sceneggiatore sappia il senso dell'espressione operetta morale, o meglio che sappia l'esistenza dell'espressione operetta morale.
1: Questo hai ragione, tra l'altro gli inglesi dicono cautionary tale, quella che ti ammonisce, però in realtà le conseguenze non ci sono. E vorrei sparare un pezzettino della serie, della prima sigla, così sentite cioè anche lì com'è che metteranno il tuncia tuncia. Io lo metto nel bingo e dico tuncia tuncia quando arriva a spunto.

0: Non si balla in questa, cos'è?
1: Però devo dire che almeno se dovevano ricreare l'atmosfera di Maui, questa ha senso.
0: No, ma tutte e tre hanno senso.
1: La seconda,
0: quella italiana, perché noi siamo italiani, lo sappiamo.
1: Per niente.
0: Per loro
1: proprio,
0: sì, c'era una che cantava.
1: La terza sì, ha un richiamo comunque.
0: Tra l'altro nella terza c'è, allora, chi sono i direttori degli hotel? Della seconda non mi ricordo una cippa, se non che c'è la substoria dei poveri, che sono la ragazza che lavora alla reception, che è lesbica, ma non ha il coraggio di essere lesbica, e però invece andrà a letto con la ragazza che vuole diventare la pianista ufficiale dell'albergo.
1: Allora, nella stagione seconda c'è una direttrice del White Lotus, che tra l'altro è interpretata da Sabrina Impacciatore.
0: No, sono la cosa bella, gli italiani sono italiani, hanno preso attori locali, che a volte ha un po' la pesantezza della recitazione, secondo me, cioè proprio abbiamo scuole diverse di recitazione. Gli attori sono bravi, l'attrice qua è brava.
1: Sabrina Impacciatore è bravissima, e anche molto simpatica, è un'attrice per lo più comica.
0: Ecco,
1: in realtà,
0: no, però, qua un ruolo drammaticissimo di una persona congelata in una difficoltà, perché vuole essere impeccabile professionalmente, poi però viene proprio sedotta decisamente dalla sfacciatona che vuole diventare la pianista dell'albergo. Infatti fa fuori il pianista attuale, cioè che c'è inizialmente. Tra l'altro, una pianista e una cantante molto brava. Se vi piace una persona che fa piano bar a livello molto alto, però lei è un interprete, suona bene, canta bene, ok, fa degli arrangiamenti anche interessanti di pezzi. Lei tirerà dentro la sua amica, faranno anche sesso a due con un vecchio americano che torna nel suo paese d'origine.
1: A tre.
0: Sì, loro due, ma col terzo, che è lui, sì. Sì. E ma sarà poi il nipote in una storia tutta così di manipolazione, perché a differenza degli abitanti delle Hawaii e di quelli thailandesi, noi siamo furbi. Questo qui è un po' il messaggio che passa nella terza stagione.
1: Ecco, parliamo un po' della terza, dato
0: succederà
1: che mancano
0: questo.
1: 5 minuti, allora, e non abbiamo ancora detto quasi
0: il
1: niente.
0: Il marito assassino verrà riconosciuto dalla donna che non ha potuto aprire il centro estetico. Adesso lo chiamo centro estetico.
1: Greg,
0: centro,
1: quindi,
0: benessere.
1: Greg,
0: ma lì si fa chiamare in un altro modo. Lei lo vede e va a dirgli: scusi, ma noi ci conosciamo, vero? E lui dice no. No, ma... E lui è in un gruppo di espatriati, e insieme a lui si troverà un attore che noi amiamo tantissimo, non mi ricordo il nome, ma per dirvi è
1: Walton Goggins,
0: quello che faceva Venus in Sons of Anarchy, ha fatto mille film,
1: ha fatto Fallout, fa il ghoul in Fallout, ha fatto diversi film con Tarantino. Walton Goggins
0: lui è un...
1: ha fatto anche The Shield, cioè
0: è uno che quando lo vedi,
1: spettacolare.
0: Sì, quando lo vedi subito, non so come dire, si porta dietro comunque un'aura rispettabile. C'è anche un altro attore di cui non mi viene, Chris Isaac, ma è un cantante che si chiama Isaac qualcosa, insomma ci sono degli attori che io ho
1: riconosciuto. C'è anche il figlio di Schwarzenegger, Patrick Schwarzenegger.
0: Allora comunque lui viene riconosciuto, e lì in mezzo a questi ricchissimi espatriati che bevono coi panfili, e lei dice: ci conosciamo? No. Sì, no, sì, no. Zitta, stupida. No, lei insiste, e per molto tempo penseremo a lei che muore. No, perché alla fine lei legge che la donna è morta, che stanno cercando il marito, capisce che lui ha cambiato nome, lo ricatterà, e quindi i soldi le arriveranno alla fine, ma di più, perché lei riceverà un pegno per il suo silenzio, grazie al fatto che suo figlio, che arriva, bravo ragazzo nero, atleta, che va al college, però diventerà subito, subito un ricattatore proprio altissimo livello, e gli estorceranno, fan bene, se lo merita, però 5 milioni di dollari. Lei aveva nel frattempo intrecciato una relazione con un uomo locale con cui volevano aprire questo centro estetico. Lei è andata a studiare i massaggi in questo posto thailandese, c'è anche una storia che riguarda i monaci, la ragazza che vuole stare nel monastero, poi ci va una notte e dice no, c'era l'umidità, non ce l'ho fatta, non voglio, così, e rinuncia. E lei prende i soldi e parte felice per realizzare il suo sogno del centro estetico con 5 milioni di dollari, e l'uomo è lì un po' afflitto, e lei dice non è il momento, e il figlio le dice però peccato, hai rinunciato all'amore, e lei dice cazzo, posso essere ricca per un minuto, e qui l'equazione ricco stronzo di nuovo, voleva addirittura il povero diventa ricco e immediatamente diventa stronzo. Sai cosa mi viene in mente? Quella barzelletta terrificante sul tipo nero che si sveglia bianco. sono bianco da 5 minuti e queste persone nere mangiano rotto il cazzo, quella cosa lì è proprio grottesco. Cioè lei diventa, prende i soldi e in un attimo azzera tutto. L'ultima cosa che volevo dirvi è: la padronella locale è una cantante pop thailandese, veramente, e si sentono dei suoi pezzi, sono agghiaccianti, ok? Goggins però fa una parte molto interessante, lui va per vendicare suo padre, la trama la si capisce dopo un minuto. Finirà male, con lui c'è la sua compagna, che non capisci perché insista a star con lui, ma lo ama, che è una delle attrici di Sex Education, bravissima, e verrà ovviamente... Gli unici due per cui provavi un qualche tipo di sentimento sono quelli che muoiono. Va così. In questa terza stagione hanno fatto un leaking di, come che si dice, di, hanno fatto filtrare delle scene. Oh, ci sono due fratelli, uno è Schwarzenegger e l'altro pure un bravo attore giovane, è il figlio più giovane, il primo, il grande è maschio tossico alfa, indispone, lo ammazzi, ok, la figlia giovane vuole andare coi monaci, non ci andrà, il terzo figlio non si capisce cosa fa, guarda languidamente suo fratello nudo che va a masturbarsi in bagno e dici, siccome ci sei appena stata la storia dei fratelli Menendez in cui ha messo una possibile storia incestuosa, qui vedi così, loro, lui, il fratello grande, quello insopportabile, vuole far sì che il figlio piccolo vada a letto con una tipa, le fanno baciare, si baciano anche loro e poi quando fanno sesso il fratello lo masturba. E tutti, oh no, questa roba finisce nel... Lui dice, io sono un people pleaser, voglio far piacere a tutti. Fine! Fine, hanno buttato una sottotrama che ha sconvolto il web di quelli che seguono le anticipazioni e basta. Quindi sì, anch'io non mi sento di dargli proprio un voto alto a questo White Lotus.
1: Allora, White Lotus, siamo alla fine di questa.
0: È strano che non l'abbia fatto Ryan Murphy. Posso dirti, è strano che non l'abbia scritto Ryan Murphy questo, o prodotto Ryan Murphy.
1: Tre stagioni, però sono andati aggiungendo un episodio per stagione. La prima stagione era 6 episodi, la seconda 7, questa terza stagione di 8 episodi, lunghetti, perché la durata vanno dai 52 minuti agli 84.
0: No, girato in modo lussuoso. Dopo averne parlato così, vi dico anche però, se volete divertirvi guardatela, perché se non vi aspettate granché, in realtà vi divertirete di più. Se vi aspettate che sia una grande serie morale, no.
1: Grazie Chicca, grazie Camillo.
2: Grazie a voi.
1: Alla prossima puntata.
0: Ciao.
3: At the end of the week, you will be an entirely different person. What happens in Thailand stays in Thailand.
4: Amen.
5: Amen. Our hotel is the best in the world. At the end of the week, you will be an entirely different person.
4: To Thailand and a week of new memories.
6: This place is insane.
7: We should always live like this.
8: I'm so happy.
9: Oh, my babe.
10: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.
11: Quindici minuti in Radio Onda d'Urto in questo venerdì 11 di settembre, in attesa che in questo mese ripartano tutte le trasmissioni del pomeriggio, compresa Beate Lesbic, lo storico appuntamento del Pianeta Viola, atteso per la fine di settembre. Facciamo un passo indietro, andiamo ad agosto e vi proponiamo una delle trasmissioni che abbiamo realizzato dopo la festa della radio, in particolare con la voce di volontarie e volontari della festa. Alle ore 16 invece il giornale Radio Flash.

0: Allora, Radio Onda d'Urto, come vi abbiamo annunciato anche questa mattina, andiamo ad ascoltare una carrellata di interviste che abbiamo realizzato ai volontari e alle volontarie di Radio Onda d'Urto, degli stand di Radio Onda d'Urto, alla festa che si è appena conclusa. Buon ascolto a tutti e a tutte.
1: Fabrizio, 41 anni, Brescia.
2: Chiamo Andrea, 30 anni, Brescia.
3: Nel retrostand della polenteria. Allora, quanta polenta va una sera?
1: Beh, dipende dalle serate. Stasera va molto bene perché il clima, diciamo, è un po' più fresco e c'è tanto flusso, quindi dai, siamo dalle 2 alle 2 macchine e mezza la serata.
3: Però
1: quindi...
3: c'è anche chi si mangia la polenta di...
1: Ma se anche si mangia a 40 gradi alle 7 di sera, quindi vuol dire che la nostra polenta è buona.
3: È apprezzata, assolutamente.
2: Certo, sono il primo a mangiarla, quindi...
3: Da quanti anni sei volontario in questo stand?
1: Allora, volontario in festa da tanti anni, in polenteria dopo il primo anno, quindi dal 2016, quindi quest'anno sono 10 anni.
3: E invece dallo storico, da più o meno tanti anni, cosa vuol dire?
1: Dal 2011.
3: Tanti.
2: No, invece mi sono trasferito a Brescia 4 anni fa, tempo un anno di adattarmi, da 3 anni ormai sono volontario anche io.
3: Ma poi la festa radio è un posto perfetto per adattarsi alla città.
2: Infatti, perfetto per conoscere la città, per conoscere gente,
3: relazioni. Com'è sto stand della polenteria? Il clima, volontari nuovi?
1: Allora, noi siamo lo stand della polenteria ovviamente della palestra popolare antirazzista di Vianullo, quindi questa è una forma anche di sostentamento ovviamente per la radio ma anche per la nostra palestra, quindi ovviamente i volontari sono tutti ragazzi e ragazze che frequentano la nostra palestra e i nostri corsi tutto l'anno, e poi quando la palestra è chiusa ad agosto vengono a darci una mano, quindi insomma il nostro serbatoio di reclutamento è questo.
3: Perché è importante sostenere la palestra, sostenere la radio?
2: Perché è un
3: volontario.
2: È un posto in cui persone giovani, persone che non conoscono la città, hanno modo di intessere relazioni, di allenarsi, di trovare un ambiente sicuro in cui crescere e creare amicizie.
3: Quindi grazie allo stand appunto.
2: Grazie alla palestra e allo stand che ho conosciuto ancora più persone di quelle che avrei conosciuto altrimenti.
3: Due parole in più anche sulla palestra, perché per chi non la conoscesse, le attività durante l'anno.
1: Esatto, la nostra è una palestra, una realtà che esiste dal 2013, quindi quest'anno siamo al 13° anno, facciamo appunto corsi di pugilato, di Muay Thai, gli allenamenti ricominciano a fine agosto, quindi quando alla fine della festa ricomincia l'attività della palestra. Una palestra ovviamente, come dice il nome, è palestra antirazzista, quindi porta avanti anche un discorso appunto di antirazzismo, antifascismo in una città, in un quartiere tra l'altro un po' particolare come quello di Porta Milano. Siamo aperti tutti i giorni dal lunedì a venerdì, quindi se volete venire a trovarci, comunque poi tutte le informazioni ovviamente le trovate sui social, palestra popolare antirazzista, io ne sono di parte, però è una bellissima realtà della nostra città, quindi
3: siamo tutti di parte,
1: giustamente. Quindi se volete allenarvi e frequentare un bel ambiente con dei bei valori all'insegna dello sport ma anche ovviamente dell'antirazzismo e dell'antifascismo, venite Vianullo 12 Brescia.
3: E mangiare la polenta col gorgonzola, col cavallo, con tutte le altre specialità che fate qua, fa bene al fisico poi per allenarsi?
1: Certo,
3: in palestra
1: sono... anche medico, quindi...
2: anche medico, posso medico, garantire, allora. Sono alimenti più che salutari, danno tutti i nutrienti che servono per crescere anche dal punto di vista muscolare.
3: Benissimo, allora mangiate la polenta e andate in palestra. Grazie.
1: Grazie mille.
2: Ciao ragazzi.
4: Ciao. Nome Federico Natale, meglio conosciuto come Crisma Salpinta Rossa, età 25 anni e vivo zona Campomarte Carmine.
5: Alessandro, 38 anni, vivo Brescia.
4: Siamo tra i fusti della birra del Pinta Rossa, la birra buona, la birreria che esiste solo in questo momento dell'anno, giusto?
5: Assolutamente sì, 18 giorni, poi certo ci si incontra di fronte ad altri banconi, però diciamo che Pinta Rossa è questa.
4: Chi è che fa le ricette?
5: Ma le ricette sono di vari birrifici, chiaramente noi selezioniamo il vario panorama, all'interno del panorama delle loro birre, qualcosa che possa essere potabile durante questi giorni di gran caldo, e sembra che stia andando abbastanza bene, la cella si è svuotata bene, diciamo.
4: E infatti quanti fusti fate in un giorno, quanti litri?
5: Litri dipende molto dalla giornata, si passa da 15 di fusti, considerate comunque fusti da 25 litri, ecco, adesso non ho la calcolatrice alla mano, ma direi che un paio di migliaia di litri si fanno, diciamo, abbastanza facilmente, ecco.
6: Da
7: quanto tempo sei volontario in festa?
6: Io 7 anni da volontario.
7: Sempre qui al Pinta?
6: Sempre Pinta Rossa.
7: Come mai al Pinta e non in un altro stand?
6: Allora, è iniziato tutto perché in realtà sono stato invitato a partecipare da un mio amico che è ancora qua oggi con noi al Pinta, che facevamo rugby popolare assieme. Quindi mi ha detto se volevo provare a venire a fare volontaria festa radio al Pinta Rossa. E poi vabbè, l'ambiente, le persone sia della festa che del Pinta insieme mi ha fatto innamorare, infatti non manco mai un anno.
7: Com'è sto ambiente, queste persone?
6: Ottimo, comunque siamo un bellissimo gruppo sia dentro la festa che fuori la festa. Abbiamo la possibilità di vederci, incontrarci, comunque partecipiamo magari anche a eventi riguardo la birra assieme durante il corso dell'anno. È proprio un gruppo che c'è però per tutto l'anno e questa è la cosa bella.
7: Tra l'altro c'è stata la degustazione qui l'altro giorno,
6: sì,
7: com'è andata?
6: Bene, abbiamo visto un'ottima partecipazione, comunque sia da parte nostra che da parte delle persone che sono venute apposta, e abbiamo avuto feedback positivi, quindi come ogni anno siamo contenti e speriamo di riuscire a farlo anche il prossimo anno.
7: Ottimo, ci riuscirete. Tu da quanto tempo è che sei volontario in festa?
5: Sono arrivato in festa esattamente lo stesso anno di Natale e io invece sono stato invitato da Elena Tinarelli, penso sia un personaggio conosciuto all'interno di festa, era la vecchia capostand, adesso si è trasferita in un'altra tenda per vicissitudini che sono successe nell'arco degli altri anni, ma la ringrazierò sempre sicuramente per avermi inserito in questo gruppo. Comunque,
7: come mai da tutti questi anni, tutti i mesi di agosto qui in festa?
5: Ma diciamo che è sempre successo, diciamo, nell'arco della mia esistenza, cioè da praticamente quando sono maggiorenne, anche prima vengo, comunque magari passavo meno costantemente, però comunque venivo spesso appunto in festa. È un modo per stare insieme, per socializzare, per incontrare persone diverse, ascoltare musica ogni tanto che si conosce, si apprezza, qualcosa che si apprezza meno, magari qualcosa che si scopre, si beve, si mangia, anche qui qualcosa di diciamo magari un po' fuori dalla normalità. Secondo me è una bella avanguardia, tra virgolette.
7: C'è qualcosa?
6: Ma no, penso come lui, anch'io ammetto il fatto di venire qua è proprio una cosa che mi alleggerisce, quindi la festa è anche questo per noi, cioè anche se siamo qua volontari a lavorare la vediamo molto come una cosa per staccare un po' dalla routine.
7: Ultima domanda, ieri sera la festa è rimasta chiusa, non era mai successo che prima dell'apertura dei cancelli si decidesse di non aprire, c'era un rischio di precipitazioni molto importanti, molto, molto grosso, come l'avete presa?
5: Chiaramente un po' dispiaciuti perché poi in realtà ero più vicino a casa di mia madre che abita qua veramente a pochi chilometri, non sembra sia stato niente di importante, però chiaramente il rischio della possibilità che siano tante persone e magari rischiare di dover interrompere l'evento a metà serata, secondo me sarebbe stato forse ancora peggio, più seccante per tutti. Capisco la delusione probabilmente di tanti spettatori che aspettavano di vedere il Sinsonica. Un po' dispiace anche a noi perché chiaramente anche per noi, ripeto, sono giorni in cui c'è fatica, c'è stanchezza, c'è polvere, c'è caldo, però si sta volentieri insieme. Chiaramente ci sono rimasti qualche fusto che speravamo sarebbe andato, però vediamo di eliminarli in qualche altro modo.
7: Certo. Grazie.
5: Grazie a te. Ciao.
0: Oh, nello stand di CTV siamo con Lorenzo. Lorenzo, ciao, quanti anni è che sei volontario in questo stand?
8: Io sono volontario da almeno 10 anni, ho cominciato appena dopo le scuole medie, cioè all'inizio delle scuole medie. Lavoravo tanto in pizzeria con i miei genitori e poi adesso sono 3 anni che sono qua dentro CTV.
0: Come mai è ricaduta la tua scelta su questo spazio?
8: Perché io ho la passione di fotografia e video da un sacco di tempo, da quando ho 15-16 anni, quindi nel momento in cui non stufo, però volevo provare una cosa nuova, ho pensato di venire qua e fare video eccetera.
0: Ecco, com'è fare il volontario in questo stand?
8: Secondo me è molto divertente, perché comunque hai la possibilità di esprimere la tua arte attraverso le immagini e quindi andare alla ricerca sempre di cose nuove da poter inquadrare, come inquadrarle e costruire comunque un video il più bello possibile.
0: Ecco, fare il volontario a Festa Radio in generale?
8: È un'esperienza che secondo me forma molto sia persone molto giovani che invece persone un po' più mature, perché comunque rende l'agosto delle persone residenti nel Bresciano vivo e pieno di interazioni, pieno di socialità, e dà la possibilità comunque di avere una sorta di lunghissima vacanza senza però dover essere succube all'economia della vacanza.
0: Riesci anche a viverti il resto della festa?
8: Il resto della festa sì, me la vivo tranquillamente, perché una volta che ho finito di fare la mia parte di volontario all'interno di CTV ho comunque la possibilità di andare a ballare per gli stand, ho comunque la possibilità di avere interazioni con altre persone fuori dal mio stand, e quindi sì, vivo completamente la festa.
0: Esperienza quindi molto positiva.
8: Assolutamente sì.
0: Grazie.
8: Figurati.
0: Sempre nello stand a CTV incontriamo Grazia. Quanti anni hai, Grazia?
9: 22.
0: Quanti anni è che fai la volontaria alla Festa Radio?
9: 3 anni.
0: 3 anni sempre qui a CTV?
9: Ho fatto il primo anno al Barricata e poi l'anno scorso sono entrata a CTV.
0: Come mai hai scelto questo stand?
9: Ma in realtà conoscenze, e poi quando mi ci sono ritrovata dentro ho scoperto che potevo imparare un sacco di cose, e che è molto interessante, che è pieno di persone che conoscono la materia. Io non ne sapevo praticamente nulla.
0: Per cui insomma fare il volontario alla Festa Radio è anche, come dire, un momento di formazione.
9: Beh,
0: di migliorare qualche competenza.
9: Sì, assolutamente sì, migliorare qualche competenza o crearne nuove. Io so più di quanto sapevo l'anno scorso, l'anno prossimo saprò più di quanto ho imparato quest'anno. Fa venire voglia anche, no, di trovare e approfondire durante il corso dell'anno cose imparate qui, insomma, almeno per quanto riguarda questo stand, che è uno stand un po' più tecnico forse. E poi vabbè, stare a contatto con la parte video significa avere anche un margine di creatività da approfondire, lo trovo molto interessante anche questo aspetto.
0: In generale, come mai hai scelto di fare la volontaria alla Festa Radio?
9: Beh, credo sia un festival molto importante per la collettività bresciana e credo sì, sia una parte fondamentale del movimento antagonista, e credo che manchino in generale gli spazi sociali, e questa è una bellissima occasione per ritrovare un senso di comunità che sia coeso, che sia attivo, che sia politicamente orientato.
0: Riesci a goderti anche la festa?
9: Sì, ma credo sia il significato di stare in collettività, avere dei momenti di riflessione più profondi riguardo la società in cui viviamo, e avere anche momenti in cui le persone possono gioire della presenza di altre persone.
0: Quindi insomma, esperienza positiva.
9: Assolutamente sì.
0: Grazie.
9: A te.
0: Ciao.
10: Allora, mi chiamo Nicolas, ho 32 anni e abito a Rezzato.
11: Siamo nel retro stand di una delle tende più amate di Festa Radio, il Pacianca, perché dove si fa festa fino a tardi. Com'è il clima qua dietro tra volontari e volontarie?
10: Il clima è sempre molto molto festoso e molto anche dinamico, devo dire. E poi soprattutto l'ultima sera ci aspettiamo sempre una bella storia da raccontare il giorno dopo.
11: Si fanno le belle corse.
10: Assolutamente sì, assolutamente sì. Si corre, si diventa.
11: Fare volontario a Festa Radio al Pacianca?
10: Beh, è importante.
11: Perché lo fai, insomma?
10: Allora, naturalmente, partendo dal presupposto che poi ognuno fa quello che riesce, diciamo, nel tempo che può mettere a disposizione.
11: Con le sue capacità.
10: Esattamente,
11: ovviamente.
10: Esattamente, sempre un grande impegno. Però ecco, io lo faccio da 4 anni, mi piace molto, ti dà soprattutto l'opportunità di conoscere gente nuova e insomma anche di stimolare la socialità, che forse è anche qualcosa che ci manca magari ultimamente.
7: Questo infatti lo dicono in tante.
10: Quindi avanti tutte, sì, è sicuramente una buona esperienza da fare.
7: Questa è l'ultima sera della festa, com'è andata quest'anno secondo te, dal tuo punto di vista?
10: Dal mio punto di vista
7: da questo
10: molto
7: retro
10: bene.
7: Stand un po' facciante.
10: Ma io devo dire, almeno la mia sensazione è che è venuta tantissima gente in questi giorni, nonostante il giorno di chiusura diciamo dei Subsonica. Però ho visto tanta affluenza, mi sembra di aver visto tanta gente in questa edizione che è venuta a trovarci. Ecco, quindi sì, ho visto molto via vai, molto sentita.
7: Soddisfazione quindi?
10: Sì.
7: Beh, adesso si aspetta l'ultima grande serata finale.
10: Esatto, il rush finale qui al Pacianca, ci aspettiamo veramente un grandissimo casino. Che dire, venite a trovarci. Grazie. Assolutamente.
12: Alessandro, 33 anni, Lumezzano.
13: 25 anni, Desenzano.
7: Tutti i giorni venite abbastanza da lontano qui in festa.
12: Sì,
7: andate e ritorno.
12: Sì.
7: Tutti i 18 giorni di festa?
12: Quasi tutti.
13: Sì, quasi tutti, non tutti.
7: Impegnativo.

0: volontari, volontarie.
1: È super vivace, si diverte, si scherza, si sta tutti insieme, il lavoro è un lavoro di squadra.
0: Come si sta qua dietro?
2: Bene, bene, ormai è 5 anni che lo faccio e non mi trovo molto bene ormai, è un gruppo affiatato.
0: Tra l'altro voi avete i tavoli per vedere il concerto un po' rialzati da una posizione di tutto rispetto.
2: Anche.
0: È vero.
1: Questo è un grande lusso.
0: Cos'è che la gente apprezza di più della tenda blu?
2: Secondo me il clima e anche la proposta musicale che c'è, perché comunque ci sono vari artisti che propongono vari generi e secondo me è un ottimo trampolino per anche gruppi emergenti o gruppi che comunque vogliono farsi un po' conoscere.
0: Infatti anche Zen Circus ieri sera hanno detto che avevano suonato prima delle tende molti anni fa.
2: Sì, esatto.
0: Dicevo,
1: sì.
0: Cosa piace della tenda blu?
1: Ma sicuramente appunto il clima, il fatto che ci si diverte, si sta tutti insieme, si balla insieme, si canta insieme e si scoprono nuovi artisti.
0: Grazie.
3: A Salamaia siamo con Giacomo.
4: Giacomo.
3: Quanti anni hai, Giacomo?
4: 37.
3: Quanti anni è che fai il volontario qui in Salamaia?
4: Salamaia è il primo, era il Siringuito prima.
3: Come mai sei venuto in Salamaia?
4: Perché c'era bisogno di fare formaggi.
3: Ok, vi date un sacco da fare qua in Salamaia. Quali sono le motivazioni che ti spingono a fare il volontario qua?
4: Credo sia importante questa sera la festa. Credo che sia una cosa comunque bella, aggregativa. Ci divertiamo molto qua dietro, quindi viviamo un'altra festa. Qua dietro c'è un'altra festa. È importante mantenerla, di godersi anche questa cosa da dietro.
3: Quindi tornerai anche i prossimi anni?
4: Può darsi, se sopravvivo.
3: Ok, grazie. Tu ti chiami?
5: Mi chiamo Stefano.
3: Allora Stefano, anche tu qua in Salamaia, da quanti anni è che fai il volontario alla festa?
5: Da 18 anni, sempre in Salamaia.
3: Sempre in Salamaia a 18 anni.
5: Fare le patatine, sì.
3: Quali sono le motivazioni che ti spingono a continuare a fare il volontario?
5: Sostengo Radio Onda d'Urto e mi piacerebbe che andasse avanti fino all'infinito. È l'unico modo, credo, che possa fare per sostenerla, cioè quella di essere volontario.
3: Cosa ti piace di questa radio, di questa festa?
5: Mi piace l'atmosfera, è da 18 anni che vengo in Salamaia e mi piace venire in Salamaia insieme agli altri volontari.
3: Grazie, ciao.
5: Grazie, ciao.
3: Ciao, ti chiami?
6: Mi chiamo Matteo.
3: Matteo, sei qui a fare il volontario, sì, alla Salamaia della festa, da, sì, quanti anni è che sei qua?
6: Questo è 14°, se non sbaglio.
3: Ok, quindi anche tu sei qui da tantissimi anni, sì. Quali sono le motivazioni, insomma, per cui vieni a fare il volontario?
6: Ma in realtà è perché io vengo da un centro sociale, un altro centro sociale, dal magazzino, però gli ideali erano in comune, ci ho sempre trovati un po' a scambiarci, ragazzi, tra noi e magazzino 47. È nata così la collaborazione, poi sono rimasto anche per affezione, ma soprattutto per coincidenza di ideali comuni, il fatto che la radio deve rimanere indipendente, ovviamente questo alla base, e poi anche in secondo piano il discorso di vedersi comunque una volta all'anno anche con compagni che non, magari non si ha l'occasione di vedere, di Genova, di Torino, di Bologna, e quindi è anche un'occasione per, sia per noi per vederci tra di noi, sia per fare qualcosa di bello, secondo me. Di tutto il resto.
3: Quindi è un'esperienza che consiglieresti?
6: Consiglierei sia di venirci sia di fare i volontari, onestamente, sia dietro che davanti la consiglio come esperienza, che sicuramente non ce ne sono più così tanti di festival di questo calibro, sono nato con uno scopo così nobile, poi perché oggettivamente non si trova più la Salamaia 350. Tu sei venuto a farmi un'intervista in Salamaia, diciamo, per la Salamaia 350 presso un polare, ricordatevelo.
3: E questo, facciamo le interviste anche fuori al pubblico e ce lo dicono tutti, insomma, che oltre a essere buona, le cose da Salamaia sono anche molto economiche.
6: No, è uno dei punti fermi, vabbè, sembra una stupidaggine, però anche quello è come voler dire di un

0: che può venire a mangiare anche se a poco, è importante accettare tutti, diciamo. Il discorso che si è fatto, oltre a mantenere l'indipendenza, bisogna anche continuare, secondo me, a portare avanti certi valori di base. Se perdiamo quelli, poi vabbè, tutto si perde, diciamo, perdiamo tutto il resto, una cosa dietro l'altra.
1: Grazie, grazie a Matteo per lo sbatta e per il sostegno alla radio. Grazie,
0: grazie a voi. Grazie.
1: Tu che stai girando Salamine a Nastroc, ti chiami?
2: Lorenzo.
1: Lorenzo, quanti anni è che sei qui in Salamaia?
2: Questo è il primo anno che faccio volontariato, devo dire.
1: Ah, il primo anno qua in Salamaia. Come hai fatto a finire qua?
2: C'era un mio amico che in realtà un ex collega che lavora dove già lavoro in un ristorante, io facevo il cuoco. Mi aveva detto che qua cercavano, devo fare un'esperienza, sono in ferie, sono dopo qua a fare Salamina.
1: Come ti trovi?
2: Benissimo. Fossi pagato, sarebbe il lavoro della vita, te lo giuro.
1: Ti trovi bene, hai trovato un bel ambiente accogliente.
2: Assolutamente straccogliente, poi è bello perché è bello poter aiutare chi ha bisogno, tutto il resto, ci si aiuta proprio, diventa un po' di una famiglia.
1: La festa la conoscevi già?
2: La festa sì, la conoscevo già, l'ho sempre vista solo, diciamo, cliente, partecipante, non ci sono mai stato dentro, diciamo. E ho detto, quest'anno lo faccio, ho avuto la fortuna di poterlo fare e consiglio ad altri giovani di poterlo fare perché...
1: da dietro è un'altra cosa.
2: Esatto, anche più bello, ti dico. Anche perché, ok, stai lì a fare, per dire, se la mai anche 2 ore, a farti 600 salamine. Dopo sei felice, sei qua in festa. Bellissimo.
1: Grazie, grazie per lo sbatta, ciao.
3: Sono Blenda, ho 29 anni, è a lunedì, 10 d'agosto, e vivo a Cremona.
4: Sei volontaria al Vege da Zanzanù, è la prima volta?
3: È la prima volta, sì.
4: Cosa ti ha portato qui a fare la volontaria?
3: Ma volevo sperimentare questa esperienza di lavoro non retribuito nel mondo in cui appunto sono nata, che è la ristorazione, e imparare qualche piatto vegano.
4: Come ti sembra l'ambiente qua?
3: Mi piace,
4: cucina?
3: C'è un welfare aziendale molto positivo.
4: È buono il cibo?
3: Non ho ancora sperimentato, però ho mangiato il kebab.
4: Com'era?
3: Molto buono.
4: Prezzo?
3: 2,25 perché sono volontaria, sennò 4,50.
4: Quindi com'era?
3: Ma l'avrei pagato anche 8 euro per,
4: sì,
3: la qualità del kebab.
4: Addirittura?
3: Sì.
4: Ho capito. Senti, Festa Radio la conoscevi?
3: Sì, da molti anni.
4: Da quando?
3: Da quando sono arrivata in Italia, quindi da 8 anni.
4: Da dove sei arrivata?
3: Dal Brasile.
4: Ho capito. E sei arrivata diretta a Festa Radio? Cioè, conosciuta abbastanza in fretta, diciamo.
3: Sì, molto in fretta, sì. Il primo concerto è stato di Caparezza nel 2019, può essere.
4: Cosa ti piace di Festa Radio?
3: La libertà di espressione, in tutti i sensi. Quindi io mi sento molto libera qua di esprimermi, cioè di essere.
4: I concerti di quest'anno?
3: Di alta qualità, da molti anni, cioè sono sempre degli artisti molto validi. E...
4: quelli che più ti attirano della locandina quali sono?
3: Allora, quest'anno devo essere onesta, non ho visto la locandina, quindi non so che artisti ci sono, però so che ieri mi hanno detto che ci sono stati, appunto, c'è stata Serafine, una grandissima artista, e anche una band techno, aspetta, di nome Franklin, può essere, non ricordo.
4: Questa radio da consigliare agli amici e alle amiche?
3: Assolutamente sì.
4: Perché?
3: Almeno una volta nella vita, come tutte quelle cose affascinanti che almeno una volta nella vita devi provare.
4: E poi ci prendi gusto e torni.
3: E poi ci prendi gusto e torni. Sì.
4: Grazie.
3: A te.
5: Mi chiamo Olivia, ho 20 anni e vengo da Manerba.
6: Mi chiamo Ilaria, ho 33 anni e vengo da Desenzano.
4: Siete volontarie allo stand di Zanzanù, come mai?
5: Sì, sono volontaria allo stand al Vege da 2 anni perché mi sono avvicinata al collettivo Gardesano Autonomo e ci sono qui tutti i miei amici, quindi mi fa piacere venire a dare una mano il più che posso.
6: Io sono volontaria da diversi anni, faccio parte anche di Non Una di Meno, che è l'altro collettivo che ha sede alla Casa dei Popoli, e mi fa piacere contribuire appunto a questa opportunità di autofinanziamento della sede e in più divertendomi anche discretamente.
4: Voi lavorate anche,
6: sì.
4: Non è faticoso venire qua la sera poi lavorare di giorno?
6: So scelte, ovvio che se non mi divertisse non lo farei, ovviamente, però è un impegno.
5: Sì, anch'io ci tengo tanto. Sono partita ieri alle 8 di sera dalla Calabria, però sono venuta qui diretta perché avevo troppa voglia di venire.
4: Quali sono le cose più belle di Festa Radio che spingono, oltre a fare le volontarie allo stand, in generale a essere presenti alla festa?
5: Boh, la socialità e il fatto che comunque vengono portati avanti ideali che ci appartengono, penso.
4: Tipo?
5: E questo, per esempio, l'antifascismo. Io sono vegetariana, quindi apprezzo anche di lavorare in questo stand nello specifico. Poi vabbè, sono comunista, quindi c'è sempre un confronto anche con gli altri volontari dello stand, anche politico e non solo sociale, insomma.
4: Tagliando un peperone e sbucciando una patata si parla anche di politica.
5: Esatto, sono i momenti migliori forse.
6: E rispetto a quel che ha detto Livia, forse la cosa che aggiungerei è il fatto di trovarmi per queste due settimane e mezzo l'anno anche con persone che magari durante tutto il resto dell'anno non vedo, non incrocio, se non sporadicamente. È anche un modo di appunto di confrontarsi, anche di, non dico tenere un rapporto perché poi in realtà magari non succede, però comunque di sapere, ah sì, quelle due settimane so che ci sono quelle persone, anche quella è una cosa che ha il suo perché.
4: Quando siete a Festa Radio e non siete dentro lo stand, dove andate? Cosa vi piace?
5: Ma a me piace andare ad ascoltare i gruppi che mi piacciono.
4: Tipo quest'anno quali?
5: Stasera avrei voluto ascoltare i 99 posti, sono arrivata un po' troppo tardi.
4: Oppure mi tocca lavorare.
5: Sì, tocca lavorare, però non è un dispiacere, mi piace.
6: Anche lo stand della libreria del Gatto Nero è il mio stand preferito in festa. Basta.
4: Grazie, buona serata.
1: Stand Pasta del Popolo, siamo con Davide, secondo anno come volontario a Festa Radio, secondo anno che vieni qui alla Pasta del Popolo.
7: Esattamente, secondo anno.
1: E cosa fai nella vita?
7: Io adesso sono lavoro in cooperativa, però mi sono infortunato, quindi sono fermo da 3 mesi in malattia e in più sto dando una mano qui.
1: Cioè, quanti anni hai?
7: No, 30 adesso.
1: 30, 30 anni. Come mai hai deciso di venire a fare il volontario a Festa Radio?
7: Perché è una realtà che mi sono piaciuta, mi condivido i valori, i principi, e quando mi hanno offerto di farlo, ho subito colto l'occasione.
1: Che tipo di esperienza stai vivendo qua?
7: Bellissima, di grande comunità, grande aiuto reciproco, grande divertimento anche, che non guasta mai, e quindi mi sto divertendo tanto.
1: Quindi tornerai anche l'anno prossimo.
7: Sì, assolutamente.
1: Grazie.
7: Ciao, grazie a te.
1: Allora, siamo con Cesare.
8: Sì.
1: Ciao Cesare. Ciao. Allora, tu tanti anni che sei qui a fare il volontario a Festa Radio, alla Pasta del Popolo.
8: Tanti,
1: almeno 10.
8: Almeno 10, probabilmente 12, 13, perché è nata la Pasta del Popolo. Un po' di anni.
1: Un po' di anni. Come mai frequenti questo spazio? Cosa...
8: qua si riescono a trovare quelle persone che quando vinci tutti insieme creano una cosa bellissima e è bello esserci un po' dentro.
1: Lo fai anche per la radio?
8: Lo si fa anche per la radio, assolutamente. Certo. È l'unica realtà che ci riesce a tenere insieme e che riesce a tenere insieme anche un movimento forte. Quindi
1: continuerai a venire a fare volontà?
8: Assolutamente.
1: Ok, tu invece?
8: Tutti gli anni da 12-13, non mi ricordo, ma sì.
1: Tu ce sai quanti anni hai?
8: 35.
1: E cosa fai nella vita?
8: Io lavoro appeso alle corde e tante volte, adesso in questo momento sto facendo soccorso industriale, quindi sì.
1: Ah, quindi è una professione che ha...
8: 118, corde.
1: Ok. Tu invece? Tu ti chiami, scusa?
9: Elena.
1: Quanti anni hai?
9: Ho 32 anni.
1: Nella vita cosa fai?
9: Faccio varie cose, tipo fotografa, fiorista per eventi, principalmente queste due per ora. Basta e avanza.
1: Ok, anche tu hai tanti anni che vieni a fare la volontaria qui?
9: Sì,
1: a...
9: almeno una decina, probabilmente di più.
1: Quali
8: anche
1: sono?
8: Tu di più, perché anche tu hai iniziato all'inizio della Pasta
9: noi
8: del Popolo.
9: Noi facciamo parte della squadra di anziani della Pasta del Popolo ormai.
8: Sta più all'aperta.
1: Quali sono le motivazioni, insomma, che...
9: mi spingono a fare il volontario qua? Ma sicuramente lo spirito che si si crea tra le persone, la connessione anche si crea tra le persone, spirito di condivisione, di fare qualcosa, creare qualcosa insieme, nel nostro caso è cucinare per i volontari, che secondo me è una cosa bellissima, perché è interna, quindi sosteniamo con del cibo, che è la prima forma di amore sostanzialmente, delle persone che contribuiscono a creare il festival, quindi per me è un concetto bellissimo che mi fa piacere, di cui mi fa piacere far parte.
1: Direi che non c'è niente da aggiungere, grazie.
8: Beh, che secondo me che nessuno di noi è cuoco qua dentro.
1: Comunque
8: è molto importante.
1: Direi che sono solo complimenti positivi su.
8: Sembra quest'anno super positivo.
1: Patrick, passa il popolo, mi dicono che è il tuo primo anno come volontario qua. Quanti anni hai?
10: Ne ho 28.
1: Nella vita cosa fai?
10: Pasticcere.
1: Quindi hai portato la tua esperienza qui alla pasta del popolo. Ecco, che tipo di esperienza stai vivendo?
10: Una bella esperienza, allora. Pensavo che fosse un bel gruppo, però mi sto trovando molto meglio rispetto alle mie aspettative. Quindi, cioè, ragazzi super gentili, super accoglienti, diciamo, quindi ambiente top. Sicuramente l'anno prossimo, se riesco, però sicuramente.
1: Qual è il momento in cui hai deciso di fare il volontario alla festa della radio?
10: Ho conosciuto una ragazza che mi ha parlato che lei dagli scorsi veniva a fare la volontaria e mi è sempre interessata come idea fare comunque volontario, lavorare in un contesto del genere. Mi interessava ritornare in festa perché era un po' di anni che non venivo, allora ho preso due piccioni con una fava.
1: Grazie.
10: Niente, grazie a te. Ciao.
11: Alice, 29 anni, abita a Brescia.
12: 56 anni, abito a Bornato. Ma che cazzo ridi? Abito a Bornato in Franciacorta.
13: Da Brescia come vieni in festa?
11: Con l'auto o il metro?
13: Perché poi torni sempre a metro quando non devi tornare troppo tardi.
11: Sì, sì.
13: Capito. Siamo nel retrostand dell'Enoteca, tutti con un calice in mano. Quante bottiglie vanno ogni sera? O in tutta la festa? O in casse anche, in ettolitri?
12: Cazzo, mi trovi preparato, nel senso... allora, noi non guardiamo mai la quantità.
11: La qualità.
13: No. Che bellezza. E infatti come scegliete i vini che portate poi qua al pubblico?
11: Facciamo
13: di Festa Radio?
11: Facciamo una cena pre-festa.
12: Alice dice una roba però roba importante, che tutti i vini hanno dietro una storia. C'è chi per esempio acquista terreni per evitare di fare delle discariche, pianta vigne. C'è chi come Gatti ci sostiene da anni facendoci un prezzaccio per cui possiamo permetterci di avere un Franciacorta. Comunque sono tutti compagni, comunque tutti i vini che hanno dietro le storie, che nascono dal Critical Wine e dal rapporto che è iniziato con l'Enoteca, la Fiasca e Radio Onda d'Urto con Gino Veronelli. E poi tutti gli anni ci troviamo verso giugno, e quello che stava dicendo Alice, ci troviamo a degustare con moderazione, come sempre, alcuni vini, e da lì democraticamente si decide quale vini scegliere. Per la qualità, ma anche per la storia che hanno dietro i vini.
13: Niente vini da supermercato qui?
11: No.
12: Assolutamente no.
13: Quanti anni sei volontaria?
11: Io 4.
13: Tu?
12: Dal 92, dalla prima festa.
13: Dalla prima festa. Cos'è cambiato dal 92 ad oggi a Festa Radio?
12: Allora, se hai un'ora...
13: Brevemente, le cose più rilevanti.
12: Allora, mentre prima era la festa, diciamo, del movimento, molto, diciamo...
13: Di nicchia,
12: piano piano è diventata una festa molto popolare, però ha mantenuto le caratteristiche che aveva all'inizio, per cui con dei messaggi molto importanti. E noi speriamo sempre di, attraverso la musica, attraverso il vino, attraverso quello che si propone, che qualche messaggio passi. Non sempre ci si riesce, noi ci proviamo.
13: Ci si prova. Tu come mai sei venuto a fare la volontaria qui? Chi te l'ha consigliato?
11: Allora, tramite dei miei colleghi di lavoro, Lucrezia e Alberto, che già erano volontari qua e mi hanno proposto di venire, mi sono trovata subito nel mio posto.
12: Scusa, allora, soprannominato, siccome l'enoteca ha tutti questi volontari e volontari che arrivano dall'ospedale civile o comunque dall'ambiente sanitario, è stata soprannominata la brigata Croce Brutto.
14: Ho capito. Va bene. Tornerai anche te l'anno prossimo, certo, a 5 anni, un po' certo. Non si smette poi di essere volontario.
12: Una veterana.
14: Sei già veterano, dopo 5 anni.
12: Sì. Dopo un anno in enoteca sei veterani.
14: Grazie.
12: Grazie, grazie a te. Ciao.
15: Mi chiamo Alessandro Murari, ho 19 anni e vengo da Volta Mantovana, provincia di Mantova.
16: Da Volta Mantovana.
17: Io mi chiamo Michelle e vengo da Concisio.
16: Michelle, da quanto tempo sei volontaria?
17: Ormai 3 anni, ho fatto 2 anni allo stand del Barricata e quest'anno sono al Ciringhito.
16: Hai cambiato al Ciringhito?
17: Sì.
16: Ah, io pensavo fosse il Barricata, perché siamo qua dietro il Barricata, cercavo i volontari e le volontarie del Barricata, ma continuiamo lo stesso con l'intervista. Tu invece?
15: Io no, io sono proprio del Barricata. E questo qua è il mio primo anno.
16: Come hai trovato il clima qua dietro nel retrostand?
15: Bene, ogni tanto i compagni begano, ma è normale perché comunque c'è tanto da fare e sono felice di stare qua.
16: Poi adesso siamo verso gli ultimi giorni della festa, la fatica si fa sentire. Di certo, giorno cosa certo. Fai tu per riposarti?
15: Io? Ma mi fumo una paina e sto a posto. Ogni tanto bevo qualche birra.
16: E tu?
17: Io mi sono trovata veramente bene questi 2 anni al Barricata, li ho passati molto tranquillamente con i miei amici ed è stata una bella esperienza. Poi ho scelto di spostarmi al Ciringhito per provare qualcosa di nuovo e mi piace veramente tantissimo anche lì, è un ambiente tranquillo, non sento pressione e invoglia molto anche a lavorare, ad impegnarsi, e sono molto contenta di questa esperienza, di sicuro lo farò anche l'anno prossimo.
16: Oltre all'ambiente tranquillo, alla socialità, perché è importante secondo te fare la volontaria qui in festa?
17: Per diversi motivi, oltre che ti dà molta soddisfazione, che ti regala veramente delle belle esperienze, dei bei ricordi con tanta gente, conosci tante persone, per aiutare la causa, scontato dirlo, per dare una mano e fare quello che si può.
15: Io trovo che sia fondamentale passare all'azione diretta, come appunto svolgere questa attività o fare crescere delle realtà sociali che, a cui tengo, che possano rimpiazzare invece, non lo so, ciò che secondo me non può funzionare. Credo in queste realtà sociali e vorrei ampliarle.
16: Chi ti ha consigliato di fare il volontario qui in Festa Radio?
15: Consigliato in realtà nessuno.
16: Ti ha portato?
15: I miei amici del collettivo. Grazie ai miei amici del collettivo, che anche loro facevano volontariato, esatto. Collettivo Onda Studentesca.
16: Ti hanno tirato dentro?
15: Sì, mi hanno tirato dentro.
16: Poi durante l'anno vai anche, partecipi alle assemblee del COS, sei anche parte attiva del collettivo?
15: Ma
16: oppure no?
15: Allora, non molto, perché essendo che io sono di Mantova, io faccio parte del collettivo
16: Mantova. Ah, ok, come si chiama?
15: La Ruggine.
16: Ho capito. Va bene, salutiamo qualcuno della Ruggine.
15: Sì, sì.
16: Se all'ascolto.
15: Se esiste ancora come collettivo.
16: Oh. Grazie ragazzi.
17: Grazie mille.
15: Grazie, ciao.
18: Dai. Io mi chiamo Luigi, abito qua a San Polino, ma non sono di Brescia perché sono di Genova e ho 65 anni.
19: Mi chiamo Frida, abito a Torino e ho 13 anni.
16: Siete volontari e volontaria allo stand delle magliette, come mai? Da quanto tempo anche?
18: Beh, io sono qua allo stand da 15 anni e ho conosciuto, va bene, la realtà della radio, in cui credo fermamente, anche perché, vabbè, io vengo dagli anni d'oro delle lotte, dove ho sempre creduto in quello che facevo, come credo in questo.
19: Il fidanzato della mia mamma è volontario qui e fa il fonico al Ciringhito, quindi io 4 anni fa sono venuta qua per la prima volta e ho aiutato alle magliette per altri 2 anni. Poi l'anno scorso ho seguito le zie al Pacianca e quest'anno sono tornata qui come vera volontaria ufficiale.
16: Ho capito. E ti piace, ti diverte?
19: Sì, tantissimo.
16: Fare, come mai?
19: Perché mi piace, è una specie di passione. Lo faccio anche ad altre feste, tipo a Torino.
16: È faticoso anche a una certa età essere qui.
18: Vabbè,
16: tutti i giorni,
18: è faticoso, calcola che io la mattina vado a lavorare e poi la sera vengo qua.
16: Tra l'altro.
18: Ma sinceramente è faticoso fino a un certo punto, perché poi quando stai facendo una cosa in cui credi, faticoso o no, lo fai. È quello lì il discorso. vabbè, fortunatamente io non mi alzo tutti i giorni presto per andare a lavorare, ma anche se fosse, la festa è la festa.
4: Festa è la festa. In festa cosa mangi?
19: Pasta del popolo, le patatine a volte e la frittella tutti i giorni.
4: La frittella tutti i giorni, è tutto buono?
19: Sì.
4: Se possiamo avere qualcosa da migliorare possiamo dirlo, eh.
18: Mangia come un caimano, mangia come un caimano, mangia.
19: Ehi, ehi, ehi!
4: Senti, com'è cambiata la festa negli ultimi 15 anni?
18: Beh, è cambiata sempre in migliorare, ecco. C'è stato, vabbè, il periodo brutto del lockdown, che eravamo proprio non limitati, ma proprio squadrati a rispettare le regole al mille per mille, ma diversamente non potevi fare se volevi tenere aperto. Però ecco, è cambiata in crescendo.
4: Questo, meglio di
18: sì, sì, sì, sì. Sì, sì, sì, sì, vedo sempre gente, anzi ne vedo sempre di più. Poi vabbè, qua le serate, in base alle serate capisci com'è la festa. Purtroppo ci sono quelle serate che viene la gente, ma è gente che viene solo per venire a sentire la musica. Però ecco, gli stand gastronomici sono sempre pieni, pieni, pieni, pieni. Però ecco, come ti ho detto, è cambiata in crescendo in meglio.
4: Beh, tu la consiglieresti la festa di Radio Onda d'Urto alle tue amiche e ai tuoi amici?
19: Sì, tantissimo, è bellissimo.
4: Cosa le diresti?
19: Che venire qua comunque cambia, perché vabbè, c'è tanta musica, che è bella la musica ed è divertente, c'è cibo buono ed è molto bello.
4: Grazie.
20: Gabriele, 33 anni, Brescia.
4: Andrea, 32 anni, Brescia. Siamo nel retro stand del Chiascat. Voi siete volontari qui, come mai, da quanto tempo?
20: Come mai? Per amicizie che ci hanno coinvolto poi in questa realtà. Da quanto? 4 anni.
21: Stessa cosa anch'io, per amicizie, comunque anche per piacere di fare questa cosa, e 4 anni anch'io.
4: Siete qua tutte le sere?
21: Quest'anno meno sere, di solito gli altri anni sempre tutta festa radio, sì.
4: E perché c'è da lavorare anche?
21: Ho altre cose, sì, esatto.
4: Altre cose.
21: Sì.
4: Tu?
20: Uguale, ho lavoro, partita io tutti i giorni, quindi quando posso ci sono. Se ho le ferie che coincidono meglio, però dai, va bene così, no, ci sono quando sempre, quando riesco volentieri.
4: Non è un grosso sacrificio mettere a disposizione le ferie per venire qui a fare i volontari?
20: Dipende, diciamo che per il mio tipo di lavoro le ferie è sempre un miraggio, quindi comunque avere un posto dove staccare la testa e dare una mano allo stesso tempo è... unisci l'utile al dilettevole, ecco.
4: Capito. Voi l'ascoltate la radio?
21: Io no, ammetto di no.
4: Perché non ascolti la radio in generale?
21: Esatto, sì, perché non ascolto la radio.
20: In macchina, a volte sì. O Radio Freccia o Radio Onda d'Urto.
4: Ho capito. Su Radio Onda d'Urto cosa che ti piace di più ascoltare?
20: E allora, essendo in macchina, musica, quando mi mettono la playlist qualcosa è meglio. Cioè, più musica c'è, perché se parlano...
4: musica.
20: Magari neanche troppo, però la musica è quello che accompagna meglio, ecco.
4: Grazie, buona serata.
21: Grazie mille.
20: Ciao, grazie.
4: Vi lascio la vostra partita di carte. Ciao.

0: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Radio Onda d'Urto, lasciamo questa trasmissione speciale con le voci di volontari e volontari dell'ultima festa di Radio Onda d'Urto. È tempo di giornale Radio Flash. Noi partiamo con la mossa della difesa del neofascista Marco Toffaloni, condannato a 30 anni per la strage fascista di Stato e della NATO di Piazza Loggia Brescia il 28 maggio 74. Il suo avvocato Gallini ha impugnato la sentenza dello scorso 27 di marzo con cui la Corte d'Appello di Brescia aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro la condanna in primo grado. Ora la difesa va in Cassazione. Si attende quindi che venga fissata l'udienza di discussione. Ci spostiamo ora invece ad una data che è per forza di cose particolare, l'11 di settembre. Diversi infatti gli appuntamenti che hanno indirizzato la storia, almeno occidentale. Fra questi il golpe in Cile del 1973 contro il presidente socialista Allende, fatto dalla CIA in tandem con i militari di Pinochet. E proprio Pinochet è l'esplicito riferimento politico dell'attuale presidente cileno, il nazista Casta, contro cui oggi sono annunciati cortei in tutto il paese. 11 settembre vuol dire però anche nel 2001 il crollo delle Torri Gemelle, l'attacco al Pentagono negli Stati Uniti per mano di Al-Qaeda. In questi minuti sta iniziando la cerimonia del memoriale di Ground Zero, assente però Trump, che ha scelto di andare fra le più confortevoli mura del Pentagono. E lo spazio storico e politico apertosi con l'11 settembre 2001 è ancora quello in cui ci troviamo oggi, un quarto di secolo dopo. Gli Stati Uniti sono ancora pesantemente dispiegati in Medio Oriente nel controllo dei principali asset energetici e commerciali globali. Su questo fronte la principale novità riguarda lo stretto di Bab el-Mandab, una delle rotte mercantili più importanti del mondo, che collega l'Asia e l'Europa attraverso Mar Rosso, Suez e Mediterraneo. Dopo aver preso il controllo ieri della strategica città di Mocha, gli Houthi, ribelli filo-iraniani, fanno sapere di avere completato la presa dell'intera costa che si affaccia sul Mar Rosso, nonostante i ripetuti raid aerei dei sauditi che sostengono le traballanti forze lealiste. Oltre a Bab el-Mandab c'è poi Hormuz, dove in 24 ore sono passate solamente 7 navi, la metà della media già asfittica di tutto settembre. Teheran fa sapere di aver colpito una nave senza pilota statunitense nel Golfo. Non è chiaro però se le mezze abbia subito dei danni. Quello invece che è chiaro dalle immagini fornite dal programma satellitare europeo Copernicus sono le ampie striature brunasche in mare, sversamenti di petrolio ad occupare tutta la zona a 20 km dalla costa iraniana. E sempre nel Levante ci sono le violenze sistemiche di Israele contro chiunque. Oggi nuove incursioni terrestri di Tel Aviv in Siria, oltre alle zone già occupate nelle ore del collasso del regime degli Assad. Raid aerei hanno colpito anche il sud del Libano, l'area di Ain Eliwe e il distretto di Tiro. Non è chiaro al momento se vi siano delle vittime. Sono invece almeno 10 morti nelle ultime 24 ore per i raid incessanti nella striscia di Gaza. Dal 7 ottobre 2023 il numero delle vittime sale così a 73.670. E lo scenario di guerra globale che abbiamo appena tratteggiato provoca l'ennesimo rimbalzo speculativo dei prezzi energetici. Il petrolio a $108 al barile, il gas a €81. Il tutto dopo che la BCE ieri, proprio per questo, per contrastare la spinta inflattiva, ha deciso di alzare il costo del denaro. Risultato immediato per la vita reale delle persone: i mutui a tasso variabile salgono di €20 al mese, salgono anche gli interessi per quanto riguarda i prestiti, anche quelli delle imprese. Di tutto questo però il governo Meloni non si occupa, impegnato a non cadere. Il tema è quello che solitamente è particolarmente delicato per un esecutivo, cioè la legge elettorale. Dopo le fibrillazioni di ieri con il rischio rottura fra i meloniani da un lato, Forza Italia e Lega dall'altro, l'Aula del Senato ha completato la prima lettura della parte centrale della futura legge elettorale. Si ripartirà nella giornata poi di lunedì. Passano le cosiddette preferenze bloccate, Passa anche lo stop alla soglia per i micropartiti in coalizione, in modo che anche questi voti, un esempio su tutti quelli di Noi Moderati, possano portare alla premia di maggioranza monstra voluto dalle destre per chi supererà Unito il 42%. Passa anche l'emendamento di Fratelli d'Italia che porta da 1.500 a 7.000 per ogni collegio le firme necessarie da raccogliere per chi non è in Parlamento. Il partito della Rifondazione Comunista denuncia su questo il carattere antidemocratico e liberticida dell'emendamento. Di mossa incostituzionale parla anche Alleanza Verdi e Sinistra. Ancora politica di palazzo, due vittime in poche ore. A 90 anni è deceduto l'ex ministro Raffaele Costa, entrato in Parlamento per la prima volta nel 76 con il Partito Liberale, del quale sarebbe poi diventato l'ultimo segretario nazionale. Passò poi in Forza Italia e fu ministro anche nei governi Amato, Ciampi e Berlusconi I. A 78 anni è morta poi anche Emma Bonino, ammalata di tumore da un decennio e rientrata in ospedale da alcuni giorni. Figura apicale della galassia radicale, presidente di Europa fino al 2025, ministra nei governi Letta e Prodi e poi indicata dalla Berlusconi I come commissaria europea, la Bonino ha incordato appieno quello strano guazzabuglio che caratterizza la storia radicale. Ultraliberista e sionista da un lato, militante in prima fila dei diritti civili e delle donne dall'altro, fine dalla fondazione a metà anni 70 del Centro Informazione sulla Sterilizzazione e sull'Aborto, autoaccusandosi del reato di procuratore aborto e contribuendo così a quel ciclo di lotte e di denunce che portò nel 78 l'attuale legge 194. Chiudiamo il giornale radio tornando all'estero, andiamo in Ucraina ed in Russia, una vittima per i droni ucraini nel Kursk, regione russa di confine. Mentre dentro i confini ucraini sale a 5 morti e 70 feriti il bilancio del raid russo che ieri ha centrato un centro commerciale a Pavlorada vicino a Dnipro. Altri attacchi russi hanno riguardato le regioni di Kiev, 2 morti, Kleminsky e di Odessa, colpiti nello specifico centri logistici, data center, navi e porti ucraini. 16:10 è tutto per quanto riguarda il nostro appuntamento con il giornale Radio Flash. L'informazione torna come consuetudine alle 17:20. Un brevissimo spot non commerciale, poi arriva Baron d'Urto.
2: Anche quest'anno sostieni Radio Onda d'Urto donando il tuo 5 per 1000. Puoi farlo con il codice 0208 4620174. Conoscere il mondo per trasformarlo assieme.

0: venerdì 11 di settembre, eccoci arrivati a una nuova puntata di Baraonda d'Urto. Un saluto a tutte e a tutti da Simone. In questo venerdì andremo ad ascoltare un estratto da due concerti che si sono svolti alla festa di Radio Onda d'Urto. Il primo che vi faccio ascoltare riguarda la serata del 16 di agosto, quando sul palco principale si è esibito Cisco, ma prima di lui il cantautore Giangilberto Monti. Giangilberto Monti, che abbiamo sentito, grande amico di Jean-Luc, ma che abbiamo sentito in 70 Onde d'Urto, questa serie di podcast che abbiamo realizzato insieme e che, se vi siete persi, li potete trovare sulla pagina di Baraonda d'Urto. Io ve li consiglio veramente tanto, perché è un bellissimo viaggio nella musica degli anni 70, e ringrazio ancora una volta Giangilberto Monti per aver portato avanti questo progetto con me, progetto che era nato con il nostro caro Jean-Luc Stott. Bene, andiamo ad ascoltarlo il concerto di Giangilberto Monti il 16 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, in apertura a Cisco.
1: Allora, questa serata inizia così: in ricordo di Jean-Luc Stott, dei Gatti Neri e delle Voci Ribelli. Grazie di essere venuti. 1, 2, 3, 4, via.

0: una serata dedicata alle mie voci ribelli, quelle che hanno segnato la mia carriera da cantautore. Io ho cominciato un mezzo secolo fa. Sono cresciuto a Milano, in periferia. Le periferie sono piene di voci ribelli. A Milano, come a Torino, a Parigi e anche a Brescia. E in queste strade, di notte, ci trovate di tutto. Ladri, barboni, tossici, ma anche baristi, taxisti, fioristi. E da qualche parte c'è sempre qualcuno che assomiglia a Monsieur Dupont.
1: Scivolo in incognito, mi chiamano Dupont. Lungo i muri e i murales degli arrondissement, lungo i marciapiedi tra Pigalle e le banlieue, dove anche i tramonti hanno il colore dell'Elmé. Seguo col mio passo vellutato di felino trafficanti d'armi, affaristi di Pechino, spacciatori doppio sotto false identità, sopra l'ocra dei lampioni di questa città. E chiamami che tempo, chiamami che ora, chiamami che il cielo è vino tinto nell'aurora, chiamami che qui la vita è un'ala di farfalla. E

volo in incognito, mi chiamano Dupont. Lungo i muri diavoli dipinti sui metro, lungo e lungo senne sui fantasmi di vinile, che hanno la fedina sporca e l'animo gentile. Quartieri neri che si muovono ondulanti, tra stregoni, fattucchiere, parrucchiere, questuanti. Scesa sì che sogno le soleil di Senegal, e dice a parte la police, ici la vie, c'est pas mal, parce qu'il y a du fond.

grazie. Mi dicevo che questa serata è dedicata alle mie voci ribelli. Alle voci ribelli, tra l'altro. Forse lo vedete da qualche parte, la copertina di questo disco è una foto che è stata scattata in Algeria, in quel periodo. Sto parlando di mezzo secolo fa, 50 anni fa io iniziavo a fare questo mestiere e ho scritto una canzone che parla esattamente di quello che stavate ascoltando prima nel dibattito, cioè parla di Beirut, parla di questi paesi, parla dei paesi arabi, delle differenze che ci sono. E questa canzone parla di delle persone che raccontano queste cose, quindi giornalisti in questo caso. Si chiama Dal vostro inviato speciale. La cosa pazzesca è che adesso questa canzone potrebbe essere stata scritta ieri. Lo so che non è una canzone che si può fare in una situazione del genere, perché è molto antica. È una canzone da cantautore di una volta. Però le cose che dice alla fine possono essere anche valide oggi, a Beirut, a Gaza,

0: vabbè, lo so, queste canzoni non le fanno più, però qualcuno ogni tanto deve ancora cantarle.
1: Però comunque io rimango legato alla mia città.
0: Milano col cuore in mano, Milano del pane quotidiano, Milano che quando piove

Allora, quando facevo questo mestiere all'inizio mi dicevano: Gianni, ma tu sei troppo un intellettuale, non vendi i dischi, devi scrivere per qualcun altro, devi fare l'autore. E allora io un giorno ho chiamato Mauro Pagani, che tra l'altro abita, anzi è nato da queste parti, no? A Chiari, mi sembra, giusto? E così ho scritto con lui una canzone che si chiamava La mia razza, e l'abbiamo data a Mia Martini. E allora Mimì, tutti i musicisti, allora era il 90, mi dicevano: tu sei pazzo, Gian Gilberto, quella porta un sacco di sfortuna, ma non dai una canzone a Mia Martini, poi non lavora più nessuno. E allora io, da quando lei l'ha incisa, l'ha cantata, io dico che a me Mia Martini mi ha sempre portato tanta fortuna. E stasera io l'ho chiamata, ma su non c'è campo, e quindi ha mandato una sua amica più giovane che si chiama Alessia Locatelli e che ci dà una mano. Grazie. Ed è proprio nata dalle vostre parti ed è brava. Allora adesso dobbiamo fare il tema iniziale, mi raccomando, che se non lo facciamo bene Pagani si arrabbia, eh?

0: Alessia Locatelli, grazie Mimì.
1: Grazie. Gian Gilberto Monti.
2: Poi sono arrivati gli anni Ottanta. Io negli anni Ottanta ho scoperto che potevo scrivere anche un'opera rock. Non sono riuscito a farla da solo. L'ho fatta con Flavio Premoli, tra l'altro Flavio Premoli che suonava con Mauro Pagani, facevano la PFM. Era una favola pacifista, ambientata dopo la fine del mondo. Simone Elga Scavagnini, vai col ritmo! Una favola pacifista ambientata dopo la fine del mondo. Chi sopravviveva stava sottoterra, nelle gallerie del metrò infestate da zanzare. C'era una sola radio, un solo cantante e da mangiare solo panini. Così per non impazzire giocavano a guardie ladri. Quel disco infatti si chiamava proprio così, guardie ladri. E questo era l'inizio di quella storia.

0: watch it.
1: Va bene, poi a un certo punto un giorno apre lo Zelig, spariscono i cantautori, sono arrivati i comici. I comici non sono mica tutti uguali, i comici, eh? Qualcuno faceva il comico perché ci credeva, teneva famiglia, doveva pagare le bollette. Qualcuno lo faceva perché al bar gli avevano detto che era capace di raccontare le barzellette, eh? Quindi, eh. Qualcuno faceva il comico perché è una questione di principio. Far ridere un atto di resistenza. L'importante è che poi arrivi il cachet. Sei in nero, va benissimo. Qualcuno lo faceva perché gli avevano detto che se fai il comico trombi sicuramente, vabbè, questo. Qualcuno lo faceva in comico perché non avevano preso la scuola di teatro e poi cosa ci vuole a fare il comico? Basta improvvisare, chi se ne frega il copione, niente. Qualcuno faceva la comica per dimostrare che anche le donne hanno il senso dell'umorismo, perché tanto gli uomini fanno piangere. Qualcuno faceva il comico perché dopo, molto dopo, voleva entrare in politica. E che quando c'è riuscito, poi non rideva più nessuno. Sta stancando. Buonasera, sono il comico. Sono l'attore, sono l'ironico. Io so scegliermi le carte. Firmo solo quelle giuste. Buonasera, sono il cinico.

battesimo al divorzio, fino all'estrema unzione, riderete a profusione, perché in fondo sono il comico, il funambolo ironico.

hanno ucciso l'altra sera, che monologavo ancora, un collega quel bastardo mi ha distratto col petardo ed un altro mi ha tirato nella schiena a pugnalate ed un terzo mi ha fregato

e per il culo solo un po'. Grazie, ora abbiamo, vi facciamo ascoltare una cosa un po' strana che c'entra anche con Jean-Luc, perché quando io ho cominciato a lavorare sulla canzone francese era stato grazie a lui, infatti a lui che dedico questa presenza, a noi che dedichiamo questa serata. È molto, ci manca molto Jean-Luc, io chiederei un applauso, grazie. Manca molto alla città di Brescia, manca molto a questa radio. Manca molto alle nostre, ai nostri sogni, perché lui era in grado di metterli in pratica, e i sogni sono belli perché devono durare. E questa canzone voi non l'avete mai sentita, lo so, sono quelle cose che non si devono fare in queste situazioni, però le facciamo. Questa è la prima canzone d'autore che è stata scritta in Europa. In realtà in Francia la conoscono tutti. È stata scritta nel 1881 ed è proprio grazie a questa canzone, che è stata composta al Gatto Nero, lo Chat Noir, che poi nasce anche la trasmissione che conduce anche Simone, Elga, Scavagnini, eccetera. Bene, questa canzone è stata scritta dal primo cantautore della storia, si chiamava Aristide Bruant. La canzone ovviamente è dedicata al Gatto Nero, lo Chat Noir. E quindi è una canzone un po' all'antica, immaginate di essere in un teatro però piccolo, piccolo, piccolo. Quindi tutti insieme, o come una specie di cantina. Quindi così è perfetto. La luna era serena, quando sul boulevard dal nulla arriva un tipo, saluta e poi mi fa: da dove vieni, bello? Rispondo: chi lo sa, domenica è passata, domani si vedrà. Io c'ero.

0: La luna è meno chiara quando ecco la incrociai, ma damigella clara e al che le sussurrai: come ti va, bellezza?
1: E voi?
0: Da Dio, chérie, così mi fa
1: tesoro.

La luna era già grigia e i gatti saltellanti, quando vidi nell'ombra due occhi sluccicanti. Un rantolo da ubriaco mi grida: porco mondo, che fai qui, ragazzino? Io niente, niente, giro in tondo, refrain, io

La luna era già scura quando mi ritrovai in una prefettura da solo in mezzo ai guai. Per caso giornalista, pittore o d'ingegnere, poeta o pur pianista, insomma qual è il vostro mestiere? Ma ci sono

0: Everybody. E a proposito, devo parlare di microfono. A proposito di, siamo sul finale, ma a proposito di fortuna, di Francia e di artisti che non sono riconosciuti nella loro vita, questa canzone è dedicata ad Amedeo Modigliani, pittore famosissimo, solo che nella sua vita non era famoso e cercava disperatamente di vendere dei quadri. Questa canzone l'ho trovata anche nel disco Voci Ribelli, perché era una voce ribelle, e poi lui veniva chiamato Modi, che in francese vuol dire maledetto. Un motivo ci sarà.
1: Vagabondo diciottenne a Venezia, maledetta.

voce. Salutiamo con una canzone che poi in realtà troverete anche in questo disco Voci Ribelli. Il disco l'ho registrato a Casablanca, in Marocco, con dei musicisti magrebini. Non possono uscire adesso, hanno dei problemi, però è come se ci fossero. Però loro sono bravi. Simone Elgast Cavagnini alla batteria e a tutto il resto. Ascoltate la trasmissione che abbiamo fatto su Radio Onda d'Urto sugli anni 70, vale la pena. Poi c'è anche Egi Vezzano, che tra un giro e l'altro in Europa ha fatto appena in tempo a venire qui. E poi c'è anche Alessia Locatelli. Grazie. Questa canzone è stata è stato il mio primo provino a Roma, quando volevo fare i dischi. Allora non c'era X Factor, eh? Era il 1977. Allora io sono andato alla RCA e c'erano tutti questi romani. Vabbè, non funziona, fantastico. E quindi c'era tutto lo staff della RCA, il direttore generale. Da dove viene Monti? Ma io vengo da Milano, dottore. E quale sarebbe il suo mondo, Monti? Beh, io, sa, dottore, io canto la metropoli, la periferia. E che ci ha portato Monti? Ma guardi, io ho fatto una canzone sui Paesi Baschi. E che c'entra Monti? Quelli stanno in Spagna, i Paesi Baschi. Sì, però vede, dottore, è molto poetica. Parla di un asino che si chiama Baltasar. Grazie Monti, avanti in altro, va? E poi sono tornato a Milano, però questo disco l'ho fatto lo stesso.

0: Scavagnini, Alessio Locatelli, Radio Onda d'Urto, grazie, grazie a tutti, buona serata. Buio, luce. Alla prossima.
1: E quindi abbiamo ascoltato il concerto di Gian Gilberto Monti il 16 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto prima dell'esibizione di Cisco. Facciamo un passo indietro: il giorno prima, il 15 di agosto, prima del concerto del headliner Eric Sardinas, si è esibito Whale Oz, bellissimo progetto di Oz, ex Gemini Blue, qui a accompagnato da due mostri veramente della, dell'ambiente musicale bresciano, ovvero Carlo Poddighe alla batteria e Emanuele Maniscalco al basso. Hanno dato vita a un concerto veramente strepitoso. Ce l'andiamo ad ascoltare, ma un estratto ovviamente, non abbiamo tempo per ascoltarlo tutto. Un buon ascolto.

Ciao Festa Radio, io sono Waylord. Al basso abbiamo Maniscalco, alla batteria abbiamo Poddig. Un piacere essere qua.

0: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Per mille a Radio Onda d'Urto. Conoscere il mondo per trasformarlo. Info radioondadurto.org.
2: Tutti venerdì notte dalle 23 alla mezza sintonizzati su Radio Onda d'Urto.
3: Come on.
2: Ascolta Brain Splatter, radio magazine di musica e culture elettronico digitali. Dal 1995 il sound che non troverai mai sulle frequenze delle radio commerciali. Trance, sei trance, techno, chill out, da un tempo, minimal, dub elettronica, ambient, electro, drum and bass, hip hop. Podcast sempre disponibile su www.radioondadurto.org o cerca sui social il gruppo dedicato al magazine.
4: Minuti, Radio Onda d'Urto, il nostro giornale Radio Flash con le notizie di questo venerdì 11 di settembre. Sono in corso a New York al Pentagono, dove ha preferito andare prudentemente Trump, le celebrazioni negli Stati Uniti per i 25 anni dall'11 settembre del 2001, la data in cui con le torri gemelle e il Pentagono negli Stati Uniti attaccati da Al-Qaeda finiva il mito della Pax statunitense post guerra fredda. Tiene banco negli Stati Uniti la denuncia del sindaco Zoran Mandani, che ha desecretato 170.000 documenti, dove si evince che a causa degli crolli l'aria di Manhattan è rimasta per mesi e mesi tossica e inquinata di amianto. Le autorità dell'epoca però, a partire dal sindaco repubblicano Giuliani, invitarono lo stesso la popolazione a tornare al lavoro o a casa con rischi altissimi. L'11 settembre non è quello degli Stati Uniti nel 2021, meglio, non è solo quello nel 1973 in Cile. Invece un golpe contro il presidente socialista Allende veniva perpetrato dalla CIA in tandem con i militari di Pinochet, esplicito riferimento politico dell'attuale presidente cileno Casta. Contro Casta e contro Pinochet oggi annunciati cortei in tutto il Cile. Ci spostiamo ora invece a parlare di quello che accade nel Levante. Lo stretto di Bab el-Mandeb, fondamentale lungo il Mar Rosso per collegare l'Asia e l'Europa, è definitivamente nelle mani degli Houthi, a certificarlo diversi media internazionali, dopo che ieri i ribelli filo-iraniani avevano preso la città strategica di Moka, bombardata oggi a ripetizioni dall'Arabia Saudita, che sostiene i miliziani lealisti. Oltre a Bab el-Mandeb c'è poi lo stretto di Hormuz. La marina iraniana sostiene di avere abbattuto una nave senza pilota statunitense nel Golfo. Non è chiaro se il mezzo abbia subito dei danni oppure no. Mentre sempre ad Hormuz la crisi è anche ambientale. Il programma satellitare europeo Copernicus ha mostrato ampi sversamenti di petrolio in mare a una ventina di chilometri dalla costa iraniana. Iran che lunedì ha annunciato un vertice con l'Oman, altro paese che si trova sullo stretto. Obiettivo: trovare una conciliazione fra i vari interessi, dice Teheran, e riaprire da quel lato lo stretto. C'è poi Israele che, alle prese fra un mese e mezzo con le elezioni politiche, bombarda e attacca chiunque. Nuove incursioni terrestri infatti in Siria, nella zona già occupata nelle ore del collasso del regime di Assad. Raid aerei anche sul sud del Libano, in particolare nel distretto di Tiro. Non è chiaro qui al momento se vi siano vittime oppure no. Sono invece almeno 10 morti nelle ultime 24 ore a Gaza. Salgono così a 73.650 i palestinesi ammazzati in 3 anni di genocidio impunito. Questo scenario di guerra globale, quello che abbiamo appena tratteggiato, provoca l'ennesimo balzo dei prezzi energetici. Il Brent sfiori $110 al barile e il gas gli 82 euro. La risposta del governo italiano è una proroga di 7 giorni del micro sconticino a tempo per il diesel. La Meloni poi rinvia la prossima settimana altri provvedimenti, dice, per l'espansione della produzione nazionale di idrocarburi. In realtà di inflazione, produzione industriale, caro vita, crisi climatica, la Meloni non parla e non vuole parlare, impegnata com'è a tenere in piedi pezzi disgregati della sua maggioranza che continua a discutere di legge elettorale. Dopo aver sfiorato ieri la crisi di governo al Senato, oggi alla Camera la maggioranza si è ricompattata, portando a casa il nucleo centrale della legge, vale a dire le preferenze bloccate, oltre allo stop della soglia di voti per i micropartitini, voti quindi che saranno utili per apportare verso il premio di maggioranza monstro voluto dalle destre per chi supererà il 42%. Monstro è anche il numero di firme che verranno richieste per quei partiti che non sono in Parlamento. Si parla complessivamente per candidarsi in tutti i 49 collegi della Camera di 300.000 firme, più di 4 volte rispetto a quanto serve oggi. Ancora politica di palazzo, con 2 decessi eccellenti nelle ultime ore. A 90 anni è deceduto l'ex ministro Raffaele Costa, l'ultimo segretario del fu Partito Liberale, passò poi con Forza Italia. A 78 anni è morta anche Emma Bonino, era ammalata di tumore da un decennio, era tornata in ospedale da pochi giorni. Figura apicale della complessa e contraddittoria galassia radicale, la Bonino dovrebbe avere nella giornata di lunedì funerali di Stato. Parliamo di lavoro andando a Taranto. La Corte d'Appello Civile di Milano ha confermato il provvedimento di chiusura dell'area caldo dell'ex Ilva di Taranto, che dovrà chiudere i battenti entro il 28 di ottobre. Potrà riaprire semmai dopo le bonifiche. Viene così confermato il dispositivo di primo grado con cui si era dato ragione all'Associazione Genitori Tarantini. Oggi il loro avvocato Ascanio Amenduni commenta: la salute viene prima delle esigenze della produzione. Il governo da Roma prende atto della sentenza e annuncia nei prossimi giorni un nuovo tavolo con i sindacati. Violenza di genere con l'ennesimo femminicidio. Poco fa ha ucciso la moglie, poi ha chiamato i carabinieri per raccontare quanto accaduto. Arrestato un 81enne a Monserrato, vicino a Cagliari. Anche la vittima aveva 81 anni. Il femminicidio sarebbe avvenuto davanti ad alcuni parenti. Chiudiamo il giornale radio andando a Cuba, da dove Alessandro Di Battista è ripartito nel pomeriggio con un volo ambulatoriale diretto in Italia. L'ex numero 2 dei 5 Stelle era in territorio cubano alla fine di agosto per un reportage per conto del Fatto Quotidiano, quando è stato ricoverato d'urgenza per forti mal di testa. Operato da urgenza la scorsa settimana, fino ad oggi è stato in terapia intensiva all'interno di un ospedale della Havana. 17:26 minuti, è tutto per il giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto. L'informazione torna alle 19:20 minuti. Linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, poi c'è lo spazio approfondimenti. Buon pomeriggio, buon ascolto dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

Agenda dei comunicati e degli appuntamenti, oggi venerdì 11 di settembre. Apriamo ricordando la programmazione cinematografica al CTM di Rezzato, questa sera alle 21, terapia di famiglia. Numerose sono le anticipazioni. Iniziamo con il ricordare la festa della CGIL da oggi fino al 13 settembre a Rogno in provincia di Bergamo all'Aria Festa, fondata sul lavoro, la 13ª edizione della festa della CGIL in Valle Camonica Sebino. Ancora festa dell'Ampi a Cremona dal 12, cioè da domani sabato e domenica, alla Cascina Carlotta, Pino Dada in provincia di Cremona, Porto di Pace, diritti umani, giustizia, legalità, libertà e democrazia, antifascismo sono le parole d'ordine della festa dell'Ampi provinciale di Cremona. Si inizia, dicevamo, sabato 12, domani 12 di settembre, con l'apertura alle 17, alle 18 Gianfranco Pagliarulo, presidente dell'Ampi nazionale, dialoga con Giancarlo Corradda, presidente dell'Ampi provinciale. Poi alle 19 c'è l'apertura della cucina, alle 21 DJ set con Pirti Durti, alle 22 concerto Lato Malo è l'appuntamento. Questa è la festa dell'Ampi che inizierà domani sabato 12 di settembre. Sempre domani presidio a Lavagnone, difendiamo il nostro patrimonio archeologico, difendiamo il territorio. Dalle 11 alle 12 si terrà un presidio presso all'area di Lavagnone, interessato dal progetto per la realizzazione di un nuovo impianto avicolo. L'appuntamento, dicevamo, domani sabato a partire dalle 11 in via Lavagnone. Prosegue con inoltre con la raccolta delle firme online per la petizione Fermiamo l'impianto avicolo a Lavagnone. Questo è l'appuntamento di sabato. Festa settembrina al Parco di Piero, il Largo Formentone a Brescia. L'appuntamento sempre domani dalle 12 alle 22, stand gastronomico con opzioni vegetariane e vegane. Alle 15 ci sarà il mercatino di seconda mano, dalle 18 alle 20 musica con i Planconte. Il ricavato sarà destinato all'attività di sostegno delle attività associative. Proseguiamo ricordando ancora gli appuntamenti. Domani sabato, domenica 13 settembre, sesta edizione di AFA, autoproduzioni fichissime underground, festival dedicato al fumetto, all'illustrazione e all'editoria indipendente presso il centro SOS Fornace di Ro in via Risorgimento 18, dalle 12 alle 22, domani sabato 12 e domenica 13 settembre. Proseguiamo e chiudiamo con domenica 13 settembre Mirko Sick Mostra, terzo anniversario, stand di Sick Life nell'area Graffiti alle ore 10 all'Arci Cremlino di Borgo San Giacomo di via Gabbiano 5. Alle 10 sarà appunto Sick Life in memoria di Mirko Serpelloni, morto sul lavoro. Interventi di Eliana Como della FIOM CGIL nazionale, Gianluca Bono della FIOM CGIL di Brescia e la mamma di Mirko, Marushka Ambrosini. Alle 12.30 ci sarà un pranzo sociale a richiesta, naturalmente il piatto vegetariano, 20 euro con bevande incluse. È tutto per quanto riguarda l'agenda di oggi. Ricordo l'indirizzo di posta elettronica dove potete inviare i vostri comunicati, redazione @radioondadurto.org.

Siete sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. L'arma della critica non può certamente sostituire la critica delle armi. La forza materiale deve essere abbattuta dalla forza materiale, ma anche la teoria diviene una forza materiale non appena si impadronisce delle masse. Karl Marx.

Abbonati e fai abbonare a Radio Onda d'Urto. Con soli 8 euro al mese sostieni una radio libera, senza padroni e senza pubblicità. Maggiori informazioni su Radio Onda d'Urto.

La domenica pomeriggio sulle frequenze di Radio Onda d'Urto dalle ore 18 alle 19 ascolta Rebel Girl. Trasmissione di musica e cultura Do It Yourself dall'universo femminile. Interviste, curiosità, approfondimenti e tanta, tanta musica da tutto il globo. Rebel Girl, la domenica su Radio Onda d'Urto.

0: This is Lorena McKennitt, and you're listening to Mystery Tour Radio Show.
1: Mystery Tour Radio Show, in onda ogni domenica alle ore 21 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto FM, vi tiene compagnia sin da lontano 1998 con intrattenimento musicale di alto livello, musica inaudita per commentare altra musica, per commentare storia, per commentare cinema, sport, qualsiasi argomento vi venga in mente, voi ditecelo e noi lo commentiamo con la musica. Mystery Tour Radio Show, interviste di calibro internazionale, speciali monografici e tanto intrattenimento per la vostra domenica sera qui su Radio Onda d'Urto FM, ore 21. Mystery Tour Radio Show.
2: Electronic music.

nuove uscite, vecchi classici, musica in vinile, vibes garantite. Ogni venerdì alle 22 alle 23, Rasta Reggae Radio.

Radio Nadurto, le 17:36 minuti, lo spazio approfondimenti del pomeriggio di questo venerdì 11 settembre. Apriremo lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio parlando proprio dell'11 settembre. Mentre oggi i media mainstream italiani si concentrano solo sull'11 settembre 2001 e il 25esimo anniversario degli attacchi alle Torri Gemelle a New York, noi andiamo oltre questo appuntamento e ci occuperemo di altre due 11 settembre. Il primo ci porterà in Cile, sentiremo il giornalista e scrittore Rodrigo Andrea Rivas e poi ci sposteremo in Catalogna, ci collegheremo con il nostro collaboratore e fotoreporter della Directa Victor Serri. Continueremo poi lo spazio approfondimenti tornando in Italia, dove la Corte d'Appello di Milano ha confermato il blocco dell'area calda a caldo dell'ex Ilva di Taranto e il blocco dovrà essere messo in atto entro il prossimo mercoledì 28 ottobre. Di questo ne parleremo con Giovanni Lipolis, delegato FIOM CGL di Taranto. Torneremo poi a parlare della raccolta firme per il referendum sì educazione affettiva nelle scuole iniziata lo scorso 6 agosto e che ha raggiunto il traguardo delle 500.000 firme, un referendum che punta all'abrogazione totale della legge Valditara. Ai nostri microfoni avremo Fabrizio Marrazzo del comitato promotore del referendum.

E come abbiamo anticipato, apriamo lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio occupandoci di due date riguardanti l'11 settembre, andando oltre all'11 settembre 2001 e il 25esimo anniversario degli attacchi alle Torri Gemelle a New York. Il primo 11 settembre ci porta il 1973 al golpe di Pinochet in Cile, con noi per alcune riflessioni sul Cile di ieri e di oggi ci sarà il giornalista e scrittore Rodrigo Andrea Rivas, tra l'altro militante in Cile di Unidad Popular tra il 1970 e il 1973, e poi esule proprio a causa della dittatura di Pinochet. Tra pochi istanti ai nostri microfoni.

0: Radio Onda d'Urto, andiamo agli altri 11 settembre, non solo quello che viene ricordato sempre dai giornali occidentali, e puntualmente, gravissimo ovviamente, ma non c'è solo quello di 11 settembre, ogni anno ne ricordiamo anche altri e attualizziamo il ricordo di quelle giornate. Uno di questi ovviamente ci riporta al colpo di Stato in Cile dell'11 settembre 1973 del generale Pinochet, dietro direzione ovviamente degli Stati Uniti d'America. E abbiamo il piacere di avere con noi il giornalista e scrittore Rodrigo Andrea Rivas in collegamento telefonico con noi. Una buona giornata.
1: Anche a voi.
0: Allora,
1: per me è piuttosto difficile che sia una buona giornata perché è una giornata troppo piena di cose.
0: È piena di cose, non per, anche per il tuo vissuto personale, Rodrigo.
1: Certo.
0: Ricordo che tra il 70 e il 73 hai fatto parte del governo di Unidad Popular di Salvador Allende. Insomma, in quegli anni eri uno dei, anche dei protagonisti, hai visto con i tuoi occhi quello che è accaduto. Ecco, oltre al ricordo, ma anche il ricordo e poi un po' di valutazioni anche sul Cile di oggi, a ormai insomma 53 anni di distanza.
1: Sì, è passata una vita, sono 53 anni e non ci avrei mai pensato. In questi 53 anni io trascorso quasi 52 in Italia. Ovviamente in Cile ci sono andato da tante altre parti, ma insomma fisso qua. Allora, cosa ricordo? Beh, intanto bisogna dire che non si è mai parlato a sufficienza, credo, con sufficienza serietà di che cosa fosse quel tentativo, ma riassunto in poche parole, diciamo che era per la prima volta e credo per l'unica, un tentativo serio di costruire una società socialista intesa come una società nella quale l'elemento centrale che dava senso al paese era la democrazia e dove quindi il socialismo era inteso come una democrazia senza fine, l'allargamento dei diritti, l'allargamento di tutto ciò che corrispondeva a una vita sociale intensa, dove la prima cosa che era collettiva era la speranza e poi tutto il resto, poi i beni pubblici, poi i diritti individuali coniugati al massimo, eccetera. Questo era il tentativo e in quanto tale era terrorifico per chi si vedeva colpire da questo processo, perché questo era un processo nel quale i beni economici essenziali venivano messi a disposizione della popolazione. Non dico dello Stato, e anche qui bisogna essere chiari, perché in ogni azienda pubblica, vecchia, nuova, in qualche modo la direzione aziendale era collettiva, era fatta insieme dai lavoratori e dai dirigenti del governo. Quindi era qualcosa che combinava l'autogestione con un'idea seria di trasformazione della società che passava anche per il recupero delle risorse di base, che voleva dire, nel caso cileno, le miniere, il petrolio, i grandi servizi pubblici, le banche, perché si pensava che il credito dovesse essere un servizio pubblico e così via. E con tutto quello saltò per aria l'11 settembre 1973, giorno in cui le forze armate cilene fecero un colpo di Stato senza avere divisione al proprio interno, salvo qualche soldato, qualche ufficiale, anche isolato. Come insegna la teoria politica fin da sempre, contro delle forze armate compatte non c'è popolazione civile che possa tenere, e quindi le forze armate bombardarono il palazzo di governo, altro che due torri. I morti furono nei primi 3-4 mesi 30.000, poi ci aveva perso il conto. Le morti avvennero nei modi più terribili, buona parte furono semplicemente uccisi direttamente nelle loro case, per le strade e così via. Una buona altra parte passò dai carceri, dai centri di tortura della dittatura, che furono tantissimi, solo a Santiago una decina. Si salve chi può. La logica era quella stessa dell'Argentina, ovvero prima uccidiamo i militanti, poi uccidiamo gli amici dei militanti, poi uccidiamo i familiari dei militanti e infine uccidiamo quelli che non dicono niente perché sono indifferenti. Ecco, questa fu una guerra dichiarata contro la stessa sua popolazione. Il risultato: migliaia di morti, migliaia di scomparsi, un milioncino di esuli in un paese che allora aveva 10 milioni di abitanti. È un processo che durò dal punto di vista diretto, cioè dal governo militare che esercitava direttamente l'insieme dei poteri, quasi 18 anni. Quindi tutt'altro che l'11 settembre 2001 negli Stati Uniti. Non due torri, non poche migliaia di morti, non un atto unico. Ecco, poi ognuno giudica come vuole e naturalmente io posso ben capire che l'attacco contro le torri gemelle dal punto di vista di chi pensa che bisogna essere occuparsi soltanto dei potenti sia una cosa più importante, ma mi sembra che tutti i dati dicono il contrario. Dopodiché le responsabilità di tutto ciò furono da parte naturalmente anzitutto dei militari cileni, quindi non è che ci mandarono gli alieni, della destra cilena e poi dell'imperialismo in senso pieno, ovvero sia dell'impero degli Stati Uniti, che organizzò e finanziò col colpo di Stato, e di molti indifferenti, che furono la maggioranza degli altri paesi del mondo. Ecco il ricordo, l'attualità, molto veloce. Oggi il Cile celebra per la prima volta, o ricorda per la prima volta questo anniversario, con un governo che non ha nulla da invidiare a Pinochet, salvo il fatto che non è sostentato sulle armi, ma è stato eletto dai cileni. È passata tanta acqua sotto i ponti in questi 53 anni che un paese che voleva costruire il socialismo è diventato un paese che ha approvato il modello pinochetista in salsa civile. In questi pochi mesi di governo è un governo serio, i governi cileni sono sempre stati seri. Quindi che cosa ha approvato? Ha approvato la diminuzione delle tasse per le aziende e l'aumento delle tasse per i cittadini. Sta approvando la diminuzione delle pensioni, c'è una pensione universale per tutti i cileni e cilene di oltre 60 anni. Non lo sta parlando di eliminarla perché lo Stato non può naturalmente sostenere tanta spesa, ma contemporaneamente si parla della possibilità di una guerra con l'Argentina e di un'altra con il Perù, che sono i due paesi confinanti più vicini e quindi c'è bisogno di aumentare la spesa in armamenti, anche lì si parla del 5% del PIL, la disoccupazione è più alta di prima, l'inflazione non tanto perché come i salari sono diminuiti, i disoccupati sono aumentati, non ci sono queste grandi crescite di consumo, di nulla. È un paese nel quale, se vuoi, la discussione è: ma in queste condizioni ci lasciamo andare? Questo è molto forte anche per chi come me ha vissuto oltre 50 anni fuori e che quindi ha anche la sua età, oppure ci rimettiamo ancora in piedi e riprendiamo dal punto dove abbiamo lasciato. E io credo che c'è della gente malata, della gente testarda che come me, che ha pochi meriti, che è poco intelligenti, sono poco intelligenti, siamo poco intelligenti, noi continuiamo. Con quale speranza? Beh, diciamo cose molto pratiche. Speriamo che il signor Trump venga sconfitto a novembre. Speriamo che Lula tenga in Brasile ad ottobre. Speriamo che il Messico non venga invaso dalle truppe statunitensi. Speriamo che lo famoso scudo dell'America del signor Trump non ci porti i soldati statunitensi anche sotto porta, da ogni parte e in ogni piazza. Ecco, il Cile vive un processo molto simile, direi, a quello europeo, come sempre. Compro delle punte acute più serie, perché è un paese nel quale la popolazione è più povera di quella europea. Non tantissimo, il reddito medio cileno in questo momento, cioè il prodotto interno lordo diviso per gli abitanti, da $30.000. Quindi non tanto più basso di quello italiano e più alto di quello spagnolo, tanto per fare un esempio. Solo che nel Cile l'1% della popolazione accumula in questo momento il 47% di tutta la ricchezza del paese. Quindi è un paese molto disuguale, in questo senso un paese del terzo mondo, al di là delle risorse, ed è un paese dove è tutto ancora da fare. Come quando io avevo 20 anni, adesso ne ho 20 più, siamo ancora lì. Però ce l'ho ancora delle speranze, malgrado tutto. Ecco, in questo senso, come dicevo, siamo testardi, siamo un po' coglioni, per dirla più banalmente.
0: In maniera un po' più banale, diciamo, meno ricercata, ma sicuramente d'effetto. Rodrigo, hai letto molto bene la situazione cilena. Possiamo allargare lo spettro di questa situazione all'intera America Latina? Tu che sei anche esperto osservatore, insomma, di quanto accade anche nei paesi vicini e negli altri paesi latinoamericani.
1: Sì, diciamo molto in generale, perché se no sarebbe troppo lungo. Allora, sotto Trump, o nelle immediate vicinanze di Trump, in America Latina ci sono state 7 elezioni presidenziali. Tutte sono state vinte dai candidati del signor Trump, e in questo senso lui può benissimo dire che le Americhe sono un continente ormai per buona parte, Brasile e Messico, che però non sono un incidente, sotto il loro dominio. La particolarità di queste vittorie è che combinano diverse cose. Da una parte certamente l'esistenza di una destra interna dappertutto, ma non c'è paese nel quale non ci sia una destra, come mi auguro non ci sia nessuno in cui non ci sia una sinistra. Ma oltre a questa destra hanno messo assieme corruzione, soldi e truffe. Corruzione. Ma indichiamolo con gli Stati Uniti stessi. Signor Trump in questi giorni, anzi proprio credo il 10 settembre, ha detto che se lui vince le elezioni di midterm, cioè di metà periodo, a novembre, ogni statunitense adulto prenderà un regalo, quello chiamato dividendo Trump, di $5,000 a testa. Ecco, regali simili, naturalmente in proporzioni diverse, sono stati offerti anche a molti altri popoli latinoamericani e hanno avuto un peso importante, forse lo avranno anche nelle elezioni statunitensi. E questa è la corruzione diretta. Poi c'è la corruzione indiretta, ovvero si pagano, per esempio in Brasile, il signor Bolsonaro, figlio dell'ex presidente, il cui unico merito è che si chiama Bolsonaro. Nessuno ne conosce un altro. E potrebbe prendersi un paese di 240 milioni di abitanti, che è il Brasile, che ha il 40% del prodotto interno lordo. Ed è determinante, questo si deciderà a ottobre. Poi ha vinto in Honduras. In Honduras hanno vinto con un candidato, Nari Asfura, figlio di profughi palestinesi, il quale però in verità conta poco. Lì conta molto di più l'ex presidente, che è un capo del narcotraffico, condannato a 45 anni di galera dai tribunali statunitensi, e che è stato amnistiato da Trump perché potesse aiutare a vincere le elezioni contro un altro candidato di destra, peraltro. C'era anche un candidato della sinistra socialdemocratica honduregna, ma lì non si è finito nemmeno di contare i voti. Si è deciso per accordo tra chi conta che aveva vinto questa signora Sfura, che era il candidato di Trump. Trump aveva dichiarato prima, capitolo minacce, che se il suo candidato, che era Sfura, non fosse stato eletto, avrebbe interrotto le rimesse degli honduregni che vivono negli Stati Uniti verso l'Honduras. Ora, nell'Honduras circa un 40% della popolazione vive con quelle rimesse, quindi era una roba di vita o morte. Infatti, Sfura ha vinto, anche se insisto, si suppone che ha vinto, perché nessuno ha contato i voti. Poi ci fu l'Ecuador, o poco prima ci fu l'Ecuador, e lì si puntò tutto sul figlio dei banchieri, dell'uomo più ricco del paese, che vince, approfittando anche delle divisioni del movimento indigeno, che in Ecuador è molto importante. Poi ci fu, forse dimentico qualcuno, il Costa Rica, dove una vecchia rivoluzione liberale del 1948 aveva dato luogo all'unico paese senza forze armate nel mondo. Beh, adesso è in mano alla destra e le forze armate si stanno ricreando velocemente. E poi ci fu Panama in mezzo, e in Panama adesso ci sono i grossi problemi a proposito del canale del quale vive quel paese. E poi ci fu la Bolivia, dove la sinistra si divise in un modo tale che il candidato di Evo Morales voleva mettere in galera i candidati di Arce, che era stato ministro di economia di Morales. Il risultato è che ha vinto ovviamente la destra in quelle condizioni, ma non la destra-destra, perché il candidato Rodrigo Paz, che io ho conosciuto tanti anni fa, conoscevo il padre soprattutto, è quello che potremmo definire un democristiano, è quello che ha più opposizione. Perché qui c'è un altro elemento importante: la Bolivia è un paese con una forte presenza indigena, e là dove ci sono indigeni organizzati le cose sono più dure per la destra. Non è che non vince, ma hanno vita più dura. In Bolivia infatti c'è l'occupazione di una parte del paese da parte degli indigeni, il movimento indigeno, che ha perso le elezioni, che si è dato la parte per perderla, ma che adesso ha messo talmente in crisi il governo che si parla di probabili dimissioni. Anche in Ecuador si parla di probabili dimissioni del presidente. Poi ci fu il Perù. Nel Perù il secondo turno fu vinto il candidato del centro-sinistra, ma poi arrivarono i voti dall'estero. I voti dall'estero non li ha visto nessuno, perché l'unica cosa che c'è è un certificato che dice consulato tal dei tali dichiara che i voti sono così. Punto. Ecco, la signora Fujimori, figlia di un dittatore che si è impegnata a fare una dittatura e la sta cercando di mettere in piedi in questi mesi, vinse grazie ai voti dei peruviani residenti negli Stati Uniti. Un altro tipo di truffa. E poi ci fu l'Argentina in mezzo, dove ci furono le elezioni parlamentari. E Trump dichiarò che era disponibile a fare un prestito all'Argentina di 17 mila miliardi di dollari, con i quali sopravviveva, perché in condizioni molto difficili, grazie al signor Milei, che però se Milei non avesse vinto, lui non faceva il prestito, perché non prestava i soldi ai comunisti, che poi sono i terroristi. E naturalmente Milei vinse le elezioni parlamentari. Ecco, quindi l'America Latina è una zona dove in questo momento vince Trump, vince grazie appunto alla sommatoria di denaro, corruzione, destre interne, pressioni militari, pressioni di ogni tipo. Fin dove può durare? Beh, la speranza mia è che Trump perda le elezioni di medio termine, quindi nel mese di novembre, e lì si giocherà buona parte dei destini del mondo, non solo l'America Latina, conta anche per il Medio Oriente, per esempio per le elezioni, e anche per l'Europa. Anche se da queste parti sembrerebbe che gli analisti non se ne accorgano, e quindi mancano due mesi. Se Trump vince quelle elezioni, anche grazie ai 5.000 dollari pro capite promessi, beh, ci abbiamo vita dura per i prossimi 2 o 3 anni. Non so come finirà. A me non sorprenderebbe che in America Latina ci fossero dei tentativi anche armati, che finiranno male, perché tutto dice che là dove le forze armate sono compatte, la gente disarmata avrà tutte le ragioni del mondo, ma non può che perdere. Ecco, poi c'è Venezuela, naturalmente non me lo sono dimenticato, dove non credo ci sia molto altro da aggiungere, e poi c'è Cuba, dove è in solo così, dove la gente deve arrendersi secondo loro per fame e per malattia. Si nega il sale e l'acqua ai cubani, colpevole di essere cubani, perché poi le riforme fatte recentemente, approvate recentemente, fanno di quel paese un paese estremamente, si potrebbe definire, riformista. Però non va bene, non va bene, perché non sono amici del proconsole signor Rubio e del signor Trump. Questo è il contesto. Dopodiché, cioè, perché io parlavo di speranze, ma sai, io credo che le speranze siano legate, per non parlare in astratto, della possibilità di una, che esista un'opposizione. L'opposizione non esiste perché esistono gli oppositori, e questo vale anche per l'Italia, ad esempio, dove ci sono molti oppositori, ma non c'è un'opposizione, cioè non c'è un progetto alternativo credibile. Se quel progetto alternativo credibile c'è, allora le cose possono cambiare, e anche molto velocemente in America Latina. Poi tutto questo si lega naturalmente a ciò che viene da tante altre parti, perché dipende da Trump, dipende dall'eventuale guerra generalizzata, sulla materia sulla quale gli europei che governano sembrano molto interessati e propensi a farla. E quindi insomma sono tante cose, mai il mondo è stato così piccolo come lo è adesso. L'America Latina ha questa disgrazia di essere un continente ricco, ma sono gli Stati Uniti, e quindi è un po' è un po' l'Irlanda degli Stati Uniti, ecco. Solo che è un'Irlanda molto più grande.
0: Rodrigo Andrea Rivas, grazie davvero, grazie mille per queste tue riflessioni, per l'analisi che ci hai offerto così anche puntuale e precisa anche fuori dai confini cileni. Ci risentiamo sicuramente presto, ti auguriamo un buon proseguimento e ti mandiamo un abbraccio.
1: Io vi auguro a tutti un buon 11 settembre, un buon fine settimana. Ve li auguro, e questo ve lo dico perché è bello, sono in questo momento nella piazza ducale della città di Gubbio. Per chi ha visto qualche volta, come si chiama, Don Matteo, è quel luogo dove Don Matteo giocava a scacchi con il serviente o il nostro maresciallo. Sopra di me vedo il convento di San Francisco, le vecchie chiese, le vecchie torri. Ed è molto curioso, un'idea dell'Italia. Vedo il Palazzo Ducale della famiglia Blasi, il municipio, il grande palazzo dei Duca e naturalmente la cattedrale. Ecco, è una bella mischia di cose su una valle stupenda. Da questo punto di vista, essendo qui, mi sembra incredibile dover raccontare le miserie di paesi e di gente che vive in un mondo che potrebbe essere bello per tutti, che invece è spesso una merda.
0: Grazie ancora, Rodrigo. A presto.
1: Ciao Manuel, grazie. Ciao, a presto. Tutti. Ciao.

0: Francia.
1: Radio Nadurto, le 18:03. Dopo questo collegamento con il giornalista e scrittore Rodrigo Andrea Rivas, uno stacco musicale che ci porta al nostro secondo 11 settembre. Andremo in Catalogna, dove ieri sera migliaia di antifascisti sono stati violentemente caricati dai Mossos d'Esquadra a Barcellona per essersi opposti ad una manifestazione fascista provocatoriamente promossa da Alianza Catalana proprio il giorno prima della Diada, la festa indipendentista catalana che si celebra oggi. Ci racconterà tutto il nostro collaboratore da Barcellona e fotoreporter della Directa, Victor Serri, dopo lo stacco musicale.

0: actuábamos sin fregar, pero hicimos una selección. Los mejores terroristas de la clase trabajadora.
1: Radio Onda d'Urto, e sempre in tema di altri 11 settembre, non possiamo che andare in Catalogna. In Catalogna, il giorno della Diada. Non viene spesso raccontato in Italia, o meglio, quando ci fu il periodo del referendum in Catalogna, che fece, insomma, si fece sentire in tutta Europa ormai 8 anni fa, fu un appuntamento molto, molto, molto sentito anche negli anni seguenti. Poi un po' si è disperso, ma torniamo a ricordare che cos'è la Diada, qual è la sua importanza e come viene vissuta in tutta la Catalogna, ma in particolar modo a Barcellona. Noi siamo in collegamento con Victor Serri, fotoreporter della Diretta, nostro prezioso collaboratore dalla capitale catalana. Ciao Victor.
2: Ciao.
1: Allora, a te un po' ricordare a chi ci ascolta cos'è la Diada e come si è sviluppata quest'anno, come momento sia culturale, sociale, ma soprattutto di lotta.
2: Allora, diciamo che a livello politico la Diada di Catalogna l'11 settembre è la giornata nazionale della Catalogna, vissuta un pochettino soprattutto nell'ambito principalmente indipendentista. Nel passato aveva una valenza istituzionale come, diciamo, la giornata di festa regionale, però con il passare degli anni è diventato sempre di più il giorno di riferimento dell'indipendentismo catalano. Perché? Perché ci si ricorda di quell'11 settembre del 1714, più di 300 anni fa, in cui si concluse l'assedio di Barcellona durante la guerra di successione e il principato della Catalogna sotto controllo francese passò al controllo spagnolo. Quindi nella cultura paradossale catalana si festeggia una sconfitta, no? Quindi si diciamo una sconfitta l'ultimo giorno praticamente della tra virgolette, tra moltissime virgolette, indipendenza della Catalogna, quindi di una Catalogna non spagnola. Negli ultimi decenni è diventato il giorno, diciamo, più importante, soprattutto durante il processo indipendentista, in cui tutte le organizzazioni indipendentiste, i partiti indipendentisti scendevano in piazza in maniera massiccia per mostrare la loro volontà di portare avanti un referendum, che poi con l'1 ottobre si è culminato, poi con la repressione ha sbandato un pochettino tutto il progetto indipendentista, e ora, diciamo, è un momento un po' più complesso che in questi anni sembra, come dire, un modo di mostrare la volontà di molte persone catalane comunque di portare avanti o di avere un sentimento indipendentista staccato dalla Spagna, ma anche qui si aggiungono delle nuove componenti, soprattutto con lo scenario politico catalano e spagnolo, ossia delle nuove venti di estrema destra che stanno arrivando anche in Catalogna, e quindi con tutto quello scontro che abbiamo attualmente in questi giorni riguardo all'estrema destra catalana di questo partito che si chiama Alianza Catalana, che nei giorni giustamente dell'indipendenza, quindi l'11 e il 10, quindi anche la sera prima dell'11, festeggia con degli atti. Quindi non è solo un momento di indipendentismo, ma negli ultimi anni è diventato, diciamo, anche uno scontro sulla narrativa e sulla narrativa dominante tra un processo indipendentista che comunque ha delle valenze antifasciste e uno che invece hanno più delle caratteristiche xenofobe, razziste e fasciste, fascistoidi, di cui si vuole riappropriare di questo movimento indipendentista. Lo dico perché la cosa più importante in questi giorni, sicuramente quella che è successa ieri sera, è stata la volontà da parte di Alianza Catalana di fare un piccolo atto in un spazio concreto dei momenti della memoria storica catalana indipendentista, che è il Fossato de las Moreras, che è un fossato dove c'erano delle piante di more, che è di fianco alla Catedral del Mar, quindi la Basilica della Catedral del Mar nel Born di Barcellona, un luogo importante perché giustamente buona parte dei soldati catalani lì vengono seppelliti dopo essere stati uccisi nella sconfitta della battaglia del 1714. Quindi un momento, diciamo, di ricordo importante. L'anno scorso già fecero un primo atto di presenza con un omaggio in ricordo a questi catalani che 300 anni fa avevano lottato per la Catalogna, cacciando anche giustamente dei giornalisti perché non volevano avere troppa presenza giornalistica, e quest'anno invece è stata la volontà di impedire quest'atto da parte di buona parte delle, diciamo, forze antifasciste dei movimenti, quindi l'organizzazione socialista della Catalogna, la sinistra indipendentista nel suo complesso con Arran, organizzazioni giovanili, Endavant, organizzazioni più mature, la CUP e quant'altri, hanno cercato di organizzare anche con piattaforme antifasciste generiche una grande manifestazione per impedire l'accesso di questo partito di estrema destra catalano in questo spazio e fare il loro atto di omaggio. Cosa è successo? È successo che ieri sera non è stato possibile perché giustamente tutta la zona è stata bloccata dagli agenti di polizia di Mossos de Squadra e hanno permesso a queste 300 persone del partito di Alleanza Catalana di fare un piccolo atto, un piccolo discorso, e poi hanno impedito ai circa i 6.000 manifestanti antifascisti di poter accedere e impedire e cacciare dalla piazza. Quindi questa dinamica un po' curiosamente catalana della volontà di impedire la presenza dei fascisti nelle strade poi viene sempre un po' bloccata, tutelata dalle forze dell'ordine che hanno impedito di fare questo atto. La conclusione è una trentina di feriti da parte degli antifascisti, tre persone arrestate e ora denunciate per resistenza a pubblico ufficiale e anche un giornalista, Jordi Borràs, un fotoreporter catalano che è stato aggredito tanto dai Mossos de Squadra come da i personaggi fascistoidi di Alleanza Catalana, che curiosamente avevano un servizio d'ordine organizzato dai Boixos Nois, quindi parte di un gruppo della tifoseria oramai un po' di estrema destra del Barça Football Club. Quindi, superando questa narrativa iniziale dello scontro tra un indipendentismo antifascista e un indipendentismo che per qualcuno, per la posizione politica che ha, può includere anche posizioni xenofobe, superata questa parte qui, c'è stata la giornata di oggi che avviene sempre con le giornate, con le giornate con i rituali classici degli ultimi anni. Il primo atto è stato l'offerta floreale a Rafael Casanova, uno dei simboli dell'istituzionale sempre della storia di Catalogna, in cui partecipano tanto le istituzioni come i partiti politici. Poi la prima cosa importante è stata a livello di movimento l'atto di ricordo a Gustavo Muñoz, che era un militante comunista e internazionalista che venne ucciso nel 1978 proprio quasi nel centro di Barcellona durante gli scontri della Diada, perché lui, nonostante era comunista non propriamente indipendentista, lottava per anche l'autodeterminazione dei popoli, tra cui quello catalano. Poi c'è stata la manifestazione di Arran e gli altri atti discorsi fatti dalle altre organizzazioni indipendentiste varie che si trovano sempre attorno nella zona del Born. Nel pomeriggio poi avremo alle 5:15 la grande manifestazione organizzata da Òmnium e dall'Assemblea Nazionale Catalana, che sono queste due grandi entità della cultura catalana e del movimento indipendentista più ampio, senza una posizione politica concreta, che spingono la popolazione a scendere in piazza per pensare comunque e manifestarsi per la loro volontà, e poi si concluderà alle 6:30 di sera con la manifestazione della sinistra indipendentista. Quindi è una giornata che comunque è una giornata di protesta, di lotta, con la volontà di portare avanti in parte ritualmente, in parte anche a livello pratico, una serie di istanze importanti che è di questa costruzione complessa della catalanità, della Catalogna indipendente, dopo quello che è successo ormai quasi 10 anni fa. E quindi con uno scenario molto più difficile da portare avanti, perché si trova un pochettino allo sbando. Per molti analisti anche la crescita di questa estrema destra catalana è legata all'incapacità del movimento indipendentista o della sinistra indipendentista in genere di pensare un nuovo progetto e risolvere questa grande delusione che molte persone hanno vissuto, perché pensavano che in quel momento c'era una finestra di opportunità per poter scegliere il proprio destino a livello di gestione territoriale e di avere o no un paese indipendente dalla Spagna. Quindi più o meno questa è la diada che quest'anno, con questa nuova scontro sulla questione antifascista, ha preso un pochettino una visione un po' più di lotta, però negli ultimi 2-3 anni era un pochettino, anche per post pandemia, altre cose, era un pochettino più rituale e aveva finito questa conclusione di proteste e di mobilizzazione importante.
1: Ecco, il tuo racconto di questa, da ieri sera, la giornata dell'11 settembre, anche di quello che accadrà in questa giornata dell'11 settembre, è stato puntuale e preciso e non mi fa venire particolari domande, ma una riflessione te la voglio chiedere, ed è proprio legata al movimento antifascista catalano e alle provocazioni fasciste che stiamo vedendo, ed un po' questo vento di destra radicale che soffia non solo in Catalogna, ma lo sentiamo spesso anche in Spagna, lo sentiamo sappiamo e l'abbiamo sentito, le cronache di queste settimane che ci hanno fatto attraversare la Germania, ad esempio, con l'AfD. In Italia non stiamo qui a parlare di Vannacci e di futuro nazionale, altrimenti ci dilungheremmo. Comunque, il tema dell'antifascismo in Catalunya, di fronte a quello che sta avvenendo, che non pare a questo punto essere un caso isolato, da isolare alla sola Catalunya, come viene letto qui e qual è lo stato di salute del movimento antifascista catalano?
2: Io credo che il movimento, dopo, diciamo in maniera gentile, però qui si sta bene, quindi il movimento antifascista ha avuto per un discreto periodo, diciamo dal post anni 90, quasi agli anni 2000, 10 anni di abbastanza tranquillità, nel senso anche le posizioni che potevano essere tendenzialmente xenofobe in Catalogna erano molto minoritarie, per 20 anni sono state molto minoritarie, quindi è ovvio che comunque stiamo parlando di una società occidentale, quindi non è il paradiso in terra, e esistono in realtà comunque di razzismo istituzionale, di violenza verso le popolazioni migranti, però sicuramente non c'era quella sensazione che c'era nella Barcellona degli anni 90, nella Catalogna degli anni 90, di gruppi organizzati di estrema destra che andavano a fare razzie e cacce di notte, che era quello che succedeva in quel periodo, diciamo, del movimento Cuba, in un altro periodo. Negli ultimi 20 anni qui la situazione è stata abbastanza tranquilla. Quello che succede è che comunque i venti dell'Europa dell'estrema destra prendono peso anche qui, quindi nonostante sia una situazione abbastanza, diciamo, non grave, comunque si sentono sempre più, si sente sempre più una presenza, diciamo, delle narrative, delle ideologie, dei pensieri dell'estrema destra, soprattutto anche nei settori più giovani, che forse una delle critiche che viene fatta è riguardo alla grande capacità che ha l'estrema destra catalana, spagnola, europea di comunicare tramite i social, riesce a infondere più capacità, quindi il movimento antifascista di conseguenza sta imparando pian piano a riorganizzarsi, a ripensare, a recuperare forze e anche a tessere alleanze, rompendo le classiche fratture che ci sono sempre state dentro tutti i movimenti. Quindi anche in questo frangente io penso che sicuramente non è così forte come negli anni 2000, quando alla fine riuscì veramente a ridurre e a lasciare l'estrema destra catalana o anche spagnola del territorio catalano quasi in un angolo, però sta ricostruendo forze e credo che sarà lo scontro principale in cui vedremo la reale capacità che ha di organizzarsi e di scontrarsi contro le narrative della destra che si stanno imponendo. E anche lì la paura principale è nonostante la strada e le piazze sicuramente si mobilizzeranno e si sapranno più capacità di organizzarsi e di avanzare, vedremo come sarà la capacità delle istituzioni che, non sapendo ben bene come gestire le nuove narrative, potrebbero farsi fregare, iniziare a parlare con dei temi, con dei modi, portando più il dibattito sull'accettabile rispetto a se la reimmigrazione, quando dal punto di vista sono cose che neanche andrebbero parlate perché dovrebbero essere considerate fuori dal dibattito politico, umano e in generale, no?
1: Certo. Victor Serri, grazie della disponibilità. Victor Serri, fotoreporter della Diretta, nostro collaboratore da Barcellona, non resta che augurarci una buona diada a te e a risentirci presto.
2: Anche a voi, ci vediamo presto.
3: E dopo quindi questo collegamento con Victor Serri, continuiamo lo spazio approfondimenti lasciando gli esteri e tornando in Italia, dove la Corte d'Appello di Milano ha confermato il provvedimento con cui a fine luglio è stato disposto il blocco dell'area calda dello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto. Così il blocco dovrà essere messo in atto entro mercoledì 28 ottobre. Ne parleremo tra pochi istanti con Giovanni Lipolis, delegato FIOM CGL di Taranto.

0: Radio Andadurto, siamo in collegamento con Giovanni Lipolis, delegato FIOM CGL di Taranto. Intanto un saluto e ben ritrovato.
1: Buonasera a tutti e grazie a voi per la chiamata.
0: Grazie a te per la disponibilità. Dunque, la Corte d'Appello di Milano oggi ha confermato il blocco dell'area caldo dell'ex Ilva di Taranto e il blocco dovrà essere messo in atto entro il prossimo mercoledì 28 ottobre. Io parto chiedendoti un commento su questa conferma.
1: Sì, veramente è una conferma che non ci lascia sorpresi, sinceramente, perché sapevamo che la sospensiva difficilmente sarebbe stata ottenuta dall'azienda. Quindi non rimaniamo sorpresi, ma siamo preoccupati per quello che potrebbe succedere.
0: Ecco, arrivo anche a questo punto, perché quali possono essere le conseguenze di questo blocco? Teniamo e ricordiamo anche a chi ci sta ascoltando che giusto qualche giorno fa è arrivata la notizia di più di 2500 lettere di licenziamento a lavoratori e lavoratrici dell'ex Ilva di Taranto.
1: Sì, poco fa è arrivata una PEC da AIGI, che è l'associazione degli industriali, delle aziende che lavorano nell'appalto Ilva, che confermano la ripartenza delle procedure di licenziamento collettivo. Quindi appena è arrivata la sentenza, i proprietari dell'azienda hanno ripreso con i licenziamenti collettivi. Sono 2500 persone che rientrano tra le aziende che aderiscono a questa associazione. Poi vanno aggiunte le aziende che sono associate a Federmeccanica, che ancora non ad Assindustria, che ancora non hanno mandato la comunicazione, e poi ci sono anche le varie categorie, ci sono gli artigiani e gli altri. Quindi per ora sono 2005, ma saranno molti di più nei prossimi giorni. Oltre al fatto che con la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento, quindi ci sarà la fermata di tutto lo stabilimento, di tutto il gruppo Acciaierie d'Italia, non solo a Taranto ma in Italia. Quindi anche chi lavora negli stabilimenti di Genova, di Novi, di Racconigi, alcuni sono già fermi, ma in quegli stabilimenti dove si sta lavorando sicuramente sarà aperta la procedura di cassa.
0: E come sindacato, quali saranno le iniziative che metterete in campo, se ne avete già qualcuna organizzata?
1: No, ci siamo lasciati con il governo la settimana scorsa, che entro questo fine settimana arriva la convocazione, i primi giorni della settimana prossima. Quindi noi tra lunedì e martedì saremo a Palazzo Chigi per appunto affrontare la discussione, ma se risposte non ce ne saranno, abbiamo già stabilito le assemblee e poi con gli operai decidere un percorso da intraprendere. Non decidiamo noi, ma ascolteremo gli operai e quello che si deciderà tutti insieme in assemblea, il percorso da attuare.
0: Giovanni Lipolis, delegato FIOM CGL di Taranto, di nuovo grazie per la disponibilità e per essere stato con noi oggi.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: E torniamo a parlare della raccolta firme per il referendum Sì Educazione Affettiva nelle Scuole, iniziata lo scorso 6 agosto e che ha raggiunto il traguardo delle 500.000 firme, un referendum che punta all'abrogazione totale della legge Valditara. Ai nostri microfoni, dopo questo breve stacco musicale, avremo Fabrizio Marrazzo del comitato promotore del referendum.

0: raccolta di firme per il referendum sì all'educazione affettiva nelle scuole, iniziata lo scorso 6 agosto, ha raggiunto il traguardo delle 500.000 firme, un risultato naturalmente molto importante dopo un mese, agosto, funestato da femminicidi. Ne parliamo con Fabrizio Marazzo del comitato promotore del referendum. Fabrizio, buongiorno intanto.
1: Buongiorno a voi.
0: E sottolineato naturalmente che è un buon risultato quello di aver raggiunto già le 500.000 firme, e voi però chiedete naturalmente alle persone, alla gente, di continuare a firmare, di continuare a mettere attenzione intorno appunto a questa richiesta di referendum. Ricordiamo il perché.
1: Sì, è importante continuare a firmare per dare un maggiore sostegno a questa iniziativa, dare maggiore forza politica e istituzionale. Oggi purtroppo, come vediamo, nonostante sia stato l'unico referendum che in questa annata sia riuscito a raccogliere le firme, e purtroppo diciamo i media non hanno dato a nostro avviso la giusta visibilità, ad eccezione di alcune testate che ne hanno parlato, ho parlato anche purtroppo in modo marginale. Quindi noi riteniamo che invece ci debba essere una maggiore visibilità su un'azione che è stata richiesta da moltissimi cittadini. Dobbiamo ricordare che le persone che sono andate sulla piattaforma ministeriale per firmare sono oltre 900.000, di cui 550.000 e più in questi giorni sono riusciti a firmare, ma molte non riescono perché ci sono anche dei problemi tecnici, quindi, che noi abbiamo segnalato, come potete vedere dalle nostre pagine. E quindi è importante far capire che se in meno di un mese siamo riusciti a convogliare quasi 1 milione di persone, non può essere definito questo purtroppo ancora oggi dalla politica, dalle istituzioni e da alcuni media come un tema marginale che non è importante, ma si debba parlare di altro, cosa che purtroppo ancora stiamo vedendo. Quindi è importante che le persone che hanno collaborato con noi fino ad ora continuino a collaborare e continuino a chiedere alle persone di firmare, anche perché diciamo dopo la chiusura del percorso delle firme vogliamo iniziare ad attivare una rete territoriale molto fitta con tutte le persone che hanno collaborato e che vorranno collaborare, appunto per incominciare a lavorare sul referendum che dovrebbe essere tra l'aprile e il giugno del 2028, ma dobbiamo ricordare anche che questo è l'anno delle elezioni, che quindi ci dovrà essere un forte pressing affinché che questi temi non possano essere ignorati e debbano essere presenti nelle piattaforme politiche, cosa che ad oggi, ad eccezione di alcuni esponenti che hanno diciamo aderito in modo molto rapido, in altri casi insomma vediamo ancora un po' un'azione tiepida, e questo riteniamo che non è positivo e che non è neanche rispettoso delle centinaia e migliaia di persone che hanno deciso di firmare. Quindi per questo è importante aumentare il peso politico anche di questa iniziativa, perché per far capire che deve essere un'iniziativa di rilievo, e onde evitare che, come è avvenuto in passato con altri referendum, si cerchi di tenere sotto il tappeto e con la minore visibilità possibile per poi farli saltare. Noi a questo non ci stiamo, appunto, e quindi lavoreremo nella direzione di dare la massima visibilità, e ringraziamo anche la vostra radio che è tra le poche che hanno deciso di dare visibilità a questa iniziativa.
0: Ecco, ricordiamo, il referendum punta all'abrogazione totale della legge Valditura. Voglio ricordare appunto agli ascoltatori e ascoltatrici che cosa impone questa legge.
1: Allora, la legge Valditara che è stata approvata nel mese di giugno e è diventata attiva il 7 luglio impone praticamente il divieto totale di fare l'educazione affettiva e sessuale nella scuola primaria dell'infanzia. Quindi ad esempio le filastrocche che adesso le insegnanti facevano per spiegare ai bambini che le proprie parti del corpo non vanno toccate e chi le tocca commette un abuso, lo devono dire ai propri genitori o insegnanti o quant'altro, questa filastrocca che era diventata virale, che in quasi tutti gli asili ormai si faceva, sarà praticamente vietata, e così come a qualunque altra forma di prevenzione. E dobbiamo ricordare che fare educazione sessuaffettiva alle scuole dell'infanzia e elementari non significa fare la stessa formazione che viene fatta agli studenti più grandi, ma significa fare, come dice l'OMS, differenti livelli di formazione per avere dei bambini che siano informati, ad esempio in questo caso sugli abusi, sul rispetto della parità di genere tra bambino e bambina, sull'aspetto sul rispetto delle differenze sin da quando si è bambini. E poi per quello che riguarda invece le scuole medie e superiori, la legge obbliga, oltre ai percorsi diciamo che sono già previsti per le altre materie, quindi come essere presenti nel programma dell'offerta formativa, dove già lì i genitori possono incidere e intervenire, viene chiesto un ulteriore adempimento burocratico, ossia la doppia firma dei genitori. Quindi significa che una scuola di 1000 studenti deve raccogliere 2000 autorizzazioni, ma se soltanto uno studente per classe non è autorizzato, il corso salta, perché quello studente non può partecipare alla lezione e, come sappiamo, in ogni classe c'è un solo docente responsabile, e quindi nel caso si porrebbe il problema di cosa fa questo studente e chi diciamo vigila su questo studente durante il corso. E quindi praticamente questa legge renderebbe impraticabili la formazione, oltre il fatto che dobbiamo pensare, ma il padre che è abusante nei confronti della figlia o che commette azioni di violenza, così come anche la madre e quant'altro, firmerebbero poi un'autorizzazione di questo tipo? E poi non dobbiamo dimenticare che i giovani tra gli 11 e i 15 anni sono la fascia dove c'è il maggiore incremento di infezioni sessualmente trasmissibili, appunto perché noi abbiamo lasciato ad internet e purtroppo ad altri strumenti la formazione dei nostri ragazzi, che appunto non avendo una formazione adeguata hanno delle gravidanze non previste, hanno una serie di infezioni sessualmente trasmissibili che sono sempre più in crescita, appunto perché non c'è una formazione. Anche lì dire che questa formazione viene lasciata ai genitori, noi ribadiamo che la formazione dei genitori va sempre bene, ma deve essere affiancata a una formazione preparata e scientifica, che quindi sappia dire quali sono i giusti strumenti.

0: compagno che lei non vuole, quello è un reato codificato come stalking e c'è una legge, purtroppo tra le poche, che la può tutelare senza attivare un procedimento penale, ma semplicemente incominciando a dare un avviso da parte delle forze dell'ordine al ragazzo, che nella maggior parte dei casi mostra che comunque poi il ragazzo cambia atteggiamento. Questo è già un elemento che però, come abbiamo visto, purtroppo poi non può essere lasciato ai genitori, ma è una formazione specifica che va fatta da professionisti, perché i genitori non sono medici, legali, sessuologi o professionisti dell'infanzia e dell'adolescenza. Si possono sicuramente affiancare, ma hanno anche loro bisogno di avere degli strumenti e dei luoghi adatti per la formazione.
1: Fabrizio, ma come si spiega di fatto questa opposizione del governo? Adesso abbiamo parlato di Val d'Itria, ma credo che comunque sia un po' l'approccio di tutto il governo di destra.
0: Allora guarda, noi nella raccolta firme abbiamo ricevuto sostegno trasversale sia dal mondo di sinistra che di destra. Dobbiamo ricordare anche che in Europa l'educazione sessuaffettiva è stata fondamentalmente approvata da moltissimi governi che sono anche di destra o di centrodestra, quindi diciamo la connotazione politica non c'è. C'è stata una scelta, a mio avviso, ideologica che per accontentare una parte politica è appunto avere un'azione di questo tipo, però è un'azione che devono capire che è sbagliata, che non aiuta, che anzi può provocare danni, che quindi noi riteniamo che raccogliendo il maggior numero di firme, che è possibile farlo ancora dal sito referendumeducazioneaffettiva.it, si possono ancora raccogliere moltissime firme, essendo nell'anno delle elezioni, anche magari l'attuale governo può ripensare e può annullare questa legge, se no noi poi andremo con qualunque governo ci sia nel 2028 al referendum cercando di portare il maggior numero di persone, ma già il fatto che ne parliamo e facciamo formazione e creiamo sensibilità, già questo è un successo. E poi ovviamente il successo ulteriore sarebbe far passare il referendum o che la politica ne traesse le conseguenze e che il prossimo governo come prima azione faccia proprio un cambio. Noi ci auguriamo che ci possa essere anche un governo progressista, però vogliamo vedere che sin da oggi nei loro programmi ci sia comunque una chiara e specifica sull'educazione sessuale affettiva, e partendo dall'abrogazione di questa legge, ma andando anche più avanti, perché dobbiamo ricordare che il referendum purtroppo può solo cancellare la legge che esiste, ma noi in realtà avremmo bisogno che l'educazione sessuale affettiva sia obbligatoria e sia anche correttamente finanziata per le scuole, perché comunque ad oggi noi avevamo scuole che con grande fatica avevano attivato dei percorsi da molti anni, da 15-20 anni, e che oggi dovranno interrompere. Quindi dobbiamo immaginare che questa interruzione che ci sarà con l'attivazione della legge dal mese di settembre, poi anche nel caso in cui la legge riusciamo a cancellarla, ci vorrà molto più tempo adesso per far ripartire i corsi che già c'erano, perché ovviamente tutte le strutture che erano state messe in piedi e quest'anno purtroppo andranno a decadere, e quindi sarà importante anche fare una legge che invece vada ad incentivare, a velocizzare i percorsi formativi e magari, come richiediamo noi da anni, ma come avviene in molti paesi civili, a renderli obbligatori.
1: Fabrizio Marazzo del Comitato Promotore per il referendum sì educazione affettiva nelle scuole, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi per tutto.
1: Buona giornata intanto.
0: Buona giornata a voi.
2: E dopo quindi questo collegamento arriviamo alla fine dello spazio approfondimenti di questo venerdì 11 settembre. Ora un altro stacco musicale con cui ci salutiamo e poi vi proponiamo una replica della trasmissione Ho ucciso l'angelo del focolare, la trasmissione dedicata alle questioni di genere dentro la cassetta degli attrezzi. Nella replica di oggi si approfondirà come le nuove destre globali strumentalizzano le questioni di genere per i propri obiettivi politici, con Viola Carofalo del progetto Meti e Marina Nasi, giornalista del progetto Meti e Marina Nasi, giornalista freelance e collaboratrice della rivista La Valigia Blu.

0: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
1: L'uomo ti dà una casa. L'uomo ti fa lavare i piatti.
2: Ho ucciso l'angelo dal focolare. Primo febbraio 2026. Quattro ragazze davanti a un blindato di polizia manifestano con tre cartelli scritti a mano, mentre una quinta, di spalle, mostra il retro di una felpa con stampato ciò che sembra la testa stilizzata di una donna. Quel momento diventa immagine e quell'immagine è un post di Instagram, come tanti se lo sguardo che lo percorre dispone del solo tempo di uno scroll. Osservando i dettagli però si capisce subito che qualcosa non torna e gli indizi sono già tutti nello scatto. Le ragazze così compite e isolate davanti al blindato, l'estrema compostezza di tutta la situazione, stonata se la cornice è quella di una contestazione di qualche tipo, e poi quegli slogan sui cartelli. Le femministe non sono antifa, si legge, noi stiamo con la polizia. Un cortocircuito. E a completare il quadro, sullo sfondo, quell'edificio, la cui facciata in quei giorni continuava a rimbalzare su ogni media. Impossibile non riconoscerlo, è il centro sociale a Scatasuna. È infatti il giorno successivo la manifestazione nazionale convocata a seguito dello sgombero poliziesco del centro sociale torinese e la tensione nel capoluogo piemontese, e non solo, è ancora altissima, ma quelle ragazze lo sanno bene. Sono del collettif Nemesis Italia e rivendicano un femminismo diverso, dove per diverso si intende dichiaratamente di destra e impregnato della peggiore retorica antifemminista. Un paradosso? Certo. Tuttavia, se diamo per assodato che un femminismo di destra è una contraddizione in termini, quasi un ossimoro, almeno quanto sostenere che il femminismo possa non essere antifascista, la domanda sorge spontanea. Cosa stiamo osservando? Che tipo di fenomeno abbiamo di fronte? Che dimensioni ha e quale significato assume nel contesto politico attuale? In questa nuova puntata di Ho ucciso l'angelo del focolare, l'approfondimento quindicinale dedicato alle questioni di genere, parte della cassetta degli attrezzi, esploreremo proprio questo tema. Guarderemo da vicino in che modo, dall'Europa agli Stati Uniti, le nuove destre strumentalizzano le questioni di genere, ora per veicolare la propria propaganda razzista, reazionaria e patriarcale, ora per giustificare, se non normalizzare, le proprie politiche repressive, discriminatorie, securitarie e omolesbo bitransfobiche. Una vera e propria strategia politica e culturale, tutt'altro che nuova, ma che negli ultimi tempi sta diventando sempre più pervasiva, soprattutto online. Una strategia che, come vedremo, prova a spostare il piano del discorso politico femminista e transfemminista, distorcendone le istanze attraverso forme, declinazioni e sfumature spesso subdole e molto diverse tra loro. Per districarci in questa selva di falsi femminismi, polverose definizioni di femminilità e vero e proprio femonazionalismo, partiamo proprio dal collettif Nemesis e ascoltiamo Viola Carofalo del progetto Meti tracciarne il profilo e la genesi.
3: Nemesis nasce in Francia, quindi poi si sviluppa anche in altri paesi, in Svizzera, in Italia, ma nasce a Parigi nel 2019 ed è un collettivo che cerca di mostrarsi sempre come un'organizzazione estremamente spontanea, che parte dal basso, ma in realtà quello che poi possiamo vedere è che è fin da principio radicato in contesti che sono contesti dell'estrema destra francese, anche quella istituzionale, come per esempio quello che un tempo era Front National, quindi Rassemblement National. Loro si autodefiniscono femministe di destra, quindi utilizzano l'etichetta femminista. L'istanza fondamentale è quella di quella che noi oggi chiamiamo più diffusamente remigrazione, quindi il rimpatrio delle persone straniere, non solo quelle senza documenti. Chiaramente il ragionamento più complessivo in un paese come quello della Francia, che è un paese che ha una vecchia immigrazione, non è non è un contesto del tutto identico a quello dell'Italia, è tanto più surreale la loro proposta, perché la loro proposta è una proposta anti-Islam, anti-persone straniere, in un contesto nel quale molte di queste persone si trovano in Francia, si trovano su quel territorio da 2, 3, 4, 5 generazioni. L'idea è che la violenza di genere sia di fatto compiuta principalmente da persone straniere e da persone migranti, e che quindi per risolvere il problema della violenza di genere si debba intervenire su questo tipo di composizione sociale e intervenire chiaramente in maniera fortemente punitiva. Quindi è chiaro che l'ispirazione è un'ispirazione del cosiddetto femminismo carcerario, che poi è un'altra, come dire, corrente alla quale loro si intrecciano. Sono di matrice cristiana, rivendicano la loro appartenenza cristiana e rivendicano costantemente il loro sostegno e il loro desiderio di implementare, non soltanto dal punto di vista economico, ma anche della possibilità di intervento, le forze dell'ordine. L'idea è che chiaramente dare quanto più possibile mano libera alle forze dell'ordine significa consentire loro di intervenire su sostanzialmente una componente che è una componente di persone marginali, di frange impoverite, di persone straniere e così via. In Italia, tra l'altro, l'abbiamo visto anche proprio recentemente all'indomani delle manifestazioni di Torino in sostegno ad Askatasuna, sono scese in piazza il gruppo di Memphis Italia, è sceso in piazza con dei cartelli proprio a sostegno della polizia, con la richiesta di avere più polizia, più sicurezza. E chiaramente la sicurezza a cui loro fanno riferimento non è una sicurezza sociale, non è una protezione di carattere sociale, ma appunto di natura puramente repressiva e punitiva. Loro si presentano come estremamente moderne, come donne che lavorano, certo hanno chiaramente un'attenzione a tutto il tema della maternità e del diritto alla maternità, ma questo non è necessariamente, come dire, un tema di destra in sé per sé. Non pongono tanto l'accento su questo quanto l'accento sull'idea che una donna veramente libera e libera dalla violenza è una donna che si può muovere nello spazio appunto agevolmente, come se appunto il problema della violenza di genere non avesse nulla di strutturale, nulla di economico, nulla di sistemico, ma fosse unicamente legata all'aggressione sessuale. Quindi è questo il loro focus, anche da un punto di vista, mi fa termine, puramente estetico. Il modo in cui si vestono, il modo in cui si presentano in piazza, sono estremamente moderni.
2: Dal profilo tracciato da Viola Carofalo, che con il progetto Meti segue e analizza da anni l'ascesa di questa realtà, emergono chiaramente sia la collocazione politica delle Nemesis nel panorama europeo, sia gli espedienti logico-narrativi messi in campo dalle sue militanti per distorcere e ribaltare a proprio favore le istanze femministe e transfemministe. Ma come è arrivata in Italia questo collettivo d'Oltralpe e quali specificità presenta? Ascoltiamo ancora Viola Carofalo.
3: Come ti dicevo, non solo in Italia ma anche in Svizzera, in Belgio ci sono gruppi di Nemesis. E il gruppo italiano è il primo gruppo non francofono ed è particolarmente radicato in Piemonte. La prima volta che mi è capitato di vedere pubblicamente un'iniziativa di Nemesis è stato allo scorso Salone del Libro di Torino. È stata forse la loro prima uscita pubblica. E in quel caso, ma abbiamo poi visto che anche nei casi successivi è stato così, sotto l'ombrello, sotto la guida di esponenti di Fratelli d'Italia. Quindi mi sembra che in questo il calco con le loro omologhe francesi sia più o meno coincidente, perché si tratta di attiviste, di persone che sono nell'alveo della destra istituzionale, della destra partitica, ma che in qualche modo fanno di tutto per apparire come formazioni dal basso, come parti di formazioni dal basso, spontanee ed organizzate. Quello che noi siamo riuscite un pochino a capire, e non è stata un'impresa semplicissima, perché andando anche per esempio a guardare i loro profili social, che sono profili pubblici, quindi chiunque può fare questa verifica, vediamo che quasi mai le persone che animano Nemesis Italia hanno poi sul loro profilo personale un rimando a Nemesis Italia, quindi c'è una netta separazione tra i profili personali e il profilo del gruppo, che al momento è ancora piccolino, non è molto seguito, ha circa 16.000 follower, ma che è in costante crescita. Quello che abbiamo notato, seguendo un po' questi profili, è che appunto ad animare questo gruppo. In prima linea ci sono le due figlie di due esponenti di Fratelli d'Italia, che sono Giorgia Falbo e Chiara Manganiello, e una esponente, ma abbiamo visto che a Verona ce n'è più di una, che della destra veronese, che si chiama Greta Maggio, che è parte di Gioventù Nazionale, quindi l'abbiamo vista ad eventi che sono eventi collegati a Gioventù Nazionale, che chiaramente è l'organizzazione giovanile di Fratelli d'Italia. Dunque c'è un po' questo doppio livello: da un lato mostrarsi come auto-organizzate e dall'altro lato invece avere collegamenti e, presumo, appoggi istituzionali invece molto molto forti. Ma d'altro canto la mia impressione è che la loro lettura del femminismo, mi dispiace usare questo termine, ma appunto è quello che utilizzano loro, non sia poi tanto diversa da quella della stessa Giorgia Meloni, che più di una volta ha fatto ricorso ad argomentazioni che poi sono argomentazioni comuni a Nemesis, per esempio a proposito del DL femminicidi, a proposito della questione della maternità, della protezione delle donne. In qualche modo la polarizzazione che loro cercano di fare ed è una strategia, per certi versi, dal mio punto di vista pericolosa perché tutt'altro che stupida, è l'idea che le femministe di sinistra siano assolutamente inconcrete e quindi basino la loro azione e il loro intervento esclusivamente su un piano che è un piano della trasformazione culturale e simbolica, mentre invece a destra ci si occupi dei problemi reali delle donne, e questi problemi reali appunto sono la maternità e la protezione dalla violenza, che chiaramente però vengono declinati in un'ottica che è un'ottica puramente filonazionalista. Quindi chiaramente letta in quest'ottica è un tipo di approccio che ben si confà alla destra. Perché lo fanno? Perché gli conviene? Intanto io credo che loro stanno cercando di prendersi tutto, quindi di prendersi, perché no, anche questa contraddizione, per disattivarla, quindi per slegarla da qualsiasi tipo di rivendicazione di classe, di rivendicazione antirazzista. Quindi in qualche modo prendersela significa annacquarla. E in secondo luogo io credo che la loro operazione sia un'operazione di consenso, che riesce a coprire un disappunto, un disgusto anche che è socialmente sentito rispetto alle violenze di genere, e appunto a trasformarlo a loro vantaggio. Bisogna riconoscere, ora ti dirò una cosa forse un po' impopolare, ma bisogna riconoscere che il governo di Giorgia Meloni è un governo che fin da principio si è posto come governo del fare rispetto alle donne. Non sempre i governi di centrosinistra hanno avuto un tale approccio concreto. Chiaramente Giorgia Meloni lo fa da destra, lo fa nel modo in cui le interessa farlo, però a me colpì molto, per esempio, il suo intervento quando si è insediata appunto alla presidenza del Consiglio, in cui diceva: io voglio che le donne abbiano il diritto a essere tutto ciò che vogliono. Questo tipo di approccio è chiaro che è detestabile, è chiaro che è falso, perché poi questo governo tutto fa tranne che dare soldi alle donne nelle forme indirette e nelle forme dirette in cui potrebbe farlo, però è un approccio che purtroppo risulta molto concreto, anche complice l'abbandono invece di un approccio materiale, materialista alla questione di genere, secondo me, da parte del centro-sinistra.
2: Le Nemesis rileggono quindi la violenza di genere in chiave etnonazionalista, svuotandola del suo carattere sistemico e riducendola a un mero problema di sicurezza, utile a giustificare le politiche securitarie e a normalizzare, in nome delle donne, il modello di società razzista, xenofoba e transescludente promosso dalla destra identitaria. Usare l'etichetta femminista di destra per definirsi è, insomma, solo una strategia comunicativa funzionale all'obiettivo preposto. Non sarebbe allora il caso di iniziare a definire le Nemesis come un collettivo di destra femonazionalista, nei termini dati dalla sociologa Sara Farris?
3: Sì, io credo che sia, come dire, un'etichetta appropriata, chiaramente con tutti i limiti che hanno le etichette, perché questa centralità della punizione collegata alla persona straniera, alla persona povera, alla persona marginale, è una centralità tipica del femonazionalismo. L'idea che la della violenza di genere separi sostanzialmente italiani e stranieri, questo anche a dispetto delle statistiche, a dispetto dei dati reali, ma diciamo, non importa, i dati vengono letti al loro uso e consumo da questi gruppi. è chiaramente quella l'ispirazione, anche se loro ovviamente non utilizzano per loro questo tipo di definizione. Quindi direi proprio di sì, è un collettivo femonazionalista che tiene al centro un'idea etnocentrica molto forte, un rifiuto dell'intersezionalità, perché ovviamente non potrebbero utilizzare questa categoria, e un'idea anti-work molto forte, l'idea che il grande problema della società attuale sia il non poter più dire nulla e non poter più fare nulla da parte degli uomini bianchi, e invece la enorme possibilità, privilegio, chiaramente loro rovesciano questo termine, da parte degli uomini, delle persone straniere.
2: Strumentalizzare le minoranze e relativizzare le battaglie femministe e transfemministe per distorcerne il messaggio a proprio uso e consumo, disseminando al contempo un profondo sentimento antifemminista, non è tuttavia appannaggio esclusivo delle Nemesis e della destra sovranista europea riunita sotto il cappello della remigrazione. Se andiamo negli Stati Uniti del Tycoon, sta infatti accadendo qualcosa di molto simile, sebbene in dimensioni più estese e con meccanismi e sfumature profondamente diversi. Un fenomeno che la giornalista freelance Marina Nasi ha analizzato e seguito per la testata La Valigia Blu, e che ha esitato in un articolo dal titolo «Donne contro i diritti delle donne, l'ondata antifemminista della destra americana». A lei abbiamo chiesto quindi di tratteggiare innanzitutto i contorni di questa ondata antifemminista e di spiegarci di che cosa si tratta e quali forme assume.
4: Negli Stati Uniti si sta consolidando quello che in diversi hanno chiamato la womanosfera o womanosphere, ovviamente come eco della manosfera, ed è un ecosistema mediatico formato da influencer, podcaster, autrici, commentatrici politiche, content creator, che si rivolgono a un pubblico femminile spesso giovane, da una prospettiva ultraconservatrice e spiccatamente antifemminista. È una rete che, appunto, come dicevo, unisce podcast, TikTok, canali YouTube, community digitale, talvolta anche articoli di giornale invece considerati tradizionalmente alti, e poi ci arrivo, e che quindi raggruppa diverse anime di questo antifemminismo e che intreccia diversi temi, quindi non solo politica, anzi, ma spesso lifestyle, relazioni, maternità, benessere, tutto però sempre intrecciato a un discorso antifemminista. E quando dico che è la controparte della manosfera, è vero, ma con una grossa differenza, cioè a differenza della manosfera, qui non si attaccano direttamente le donne, ma si attacca ovviamente il femminismo. L'obiettivo è quello di ridefinire cosa significa essere donna in senso tradizionale, quindi ridefinire molto, molto, per modo di dire. Ed è anche più subdolo, perché talvolta questo ritorno al passato, questo ritorno ai ruoli di genere, la tradizione, al ruolo subordinato della donna, è fatto passare come una scelta rivoluzionaria, quasi una perversa forma di emancipazione, un reclamare proprio potere. Quindi è piuttosto complesso come fenomeno. Comunque diciamo che fra i messaggi principali, il macro messaggio è: il femminismo ha rovinato le donne, il transfemminismo non ne parliamo. E gli argomenti più diffusi sono la carriera e l'indipendenza hanno reso le donne più infelici e sole, laddove ovviamente non si concepisce che una donna possa vivere senza un nucleo familiare o almeno un partner. Il femminismo avrebbe svalutato maternità e famiglia, e i diritti delle persone trans minaccerebbero gli spazi femminili. Su questo vorrei tornare tra un po'. Intanto diciamo che questo maxi filone viene poi declinato attraverso diversi canali. C'è una narrativa tra virgolette alta, per fortuna minoritaria, e una narrativa invece più pop, che è davvero un ecosistema gigantesco.
2: Che ci presenta Marina Nasi è un fenomeno nato anch'esso in seno al mondo della destra conservatrice e ultrareazionaria. Tuttavia, se in Europa le Nemesis mostrano un agire politico molto social, ma ancora aderente a un piano di militanza tradizionale e dunque per certi versi più identificabile, quello che distingue e caratterizza questo fenomeno negli Stati Uniti sono i contorni ancora più sfumati e un agire politico che è spesso difficile da identificare come tale. una propaganda più subdola, insomma, che sfrutta il sistema culturale, mass mediatico e social di qualsiasi livello per insinuarsi tra le pieghe della società americana e normalizzare oppressioni e stereotipi di genere vecchi di millenni. Ascoltiamo ancora Marina Nasi.
4: Quando parlo di narrativa alta, di parte della narrazione alta dovute virgolette, penso soprattutto a alcuni saggi che purtroppo hanno avuto dignità che a mio modesto avviso non meritavano, in particolare quello di Ellen Andrews, che è una commentatrice politica di area conservatrice e che pochi mesi fa ha pubblicato su un sito che si chiama, mi pare, Compact, un saggio sulla Great Feminization, sulla grande femminizzazione. E questa grande femminilizzazione è stata presa sul serio, rilanciata, e vi è stata data dignità di dibattito anche in testate teoricamente più liberali dal punto di vista anglosassone, liberali come New York Times, che in un podcast ha ospitato, per così dire, conservatrici a confronto, cioè in una puntata di questo podcast abbastanza surreale erano messe una di fronte all'altra Ellen Andrews, autrice appunto della grande femminilizzazione, e Lia Libresco, che invece è autrice di un podcast di femminismo alternativo cattolico e autrice di un libro a sua volta dal tema La dignità della dipendenza, il bello dell'essere dipendenti dagli uomini. E queste due donne, entrambe conservatrici, entrambe antifemministe, dibattevano su come salvare il mondo del lavoro dalla femminilizzazione. Fa abbastanza paura pensare che addirittura sul New York Times possa trovare spazio un discorso del genere. E quali sono gli argomenti di questa grande femminizzazione? Il fatto che ovviamente il cosiddetto wokeism e la cancel culture sono prodotti della femminilizzazione della società, la presenza femminile in aumento nelle istituzioni e nel mondo del lavoro avrebbe, sempre secondo la tesi di Ellen Andrews, porta a un problema sul fronte della competizione, alla paura del conflitto, ovviamente allo sfruttare le regole anti-harassment. In sostanza, secondo lei, un sistema femminilizzato è inefficiente e indebolito. C'è il livello pop, che è appunto quello delle influencer, tiktoker, podcaster, youtuber, la cui incarnazione più vistosa ovviamente è quella delle tradwives, che non sono un fenomeno nuovo, perché non è qualche anno che se ne parla, ma sono tuttora abbondantemente presenti, e con questi contenuti esteticamente bellissimi, questa idealizzazione della donna tradizionale, della moglie e madre, giovane, bellissima, estremamente fertile, spesso bionda, piena di figli, che vive in campagna, che produce tutto in casa, quindi mescola anche delle tendenze stilistiche ed estetiche come il cottagecore, oppure appunto il gusto per l'abbigliamento vintage, per la cucina, eccetera. Promuove però di fatto uno stile di vita che esalta la domesticità della donna, il ruolo di genere tradizionale, la dipendenza economica dal marito, la maternità numerosa, eccetera, e rende aspirazionale un modello molto arretrato e che oltretutto si va a sua volta ad intrecciare con un discorso di matrice religiosa, perché molto spesso, più o meno esplicitamente, le tradwives sono collegate o alla galassia mormona o alla galassia evangelica, e quest'ultima in modo particolare sappiamo che molto legata con il potere negli Stati Uniti e soprattutto con il potere di questo momento, perché gli evangelici sono stati di grandissimo sostegno all'ascesa di Trump. Di conseguenza, molte delle idee promosse anche in modo apparentemente ingenuo ed estetizzante pop delle tradwives in realtà si lega al conservatorismo evangelico statunitense. Poi, questa è una parte, ma sempre dal punto di vista del pop o comunque della comunicazione da TikTok o delle YouTuber commentatrici, abbiamo per esempio il fenomeno del MAHA, Make American Healthy Again, ma talvolta anche Hot Again. e in entrambi i casi di nuovo spesso si va di nuovo a promuovere uno stile di vita di lentezza, di benessere, di esaltazione della salute, del fatto in casa. Perché? Perché tu sei una casalinga abbiente, bianca, di destra, che ti può permettere tutte queste cose magnifiche con un tuo uomo, che tuo marito, che nel frattempo sta producendo per te.
2: Perché funzionano queste narrazioni paradossali che propongono come rivoluzionari modelli di femminilità obsoleti, pericolosi e facilmente smentibili attraverso meri dati di fatto? Chi è il target di questi messaggi e quanto conta in questa nuova ondata antifemminista la reazione allo scossone generato negli Stati Uniti dal MeToo?
4: Ha un target e un seguito abbastanza giovane, quantomeno punta, mira al pubblico più giovane, proprio per bypassare la tradizionale difficoltà della destra di veicolare contenuti tradizionali in chiave pop, e in questo momento invece ci sta riuscendo benissimo. Il pubblico è vario, perché non necessariamente chi segue questi messaggi politicamente arretrati ha un interesse per la politica, però attraverso il lifestyle, attraverso il gossip, attraverso la messa in scena della bellezza o della domesticità, si riesce a veicolare messaggi politici anche a un target giovane e teoricamente disinteressato alla politica. Perché l'antifemminismo, ma penso molto banalmente, perché siamo metà, oltre metà forse, della popolazione mondiale, quindi è ovvio che se fossimo tutte femministe sarebbe un problema. Quindi l'agenda è comunque quella di riportare verso il populismo, verso la destra, verso lo status quo, verso il conservatorismo. E ovviamente è stato sfruttato il MeToo, così come è abbondantemente sfruttata la retorica del non si può dire più niente, della cancel culture. Fa tutto parte del macro segmento dei cosiddetti timorati del woke, che di fatto cercano di o tornare indietro o proteggere lo status quo, travestendo da esagerazione qualsiasi tentativo di rendere la società più inclusiva. Ed infatti non per caso non è solo il femminismo in generale, ma è anche soprattutto il femminismo intersezionale e il transfemminismo preso di mira da questi movimenti. E a proposito, infatti ultima influencer che ci tenevo molto a citare è Riley Gaines, o Gaines, adesso non so bene come si pronunci, che è una figura simbolo di questa galassia della womanosphere, perché è una nuotatrice diventata una delle principali attiviste, sostanzialmente cavalcando il fatto di avere, secondo lei, perso un posto sul podio a causa di una concorrente trans, e quindi ovviamente adesso lei è diventata un'attivista anti-trans molto seguita. Quindi fa tutto parte della reazione al tentativo di rendere la società più inclusiva e farla tornare a livelli più populisti, più di destra.
2: Con quest'ultimo tassello che ci ha restituito Marina Nasi, il quadro è completo e appare più chiaro perché le destre globali abbiano tutto l'interesse a cavalcare le questioni di genere e a distorcere, ribaltare, se non combattere apertamente, il pensiero femminista e transfemminista. Prima di chiudere questa puntata di Ucciso l'angelo del focolare, abbiamo però rivolto un'ultima, fondamentale domanda alle nostre ospiti, ovvero perché è importante smascherare questi fenomeni, chiamarli con il proprio nome, e perché non dobbiamo sottovalutare questa ondata antifemminista. Vi lascio alle voci di Viola Carofalo del progetto Meti e della giornalista freelance Marina Nasi. Noi ci ritroveremo qui la prossima puntata.
4: Lo strumento è potentissimo, perché si presta ovviamente e si è già prestato a fare da gran cassa al potere, a sostenere scelte illiberali, come dicevo prima, che vanno contro ovviamente la definizione dell'inclusività e dei diritti. E ahimè, abbiamo già visto la limitazione al diritto di aborto, la limitazione alla vita delle persone trans, e questa normalizzazione dell'antifemminismo e questa legittimazione dei ruoli di genere tradizionali si presta ad essere una continua sottolineatura del messaggio di quello che è il potere politico in questo momento negli Stati Uniti. e l'abbiamo già visto anche, appunto, come dicevo prima, nel fatto, banalmente, ma non così banalmente, che diverse influencer di area conservatrice, di destra, ultra religiosa, eccetera, sono state di sostegno alla brutalità dell'ICE a Minneapolis. E quindi nel momento in cui noi vediamo una influencer di area MAGA o MAHA, che dir si voglia, che magari promuove nel proprio canale la bellezza di fare figli, la bellezza della maternità, ma nel momento in cui un bambino, figlio di immigrati, viene preso e sottratto ai genitori dall'ICE, non batte ciglio, perché comunque la distorsione cognitiva rimane perfettamente organica a questo tipo di comunicazione. Quindi direi che sì, è uno strumento di potere non indifferente, soprattutto laddove ovviamente va a colpire anche fasce non necessariamente accorte o colte dal punto di vista politico, e sto parlando magari dei canali più legati al lifestyle o al, appunto, al cottagecore, all'estetica, come nel caso delle tradwives.
3: Credo che bisogna fare grande attenzione ai cosiddetti femminismi nemici, intanto al femonazionalismo, quindi al femminismo razzista, al femminismo carcerario, al femminismo securitario, ma anche al femminismo che richiama all'idea liberista della realizzazione soltanto attraverso la dimensione economica e quindi anche la dimensione dello sfruttamento agito e non subito. Credo che non bisogna sottovalutare questa tendenza, perché è una tendenza dilagante, anche se oggi forse nel nostro paese non ci sembra così impattante, il rischio è che domani lo sia sempre di più, e il rischio è che anche ambienti che apparentemente ci sembrano molto distanti da questa visione ne vengano contaminati. Credo che il cosiddetto femminismo delle identità sia un vizio, una deriva, che purtroppo è presente anche in circuiti che non sono necessariamente quelli liberali o quelli delle destre. E quindi, vedendo anche quello che è accaduto e sta accadendo negli Stati Uniti, vedendo quello che è accaduto e sta accadendo in Francia, in paesi che non sono tanto diversi dal nostro dal punto di vista culturale e sociale, credo che si debba oggi costruirsi gli anticorpi contro questo tipo di femminismo e tornare a un femminismo che è intersezionale, che è di classe, che, come dire, è l'unica vera barriera per far sì che questo tipo di derive non dilaghino anche da noi. Mi permetto quindi di aggiungere che, di fronte all'idea che con l'etichetta di femminismo si possa fare quello che che si vuole, invece dovremmo probabilmente tornare a parlare di femminismo dando delle coordinate precise. Essere femministe significa essere antifasciste, significa essere antirazziste, significa essere per l'uguaglianza sociale. Se non ci diciamo questo, il rischio è che quello che è uscito dalla porta rientri dalla finestra, e quindi un'idea di femminismo puramente liberale è spogliata dalla sua capacità trasformativa e rivoluzionaria.

0: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
1: L'uomo ti dà una casa. L'uomo ti fa lavare i piatti.
2: Ho ucciso l'angelo dal focolare.
3: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.

0: Araonda d'Urto.
1: Programma condotto da
0: lunedì, mercoledì e venerdì Simone Elgas Cavagnini.
1: Martedì, giovedì e sabato Ciano Cianotic Taffurelli.

Lunedì al venerdì dalle 16 alle 17:20 e il sabato dalle 14:30 alle 15:30, il tuo pomeriggio musicale su Radio Onda d'Urto. Interviste, novità, anticipazioni e il mercoledì live acustico a Baraonda Live. Baraonda d'Urto, il tuo pomeriggio musicale su Radio Onda d'Urto.

0: Vuoi sapere tutto ciò che accade sulle nostre frequenze giorno per giorno e non perderti neppure una notizia? Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter a cura della redazione informativa di Radio Onda d'Urto. Uno strumento pratico, immediato e totalmente gratuito per accedere al nostro lavoro quotidiano e riascoltarlo come e quando vuoi. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 20, Fuori Onda, un modo nuovo per conoscere il mondo e trasformarlo. Iscriviti con la tua email su newsletter.radioondadurto.org o visita il nostro sito.
1: Abbonati e fai abbonare alla radio, bastano 8 euro al mese, vai su radioondadurto.org o chiama lo 030 456 70. Per un altro anno assieme, senza pubblicità, padrini e padroni, campagna abbonamenti di Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo assieme.
2: Diciannove e venti minuti, Radio Onda d'Urto, i titoli del giornale radio per questo 11 di settembre. Una data non banale quella di oggi, sono tanti infatti gli eventi che in un modo o nell'altro hanno indirizzato la storia almeno occidentale. Noi ne passeremo in rassegna a qualcuno, dagli Stati Uniti alla Catalunya, dal Cile fino a Porta Pia a Roma, con il tentativo da parte dell'anarchico Lucetti, esattamente un secolo fa, di ammazzare Mussolini. Toccheremo ovviamente poi anche l'11 settembre statunitense, siamo ancora infatti all'interno di quello spazio storico e politico, come ci mostra il Medio Oriente. Nei dintorni dello stretto di Hormuz le navi passano con il contagocce. Un altro stretto, quello di Bab al-Mandab lungo il Mar Rosso, passa invece ufficialmente nelle mani degli Houthi. Sentiremo su questo il giornalista Alberto Negri, editorialista del Manifesto. Andremo poi in Palestina, almeno 10 morti delle ultime 24 ore, mentre in Cisgiordania anche l'ONU rilancia l'allarme per quello che sta accadendo nella zona collinare di Masafer Yatta, dove esercito e coloni stanno cacciando armi in pugno i palestinesi. La pagina di movimento in corso sotto la carcere delle Vallette di Torino, il presidio notava per i due ventenni tedeschi in carcere dalla fine di luglio, carcere dove si trova da fine agosto anche il compagno Giorgio Rossetto. Ci siamo collegati pochi minuti fa con Martina, compagna del movimento notav. Poi andremo a Taranto per martedì, nuovo tavolo sulla vicenda ex Ilva. Oggi, come attesa, è arrivata la bocciatura della Corte d'Appello sulla riapertura dell'area caldo. Sentiremo Giovanni Lippolis, delegato RSU Fiom CGL all'ex Ilva di Taranto. Buona serata a tutti e a tutti da Radio Onda d'Urto. Apriamo il giornale radio con Brescia. La difesa di Marco Toffaloni, neofascista veronese condannato a 30 anni per la strage fascista di Stato e della NATO di Piazza Loggia 28 maggio 74 a Brescia, va in Cassazione. L'avvocato Marco Gallina ha impugnato la sentenza dello scorso 27 di marzo, con cui la Corte d'Appello bresciana dichiarava inammissibile il ricorso di Toffaloni contro la condanna in primo grado. Toffaloni, che oggi si fa chiamare Franco Maria Müller e ha la cittadinanza svizzera dove vive, era minorenne all'epoca dei fatti, per questo è stato giudicato a Brescia dal Tribunale dei minorenni e condannato a 30 anni, il massimo della pena. Dopo lo stop al ricorso in secondo grado, ora l'avvocato va in Cassazione. Si attende quindi che la Suprema Corte fissi l'udienza di discussione. Ne parliamo con Andrea Vigani, tra i legali di parte civile nel processo per la strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia a Brescia.
3: Ma sì, noi abbiamo, è stato depositato un ricorso per Cassazione, che devo dire è un ricorso per Cassazione che solleva questioni essenzialmente processuali, quindi non entra nel merito della vicenda e ripropone anche davanti alla Corte di Cassazione l'argomento per cui si chiede la non applicabilità al giudizio minorile della norma che ha generato l'inammissibilità dell'appello, ovvero la norma che prevede il mandato specifico ad impugnare per il difensore d'ufficio dell'imputato a sé. Questa è stata la ragione per cui l'appello è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d'Appello di Brescia. Nel ricorso per Cassazione sostanzialmente si ripropongono questi argomenti e questa tesi della inapplicabilità della norma al processo minorile. E per il resto appunto non si entra nel merito, ma che sono essenzialmente questioni processuali.
2: Oggi è l'11 di settembre, una data non come le altre, sono infatti tanti gli eventi che in un modo o nell'altro hanno indirizzato la storia, almeno occidentale, passando proprio da questa data. In ordine cronologico se ne possono citare almeno quattro. Partiamo dal 1714 con la cosiddetta Diada, l'ultima difesa militare di Barcellona con l'annessione del Principato di Catalunya a Madrid. Una data diventata simbolo per la sinistra indipendentista. In queste ore sono migliaia e migliaia le persone in marcia a Barcellona, ma non solo. C'è poi un altro 11 di settembre, quello del 1926, esattamente 100 anni fa, con l'ordigno esplosivo lanciato dall'anarchico carrarese Gino Lucetti contro Mussolini a Porta Pia a Roma. Mussolini rimase illeso per puro caso, questione di una frazione di secondo. La bomba a mano batté infatti sulla capota dell'autovettura ma non esplose e lo fece un secondo dopo arrivata sul selciato. E ancora l'11 di settembre, quello del 73 in Cile, con il golpe contro il presidente socialista Allende, fatto dalla CIA in tandem con i militari di Pinochet, esplicito riferimento politico dell'attuale presidente cileno Casta. Proprio su questo Rodrigo Andrea Rivas, giornalista, scrittore ed economista, dirigente di Unidad Popular, il partito di Allende negli anni 70, venuto poi in Italia nel 74 per sfuggire proprio a Pinochet.
4: Oggi il Cile celebra per la prima volta, o ricorda per la prima volta, questo anniversario con un governo che non ha nulla da invidiare a Pinochet, salvo il fatto che non è sostentato sulle armi, ma è stato eletto dai cileni. È passata tanta acqua sotto i ponti in questi 53 anni che un paese che voleva costruire il socialismo è diventato un paese che ha approvato il modello pinochetista in salsa civile. In questi pochi mesi di governo, è un governo serio, i governi cileni sono sempre stati seri. Quindi che cosa ha approvato? Ha approvato la diminuzione delle tasse per le aziende e l'aumento delle tasse per i cittadini. Sta approvando la diminuzione delle pensioni, ma contemporaneamente si parla della possibilità di una guerra con l'Argentina e di un'altra con il Perù, che sono i due paesi confinanti più vicini, e quindi c'è bisogno di aumentare la spesa in armamenti. La disoccupazione è più alta di prima.
2: 11 settembre vuol dire anche 2001, con il crollo delle Torri Gemelle, l'attacco al Pentagono negli Stati Uniti da parte di Al-Qaeda e la fine del mito della Pax statunitense post guerra fredda, con l'apertura della perenne guerra globale. Guerra globale che è ancora oggi qui presente negli scenari non solo medio orientali, resta però quello il focus delle ultime ore, in particolare con gli scontri in corso lungo i principali sbocchi energetici e commerciali del pianeta. Per quanto riguarda lo stretto di Bab el Mandab, una delle rotte mercantili più importanti al mondo che collega l'Asia e l'Europa via Mar Rosso, oggi gli Houthi hanno comunicato di aver completato la presa della costa yemenita del Mar Rosso, dopo aver strappato ieri ai sauditi l'isola di Zucara. Ora lo stretto è nelle mani quindi degli Houthi. Una situazione questa che preoccupa non poco non solo i vicini sauditi, ma anche turchi e pakistani, i tre firmatari poche settimane fa di un accordo militare piuttosto complesso, da più parti ridefinito come la versione sunnita della NATO. Su questo accordo e sul ruolo in particolare del Pakistan, il più bellicoso dei paesi nei confronti dell'avanzata degli Houthi, sentiamo Alberto Negri, ex inviato di guerra, oggi editorialista del Manifesto.
5: Innanzitutto si comporterebbe l'entrata in azione di quel patto della Mecca che è stato firmato poco più di un mese fa proprio nella città santa saudita, tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. Il Pakistan è già presente, fortemente presente in Arabia Saudita, addirittura si parla di 18.000 uomini, una parte di questo contingente tra l'altro era schierato per monitorare il cessate il fuoco proprio tra lo Yemen e i sauditi. Il Pakistan è una potenza militare molto, molto importante, sappiamo che è una potenza nucleare, che ha un'aviazione importante, e quindi i sauditi potrebbero essere tentati dal chiedere appunto l'intervento pakistano, anche in base proprio a questo patto della Mecca, che prevede, come quello della NATO, come articolo 5 della NATO, l'intervento a sostegno di uno dei tre stati firmatari nel caso di attacco esterno.
2: Oltre a Bab el-Mandab poi c'è ancora Hormuz. Nelle ultime 24 ore sono passate solamente 7 navi. La marina di Teheran fa sapere di aver colpito un mezzo subacqueo senza pilota statunitense in mezzo al Golfo, dove la crisi è anche ambientale. Le immagini diffuse dal programma europeo Copernicus mostrano infatti ampie striature brunasche, cioè sversamenti di petrolio in mare a 20 km dalla costa iraniana. Sempre nel Levante ci sono poi le violenze sistemiche di Israele contro chiunque. Nuove incursioni terrestri oggi di Tel Aviv in Siria, oltre alle zone già occupate nelle ore del collasso del regime di Assad. Qui non casualmente ieri si è palesato Netanyahu a caccia di consensi elettorali. A poca zona, pochi passi dalla Siria e del sud c'è il Libano. Qui oggi Tel Aviv ha compiuto nuovi raid aerei, in particolarmente su In Eliwe e Tiro nella zona sud. Non è chiaro al momento se vi siano delle vittime. Sono invece almeno 10 morti delle ultime 24 ore nella striscia di Gaza, con il totale ufficiale dal 7 di ottobre 2023 salito ormai a 73.700 vittime, 175.000 feriti accertati, oltre 2 milioni di sfollati, la sostanziale totalità di chi vive a Gaza senza alcun servizio e con il rischio altissimo di malattie e di epidemia. Sempre in Palestina c'è la Cisgiordania, dove sale ancora il numero di palestinesi cacciati dalle proprie case e dalle proprie terre per le violenze terroristiche e sinergiche dell'esercito e dei coloni. Nel mirino, negli ultimi giorni, ancora una volta le colline di Masafer Yatta, come denunciato oggi anche in un briefing da Farhan Haq, vice portavoce dell'Ufficio ONU per il coordinamento degli affari umanitari, l'OCHA. Abbiamo tradotto in italiano il passaggio centrale di questo briefing con i numeri degli spossessamenti.
6: Crescono in maniera vertiginosa le demolizioni di case e proprietà palestinesi da parte delle autorità d'occupazione israeliane a Masafer Yatta, nel sud della Cisgiordania occupata. Martedì sono state demolite 20 case e altre strutture, tra cui un serbatoio d'acqua e pannelli solari, in due comunità pastorali palestinesi della zona. Una terza comunità è stata demolita mercoledì, causando lo sfollamento di 60 palestinesi, metà bambini, e colpendo altre 30 persone. Molte delle strutture distrutte erano state costruite col sostegno dei donatori internazionali. Circa 1.200 palestinesi vivono nelle 13 comunità di Masafer Yatta, tutte sotto pressione per lasciare la zona. La pressione si è intensificata a causa dell'escalation di violenze da parte dei coloni contro queste comunità in seguito alla creazione degli avamposti di insediamento nella zona avvenuti negli ultimi anni. In tutta la Cisgiordania occupata, solo quest'anno si è verificato lo sfollamento di 1.500 palestinesi a causa delle demolizioni. Oltre 2.600 sono stati invece sfollati a causa delle violenze dei coloni e relative restrizioni.
2: Ci spostiamo ora ad occuparci di lavoro, lo facciamo con la decisione della Corte d'Appello di Milano di confermare il provvedimento di fine luglio e quindi il blocco dell'area caldo dell'ex Ilva di Taranto entro il 28 di ottobre. Respinta quindi l'istanza di sospensiva dell'ex Ilva. La salute umana viene prima delle esigenze della produzione, ha commentato l'avvocato Ascanio Amenduni, legale di 11 cittadini di Taranto, fra loro anche un bambino di 12 anni gravemente ammalato, che hanno ottenuto lo stop. Il governo da Roma prende atto della sentenza, annuncia per martedì un nuovo tavolo con sindacati ed enti locali. Il tutto mentre una delle aziende dell'indotto tarantino, il consorzio AIGI, ha fatto sapere già nel pomeriggio che le 2.500 lettere di licenziamento congelate la scorsa settimana sono ripartite in direzione delle case di lavoratori e lavoratrici. Con noi c'è Giovanni Lippolis, delegato RSU Fiom CGL all'ex Ilva di Taranto.

0: veramente è una conferma che non ci lascia sorprisi, sinceramente, perché sapevamo che la sospensiva difficilmente sarebbe stata ottenuta dall'azienda. Quindi non rimaniamo sorprisi, ma siamo preoccupati per quello che potrebbe succedere. Poco fa è arrivata una PEC da AICI, che è l'associazione degli industriali, le aziende che lavorano nell'appalto ILVA, che confermano le procedure la ripartenza delle procedure di licenziamento collettivo. Quindi appena è arrivata la sentenza, i proprietari delle aziende hanno ripreso con i licenziamenti collettivi. Sono 2.500 persone, rientrano tra le aziende che aderiscono a questa associazione. Poi vanno aggiunte le aziende che sono associate a Federmeccanica, che ancora non, ad Assindustria, che ancora non hanno mandato la comunicazione. Poi ci sono le varie categorie, ci sono gli artigiani e gli altri. Quindi per ora sono 2.500, ma saranno molti di più nei prossimi giorni.
1: Parliamo ora di violenza di genere, con l'ennesimo femminicidio. Ucciso la moglie davanti ad alcuni familiari, poi ha chiamato i carabinieri per confessare. Arrestato un 81enne a Monserrato, vicino a Cagliari. Anche la vittima, la moglie, aveva 81 anni. In Puglia invece ha arrestato l'ex compagno di una donna che era al lavoro in un negozio di Bari quando l'uomo ha sfondato l'ingresso per aggredirla. La donna è riuscita a rifugiarsi in bagno e da lì a chiamare il 112. A Roma invece un uomo si è liberato dal braccialetto elettronico e ha dato fuoco alle negozio dell'ex compagna, che in quei momenti non si trovava all'interno. È stato arrestato. Parliamo ora della pagina di Movimento. A poco più di un mese dalla giornata di lotta del 25 di luglio in Valle di Susa, due ventenni tedeschi sono

0: due compagni che arrivano dalla Germania a seguito del Festival Alta Felicità, e poi in un secondo momento è stato arrestato Giorgio, che sostanzialmente per altri motivi, nel senso che lui stava già scontando in questo periodo una condanna, e per delle supposte violazioni dell'ordinanza è stato richiesto l'arresto in carcere, e quindi lui sarà alle vallette fino al termine della pena. Quindi insomma, sicuramente il tema principale di questo presidio è la solidarietà dei compagni che generosamente si sono spesi per la lotta del movimento NoTav. Quindi ci sono compagni e compagne dal movimento, dalla Val di Susa, che sono arrivati anche dalla città di Torino, per insomma chiaramente dimostrare la nostra solidarietà, farci sentire e sperare insomma che vengano liberati tutti e tutte molto presto.
1: Politica di palazzo, la Meloni tira il fiato dopo ore trascorse ad evitare la crisi di governo sulla legge elettorale. Ieri in Senato è arrivato il dietrofront sulle preferenze di Fratelli d'Italia, piegatasi ai diktat di Forza Italia Lega, con le minacce nemmeno velate di urne anticipate. Uno scontro che oggi si ripete sulla candidatura a sindaco di Milano, con Forza Italia che fa un passo avanti annunciando l'imprenditore Perego, però arrivano le barricate dalla Lega, che porta avanti il nome della Sardone, eppure dai meloniani. Il tutto mentre in Parlamento, alla Camera, la maggioranza oggi ha tenuto il punto con un emendamento unitario per i capilista bloccati e tre preferenze su sei nomi prestampati. Sparisce poi per i micro partiti in coalizione la somma della soglia, vale a dire che i loro voti potranno portare al premio di maggioranza monster voluto dalle destre per chi supererà unito il 42%. Tiene poi banco l'emendamento Zedda di Fratelli d'Italia, che porta da 1.500 a 6.000 per ogni collegio le firme necessarie per presentarsi alle elezioni dei partiti non più in Parlamento. Numeri alla mano, per presentarsi in tutti i 49 collegi della Camera servirebbero 300.000 voti, firme, vale a dire l'1% delle ultime elezioni politiche in Italia. Una follia, fanno sapere dalla centro-sinistra. Conte in particolare chiede esplicitamente a Mattarella di fermare la norma. Ancora politica di palazzo, con due scomparse eccellenti in poche ore. A 90 anni è morto l'ex ministro Raffaele Costa, avvocato arrivato in Parlamento la prima volta nel 76 con il Partito Liberale. Costa fu anche l'ultimo segretario del partito nel 94, data di scioglimento. Fu poi quattro volte ministro negli anni 90 con i governi Amato Ciampi e Berlusconi 1, passando stabilmente in Forza Italia, di cui oggi il figlio Enrico, ex alfaniano e poi calendiano, capogruppo alla Camera dei Deputati. Morta nella notte anche Emma Bonino, aveva 78 anni, aveva fatto sapere 10 anni fa di avere un tumore. Da qualche giorno era nuovamente ricoverata in ospedale a Roma. Figura apicale della galassia radicale al pari di Pannella, è stata presidente di Più Europa fino al 2025, ministra dei governi Letta e Prodi, commissaria europea su nomina del primo Berlusconi. In 50 anni di attività politica ed istituzionale, la Bonino ha incarnato appieno lo strano guazzabuglio radicale, ultraliberista, iperaltrantista e sionista, feroce avversaria di welfare e stato sociale da un lato, attivista dei diritti civili e delle donne dall'altro. Un passaggio questo che si focalizzerà soprattutto nel 75 con l'autoaccusa di procurato aborto, dando così il proprio contributo dentro quel percorso fatto soprattutto di mobilitazione dal basso e di lotta dei movimenti sociali femministi, che portò nel 78 all'attuale legge 194, contro cui però i radicali votarono in Parlamento. Ancora politica italiana, ma con una notizia di segno diverso: è atteso domani in Italia Alessandro Di Battista, partito da Cuba nel tardo pomeriggio con una aereo-ambulanza. L'ex deputato dei 5 Stelle era ricoverato in terapia intensiva dalla fine di agosto a seguito di forti mal di testa, era stato anche operato all'ospedale dell'Avana. Grazie ancora ai medici cubani che si sono presi cura di Alessandro in queste giornate infinite, quanto scrive Luca Di Giuseppe, presidente dell'associazione fondata da Di Battista schierarsi, spostando poi sui social la foto dell'aereo ambulanza con cui è partito da Cuba il 48enne. Fino all'Ucraina, un morto per i droni ucraini nel Kursk lungo il confine russo, incendi in impianti industriali di Saratov e Volgograd.

È questa la risposta ucraina ai raid russi di ieri, che hanno fatto 5 morti e 67 feriti in un centro commerciale di Pavlorad vicino a Dnipro, altri 2 morti a Kiev, colpita pure nel pomeriggio al pari di Odessa. Mosca, dal canto proprio, rivendica la conquista sul terreno di 2 insediamenti fra il Donetsk e Zaporizhia. A Bruxelles, invece, dalla Commissione europea arriva l'ultimo via libera per 6 miliardi di dollari in armi per Kiev. Con questi soldi sono stati allocati tutti i 28 miliardi di euro in armi destinati all'Ucraina quest'anno, fa sapere la stessa Commissione europea. 19:41 minuti, è tutto per quanto riguarda il giornale radio di Radio Onda d'Urto in questa serata, venerdì 11 di settembre. Lì nell'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, poi c'è Storia di Classe che ci porterà l'11 settembre cileno, quello del 73, e seguire Torre Remi Studio per eventuali ultime ore.

Agenda dei comunicati e degli appuntamenti, oggi venerdì 11 di settembre. Apriamo ricordando la programmazione cinematografica al CTM di Rezzato, questa sera alle 21, terapia di famiglia. Numerose sono le anticipazioni. Iniziamo con il ricordare la festa della CGIL da oggi fino al 13 settembre a Rogno, in provincia di Bergamo, all'Aria Festa, fondata sul lavoro, la 13ª edizione della festa della CGIL in Valle Camonica Sebino. Ancora festa dell'Ampi a Cremona dal 12, cioè da domani sabato, e domenica alla Cascina Carlotta, Pino Dadda in provincia di Cremona, Porto di Pace, diritti umani, giustizia, legalità, libertà e democrazia, antifascismo sono le parole d'ordine della festa dell'Ampi provinciale di Cremona. Si inizia, dicevamo, sabato 12, domani 12 di settembre, con l'apertura alle 17, alle 18 Gianfranco Pagliarulo, presidente dell'Ampi nazionale, dialoga con Giancarlo Corradda, presidente dell'Ampi provinciale. Poi alle 19 c'è l'apertura della cucina, alle 21 DJ set con Pirti Durti, alle 22 concerto Lato Malo è l'appuntamento. Questa è la festa dell'Ampi che inizierà domani sabato 12 di settembre. Sempre domani presidio a Lavagnone, difendiamo il nostro patrimonio archeologico, difendiamo il territorio. Dalle 11 alle 12 si terrà un presidio presso all'area di Lavagnone, interessato dal progetto per la realizzazione di un nuovo impianto avicolo. Appuntamento, dicevamo, domani sabato a partire dalle 11 in via Lavagnone. Prosegue con inoltre con la raccolta delle firme online per la petizione Fermiamo l'impianto avicolo a Lavagnone. Questo è l'appuntamento di sabato. Festa settembrina al Parco di Piero, al Parco di Piero, il Largo Formentone a Brescia. L'appuntamento sempre domani dalle 12 alle 22, stand gastronomico con opzioni vegetariane e vegane. Alle 15 ci sarà il mercatino di seconda mano, dalle 18 alle 20 musica con i Planconte. Il ricavato sarà destinato alle attività di sostegno delle attività associative. Proseguiamo ricordando ancora gli appuntamenti. Domani sabato, domenica 13 settembre, sesta edizione di AFA, autoproduzioni fichissime underground, festival dedicato al fumetto, all'illustrazione e all'editoria indipendente, presso il centro SOS Fornace di Ro in via Risorgimento 18, dalle 12 alle 22, domani sabato 12 e domenica 13 settembre. Proseguiamo e chiudiamo con domenica 13 settembre Mirko Sick Mostra, terzo anniversario, stand di Sick Life nell'area Graffiti, alle ore 10 all'Arci Cremlino di Borgo San Giacomo di via Gabbiano 5. Alle 10 sarà appunto Sick Life in memoria di Mirko Serpelloni, morto sul lavoro. Interventi di Eliana Como della FIOM CGIL nazionale, Gianluca Bono della FIOM CGIL di Brescia e la mamma di Mirko, Marushka Ambrosini. Alle 12.30 ci sarà un pranzo sociale a richiesta, naturalmente il piatto vegetariano, 20 euro con bevande incluse. È tutto per quanto riguarda l'agenda di oggi. Ricordo l'indirizzo di posta elettronica dove potete inviare i vostri comunicati: redazione@radioondadurto.org.

0: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto. Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
1: El pueblo unido jamás será vencido.
2: El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido.
3: Esta será seguramente la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción. Que sean ellas el castigo moral a los que han traicionado.
4: In Cile, come nel resto del mondo, nel 1973, l'11 settembre era di martedì. Sergio Vuskovic Rojo, sindaco comunista di Valparaíso, in Cile, viene condotto nella nave scuola della Marina Militare Cilena alle 2 del pomeriggio. Da poche ore il generale Pinochet ha preso il potere con un colpo di Stato. Il presidente socialista Salvador Allende ha preferito uccidersi piuttosto che arrendersi. Per 9 giorni Vuskovic non sarà che un corpo in catene nelle mani dei torturatori.
5: La prima volta nella loro vita le persone avevano una dignità.
6: Perché todo siempre yo creo, yo tengo confianza en la inteligencia del pueblo, entonces el pueblo organizado es inteligente. Entonces, ¿cuál puede ser el temor al organismo del pueblo?
5: Ma non sapevamo quanto questo fosse pericoloso. Il vostro segretario di Stato, Henry Kissinger, disse: non vedo come si possa stare fermi a guardare mentre un paese cade nelle mani dei comunisti, grazie all'irresponsabilità del suo stesso popolo.
4: Le immagini in bianco e nero che le televisioni di tutto il mondo trasmettono il giorno successivo al golpe mostrano colte di fumo levarsi dalla resistenza presidenziale del Palazzo della Moneda, sottoposta ad attacchi aerei di terra da parte dei militari golpisti. L'opinione degli USA sulle elezioni di Allende nel 1970 è riassunta in una conversazione tra l'allora segretario di Stato Henry Kissinger e il direttore della CIA, Richard Helms. Non permetteremo che il Cile finisca nel canale di scolo, dice Kissinger. Sono con lei, risponde Helms. È il 12 settembre del 70. 3 giorni dopo, il presidente nordamericano Richard Nixon, quello dello scandalo Watergate, ordina alla CIA di far piangere l'economia cilena. Il Cile subisce il boicottaggio economico statunitense, esercitato contro i suoi prodotti minerari, facendo crollare il prezzo internazionale del rame. Agisce anche l'embargo di altri paesi latinoamericani, preoccupati di un'eventuale estensione del modello cileno. La finanza internazionale blocca la concessione di prestiti al Cile, opera anche un boicottaggio interno con dismissioni e rinunce a investimenti. Nonostante queste enormi difficoltà, Allende non perde la fiducia dell'elettorato, affermandosi nelle elezioni alla Camera del 1973. Il colpo di grazia è allora inferto dai militari, sostenuti dall'amministrazione statunitense, sempre lesta a intervenire dinanzi a governi sudamericani ostili. Lo squalo fra le sardine, come suggerisce la metafora del saggio in forma di favola di Juan José Arevalo. La figura chiave che abbatte la democrazia è Augusto Pinochet, nominato proprio da Allende neanche un mese prima capo delle forze armate. L'ufficiale deve gli ultimi 2 importanti avanzamenti di carriera proprio al presidente, ma ne tradisce la fiducia mettendosi a capo dei golpisti quando comprende che il moto interno ai militari avrà successo. L'11 settembre 1973 Pinochet guida il colpo di Stato cingendo d'assedio il palazzo presidenziale, attaccandolo via terra e bombardandolo con dei caccia Hawker Hunter di fabbricazione britannica. Il golpe di Pinochet e la durissima dittatura che instaurò ebbe un'influenza politica enorme in tutto il mondo. L'intendimento USA e delle destre fasciste continentali era quello di impedire la formazione di governi di ispirazione socialista, anche se democraticamente eletti, in tutti i paesi d'America Latina. Tale obiettivo sarebbe stato perseguito mediante la cosiddetta Operazione Condor, con la quale gli Stati Uniti d'America promossero la formazione di governi autoritari in vari paesi della regione, cacciando i presidenti eletti e legittimando massacri, sparizioni forzate e violenze.
7: Supererà altri uomini questo momento gris amargo, dove la traizione prende un cuore. Llegan ustedes sabiendo che mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán la grande alameda por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras, tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía.

Fuori Onda è la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì, alle ore 20, parole, immagini e voci con le principali notizie trattate in radio durante la giornata. Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Basta andare sul sito newsletter.radioondadurto.org e lasciare il proprio indirizzo mail. Fuori Onda, in poche righe, una volta al giorno, tutto il mondo

19:55 minuti, è tutto qui da Radio Onda d'Urto per l'informazione. Ci ritroviamo domani in mattinata, musica con Aretha Franklin. I Say a Little Prayer, questo è il brano che ci ascoltiamo. Per il resto vi diamo appuntamento con i programmi della sera. Buona serata.

Rimasti sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste dal 1985. One more tune. Welcome down to the sounds of the master.
1: One more. Hear the snow.
2: The sound of Mr. Horace Hamburger.

Raga, quando è che arriva non manda lettere né biglietti e non bussa alla porta, sei già persona morta che il popolo ti ha condannato. L'ingegner della Caproni il 2 gennaio arriva in taxi, arriva con due

In fabbrica fanno retate, torturano gente, non parla nessuno. E 30 operai deportati li chiudono nei vagoni piombati dirette da Kaut. E il 23 di aprile i tedeschi vanno a minare la fabbrica. Vogliono farla saltare in aria prima di ritirarsi, piuttosto che lasciarli in mano ai liberatori.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

l'azienda d'urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformare, anche attraverso i social. Seguici.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma

0: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
1: Can you feel it? I feel the vibe. Can you feel it? I feel the bass. I feel the music in up the place. I feel the sound. I feel the bass. Can you feel it? I feel the vibe. Can you feel it? I feel the bass. I feel the music in up the place. I feel the

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Radio Nadurto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

Alta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformare.

ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso. Con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social.

emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.